0: Sei You Sei Me, grandissimo Lionel Richie in chiusura. Adesso però c'è l'informazione, tesoro.
1: Sì, e sono pronta per il segnale orario. Anche a Ventimiglia, in provincia di Imperia, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura il decreto approvato ieri dal CDM. Si stabilisce il tetto al 30% per la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, norma che scatterà dal prossimo anno scolastico. Previste pure sanzioni fino a 1.000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequentano i corsi di potenziamento. Stessa sanzione anche per chi indossa il burka, col divieto di indossarlo appunto in aula. Strumenti di buonsenso che evitano le classi ghetto, li definisce Meloni. Decreto vergogna, tuona la leader PD Schlein. Ci spostiamo alla Casa Bianca, dove è andato in scena il G2 fra Trump e Xi. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, ha esortato il presidente cinese, avvertendo però Washington su Taiwan, si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, la replica di Trump. Intanto la Russia starebbe preparando nuovi attacchi con i droni in Europa, stavolta contro Italia, Francia e Spagna. L'allarme è riportato dal Mondo, ma Roma esclude di aver ricevuto un alert del genere. Infine chiudiamo con le nozze ieri del cantautore Damiano, ex frontman dei Maneskin, e dell'attrice statunitense Dove Cameron a Montalcino in provincia di Siena. Un matrimonio davanti a tanti curiosi e fan. È tutto via radio.
2: Via radio.
1: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Per lavori sono chiusi fino alle 5 sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, e anche quello tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, chiuso sempre fino alle 5, il tratto compreso tra Forlì e Faenza per quanti viaggiano in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. Siamo noi gli animali notturni, quelli che ululano alla luna, alle stelle.
1: Al cielo, dai un bacio a chi vuoi tu, guarda all'insù e falla un'altra volta.
0: E basta, Leo.
1: Tutti i lupi, i leoncini.
0: Quanto ti piace.
1: Tanto. Chiamateci amici 02 25 15 15, questo telefono aspetta voi.
4: Buonanotte, nottamboli.
1: Bacini, non c'è più bacini e bacini.
0: Senti, mettiamo Giulia Bresch con Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Whatever it takes degli Imagine Dragons su RTL 102.5 alle 2.10 minuti. Cari amici che siete all'ascolto, chiamateci allo 02 25 15 15. Fate come i nostri amici, finalmente che ce li abbiamo, che sono in campo.
1: Oh, Giacomo e Federica. Non so se Federica sta dormendo. Ciao Giacomo.
2: L'ho appena svegliata, gli ho tirato tipo una pacca.
0: Ma sono tre ore che vi sto chiamando da tre ore, ragazzi. Con sto camper dovete essere belli attivi.
2: Lo so, però siamo concentrati qua a guidare, quindi.
0: Bravo. Senti, voglio farti subito una domanda tecnica, ma quando guidi nel camper, sì, non si può usare il letto, vero? Devi stare per forza
2: Per forza davanti. Se ti fermano i carabinieri che sei dietro, rischi multe pesantissime.
1: Sì?
2: Sì. E anche qui c'è un'omologazione per il numero di persone che possono essere trasportate, diciamo.
0: 4 sicuro, no?
2: Ma in realtà alcuni camper hanno tipo 4 posti letto, ma poi puoi trasportarne 3, quindi è abbastanza incomprensibile come cosa.
1: Vabbè, in questo caso siete solo tu e Federica.
2: Siamo io, Federica e la mia cagnolina.
1: Ah, ok, va bene.
0: Ma cosa avete fatto stasera? Avete lavorato a Bergamo? No?
2: Sì, uno dei miei tanti lavori è quello del fotografo dei matrimoni. E quindi ero a lavorare a un matrimonio. Alle 10 sono partito, alle 11:30 ero a casa, caricato sulla roba al volo. E domani abbiamo il traghetto da Livorno per Palermo. E quindi cominciamo a tirarci in là per evitare tutta la tangenziale di Milano. E tutti i casini vari delle autostrade. Dormiremo forse in qualche autogrill sulla
1: pochissimo Cida. Ma scusami, cosa andate a fare in Sicilia?
2: Ma uno dei nostri tanti viaggi, abbiamo fatto la Grecia, la Sardegna, faremo la Tunisia, l'Algeria, il deserto, la Sicilia.
0: Non ve ne frega niente a voi, bravi.
1: Bravi, sempre in camper.
2: Si vive oggi, non si vive né ieri né domani.
0: Bravo, bravo.
1: Giusto,
0: bravo,
1: giusto, bravo, bravo Giacomo.
0: Senti, ma bello il camper, ma voi vivete nel camper oppure avete casa?
2: No, abbiamo casa vicino a Legnano.
0: Ok, hai notato, Grey, sì? Hai notato che questo è il periodo dei fotografi.
1: È vero, anche prima avevamo un altro fotografo, adesso Giacomo, quindi però lui ha detto che fa altri lavori, quindi fa il fotografo e cosa? Se ti va di dircelo.
2: Sì.
0: Lo spogliarellista.
2: È un lavoro particolare quasi come quello. Faccio il maniscalco, ferro e cavalli.
0: Che bello, senti. Quindi abbiamo sentito un fotografo che va a Lourdes, quindi l'anima, capito, quella roba lì.
1: Vero.
0: E un altro invece che va a fotografare, insomma, altre
1: il
0: cose,
1: mondo,
0: si diverte.
1: Vanno in Sicilia, ovunque, Grecia, Tunisia, deserto.
2: A dicembre facciamo il deserto in Tunisia, dormiremo anche in una tenda beduina, ma sempre col camper però.
0: Sempre. Oh,
1: ecco, da
0: bene,
1: quanto
0: vedi?
1: Tempo è che avete acquistato il camper e girate in camper?
2: Ma sono 5 anni, ho fatto 170.000 chilometri in 5 anni, dal Portogallo fino a quasi la Siria.
0: Ok, senti, l'ultima cosa, perché hai detto maniscalco? Maniscalco un po'. In italiano non è che si dica tanto maniscalco, o sì? Si dice proprio
2: no,
0: così?
2: No, si dice maniscalco, proprio la. Maniscalco. Deriva tra l'altro da un termine nordico che è maniscalc, che vuol dire uomo dei cavalli, perché era colui che si occupava anche di tutto il resto, dar da mangiare oltre che i piedi, diciamo 200-300 anni fa, era quella la derivazione del termine.
0: Da questa telefonata si evince due cose.
1: Cosa?
0: Che si fanno i soldi con i matrimoni, fotografare i matrimoni e ferrare i cavalli.
1: Ci piace, no. Giacomo, ci piaci anche tu. Federica, salutacela tanto. Fede, mi raccomando, stai sveglia e poi fateci sapere come va il viaggio. Okay.
0: E mandateci foto,
2: grazie.
0: Quello che volete. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi. Ciao.

0: The Cranberries con Zombie su RTL 102.5 alle 2.21. Prima dicevo del maniscalco.
1: Sì.
0: E perché pensavo al maniscalco del film di Ritorno al Futuro e quindi pensavo, volevo dire, non volevo dire il maniscalco perché quella è parola italiana, forse si dice in quel modo, ma volevo dire un'altra cosa. Comunque il maniscalco è bello,
1: va bene,
0: voglio dire,
1: okay.
0: Voglio fare il maniscalco come secondo lavoro.
1: C'è convinto.
0: Voglio andare anche io con i cavalli,
1: anche
0: a
1: tu
0: i
1: con
0: cavalli.
1: Il camper. Comunque c'è Donato che ci scrive: periodo di fotografi, disc jockey, animatori, sì, professionisti e matrimoni sulle mani per piccolillo, Donato, che l'abbiamo sentito ieri. Ciao Donato, in viaggio.
0: Ciao.
1: Per Viareggio.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Perché potremmo ritornare?
1: Perché potremmo ritornare nel mondo? Quanto è bella la canzone di Tiziano Ferro, Potremmo ritornare. Mi gasa tantissimo.
2: Sì, capito? Poi in questa chiusura meravigliosa, trionfale. Mamma. Bravo, bravissimo lui. No, mamma, no, però così fa schifo sentire questa voce.
1: Scusate, mi mandate qualche vocale, regia?
2: Prego.
3: Buongiorno da Ivano. Devo dire di ferito ai messaggi sbagliati. Io ho un messaggio sbagliato che ho fatto mia moglie 22 anni fa. Da 22 anni siamo insieme. Si vede che tanto sbagliato era. Viva RTL, viva la vostra voce.
1: Ivano ha sbagliato il messaggio e quindi si è sposato. Pensa se avesse mandato il messaggio giusto.
2: Pensa un po', dove era quest'ora? Chi lo sa? C'è un altro vocale.
4: Buonanotte, qui da Tonino Driver, da rientro da un servizio notturno. Adesso ho scaricato i clienti e si va a dormire. Buonanotte.
2: Ciao Tonino.
1: Tonino, non si dice ho scaricato i clienti, ho fatto scendere i passeggeri. Ho scaricato i clienti, che li hai messi uno sull'altro e li hai buttati come dei pacchi.
2: Perché per lui è, cioè loro sono una merce, dice li ho scaricati, adesso posso andare a dormire.
1: Stavo notando una cosa tecnica. Cosa? Rivolta ai nostri registi Leo Di Mauro. C'è Vanessa che si muove a destra e a sinistra e riesce a parlare bene davanti al microfono. Perché quello di Alberto Bisi non funziona?
2: Come non funziona? Ma cosa dici? Ma roba da pazzi.
1: Scusate, c'è una novità.
2: Non morire.

0: All Day Ram su RTL 102.5. Prima tu chiedevi del Ciccio Bello, chi fosse il Ciccio Bello citato da un nostro ascoltatore nel messaggio, e lui ci rimanda una bella foto e fa vedere che il suo camion ammazza bel tir. Cos'è un auto articolato, dovrebbe essere?
1: Ma me lo chiedi a me. Sai, cioè, io posso dirti è un camion.
0: È un camion, vabbè, ti faccio sentire il rumore. Vai. Del camion di qualche anno fa che faceva così.
1: Guarda, ma io te lo stavo per chiedere, cioè tu mi hai anticipato la domanda.
0: Sai cos'è questo?
1: Cos'è? Che tiri il freno?
0: No, è l'aria dei freni.
1: Che si sgonfiano.
0: No, che si sgonfiano. E scaricano. Va bene, torniamo tra poco, ragazzi, con Miley.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200.

0: 100 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Let's go.

0: portami in Estonia, dove sta andando un nostro amico. Ma prima volevo sentire
1: Davide.
0: Un vocale.
1: Ah, un vocale vuoi sentire? Mi sa sì. Che ce l'abbiamo, Leo, vero?
2: Armando, è l'aria della frizione quella lì. Se cambi marcia lo schiacci il freno, belva.
1: Belva. Ah,
2: bella. RTL anche mia. Ciao.
0: È vero, c'hai ragione, ma ho detto freno.
1: Hai detto freno.
0: Non lo sapevo comunque che c'era aria nella frizione. Va bene, parliamo un'altra volta.
1: Andiamo da Davide. Ciao Davide.
3: Ciao carissima.
1: Allora tu dove sei? Cosa fai?
3: Allora, sono in direzione Malpensa. Insieme ad altri colleghi che...
0: Ma Davide, sai perché ti ho chiamato io? Tu hai detto solo ciao cara. Per sfinimento dei tuoi messaggi che hai mandato ti ho chiamato.
3: No,
0: mi hai mandato
3: perché?
0: 50.000 messaggi. No, vai, perdona. In Estonia a fotografare gli orsi e i lupi.
3: Orsi e lupi.
1: Wow, che bello. Ma con chi vai?
3: Siamo io e degli altri colleghi. Adesso ci troviamo tutti a Malpensa. Qualcuno che arriva da Dublino. E andiamo a fare questo lavoro di qualche giorno.
0: Fotografi professionisti?
3: Sì, tutti.
1: Meraviglioso. Sì.
0: Avete portato le memory card o ve le siete dimenticate? Attenzione.
3: Ne abbiamo a bizzeffa, tra memory card.
0: Le batterie sono cariche.
3: Le batterie ne abbiamo anche tutto pronto.
0: Gli obiettivi, dai,
3: obiettivi, esatto, tutte lenti abbastanza importanti.
0: Qualcosa
3: diciamo,
0: ti sei scordato, voglio.
3: No.
1: Ma speriamo di no, dai. Ma no, quanti giorni rimarrai e rimarrete lì?
3: Allora, dovremmo star su sicuramente fino a lunedì notte, quindi facciamo un po' di giorni, però è abbastanza impegnativo perché cominciamo, adesso abbiamo il volo stanotte, domani mattina presto, arriviamo su domani mattina.
0: Vabbè, scusami, chi se ne frega, ma perché andate lì?
1: Ma
0: per
1: poverino,
0: lavoro lo fate?
1: Facciamoglielo dire cosa
3: per
1: deve
3: lavoro,
1: fare.
3: Dobbiamo fare un reportage fotografico. Per quanto
0: senti,
3: riguarda
0: allora
3: volti.
0: Facciamo così, non abbiamo più tempo, no, non mi chiama, non mi dire scostumato, ma non abbiamo più tempo. Lunedì notte ci chiami quando sei lì?
3: Lunedì notte, prima di partire, ti mando direttamente, prima ti riscrivo, ti mando qualche preview di qualche scatto e ci risentiamo.
1: Dai, mandaci qualche scatto così lo vediamo
0: poi...
1: lunedì.
0: Ti faccio...
3: Dai, poi vi giro qualche stampa direttamente in redazione.
0: Esatto,
3: va bene?
0: No, vabbè, mandala nei messaggi. Poi vorrei che tu fotografassi
1: che
0: Vanessa
1: cosa?
0: Gray sul tappeto.
1: Grazie, sì, sono pronta. Ciao Davide, cucù Marie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Tra poco c'è Alberto Bisi. Quindi abbiamo capito che quello è il freno, l'aria della
3: frizione, non il freno, frizione.
2: Senti, lui era fotografo di wildlife, il nostro amico che abbiamo sentito che va in Estonia.
3: Bello, ma bellissimo, un sacco tesoro di fotografi questa sera.
2: Adesso io volevo salutare anche Cristina e Tino che stanno andando in Marocco. In questo periodo ci sono quelli che non fanno le vacanze, le ferie tra luglio e agosto, vanno adesso.
3: Mamma mia,
2: meravigliosi.
3: Ragazzi, è un periodo bellissimo per girare il mondo e voi girate. E continuate ad ascoltare RTL 102.5.
2: Sì.
3: E scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, ok? Così ovunque voi andiate, noi saremo con voi.
2: Evviva!

0: Simon John Charles Le Bon.
1: Yeah.
0: E lui, Simon Le Bon, frontman dei Duran Duran. Una bomba, Save a Prayer su RTL 102.5 in chiusura dei Nottamboli. Quanto mi dispiace andar via stasera, sai?
1: Ecco, perché comunque questa sera è stata, come sempre, una giornata speciale, però, una notte speciale, però tanti tanti amici in partenza, no? E
0: sì,
1: quindi noi,
0: vero,
1: in qualche modo partiamo con loro,
0: Sono
1: è così.
0: Un po' geloso di questo fatto che vanno in camper in Marocco, quello che va in Estonia.
1: Ma fanno bene, bravi, bravi. Sempre
0: siete
1: solo
0: giovani e dovete divertirvi,
1: sì,
0: dai.
1: Sempre solo con RTL 102.5. Buonanotte, dai. Armando Piccolillo.
0: Buonanotte Vanessa Gray, salutiamo Leo Di Mauro, Manuel e David Bella, tra poco Alberto Bisi e il Crazy Club. State per buon.
1: Ciao. Anche a Radda in Chianti, in provincia di Siena, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a New York, dove il primo ministro israeliano Netanyahu, nel suo discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite, ha affermato che Israele, nel difendere se stessa, difende anche altri paesi. Ha definito codardi i tanti delegati che hanno lasciato l'aula durante il suo intervento. Fuori dal Palazzo di Vetro, le proteste dei pro-PAL, arrestata l'attrice Susan Sarandon. Ora il sì al decreto sulla scuola, per la Premier Meloni norme di buonsenso, per la leader PD Schlein una caccia alle streghe. Dentro il testo il tetto del 30% di stranieri in classe, il divieto di indossare il burka, i corsi di italiano per i genitori e le relative multe per chi non li segue, ma non il minore allontanato dalla famiglia, come invece prevedeva una prima bozza. Intanto in Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IVA.

0: IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali. A Roma questa sera si giocherà la partita che segnerà il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Ieri all'Olimpico si è svolta la conferenza stampa proprio del commissario tecnico, che ha affermato: sensazioni positive, porteremo i tifosi dalla nostra parte. È tutto, ora c'è Via Radio.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Renzano e il Bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Stessa situazione sulla 12 Genova-Sesto-Levante, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ricco e Rapallo verso Sesto-Levante. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Eccoci qua al Crazy Club, il club dei poveri pazzi, il Crazy Club. Siamo su RTL 102.5, la radio VNP, VNP, VNP, com'è Leo? VNP, Very
4: Normal. Ma perché fai così?
3: Ma non mi ricordo! È un lapislazzuli.
4: Guarda che stavi andando benissimo.
5: Faccio una cosa.
3: Avete
5: very
3: ragione.
5: Normal people.
3: Sì, very normal people. Esatto, very normal people.
4: Meno male che c'è David.
3: Ma caspita, ma vedi cosa mi capita? Che ci sono delle volte. Ciao Vanessa. Ciao. Ci sono delle volte che parto veramente come un leone, no?
4: Ho visto, ho notato.
3: È pazzesco. E poi non so perché arrivo come un
4: Che cosa?
3: Cavolo
5: che animale trovato.
3: Ma cos'è? Il? Sì, va bene.
4: Come arrivi un?
3: Un colibrì.
4: No. Ah, un colibrì.
3: Okay. Arrivo come un colibrì.
4: Ah, ok.
3: Adesso ho detto colibrì. David, è vero?
4: No, perché sì, a me confermo. Sembrava.
3: No, mi sono fermato.
5: Senti, prova.
3: Esatto.
5: Mi senti, prova.
3: Ah, boh, siamo a posto, prova le tecniche di trasmissione.
5: Okay.
3: Pronto, prova 1, 2, 3. Mi sono fermato un secondo perché mi sono accorto che stavo sbagliando il termine. È il colibrì.
4: Infatti, ho detto, ma vuoi dire che mi va a dire.
5: Mi cascate sul colibrì?
3: Pensavi, dicessi coglione.
4: No.
3: Oh, mamma mia!
4: Ma ragazzi, ma siete impazziti!
3: No. Ma mi fate i trabocchetti,
4: allora,
3: scusatemi,
4: adesso fai quattro preghiere devi fare.
3: Mamma mia.
4: Quattro.
3: Va bene, dai, apriamo le Francesca Crazy Club, subito. Il club dei poveri pazzi con i nostri aficionados. Grande radio, grande musica e grandi aficionados.
4: Quattro preghiere e quattro rosari.
5: E quattro amici al bar.
3: Mamma mia.
6: Buongiorno, fratelli della notte.
7: Sì. Buongiorno, mitici. Elisa da Venezia.
8: Ciao Alberto, ciao Deo.
9: Buongiorno pazzi.
3: Buongiorno
8: Alberto. Su.
10: Buonasera, sono Emilia.
11: Ciao. Giurbisi, su Jerry.
8: Ciao dei soreste fruttarol. Buona giornata, siete il number one.
3: Ah, grazie.
12: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
4: Mamma mia.
3: Ehi. Va bene.
4: Mi sta girando.
3: I poveri pazzi. No, ti gira la testa,
4: mi
3: Leo.
4: Mi gira.
3: No, proprio adesso, Leo.
4: Mi sta girando. Guarda.
3: Ma quando non so... gira la testa è un problema.
4: No, mi gira. Non so più
3: non
4: cosa
3: riesce
4: fare.
3: A far niente, Leo.
4: No, mi sta girando.
3: Oh, mamma mia.
4: Mi sta girando.
3: Trattieniti.
4: No, ma mi gira solo la testa.
3: Sì, pensavo ti girasse la testa.
4: No.

0: siamo qui.
1: Eh sì.
0: Eh già.

0: vuoi nasconderti.
1: Grande Vasco Rossi, ciao Vasco, un saluto da parte nostra, noi quelli del Crazy Club, il club dei poveri pazzi, che so che ogni tanto ascolti, insomma. Beh, anche lui gira spesso, sempre in giro, mi permetto di dire, da quello che so, che si sente
2: Vasco,
1: che si sente dire il grande.
2: Un saluto anche dalla cabina di regia,
1: la
2: Vasco.
1: Cabina di regia, per un saluto per te, insomma. Salutiamo anche i nostri aficionados, è stata una bellissima settimana. L'appuntamento è per lunedì notte, grazie.
3: Ehi, appena cominciato.
1: Ho appena cominciato e ho già finito, se mi parli con quel tono.
4: No, è stato intenso, è stato intenso.
1: Vedi come risponde David.
4: Esatto.
1: Stai cercando di andare sui giornali tu, Leo, te lo dico io, fai la discussione.
2: Attenzione,
1: apposta.
2: Alberto, magari in prima pagina.
4: Alberto dimmi, si sta muovendo sulle uova.
1: Ah, è vero, attenzione, è lì. Ah,
2: perché mi piacciono le pensate.
1: Bisogna essere crauti lì. No. Va bene, quando sono sulle uova. Va bene, cari aficionados, 02 25 15 15 per la vostra community, ma i vocali 378 378 1025 gli sms.
2: Un abbraccio lo mandiamo a chi si sta svegliando proprio adesso.
1: Ah, no? Sì, è vero.
2: Io
1: è
2: vi
1: vero.
2: Capisco, quando suona la sveglia è un disastro.
1: Quando
2: un disastro.
1: C'è voi.
2: Poi adesso c'è il cambio stagione, torniamo da un'estate.
1: Sì.
2: Caliente!
1: Sì. Sta cambiando, perdonami, velocemente il tempo.
2: Sì, però, ma ci mettiamo un po', almeno io faccio così, ci metto un po' per riprendermi. Al cambio stagione sono veramente rimbambito.
1: Sono d'accordo con te, anch'io ci metto un po' di sale, un pizzico di peperoncino.
2: Sì, ci sta.
1: Vero
2: ci
1: no?
4: Un po' di aceto anche.
2: Che fai?
1: Beh, anche ci sta bene.
2: Ma devi assecondarli. No, assecondarli.
1: Non ho capito, Leo.
4: Ma sta parlando di noi, Alberto.
1: Non lo so. Però stai dicendo qualcosa?
2: Pazzi aumenta.
1: Sì. Ti gira la testa?
2: No, sto bene.
1: Non è successo niente.
5: No. Attenzione, signore e signori, state entrando nel Crazy Club. Proteggete gli occhi.

0: perché ad accogliervi c'è lui, il più splendente di tutti, il signor Alberto Bisi.
1: Ma te non sei normale, ben ricoverato al Crazy Club allora, caro Giovanni, grazie. Allora, i numeri ce li avete, fra un po' daremo qualche numerino per la password per prenotare il Crazy Jukebox, solo per questo motivo, insomma.
2: Allora,
1: va bene.
2: Giovanni, poi, sei stato brevissimo. Io vorrei fare un appello.
1: Che cosa?
2: Sì. Avevamo un presentatore molto bravo, era il clone più o meno di Angela.
1: Ah, sì,
2: vi
1: è
2: ricordate
1: vero.
2: Di Angelo?
1: Angelo, vero, Angelo.
2: Sì, che sì, scatarrava sì. tutte le notti.
1: Ma, bello,
2: Angelo,
1: roba brutta.
2: Ma ti sei fatto le vacanze.
1: È vero.
2: Ti abbiamo mandato al resort dov'è? Quello lì di
3: no,
2: Alberto. Vabbè, ti abbiamo mandato di qua, di là.
1: A Lupiccione, all'Upiccione resort.
2: Ah, bravo, bravo, bravo.
3: Peraltro, ragazzi, peraltro mi ha sedotto e abbandonato perché ma io mi stavo abituando a lui,
2: esatto.
3: Mi stavo affezionando.
2: Ma dove sei finito?
1: Ah, no, è vero, non è bella questa cosa. Sì. Adesso, Leo? No, Leo, chiudiamola qua.
2: David, un po' di sciroppo se ce l'hai favore. Per Angela.
3: Balsamico.
1: Per favore, possiamo chiuderla qua? Mamma mia.
2: Tu devi stare tranquillo.
1: Ma ti dico, come faccio a stare tranquillo?
2: Devi solo rilassarti.
1: Non possibile, non possibile.
2: Questo è il momento zen.
1: Chiamalo momento zen. È un momento tremor.
2: Dai, Angela, attacca.
4: Caro Alberto, il mio affetto viene dal cuore. Che non ti voglio turbare. Non avere paura di sentire la mia voce. Perché ti voglio tanto bene.
5: Che la notte del Crazy Club abbia inizio.
6: E allora sono in onda.
1: Mi vibrano tutte le corde vocali. Mamma mia. Che brivido, ragazzi. Un po' di musica, please.

0: Hey, yay! The Calling! Whenever you will go.
1: Ragazzi, un caffè per Federica, perché è un po', sì, un po' così, un po' giù.
0: Un po' stanca.
1: Un po' stanca, un po' assonnata.
0: Si deve ripigliare, però è già meglio, eh.
1: A doppio, dice Federica, doppio. Eh sì, perché deve fare la presentazione, quindi Federica,
0: esatto,
1: dai,
0: sì,
1: dai.
0: Va bene, ci siamo. Cosa volevo dire? Ah, ma io, va bene, quindi ci farebbe piacere sentire anche qualche nuova presentazione. Largo alla fantasia, va bene?
1: Sì.
0: Come fanno i nostri aficionados. Così ogni tanto ne inseriamo uno nuovo. Allora, ex H beta 2.
1: Ok? Dirai?
0: Ex H beta 2. È la password, allora, Leo.
1: Ex con, come E di Emilia.
0: Sì, esatto, ex.
1: Ex.
0: Ex come ex.
1: H beta.
0: Ex moglie, ex marito.
1: Ah, ok.
0: H beta 2.
1: Sì,
0: è semplicissima, segnatevela.
1: Ok.
0: Per prenotare il Crazy Jukebox.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi.

0: Vivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura X-FIR?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: come nelle canzoni, Coez, eccolo qua.
1: I peggiori l'ho fatti con te.
0: Qualche ballata ogni tanto ci sta, eh?
2: Sì, mi piace pane e salame.
0: Sì, non sapevo questa cosa. Ti piace?
2: Piace ma com'è? Questa com'era? Com'era questa?
0: Quale?
3: Questa è stupenda.
2: Ah, è stupenda.
0: Sì. Sempre pronta, eh?
2: Stupenda.
0: Sono tutte stupende. Pazzo. Per lei.
2: Certo.
0: Va bene. Allora, un salutone a Vittorio ancora, Lovely, che ogni tanto la sentiamo qua in diretta nazionale su RTL 102.5. E poi Franco di Torino, grazie, ma sono tanti i messaggi, tanti i vocali anche.
2: Un abbraccio lo mandiamo a Vito di Ginosa.
0: Ah, ciao, sì, Vito,
2: sei sempre dei nostri.
0: Ciao
2: Vito,
0: ciao, Vito, grazie.
2: Tra l'altro, sì? Oggi è il compleanno della moglie Flora, eh?
0: Flora, anguri, sì, e meloni, sì, di
2: auguri,
0: buon compleanno.
2: Auguri Flora,
0: buon compleanno carissima.
2: E bene, festeggiano lo stesso giorno
0: compleanno,
2: festeggiano anche l'anniversario di matrimonio, 47
0: anni. Auguri e meloni, oh, di buon anniversario.
2: Auguri,
0: va bene, ragazzi. Grande festa allora, eh? Ok,
2: ma
0: mi piace.
2: No.
0: Cosa c'è?
4: No. Albertone, ehi, ha sentito Coccodrillo? Io combatto per te, io combatto per te. Come? E poi dice, siete giovani, dovete divertirvi. Ti ruba anche le battute, Alberto, mai visto?
0: No, grazie, Andrea. Grazie, ma lo sappiamo noi,
2: siamo abituati.
0: Sì, no, cioè, ci sta bene lo stesso, insomma, se non sa cosa dire, va bene anche le nostre battute, voglio dire, non è che
5: ma poi
0: l'importante
5: peraltro
0: è

0: esserci, insomma, no?
1: L'importante è dire qualcosa.
2: Ah sì, sì, ma poi Alberto, a diglielo che c'è un contratto di affitto.
0: Cioè, vabbè, io non volevo parlare. Vabbè, dai.
2: Cioè, sento, pago un contratto.

0: certo.
1: E anche Coccodrillo, perché sta ascoltando, tu lo sai, che ascolta.
0: Vabbè, certo,
1: ma io non ho detto niente, Coccodrillo, non c'entro niente.
0: Vai, Federica!
2: Buongiorno. Se anche voi come me avete un diavolo per capello perché vi hanno chiamato per andare al lavoro, fatevi una bella camomilla e seguite il Crazy Club. E sarà subito il carnevale di Rio. Ciao ragazzi.
0: Cos'è che ha detto?
1: Il carnevale di Rio.
0: Mamma.
1: Brava, brava Federica.
0: Grazie Federica.
1: Grazie. La la la la la la la. Bello, è una bella fantasia questa.
0: Com'è questa?
1: È grande, brava Federica.
0: È stupenda, stupenda.
1: Com'è?

0: Grande brano anche questo di Chris Rea, Josephine.
1: Wow, che bello!
0: Su RTL 102.5, la radio VMP. Basta con questo citofono, ragazzi. Non se ne può più. Che, mamma mia, e si divertono anche. Ma chi è?
2: Vieni a casa a mangiare, dai!
3: Con chi ce l'ha?
0: Non so, mica con me, chi la conosce?
3: Non è mia moglie,
0: ma neanche la mia.
4: No, sta chiamando me, ragazzi.
3: Ah, sì?
0: Ah, David, un'amica?
4: Sì, mi ha fatto la pasta con.
0: Con i fagioli? Con le sarde!
3: Quindi viene a casa a mangiare.
0: La pasta con i sarde.
4: Sta cosa, sì? Aspetta a te!
3: Ma scusa, ma.
0: Vabbè, non dice niente.
3: E quindi cosa fa? Ci lascia?
4: Mancherò circa per un quarto d'ora, 50 anni più o meno.
0: Vabbè, come ti pare piace, ci mancherebbe altro.
3: Mi fate paura.
0: Del resto, non si può abbandonare la pasta con i sande.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
11: Hai già provato Buono Premium?
12: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: La grande musica su RTL 102.5, grande radio, vedi, grande, vedete, grande musica, grandi aficionados, grazie a voi. E un saluto a tutte le categorie che lavorano di notte insieme a noi, e sono tantissime. Grande, un applauso a voi, eh. Complidenti, complidenti,
1: bravi,
0: complidenti.
1: Bravi, bravi,
2: cari. No, Lampashai, venerdì, sì? Parti come un leone, eh. E arrivi come coccodrillo.
3: Cadena 2, telefono casa.
4: Buongiorno, Classic Club. Buongiorno.
5: Ragazzi, siete delle bestie, bestie, bestie. Sai, in romagnolo dire a uno che sei una bestia, eh, vuol dire che sei un grande, meglio non si può.
6: Buongiorno, Alberto, buongiorno Leo.
0: Eccolo qua.
6: E buongiorno a tutti gli ascoltatori del Classic Club. Ciao da Paolo da Lodi, ciao.
0: Ciao Paolo.
7: Ciao, ciao Paolo. Vedi,
0: Andrea,
7: Paolo,
0: allora sei una bestia anche tu.
7: Siamo tutti delle bestie.
0: Invece,
7: Paolino invece è una bestiolina, cioè perché appena sveglia, una bestiolina appena sveglia.
0: Ciao, ciao carissimo, ex H beta 2. Attenzione.
7: Questa, sì. Occhio,
0: È la password per il vostro Crazy Jukebox.
7: Esatto, quindi se sbagliate la password o se non vi ricordate la password,
0: No, vi saltate il Crazy Jukebox, ma la cosa più importante riguarda Leo Di Mauro, perché dovete pagargli il verbale.
7: Un verbalino.
0: Un verbalino.
7: Una piccola sanzione,
0: che
7: varia dai 100 ai 150 euro.
0: Lascia perdere, non parlarne.
8: Ed è anche gentile.
7: Niente di che.
0: Sì.
7: Su con la vita, dai. Su,
9: su con la vita, disse quello col cavallo basso.
7: Su con la vita.

0: Crazy Jukebox disco dedica. Abbiamo Filippo.
1: Allora Filippo, no, chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto?
0: David mi ha detto, cioè Filippo, preparati.
1: David lo fa apposta perché anche lui vuole andare sui giornali.
2: Esatto, voglio fare notizie.
0: Va bene, ci organizzeremo per la notizia.
1: E poi tutti diranno era un bravo ragazzo.
2: Esatto.
1: Capito?
0: Questa è carina. Ma chi è?
1: Doriano.
3: Ciao, pronto. Ciao. RTL anche la mia radio.
0: Mi
3: la
0: fa
3: parola password è XH beta 2.
0: Mamma mia, sei bravissimo.
2: Hai fatto? Scienziato.
0: Veramente, hai vinto in esclusiva dopo tanto tempo un panino col coccodrillo e la senape. Alla grande, sì. Okay. E adesso parliamo di musica.
1: Andà a fogare.
0: No. James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. È bellissima.
3: Bella, bellissima.
0: Allora, la canti tu o lo facciamo cantare a lui?
1: Sì,
3: no, meglio James Brown.
0: Bravo.
1: No, falla tu perché il disco un po' scricchiola un po'.
0: A chi fai la tua dedica?
3: Voglio dedicare questa canzone a tutti i miei amichetti e le mie amichette di Latina che mi seguono su TikTok.
0: Ah, bene, li salutiamo anche noi.
1: E perché? Cosa fai su TikTok?
3: Recito poesie e ho raggiunto un botto, 13.500 e passa le visualizzazioni.
0: Bene, un bel successo. Parla ai tuoi amici e alle tue amichette un po' anche di noi, così li ascoltiamo in diretta nazionale.
3: Li ascoltiamo tutti insieme appassionatamente.
0: Alla grande, soprattutto appassionatamente.
1: Ciao.
0: Un abbraccio.
1: Ciao bello.
3: Un abbraccio fortissimo. Ciao.
0: Ciao. James Brown.

0: per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox.
1: Ma io dico una cosa, sì, ma perché ridete? Cioè, quando Alberto ha detto un panino, hai vinto un panino col coccodrillo.
0: La sera,
1: ma perché ridono qua? Non capisco.
0: Non so, come mai?
2: Un panino col coccodrillo, non si può sentire.
0: Eppure l'hai sentito? 102.5 Time. Tra l'altro è un vecchio panino che abbiamo recuperato anche a Fiscaglia, provincia di Ferrara, le 5.25.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ancora un saluto da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a New York, dove il primo ministro israeliano Netanyahu, nel suo discorso all'Assemblea dell'ONU, ha affermato che Israele, nel difendere se stessa, difende anche altri paesi. Ha definito giovani teppisti i coloni violenti e ha qualificato come la più grande bugia del secolo il genocidio a Gaza. L'attrice Susan Sarandon è stata arrestata fuori dal palazzo, protestava con i Propal. Torniamo in Italia. Il CDM ha approvato il decreto legge sulla scuola, che prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto del burka. Prevista, tra l'altro, anche la possibilità di disporre sanzioni fino a 1.000 euro per la famiglia e la segnalazione ai servizi sociali se il nucleo familiare, appunto, non segue un percorso di apprendimento della lingua italiana. Per la Premier Meloni sono norme di buonsenso, per la segretaria PD Elly Schlein una caccia alle streghe. Cambiamo decisamente pagina. Damiano e Dove Cameron si sono sposati. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice americana sono convolati a nozze a Montalcino, vicino Siena, salutati dopo la cerimonia da una folla pestante. Infine il calcio. L'Italia questa sera debutta in Nations League contro il Belgio. A Roma la partita che segna il ritorno in panchina di Roberto Mancini. Ieri la conferenza stampa del CT, che ha parlato di sensazioni positive. Via radio.
3: Via radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno Italia, nel cuore della noce con il Crazy Club su RTL 102.5, la radio VMP, insieme a David Bella, Manuel Bella, i fratelli Bella e Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club.
6: Buongiorno.
0: David Bella, la regia video. Siamo pronti per un'altra grande ora insieme a voi. Dimmi, Leo.
1: Io in un'altra vita vorrei nascere Alberto Ciapparoni.
0: Ah, Ciapparoni,
1: perché sì, mi piace tanto.
0: Dunque,
1: io, esatto,
0: è bravo,
1: io Ciapparoni, vorrei essere Alberto Ciapparoni.
7: Massa Paperino
1: con la pipa in bocca,
7: guarda chi la tocca.
1: L'hai toccata tu, Alberto?
0: No, non ho toccato niente.
1: Adesso
0: io.
1: Si continua col Crazy Club,
0: tipo braccio di ferro. Insomma,
1: esatto,
0: va bene così. Ok, ragazzi, è bella quella. Ok, me ne vado. Grazie,
1: se ne sta andando.

sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: il grande Harry Styles, Aperture. Bellissimo il brano, eh? Ritmo, energia.
1: Qui sta succedendo qualcosa.
0: Sincerità,
1: di
0: sincerità, emozione,
1: sì,
0: sentimento.
1: Cioè, sì, sì, però.
0: Cos'è che?
1: Tra le emozioni e i sentimenti,
0: sì?
1: Ci sono delle ascoltatrici che vorrebbero tirarti il codino.
0: Cosa ho fatto adesso?
1: Tipo, vabbè, Angela si sa. Ormai
0: Angela.
1: E poi c'è anche Vanessa che dice: ciao codino, se ti prendo te lo tiro.
0: Addirittura.
1: Vedi?
0: Ciao Vanessa.
1: Sì. Tra l'altro ci ha mandato ci ha mandato una foto Vanessa.
0: Sì.
1: Complimenti,
0: Complimenti.
1: Brava, complimenti. Tutti,
0: grazie.
1: Tutti.
0: Ma chi è che rideva sul panino col coccodrillo e la senape? Chi è? C'era qualcuno, no?
1: Allora, sì.
0: Ci sta.
1: Ridevano in tanti.
0: Sì, sì, perché è un vecchio recupero che stiamo facendo, ma non del panino. Il panino è stato già mangiato col coccodrillo e la senape. Però è un gioco che si faceva un po' di anni fa. Ogni tanto c'è qualche revival. No?
1: Sì,
0: e allora ogni tanto come premio c'è chi vinceva il panino col coccodrillo e la senape,
1: esatto.
0: Col koala e il peperone, c'erano questi abbinamenti.
1: Sì, ogni tanto vi regaliamo qualcosa.
0: Esatto, c'erano questi abbinamenti divertenti, ovvio, insomma, con tutto il rispetto per gli animali, ma è sottinteso, no?
1: Sì,
0: quindi,
1: certo. Quindi
0: cosa fai adesso?
1: Poi ogni tanto ci salutano anche da
0: sì.
1: qualche parte, tipo che ne so, vogliamo fare un saluto a tutti i panettieri?
0: Sì, la categoria dei panettieri.
1: Ma tutti però,
0: tutti
1: del mondo.
0: Pasticceri e pasticcioni, tutti insieme.
1: Ad esempio, tipo Sergio del panificio antico.
0: Sì.
1: Il panificio antico forno di Barra Franca.
0: Barra Franca. Ciao Sergio, grazie anche a te. Ogni tanto mandateci qualche, come dire, indirizzo, no? Del vostro panificio, così noi ci mettiamo in contatto con voi e poi verremo a prendere il pane. Oppure mandate le focacce voi a noi.
1: Un discorso logico. La seconda però mi piace un po' di
0: piace più.
1: Più
0: o il pane o vuoi la focaccia a noi.
1: Sì.
0: Vabbè, è stato bello quello che ho detto?
1: Chiediglielo a David.
0: David?
2: Non stavo ascoltando.
1: Chi c'è a Milano? Chi c'è?
3: Ciao a tutti, Michi da Milano. Finalmente
1: Ciao.
3: È venerdì. Oh,
1: bene.
3: Che gioia, oh, che sollazzo.
1: No.
3: Quando tira forte
1: no.
3: Il vento.
0: Ah,
3: bravo,
0: bravo, è vero. Un saluto. Anche al mungitore mascherato. Buon weekend anche a te. David. No, io non lo sapevo, ti ha fatto lo scherzetto Leo, io non
2: sì,
0: sapevo.
2: Sì, no, ma io a volte mi spengo, lo sai che sono come i televisori che si spengono queste mani.
0: Sei birichino,
1: birichino?
0: E questo più. Non è niente.
1: No, birichino, non è piccolino, di più.
2: Birichino.

0: Italia, hurra, hey!
1: Lit FIBA!
2: È solo ciò che so!
1: Spirito!
3: Wow, wow, che belli!
0: Ciao Fernando, grazie! Ancora Vincenzo e Claudio di Ferrara, grazie, grazie per i saluti che ci mandate, siete tantissimi, bellissimi e caldissimi.
3: Oh, parlavamo di fornai?
0: Sì.
4: Cucutete, mitici, voi fate l'appello e noi fornai rispondiamo presenti. A Borgo Franco di Ivrea, il fornaio rosso nero. Ciapiripi!
0: È Simone questo, eh! Ciao Simone!
3: Ciao, Simone. Sì, lui.
0: Piacere di ritrovarti, insomma. Allora, Y veloce 6969.
3: Ah, questa è quella nuova.
0: Nuova per il prossimo Crazy Jukebox. Importante,
3: okay,
0: eh?
3: Ok, ottimo, ottimo.
0: Intanto... Y veloce 69.
3: Perfetto.
0: Cioè 69.
3: Avete memorizzato bene?
0: Ecco, mi raccomando. Allora, per quanto riguarda la Crazy Curiosità, ne parliamo un po'. Vi è capitato di trovare e scoprire un vizietto nuovo quest'estate?
5: Il vizietto? Allora,
0: il vizietto nuovo ogni tanto salta fuori così.
3: Mm.
0: Raccontatecelo, eh? Qual è stato la novità come vizietto quest'estate?
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
11: Hai già provato Buono Premium?
12: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
13: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Gossip. Senti la batteria. Pam pam pam.
1: Picchia picchia.
0: Heavy Cross.
1: Wow, che bello.
0: Più forte. Di più. È un brano che spacca sempre questo, è fortissimo, tosto.
1: Spacca,
0: eh?
1: Spacca, eh? È il termine giusto.
0: È vero, no?
1: Spacca, spacca.
0: Gossip. Mm. E avete qualche novità di per quest'estate? Qualche nuova novità vi è capitata? Ma soprattutto qualche nuovo vizietto? Parliamo del vizietto, ok? Di novità ne abbiamo già parlato.
1: Eh sì, perché poi i vizi nascono così.
0: Così, da un momento all'altro, sì, un nuovo sì. Vizietto che avete avuto quest'estate, con cui vi siete trovati bene, che vi piace assai anche in questo periodo.
1: Io non lo so se si può definire un vizio, però io... Soprattutto quest'estate, ragazzi, ho avuto...
0: Che cosa hai avuto, Leo?
1: Diciamo, vabbè, chiamiamolo così, vizio dell'anguria.
0: Vabbè, certo, ma è la cosa.
1: Ma guarda che tutti i giorni,
0: Sì.
1: Tutti i giorni.
0: Hai fatto la cura.
1: A tutte le ore.
0: Mamma mia, hai mangiato solo quella?
1: No.
0: Il cioccolato, quella, lo zucchero, però, il salato.
1: No, non poteva mancare, l'anguria era sempre presente.
0: L'hai assaggiata col sale?
1: Col sale no, però
0: con
1: limone
0: sì. Grande, una cosa così. Y, veloce 69, mi raccomando, la password.
1: Che bella password.
0: Comunque, ti piace?
1: Sì.
0: Va bene, quindi parliamo di questo, allo 02 25 15 15 e comunque con i vostri vocali 378 378 1025 e comunque...
1: Sì, il vostro vizio estivo.
0: Ecco, sì. Quale è stato? Che state coltivando ancora adesso?
1: A noi ce lo potete dire.
0: Può essere il bere, un aperitivo particolare, il cibo, no? Qualcosa di particolare, qualche vestito, il fatto di prendere un paio di scarpe, lo stesso paio di scarpe di 100 colori, no? Diversi, ogni paio di 100 colori.
1: Ho
0: questo
1: capito.
0: Vizio di cambiare le scarpe.
1: Devi essere ricco, scusa.
0: Allora 50 paio di scarpe.
2: Ma ridete scherzando, io il panino al coccodrillo l'ho mangiato sul serio.
0: Ancora?
2: Il viaggio di nozze in Australia una quindicina d'anni fa.
0: Ah, però.
2: Ora, il sapore non mi è rimasto particolarmente impresso. Ma da buon ligure i $20 per un panino, sì, ragazzi.
0: Anche tu, vai in Australia, prendi il panino al coccodrillo della sera.
1: Se lo ricordo ancora.
0: Vieni qua al Crazy Club, non ti costa niente. Come il panino con l'aragosta, nulla costa.
1: Esatto, te lo offriamo noi, dai, un panino per Gabriele, dai.
0: Ma
1: dai.
0: Sì, quando vuoi, ci mancherebbe altro. Insomma. Oh. Basta con sto citofono, ma lo rompo,
1: Chi è?
0: Chi è?
3: Uccelli di rovo.
1: Uccelli di rovo.
0: Certo, è vero, siamo d'accordo con te, credimi. Anzi, sai che ti dico?

0: for the first time.
1: Buongiorno.
0: Hey, buongiorno Italia. Ben ricoverati qua al Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5. Grazie, grazie per i vostri affettuosi anche vocali, messaggi. 378-378-1025. Grazie per l'ascolto che ci date, l'energia che fate arrivare anche voi. E a proposito di energia, abbiamo l'appuntamento adesso con il nostro Marcello Erfornaro di Roma con un altro dei suoi bellissimi episodi.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno da Marcello Erfornaro.
1: Eccolo.
2: Alberto, come ben sai, con Peggy Gou andava male,
1: no,
2: insomma quell'uscita diciamo andava male per un fattore di marmitta non catalizzata, diciamo così. Quindi per i fan ho chiamato una mia vecchia fiamma, chiamata Dua Lipa, che come sai ci ha avuto una tresca tempo fa, e ho detto organizziamo questa uscita. Lei mi fa sì, però una cosa tranquilla, in campagna, mi voglio rilassare perché ho fatto il tour, sai, tutte queste grandi metropoli come Frascati, Montepiascone, Rocca Secca, insomma voleva un po' tranquillare. Ho detto vabbè, organizziamo un amico mio in campagna, siamo andati da st'amico da Gianni Erbaccaro, insomma mentre facciamo un giro per sta vaccheria, diciamo, c'è solo che mi fa ammazza, che ignorante, che scarso, hai portato a Dua Lipa mezzo qua, mezzo a...
1: Ma come?
2: Indovina chi era, beh.
1: No.
2: Indovina chi era.
1: Ma chi è?
2: Era Floyd Mayweather.
1: Chi?
2: Io ho detto a Mike Tyson del discount, ti do una centralina sul midollo allungato che ti spengo come una radio.
1: No, no.
2: Alla fine, beh, pure lui insieme a Mike a piagna,
1: sì,
2: a catena.
0: Mamma mia, ha trovato un altro pugile.
1: Grandissimo.
0: Mamma mia, attenzione, mi raccomando. Un abbraccio, Marcello, grazie.
3: Nel buio della notte si accende la luce del Crazy Club ed è subito gioia.
4: Ah, are you ready?
5: Moriremo tutti ma non oggi.
0: Sì.

0: Brano storico questo, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. You. Bravissima, pezzo storico stavo dicendo, molto
1: beh,
0: bello.
1: Sì, del 90 più o meno, no? Degli sì, anni 90. Sì, sì, sì. Sì.
0: Ma guarda te che Antonio il pasticcere ha già mandato un paio di foto con una pizza margherita, salsicce, mozzarella e via. Anche voi cominciate a mandare foto e video della vostra prima colazione che faremo insieme comunque in chiusura del Crazy Club. Stavo sorridendo perché beh, allora dico, cioè voglio dire, non è che facciamo colazione con tutte come dire, le foto che mandate voi, no? Con tutti i piatti che le foto dei piatti che mandate voi. Come? Ne scegliamo qualcuno, però comunque ognuno mangia quello che ha preparato e si mangia insieme, cioè, e questa è la novità,
1: cioè portate il mangiare da casa, a sacco.
2: anche se l'altra volta a me mi avete stampato la carta e mi sono dovuto mangiare la foto con la carta.
1: Vabbè,
2: della colazione.
1: Sì. David, è già qualcosa, cioè.
0: È stata un'operazione in 3D fallita,
2: esatto, potevate mettermi un po' di senape.
0: Non ci ho pensato, quella hai perfettamente ragione.
1: Ragazzi, cosa leggo qua? Ada ci manda questo messaggio bellissimo. Sì. Breve ma intenso, dice Ada, ciao a tutti, ci saluta. E lei praticamente ha il vizio della radio.
0: Ah,
1: il
0: vedi?
1: Vizio della radio.
0: È bello il vizietto radio.
1: Accende la radio ad un certo orario.
0: Sì.
1: E poi, insomma, così accade tutti i giorni.
0: È bella sta cosa.
1: Ada, beh, cioè, che dirti?
0: È divertente, dai.
1: Grazie, grazie Ada, grazie. E poi leggevo anche alcuni vizi, no? Sono andato sul web per capire un po' i vizi più comuni. C'è questo che mi è piaciuto: concedersi serate tra amici e stare in famiglia. C'è un altro, poi bello, crogiolarsi al sole. Io alzo la mano, sempre, tutte
0: certo,
1: le estati.
0: Certo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Io una volta ti ho visto disteso al
1: sì?
0: sole.
1: È vero, sì, sì, mi hai visto?
0: Come le acciughe sotto sale, uguali.
1: Ero io?
0: Sì, come rimesso.
3: Ci sono molte cose che non hai ancora visto.
0: Cioè?
4: Crazy Club. Animali notturni.
0: I'm moving to the sun. I did it all the time. Tra poco il Crazy Jukebox.

0: Moving to the Sun. Grande energia comunque, grazie a voi. Siamo all'appuntamento con la Crazy Jukebox, il disco dedica, poi riprenderemo a parlare dei vizietti che avete scoperto ultimamente, soprattutto quest'estate. Pronto?
1: Rifai, Alberto, sì. Rifai.
0: Ok, pronto, chi parla?
1: Allora facciamo così, se alla terza non risponde, sì. Valentina, se non risponde alla terza,
0: ma chi è Valentina?
1: Io ti faccio un verbale, guarda,
0: no.
1: C'è lungo un chilometro.
2: Buongiorno, sono qui, non c'è un segnale, buongiorno, scusate.
1: Ah, vedi. Qui. Però appena ho detto verbale, sono qui.
0: Pronto?
1: Oh,
0: Valentina?
2: Ciao. Sì, buongiorno a voi.
0: Ciao Valentina, buongiorno. Possiamo darci anche del lei se vuoi, Valentina?
2: Certo.
0: Va bene. Cosa fai?
2: Buongiorno. ci sono appena alzato dove andare. Scusatemi.
1: Dove sei? In galleria?
2: No, in autostrada.
0: Ah, in autostrada.
2: No, sto scherzando.
0: Sei a letto.
2: Non solo una cosa. Posso passare un attimo Samuele che vorrebbe salutare?
0: Sì,
1: vai.
0: Certo.
2: Grazie. Buongiorno.
3: Buongiorno RTL.
1: Ciao Samuele.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Samuele. Come va? Tutto gay?
3: Voglio dedicare Abba.
1: Yabba, bravo.
0: Yabba, bravo.
1: Sì,
0: abbiamo, The winner takes it all. È molto bello. La dedica a chi la fai?
3: Dalla mamma e anche per me.
0: Okay. Ah, va bene.
3: Ciao.
1: Ma la mamma si è dimenticata la password, caro Alberto. E quindi noi che facciamo?
0: Ah, la password ce l'hai?
1: Vediamo. Non mi sa che non l'ha detta la mamma la password.
0: Non l'ha detta la password. E quindi... Vabbè, Samuele, arriverà un verbale da parte di Leo, di Mauro.
1: Forse anche due.
0: E dovete ricordarvela la password per il Crazy Jukebox. Però ci gustiamo lo stesso questo bellissimo brano degli ABBA.
1: La vita continua.
0: Hai capito? Non c'è problema. Segnatevela, è importante la password. Ormai è andata così, dai. The winner, o meglio takes it all, bellissima, è vero?
2: Buongiorno.
0: Ciao. Ah, una capa quanto un pallone, ciao. Mamma mia.

0: Uno dei brani più belli degli ABBA. Qui siamo negli anni sì, 80, pensavo qualche anno in meno, no, proprio anni 80, insomma. Volevo sei
1: winner. Più chiaro di così.
0: Taxi Toll. Ok, anche a Castelcucco, provincia di Treviso, sono esattamente le 11. Buona mattinata!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. In apertura il CDM, che ha approvato il decreto legge sulla scuola, prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto del burka. Prevista, tra l'altro, anche la possibilità di disporre sanzioni fino a 1.000 euro per la famiglia se questa non segue un percorso di apprendimento della lingua italiana. Per la Premier Meloni, norme di buonsenso. Per la segretaria PD Elie Schlein, caccia alle streghe. Per la pagina della cronaca, per la tragedia al Colosseo, sono 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti. Torniamo al Consiglio dei Ministri, perché il governo ha approvato anche il decreto legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Grande soddisfazione espressa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che aveva chiesto un intervento mirato all'esecutivo per tutelare la mobilità di cittadini e imprese. Voltiamo pagina, decisamente. Il frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense Dove Cameron hanno pronunciato il fatidico sì nel Palazzo Comunale di Montalcino, cerimonia con una trentina di invitati e centinaia di fan fuori. Per 3 giorni festeggiamenti a Castiglion del Bosco con oltre 200 ospiti, compresi i componenti della vecchia band. Il calcio, infine, oggi a Roma l'esordio in Nations League dell'Italia di Roberto Mancini contro il Belgio. Ora la viabilità.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno, buongiorno Italia e ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi.
5: Buongiorno.
0: Ultima ora insieme con me e poi a Leo Di Mauro, David Bella, Manuel Bella. Mi raccomando, le foto della vostra prima colazione, la tazzolella e caffè, come dico spesso io. Poi, insomma, dalla carbonara al dolce salato, torta agropiccante, insomma, delle cose anche sballate. Come vi pare piace.
5: Sballate, quelle cose sballate non ci piacciono.
0: Esatto.
5: Paola, Paola di Rieti dice: sì, ragazzi, io non sopporto ultimamente il vizio che ha mio marito perché gioca spesso con sai i giochini che ci sono sul telefono?
0: Ah, no? Sì.
5: Il problema è che gioca tutto il giorno quasi, no? Quindi non è possibile. Hai ragione perché secondo me li usiamo troppo, stiamo spesso con la testa bassa
0: quindi...
5: e ci dimentichiamo delle mogli.
0: A rischio di assuefazione, insomma.
5: A proposito di vizi, no?
0: Sì, di vizietti, ne parliamo. Qualche nuovo vizietto l'avete scoperto quest'estate? Ma con chi parlavi? Paola?
5: Esatto, sì, sì.
0: Paola,
5: sì.
0: Trovati un nuovo vizietto anche tu, insomma, se lui fa così, tu farai cos'ha, insomma.
5: Appunto, Alberto vuole dire, trovati un altro marito.
0: Quindi. No, ma mica detto questo, l'hai detto tu, ma robe da pazzi. Ma. Va bene, dai, continuiamo intanto con la grande musica, un salutone anche a Vanessa. Ciao Vanessa. Ok, grazie.
2: Come si fa?
0: Cosa?

0: Ed eccoci qua, fino all'ultima nota, come si dice. Ma ragazzi, veramente bellissimo, anche questo brano. Ti è piaciuto? Ti piace Umar?
1: Caro, sai com'è? Io poi quando sono lì con le cuffie, no? Cioè, mi scappa, mi viene in automatico. Wow, che bello!
0: Te piace? Va bene, 02 25 15 15. Insomma, grazie per i vocali, i messaggi che mandate, veramente. Grazie di cuore. Poi, insomma, parliamo del vizietto. Ma parliamo anche di tantissime cose, perché ognuno dice quello che gli pare e piace.
1: Ah,
0: poi
1: sì,
0: alla fine è così. Arrivano le prime foto, mi raccomando, al 378 378 1025, per la prima colazione che facciamo insieme in chiusura della Crazy Club.
2: Good night. Good night, Codino. One kiss for you.
3: Ciao, baffo di chi, sei il naso del legno. Ciao da Peter Pan.
4: Ciao ragazzi, ciao. Buon venerdì e buon weekend. Nicolò da Firenze. Ciao.
5: Tanti saluti dal panificio Fratelli Bona a Barcellona, Pozzo di Cotto. Buon fine settimana.
6: Il messicano da Siracusa. Ehi. Il vizietto quest'estate, sì. Aperitivo analcolico, dico lo sempre. Alcolico tutte le sere con mia moglie.
1: Ah, vedi?
0: Complimenti.
1: Ci sta, ci sta.
0: Complimenti, complimenti.
1: Bravi, bravi. Analcolico poi.
0: Hai capito? Sì. E tu ci credi? Va bene, continuiamo con la musica. Eccola qua per voi, alla grande.
1: Madonna.

0: Mary J. Blige, hey, Family Affair. Family Affair nostri. Gli affari, va bene, bene. Beh, siamo alla grande con la prima colazione qua, C'è da sbizzarrirsi, insomma, ognuno manda un po' quello che gli pare e piace come colazione, dal dolce al salato, l'agrodolce e il piccante.
1: Oh, hai voglia.
0: L'agro piccante l'hai mai mangiato?
1: Sì, sì, sì, certo, certo.
0: L'agrodolce?
1: Anche.
0: Te mangi di tutto.
1: Tutto, sono una bestia.
0: Va bene, 02 25 15 15. Abbiamo un bel giro di vocali, tra un po' si chiude anche il locale.
1: Esatto, Massimiliano da Asolo. Ciao bello.
0: Ciao, carissimo Massimiliano.
2: Alberto. Certo, carissimo Leo, caro David Emanuel, siete veramente stupendi. Ci stupite ogni mattina con effetti speciali, poi che musica meravigliosa stamattina. Vi auguro un felice weekend, ma soprattutto voglio invitarvi a un evento straordinario che ci sarà a Voghera domani, dalle 17 all'una di notte, la notte bianca.
1: Wow.
2: Ci saranno negozi aperti, sfilate di moda, DJ set, musica ad ogni angolo della città, degustazione dei nostri vini dell'Oltrepò. Vi abbraccio, Emanuela da Voghera.
3: Buongiorno, Valeria da Monastier, buon fine settimana.
0: Bene.
3: Alberto, sei bellino con il codino.
0: Grazie.
3: Però quando ce l'hai sciolti sulle spalle sei molto sexy. Ciao,
0: bene.
3: Bellissima giornata a tutti. Valeria da Monastier.
4: Ciao Alberto, ciao Leo, sono Marina di Bogliasco. Vi auguro e buon fine settimana. E io ho il vizio di amare troppo la vita. Ciao.
0: Bello,
1: brava,
0: bella, bella sta cosa. Bene, Emanuela ci ha invitato ogni tanto ci fa degli inviti, bella la cosa, l'idea, così insomma. La notte bianca.
1: Notte bianca adesso
0: si usa
1: ci
0: da un
1: sono,
0: po' di
1: ci
0: tempo.
1: Ci sono queste serie,
0: esatto.
1: Molto belle, molto carine.
0: Io se non so se ce la faccio venire, ma se ce la faccio potrei essere lì per le 3. Sabato notte, 2:30, 3.
1: Quando finisce poi?
0: Che cosa?
1: Quando finisce?
0: Arrivi... Finisce all'1.
1: Finisce all'1? Tu arrivi per le 3?
0: E
1: quindi Emanuela, preparati. Alberto per le 3 è pronto.
0: Comunque senz'altro mi farò la notte in bianco. Grazie Emanuela. Annalisa. Amica. Ti chiamo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Ernia. Per te. Che? Ancora. Ma ti dà fastidio così tanto?
1: Un po' sì,
0: Caspita, mi spiace.
1: Per fortuna non sempre, però.
0: Veramente, mi spiace. Vabbè. Allora, volevo salutare un attimo Iron Max. Ed essere fuori come un balcone, veramente. Racket gomma!
1: Lo saluto anch'io, lo saluto. Ciao Iron, Iron!
0: Va bene, va bene. Tanti messaggi e vocali, grazie.
1: Abbiamo anche ancora. I tassisti,
0: Sì, salutiamo la categoria dei tassisti. Jerry!
1: Jerry!
0: Te chiami la prossima settimana, che forse ho bisogno, va bene? Poi
1: non lo sento benissimo, Jerry, ultimamente.
0: No, perché è stato.
1: È stato in vacanza.
0: In vacanza all'Ubicione Resort, no?
1: Sì.
0: Però non si è trovato bene. Ma ce n'è uno in esclusiva, nostro.
1: Magari ti hanno fregato i soldi.
0: Scusa. Te lo consiglio io, ma ti devo dire dov'è. Insomma.
1: Occhio alle fregature, Jerry.
0: Chissà dove l'ha trovato lui.
1: E stai attento a quello che ti dice Alberto. Occhio. Perché Alberto è fatto così. Oggi dice una roba, poi domani ne fa un'altra.
0: Ma cosa dici? Ma non è vero. Volevo dargli un consiglio. È per pochi privilegiati. Ubicion Resort.
1: Occhio.
0: Vabbè, telefoneremo a questo resort, eh? Poi?
1: Vabbè, comunque, parlavamo di tassisti.
0: Sì.
1: Di tassisti. Jerry, allora, però devi essere professionale. Cioè,
0: certo.
1: Se ci dici, vengo io, non più, cioè, se ti chiamiamo, vuol dire che comunque abbiamo bisogno di te. Se poi magari ci lasci così.
0: Ma perché parli al plurale? No. Il mio tassista, no, personale.
1: No,
0: perché?
1: Qui. Alcune persone, alcune aficionando l'hanno chiamato e sì, arrivo, non è più arrivato.
0: Ma certo, scusa, e lavora per me a un certo punto. Sometimes fa qualche giro gratuito per gli amici, ma lo devo sapere io. Tu te ne sei approfittato, tra l'altro.
1: Io pago però.
0: Ma paghi? Tu paghi? E io sono qui a vendere noccioline fritte.
2: Buongiorno fanciulli, sì. Roberto di Milano, professione tassista.
0: Ecco qua.
2: Volevo ricordare una cosa. Oggi 25 settembre, fra tre mesi è Natale. E come ogni anno, 24, 25, 26, avrò tutti i parenti a casa.
0: Vedi?
2: Ricordatevi, buone feste.
1: Ci si porta avanti.
0: Guarda, mo me lo segno. Va bene. E comunque fai bene, anzi, sai che ti dico?
3: Finché la barca va, lascia andare, finché la barca va.
0: Ehi!

0: UB40 Can't Help Falling in Love su RTL 102.5. Un saluto a Valentina, la mamma di Samuele. La password è uno scherzo, non ti preoccupare, ovviamente è un gioco. Ma adesso facciamo sul serio, perché abbiamo l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Raffaele, buongiorno.
2: Alberto, buongiorno. Raffaele Scuderia Indelicato, A1 Napoli-Roma, direzione Roma, sì. Altezza di Caenel, strada bagnata. Alberto,
0: attenzione, occhio, attenzione.
2: Buon fine settimana.
0: Anche a te, grazie, massima prudenza con le strade bagnate. Pronto?
3: Ciao Alberto.
0: Ciao.
3: Sto correndo la 4 Milano direzione Venezia fino a Brescia. Tutto positivo, 19 gradi. E buon weekend a tutti voi.
0: Anche a te, grazie. Grazie caro, alla prossima. Ciccio.
4: Ciao Alberto.
0: Ciao
4: Peppe. Buongiorno.
0: Ah, allora... Peppe, ciao. Ciao Peppe, ciao. Grazie, scusami.
4: Dai, tranquillo. Statale 115 Agrigento Castelvetrano, direzione Agrigento,
0: sì.
4: All'altezza di Sciacca. 20 gradi, traffico regolare, buon viaggio e buon weekend.
0: Anche a te caro, grazie, buon weekend. Stavo salutando anche Ciccio di prima. Poi continuiamo. Giuseppe, buongiorno.
5: Buongiorno Alberto. Vedo sulla strada statale 16, all'altezza di Torre Maggiore.
0: Sì.
5: Ci sono 19 gradi e sta piovendo forte. Un saluto a tutti.
0: Caspita, attenzione, prudenza, prudenza ancora, mi raccomando. Continuiamo con Brooklyn. Tocca a Franco, adesso è caduta la linea. Vai Franco.
6: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo. Autostrada 14, direzione,
0: sì.
6: Ancona, all'altezza del casello di Rimini Sud, 16 gradi, tutto positivo. Buon weekend a tutti.
0: Anche a te, grazie, buon viaggio. Alla prossima, Alvino.
7: Ciao, ciao,
0: ciao
7: Alberto.
0: Ciao.
7: Direzione Bologna, qua a Casal Pusterlengo, c'è stata mezz'oretta fermi che era chiuso per lavori, hanno appena aperto, siamo ripartiti e via, buon weekend a tutti.
0: Molto bene, ok, certo, buon weekend anche a te, alla prossima. Daniel, buongiorno.
8: Buongiorno, sono sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

0: direzione Firenze, altezza di Empoli, tutto positivo, cielo stellato, 16 gradi. Ciao, buona giornata.
1: Molto bene, grazie per la vostra collaborazione. Andiamo a correre un po'. A voi, no, mi raccomando, massima prudenza, e per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale. Ma naturalmente speriamo che non sia necessario, ok? Ancora prudenza, continuate a viaggiare con la nostra magica frequenza, e a tutti quanti, naturalmente, buon viaggio.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione, e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: www.fileni.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: The Cardigans, hey, na, na, na, Love Fool. Bellissimo brano che abbiamo riascoltato con piacere. Un saluto a Vincenzo ancora, buon weekend. Anna Maria di Montecatini Terme, ciao, grazie. Sergio di Cinisello che ci saluta, non sentivamo un po' di tempo. Peter Pan,
1: sì,
0: buon weekend anche a te. Paolo della Palestra dice che ormai è crazy dipendente.
1: Bravo, questo
0: ciao,
1: è un bel vizio questo.
0: Bello, è un bel vizietto questo veramente. Massimiliano di Asolo, che fa parte della maggioranza silenziosa del Crazy Club, che sono veramente tantissimi, non è da trascurare questa
1: situazione. No, però Massimiliano, se ti dovesse scappare una parolina ogni tanto, guarda che a noi ci piace questa cosa, cioè sappilo,
2: non ci offendiamo,
1: non ci offendiamo, no,
0: tutti quelli che appartengono alla maggioranza silenziosa, vi aspettiamo comunque ogni tanto in diretta.
3: Buongiorno RTL, buongiorno da Lorena, però salutiamo anche la categoria degli operatori sociosanitari,
0: certo,
3: che alle volte nella catena del socioassistenziale non vengono mai nominati, ma se fanno un mazzo tanto. Ciao.
0: Sì, lo sappiamo, ma credimi,
1: è vero.
0: Li salutiamo spesso, è una categoria che salutiamo spesso, anche tutti i dottori naturalmente,
2: a cui gli siamo infermieri, sempre grati,
0: sì, oltretutto. E salutiamo a proposito di ospedali

0: le persone anche che stanno poco bene in questo momento e qualcuno magari ci ascolta anche dall'ospedale.
1: Un abbraccio,
0: ok, un
1: sì.
0: abbraccio a
1: forte,
0: voi.
1: Forte, forte, forte. A Messina chi c'è?
2: Buongiorno Pazzarelli.
0: Sì.
2: Tutto bene qui da Messina. Mi date la carica ogni mattina. RTL è anche mia.
1: Eh sì.
0: E vai alla grande. Adesso Tommaso Paradiso dice agitare Coca-Cola.
3: Ehi. Se qualche volta sbagli.
0: Non ho capito.
3: Quelli del metro, quelli delle ferrovie lo fanno tutti i giorni.
0: E quindi?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Più veloci della luce, corriamo verso l'appuntamento con il Millennium Hit, un bellissimo brano per ascoltare, un bellissimo brano di Sir Elton John, Little Genie. Bellissimo tuffo nel passato storico musicale. Qualche secondo ancora per dirvi buongiorno Italia.

0: Little Gina, hey, Sir Elton John. Bellissimo brano anche questo, storico. Anni 80, siamo pronti per chiudere. Un saluto alle perugine.
1: Esatto, le perugine.
0: Naturalmente. E un salutone, un abbraccio anche a Rob da Tokyo. E un saluto a Trieste, fra un po' rientrerà in Giappone. Un abbraccio, peccato che non siamo riusciti a combinare con Rob, visto che si è fermato un po' di giorni qua. Allora, passiamo subito alla prima colazione che
1: sì.
0: Facciamo qui in chiusura del Crazy Club. Abbiamo Antonio, la pizza di Antonio, di Aversa mi sembra, e cos'era dietro?
2: Sembra una torta smasalata.
0: Esatto, sì.
1: Ma cos'è, una pizza che è avanzata? Il giorno prima.
0: No. A me sembra anche buona, voglio dire, Antonio.
1: Ciao,
0: grazie. Poi abbiamo Paolo di Crema.
2: Questa mi piace.
0: Questa è... dovrebbe essere la trippa,
1: non c'è trippa per gatti, ragazzi.
0: Una padellona di trippa, bellissima.
2: Oh, Albe.
0: Vedi le colazioni che facciamo la mattina.
2: Albe col pane.
0: Col pane qui. Ci buttiamo dentro,
1: Ragazzi, a colazione, magari dopo ci metti un caffettino. Sì. Il bagno è sempre in fondo a destra,
0: Sì. Allora, poi chiudiamo con Emanuela, che ci aveva invitato anche a Voghera. Sì. Qua una sfilata, direi, di dolci.
1: E questo sì che mi piace,
0: Mi piace la sfilata di dolci.
1: Chiudiamo con i cannoli, sempre di Emanuela.
0: Ci sono i cannoli, bellissima ragazzi. Foto dei cannoli.
1: E che fai, lo butti via un cannolo?
0: Cannoli siciliani e nonna, va bene. Ok, dobbiamo chiudere, è tardissimo. Un saluto a Max Vigiani, che tra poco vi parlerà delle ultime notizie qua. Per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, Leo, grazie.
1: Buon weekend, Alberto.
0: Grazie anche a David, grazie anche a Manuel per la collaborazione. Loro hanno seguito anche la regia video del Crazy Club, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. L'appuntamento è per lunedì notte. Buon weekend e che l'energia sia con voi.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 25 settembre, ben ritrovati da Max Vigiani. In apertura andiamo a New York, perché all'Assemblea dell'ONU ieri ha parlato il premier israeliano Netanyahu. Fuori proteste e arresti eccellenti. Massimiliano Mantiloni.
5: C'è anche Susan Sarandon tra le persone che sono state arrestate dalla polizia durante le manifestazioni pro-Palestina a New York. L'attrice americana che ha preso parte al corteo nel giorno in cui il presidente israeliano Netanyahu è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata fermata dalle forze dell'ordine. 250 persone si sono riunite vicino al quartier generale dell'ONU. Sarandon era schierata con una candidata Demma al congresso e con un consigliere comunale. Anche loro sono stati presi in custodia dalla polizia. Appena Netanyahu è entrato all'Assemblea Generale, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta. Il premier li ha definiti codardi. Poi il primo ministro ha mostrato un cercapersone ricordando di averli fatti esplodere per uccidere numerosi miliziani di Hezbollah in Libano nel 2024. Per Netanyahu accusare Israele di genocidio è la più grande bugia del secolo. Ha definito antisemite il sindaco di New York, Mamdani, mentre i coloni violenti un pugno di giovani teppisti. Trump è un grande alleato, vogliamo salvare l'umanità, detto Netanyahu.
4: Cambiamo decisamente argomento, un aggiornamento sulle condizioni di salute del cantautore Roberto Vecchioni. Ascoltiamo Sergio Gadda.
6: La notizia dell'annullamento del concerto previsto oggi al Teatro Verdi di Salerno del cantautore milanese aveva preoccupato i fan. A tranquillizzarli ci ha pensato lui. Nel pomeriggio di ieri Roberto Vecchioni ha pubblicato un messaggio sui social in cui spiega l'esigenza di prendersi un momento di riposo. Negli scorsi mesi il cantautore aveva rivelato di essere stato colpito da un malore e per questo aveva interrotto la sua attività artistica per un breve periodo, ma prima dell'estate le sue condizioni erano migliorate, tanto che aveva previsto il ritorno sulle scene. Resta da capire se le altre esibizioni in programma sono confermate. In agenda ci sono quella di lunedì 28 settembre a Milano e quella di mercoledì 30 settembre a Roma.
4: Infine lo sport, il calcio, questa sera l'esordio dell'Italia in Nations League, avversario di turno, il Belgio. Paolo Pacchioni.
7: Il ciuffo è lo stesso di un tempo, soltanto un po' più bianco. Roberto Mancini ammette di essere emozionato per il suo ritorno sulla panchina azzurra e indica la ricetta per riconquistare i tifosi dopo l'ennesima delusione, cioè giocare bene e vincere. Non è scontato, ovviamente. Il CT ha comunque fiducia nel gruppo di giovani che sta trapiantando in azzurro. Su tutti Alessandro Romano, 20 anni, regista del Cagliari, che stasera dovrebbe essere titolare nella sfida dell'Olimpico contro il Belgio. La formazione sarà un mix di big e di volti nuovi per ripartire da quello stadio dove nel 2021 iniziò l'avventura vincente dell'Europeo. Da Roma, linea allo studio.
4: Grazie, 6:04, tra qualche istante inizierà Non Stop News. Allora ben ritrovata Barbara Sala.
8: Eccoci qua amici e amiche, ben ritrovati e ben ritrovate a tutte voi. Sono le 6:04, 02:25, 15:15, oggi torniamo a scuola. Anzi, più che torniamo, andiamo, perché la scuola di oggi è decisamente diversa, se non fosse altro proprio che per la frequentazione rispetto a quella che c'era 30, 40, 50 anni fa, perché proprio di questo si sta discutendo. Sembra davvero che la scuola italiana abbia come unico problema il numero di bambini stranieri, ma poi cosa intendiamo per straniero? Sta di fatto che questo decreto che ha a che fare con la scuola prevede il tetto del 30% di stranieri, divieto di burka e corsi di italiano per i genitori. Sono previste delle multe. Ieri era stata diffusa inizialmente la notizia che ai quei genitori che non fossero andati a frequentare questi corsi di italiano sarebbero stati tolti i figli. Poi questa cosa è stata fortunatamente rimodulata. Detto questo, com'è la situazione nella città o nel paese in cui è abitato, nelle scuole? Quanti stranieri ci sono? 02251515, com'è il livello di integrazione? Messaggio al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
9: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Rapido fronte freddo in transito in queste ore sul medio Adriatico e sulle regioni del sud, anche la Sicilia, con piogge temporali tra mattinata e pomeriggio. Poi esaurimento di fenomeni entro la serata. Restanti zone del nord e centrali tirreniche, più stabilità e sole, ma con temperature in lieve flessione, minime della prossima notte anche di 15 gradi al nord. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.
3: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte delle reti, anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani. In Liguria sulla 10, Genova Ventimiglia per il traffico intenso diretto a Genova, code a tratti tra Varazze ed Arenzano. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per consentire il termine di alcune attività di manutenzione svolte nel corso della notte. È chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. È prossima la sua riapertura, tuttavia al momento registriamo delle code dall'uscita obbligatoria di Rovigo. Infine, per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, Panigale è chiusa in entrata verso Bologna fino al 27 novembre. In alternativa consigliamo Casalecchio. Sulla A13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello è chiusa in direzione di Bologna fino al 18 di ottobre. In alternativa Ferrara Nord. Infine, sulla 7 Serra Valle Genova, Serra Valle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa Tortona. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
8: Le 6:07 di questo venerdì, mamma mia,
12: hai visto?
8: Ma sto mese se ne è già praticamente, ma io ve lo dicevo che settembre è un mese che vola via in un attimo, guarda,
13: signora.
8: Si porta via un sacco di soldi, settembre è il mese peggiore in assoluto, ma è volato veramente, mamma mia, è volato.
13: Vabbè, è con il rinnovato entusiasmo che vi accogliamo qui a Non Stop News, entusiasmo immotivato, come potete capire, perché c'è Barbara Sala, buongiorno.
8: Buongiorno a Roma, Ludovica Marafini.
12: Ma buongiorno, buongiorno a tutti voi amici. Beh, in effetti è una realtà, la prossima volta in cui ci sentiremo sarà ottobre, Massimo Lonigro, nessuna ansia.
13: No, vero? No, ci mancherebbe, anzi, solo certezze, solo gioia, solo felicità. Abbiamo voglia di chiacchierare con voi questa mattina di scuola e tutte le cose che ho detto prima evidentemente cadono.
8: No, perché qui stiamo sostanzialmente parlando di scuola dell'obbligo alla fine, sì. di elementari e medie, perché tutto poi sommato. Nelle superiori la situazione cambia decisamente, perché ci si divide. La scuola superiore, so che potrebbe sembrare un discorso snobistico, però screma moltissimo, e nei licei trovi un certo tipo di utenza e nei professionali un'altra. È un dato di fatto, non si deve offendere nessuno. Il problema vero, diciamo così, in termini numerici, c'è nella scuola dell'obbligo, perché ci devono andare tutti, allora, ovviamente se d'obbligo.
13: No, certo, il Consiglio dei Ministri ha approvato queste nuove regole, questi provvedimenti, il limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono bene l'italiano. Questa cosa è stata poi leggermente chiarita, perché all'inizio erano gli studenti stranieri, sono quelli che, diciamo, o non hanno la cittadinanza o comunque non parlano l'italiano, perciò anche alcuni italiani io considererei perché oggettivamente mi capita di sentire delle cose.
8: Mi raccomando, oggi scrivete bene i messaggi che mandate, per favore, non fate errori, perché altrimenti vi mettiamo nella lista nera.
12: Niente, Lonigro non vi manda i messaggi che scriverete al 378 378 1025. Ovviamente aspettiamo anche i vostri vocali, e poi ovviamente telefoni aperti allo 02 25 15 15. C'è anche tutta la questione dei genitori, perché appunto anche loro dovranno essere coinvolti in questo percorso formativo dei figli, e quindi nel caso in cui non dovessero sapere la lingua, ci saranno dei corsi gratuiti, per cui sono già stati, sembra, stanziati anche dei fondi, insomma, anche per loro. Di questo si parla questa mattina. Intanto si parte con la musica, Giuli e Bresh, questa è Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: serenamente, beato lui, Giuli, Brescia, RTL 102.5, noi invece ansiosamente, direi, un pochino così, proprio irritatamente, si dice.
1: Quello sempre.
0: Sì. Quindi un po' come stile di vita. 6:13, siete su RTL 102.5, ieri il decreto legge che ha a che fare con il mondo della scuola. E prima di andare da Paolo, aggiungo questa postilla, perché inizialmente nel pomeriggio era uscita questa, era una bozza, poi evidentemente anche loro si sono accorti, qualcuno ha detto, sei proprio la gomitata del tipo, ma che è scritto?
1: Togli sta roba. Hanno portato un grosso bianchetto e hanno
0: quella voce secondo cui se i genitori non imparano l'italiano gli portano via i figli, modello Casa del Bosco, no? E la domanda è, se avete un minimo di dimestichezza col vostro comune, i servizi sociali, dove li mettono sti figli? Ma non c'hanno i posti, non c'hanno il peso, quindi questa era proprio una roba da fantascienza, oltre che essere estremamente, come posso dire, orripilante e inutile come provvedimento.
1: Poi Valditara ha detto, ma noi non abbiamo mai parlato, è stato un errore di chi ha riportato le notizie, questa bozza.
0: Di comunicazione, come disse della Ferragni.
1: No, non proprio. Beh, però alla fine rimane la misura per cui c'è una multa che va da 200 a 1000 euro per chi, per esempio per i genitori che non frequentano i corsi che verranno messi a disposizione per migliorare il proprio italiano.
0: Ma secondo voi queste multe hanno un'efficacia? No, domando, cioè, perché se uno non sa la lingua non legge neanche quello che c'è scritto sulla multa.
1: Vabbè, però
2: no, qualcuno magari che glielo spiega, insomma, in qualche modo si trova. Io lo chiederei
0: e mette mano al portafoglio, non lo so.
2: Facciamo così, chiediamolo al primo ascoltatore di questa mattina che è già in linea, 02 25 15 15. Paolo, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, RTL anche mia. Buongiorno.
2: Grazie. Da dove chiami?
3: Mi chiamo da Como. Allora, io penso che finalmente siamo arrivati, voglio dire, a quello a cui saremmo dovuti arrivare parecchio tempo fa, nel senso che comunque è giusto che chi arriva in Italia sappia almeno l'italiano, voglio dire, e poi non è assolutamente discriminatorio questo decreto legge, perché anzi favorisce l'integrazione. Onestamente, perché voglio capire come fanno, come può fare una classe di 30 ragazzi con 28 stranieri a integrarsi in Italia, cioè loro parlano le loro lingue, la loro lingua, quindi non, secondo me non c'è proprio zero integrazione in questo modo.
1: Diciamo che, ma al momento che io sappia, a parte alcuni casi limite che abbiamo visto anche sui giornali, che però si contano sulle dita di una mano, e lì ovviamente poi si interviene in maniera specifica, non capita che in una classe su 30 ragazzi ce ne siano 28 che non parlano l'italiano, perché poi ricordiamo questa cosa sia a che fare con gli studenti stranieri ma che non parlano la lingua, cioè quelli che per esempio hanno già fatto un primo ciclo di istruzione in Italia non vengono coinvolti. Infatti una delle polemiche, Paolo, è sì, ma quante persone poi effettivamente andrà, come posso dire, a coinvolgere questo decreto? Sembra più una mossa, alcuni dicono una mossa elettorale, perché in realtà i numeri poi sono molto bassi. Cosa ne pensi?
3: Ma onestamente una mossa elettorale, vabbè, adesso non andiamo nel tema politico, ma secondo me i numeri, allora io vivo in una realtà che è Como, dove diciamo effettivamente i casi estremi, chiamiamoli così, si contano sulle dita di una mano. Però sta di fatto che io personalmente, fortunatamente, ho le possibilità, cioè nel senso, proprio per evitare un rallentamento nel programma, nello svolgimento del programma scolastico, mando i miei figli nelle scuole private. Nelle scuole private è più difficile diciamo trovare persone che possono

0: rallentare il programma.
1: Quanto ti costa la scuola privata?
0: Abbastanza.
1: Tipo a figlio? Perché io ero rimasta sui 300 euro a figlio.
0: Un po' di più, cioè, allora, un po' di più, sono, sì, insomma, dipende poi dalla scuola, comunque un pelino di più adesso al di là di quello che è l'impegno economico, però
1: Io è la discriminante forte, attenzione.
0: Sì, effettivamente sì, perché comunque non diciamo nelle scuole private c'è veramente un numero limitatissimo, ma questo non è per essere discriminante, questo è proprio per dire che comunque lo studente italiano che classico e comunque ha diritto a progredire nei suoi studi, non è giusto che venga rallentato.
1: Ok, tu ne fai un discorso di programma, ok? E io sorrido sempre un pochino perché questa è una delle motivazioni più gettonate quando parli con i genitori poi non hanno neanche la minima idea. Non è il tuo caso, Paolo, sto parlando per esperienza mia, riunioni di classe, chat di classe, tutti che parlano, no, degli immigrati che rallentano il programma, poi nessun genitore ha idea di cosa ci sia nel programma, no? E quindi se la classe sia o meno al pari con quello che deve essere fatto. Dai Paolo, grazie, buona giornata, salutaci,
0: sì, buona
1: Como
0: giornata.
1: E forza Como, sai che è una delle squadre che noi quest'anno seguiamo con particolare interesse, anche un sacco di tifosi VIP stranieri vanno a vederlo.
2: Ciao, un abbraccio.
1: E ne stiamo parlando proprio nella nostra linea diretta. Via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola che prevede l'introduzione di un tetto al 30%, la presenza degli alunni stranieri nelle classi, il divieto di burka e niqab. Previste sanzioni fino a 1000 euro per le famiglie che non seguono corsi di apprendimento della lingua italiana. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, secondo la Premier Meloni, un decreto vergogna per la segretaria del PD Schlein.
2: Oltre 100 gli invitati alla cena di gala della Casa Bianca in onore del presidente cinese Xi Jinping. Cina e Stati Uniti devono esplorare un nuovo modello di convivenza, ha dichiarato il leader di Pechino. Dichiarazioni di amicizia reciproca e tanti affari negli incontri della giornata, dai commerci all'intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo col calcio. L'Italia si prepara al debutto in Nations League contro il Belgio. A Roma questa sera si giocherà la partita che segna il ritorno di Roberto Mancini in panchina. Ieri all'Olimpico si è svolta la conferenza stampa del CT. Sensazioni positive, ha dichiarato. È tutto.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, anche se in aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. A Roma, in direzione della città, registriamo un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare e code sul tratto urbano della A24 a partire da Portonaccio. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova. È stato riaperto il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, chiuso nel corso della notte per lavori. Al momento si registrano code a tratti. Infine vi ricordo che per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, Bologna-Borgo Panigale chiusa in entrata verso Bologna fino al 27 novembre. In alternativa consigliamo Casalecchio. Poi sulla 13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello è chiusa in direzione di Bologna fino al 18 di ottobre. In alternativa Ferrara Nord. E sulla A7 Serravalle-Genova, Serravalle Scrivia è chiusa anche in questo caso in entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa Tortona. Buon viaggio.
5: Buon viaggio anche da parte nostra. Alle 6:21 minuti in No Stop News, RTL 102.5. I vostri messaggi al 378-378-1025. Mi domando perché in Italia deve far sempre comunque paura il cambiamento. In altri stati devi imparare la loro lingua. Quando chiedi la cittadinanza devi fare l'esame parlando la lingua. Quindi è giusto che a scuola si inizi veramente ad insegnare l'italiano agli stranieri e che imparino anche i genitori. Integrazione vuol dire anche questo, lo scrive Christian.
2: Infatti noi nel dubbio la cittadinanza non gliela diamo, ci mettono un bel po' di anni. Poi per ottenerla, non è
1: e
2: io.
1: Poi devono andare e tornare diverse volte dagli uffici che sono sempre chiusi.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua.
3: Scegli l'azzurro con l'offerta 2A.

0: puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
12: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Quasi le 6.30 di questo venerdì 25 settembre su RTL 102.5.
1: Grazie per essere all'ascolto di Non Stop News, la nostra linea diretta che mette al centro la scuola questa mattina. Tutti questi provvedimenti che abbiamo velocemente passato in rassegna, il limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono bene l'italiano, stop a burka e niqab con multe fino a 1.000 euro, e poi sempre fino a 1.000 euro di multa per i genitori che non imparano l'italiano laddove la scuola mette a disposizione insomma tutta una serie di strumenti, di incontri, di lezioni per migliorare la loro lingua, il loro lessico, eccetera eccetera. Sentiamo cosa ne pensa Giovanni. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
3: Grazie, da dove chiami Giovanni? Raccontaci un po' di te.
2: Okay,
3: e tu sei un genitore di bambini piccoli?
2: Io penso che sia, diciamo, un provvedimento di buon senso, cioè voglio dire, facciamo un esempio, se anche una non solo bambina che per motivi religiosi copre il viso in una scuola, questo va assolutamente, diciamo, impedito, cioè in un paese civile e democratico queste cose qua non devono esistere.
0: Perché non devono esistere?
2: Ma non possono esistere, cioè, la scuola innanzitutto, questo è un paese laico, quindi io sono contrario anche all'ora di religione, attenzione, cioè, queste, però voglio dire, in una scuola va insegnato altro, va insegnato innanzitutto la cultura.
1: Però è una cultura
2: di... I motivi religiosi non devono esserci, perché sono anche molto spesso i motivi religiosi sono anche motivi di scontro, attenzione. Per quanto riguarda, diciamo, il MIPAP, queste cose qua, però anche,
1: qualcuno,
2: diciamo,
1: proponeva, che... qualcuno proponeva anche di poi non è così nel decreto, di vietare l'hijab, che è quello che copre praticamente la testa, i capelli,
0: il velo.
1: Esatto, il velo, il famoso velo,
0: che è quello che si vede, perché io l'ho visto anche nelle elementari, nella classe quando ci stava mio figlio, quando le ragazzine si sviluppavano, da quel giorno indossavano il velo. Però era un velo.
3: Questo infatti non viene, diciamo, inserito all'interno di queste misure, stiamo parlando di un'altra cosa.
2: Ma ci siamo mai chiesti se è un obbligo da parte dei genitori di indossare quel vestito?
0: È un obbligo, quindi... sì, nel senso che appartiene a quel tipo di cultura e quindi tu in casa cresci con quel tipo di cultura.
2: Può essere un obbligo, attenzione, un obbligo forzato, non lo sappiamo questo.
0: Sì, però è compito della scuola. La scuola che molto spesso, no, su altre tematiche, vedi l'educazione sesso-affettiva, appartiene alla sfera familiare. Qui allora il velo è un discorso della scuola e non una scelta familiare. Capiamo bene quali sono i ruoli della scuola e quali quelli della famiglia.

0: La scuola, attenzione, è la scuola che dovrebbe quantomeno impedire queste cose. Io la penso così, io penso un'altra cosa però, che noi dobbiamo anche smetterla di usare una certa ipocrisia quando si parla di immigrazione, di integrazione. Mi sembra che la colpa sia sempre nostra, eh. Attenzione, bisogna vedere anche dall'altra parte se hanno intenzione di integrarsi. Molto spesso si ghettizzano per la loro cultura religiosa, seguono solo la loro cultura religiosa, questo in un paese democratico e civile.
1: Paese democratico e civile dovrebbe essere garantito il fatto che tu puoi esercitare.
2: Mica li dobbiamo convertire.
1: Esatto, noi facciamo le crociate.
0: Sì, ma bisogna sapere anche da parte loro se hanno intenzione di integrarsi. Cioè, questo è il discorso.
2: Ma integrarsi però non vuol dire rinunciare alle proprie abitudini religiose, no?
0: Ma questo è un altro discorso, cioè anche noi non rinunciamo alle, però rispettiamo le regole, insomma, dai, conviviamo insieme, noi siamo molto accoglienti, attenzione, però non dobbiamo essere ipocriti, cioè è un altro discorso questo, è colpevolizzarci ogni volta.
1: Ma tu hai un'esperienza scolastica diretta, figli, nipoti?
0: Sì, basta dire che io in ogni riunione delle famiglie
1: hai dei figli? No, fammi capire, tu
0: due figli,
1: ok,
0: due,
1: quanti
0: due.
1: Anni hanno?
0: Sono piccoli, frequentano le elementari.
1: Ok, e hai detto che abiti a Caserta, giusto?
0: Sì.
1: Quindi quanti abitanti fa Caserta?
0: Caserta intorno ai 150.000 più o meno.
1: Ok,
0: messo,
1: quindi una città, di fatto è una città, 100.000 abitanti
0: è una
1: città.
0: Sì, esatto,
1: è sì, tra l'altro è provincia, quindi è una città, perché cambia molto poi secondo me la solfa tra piccolo paese e grande città. Ok, quindi nella classe dei tuoi figli, alle elementari, com'è la situazione? Questo tetto del 30% viene rispettato già naturalmente?
0: Scusi, ma il fatto che non ci sia nella mia scuola, ad esempio, non vuol dire che il problema...
2: No, ma ci interessa la fotografia.
1: Però fotografare un po' la situazione.
0: Sì, ma ad esempio quando si fanno le riunioni di famiglia non si presentano mai queste persone, insomma, quasi mai.
1: Vabbè, però...
0: Non li conosciamo nemmeno molto spesso.
1: Ok, questa però magari...
0: secondo voi?
1: Ma magari i figli in classe sono integrati.
0: Chi lo sa?
2: O magari fanno entrambi dei lavori per i quali il pomeriggio non possono mai venire all'incontro.
0: Vabbè, generalizziamo.
1: No, non è che generalizzo, è che io sono un top manager, sono sempre all'estero, guadagno 100.000 euro al mese.
0: Abbiamo il difetto di colpevolizzarci ogni volta che si parla di questo.
2: Ma no, noi non stiamo colpevolizzando noi, cioè sono gli altri che stanno colpevolizzando loro, no? Cioè, nel senso, se loro non si presentano all'incontro scuola famiglia, io sono d'accordo con te, è molto importante. Però probabilmente non lo fanno perché non ci vogliamo integrare. Ci possono essere tante ragioni.
0: Ma questa non è una giustificazione. Cioè, voglio dire, io se seguo il mio bambino trovo un po' di spazio per andare mezz'ora ad un incontro con i genitori. Mezz'ora, attenzione.
3: Ma è chiaro, questo insomma è il punto di vista di Giovanni, che in base alla sua esperienza ci racconta il suo punto di vista. Ti ringraziamo per essere stato insieme a noi, ti auguriamo una buona giornata.
0: Buona giornata.
3: Grazie. E noi ripartiamo dalle ultime notizie. Oltre 100 invitati alla cena di gala della Casa Bianca in onore del presidente cinese Xi Jinping. Cina e Stati Uniti devono esplorare un nuovo modello di convivenza, ha dichiarato il leader di Pechino. Dichiarazioni di amicizia reciproca e tanti affari negli incontri della giornata, dai commerci all'intelligenza artificiale. Xi però ha chiesto agli Stati Uniti prudenza su Taiwan.
2: Torniamo in Italia. Sono 24 milioni gli italiani che non versano nemmeno un euro di IRPEF su 42 milioni di contribuenti complessivi. Lo rivela il report di itinerari previdenziali presentato a Roma. Dal 47% di chi paga le tasse sul reddito arriva solo il 5% dell'IRPEF.
3: È morta ieri la giornalista di Sky Sport Elena Pero, aveva 60 anni ed era malata da tempo, è stata la voce storica delle telecronache del tennis in coppia con l'ex tennista Bertolucci. L'ultima telecronaca al 12 luglio scorso a Wimbledon per la finale vinta da Jannik Sinner. Le 6:37 minuti, è tutto.

0: Spirituale New Hit su RTL 102.5, Biagio Antonacci Safe alle 6.39 minuti, buon venerdì 25 settembre, tanti di voi magari si sono svegliati, si stanno preparando per andare a scuola e noi di quello parliamo questa mattina con voi allo 02 25 15 15. Il vostro pensiero attorno a questo nuovo decreto legge sulla scuola, questi provvedimenti che hanno fatto un po' discutere, soprattutto no, per quello che riguarda questo tetto del 30% agli alunni stranieri che non parlano l'italiano nelle classi, lo stop a burka e niqab, che in realtà appunto dicevamo, però mai abbiamo visto una bambina
1: burka, no, burka no,
0: ma pure col niqab, che comunque è una sorta di burka solo leggermente più aperto in viso, vabbè, anche quello è molto raro, però anche questo fatto del 1000 euro di multa per i genitori che non imparano l'italiano e che quindi poi a casa continuano a parlare solo la loro lingua.
2: Insomma, il recap ve l'abbiamo fatto, adesso vogliamo sentire la vostra opinione allo 02 25 15 15. C'è Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Da dove chiami?
3: Da Torino, in questo momento sto guidando. mi sono fermato ovviamente.
2: Okay,
3: allora,
2: grazie.
3: Quello che io penso, allora, il decreto secondo me è assolutamente giusto, perché come diceva prima un ascoltatore, questo è un paese laico, come tale deve essere bisogna rispettare sicuramente tutte le forme di religione, però a scuola la scuola è neutra secondo me, quindi non i ragazzi devono essere liberi di scegliere loro qual è il loro percorso, ma non religioso, ma non a scuola secondo me. Tutto lì.
1: Ok, ma secondo te il problema della scuola, dell'obbligo, attenzione, elementari e medie,
3: sì,
1: in Italia è il velo di 4 ragazzine in una classe?
3: No, quello no.
1: E allora, questa integrazione come la facciamo? Perché velo o non velo? Secondo me l'integrazione per un 3% passa dal velo. Cioè, nel senso, non è che gli attribuisco io personalmente molta importanza per l'integrazione, intendo. L'integrazione in classe come si fa?
3: Allora, innanzitutto io credo che se una classe è di maggioranza, facciamo esempio, araba, no, ragazzi arabi, come alcuni quartieri di alcune città, tipo il Torino, il quartiere Barilla di Milano, sono scuole che sono piene, ovviamente, giustamente, perché se vivono lì ci mancherebbe. È chiaro che un professore ha un attimo di difficoltà anche a in qualche modo insegnare nel modo corretto quelle che sono la nostra cultura, se poi loro non l'accettano, a livello anche di storia, se spiegano storia e loro la storia non va bene, perché la storia chiaramente è storia.
1: A te posso dire che io in tanti anni di riunioni scolastiche non ho mai sentito nessuno lamentarsi della storia. Cioè, voglio dire, io credo veramente che la barriera più grossa per l'integrazione sia quella linguistica. Quella è la barriera grossa, perché se tutti parliamo la stessa lingua, anche gli insegnanti di sostegno, che molto spesso affiancano questi ragazzini che arrivano magari in Italia a 12 anni, io li ho visti e vengono messi alle medie, perché la loro età corrisponde a quella classe lì, e veramente sono come i pesci nella boccia, cioè non capiscono quello che viene detto, sono lì isolati perché non conoscono la lingua, e quindi anche gli insegnanti di sostegno non sanno come comunicare, quindi hai voglia spiegare la Divina Commedia.
3: Certo, ma la lingua è importante, sono d'accordo.
1: Quindi prima
3: è
1: della storia
3: cosa che devono imparare.
1: Quindi prima della storia c'è la lingua.

0: Io non ho mai sentito nessuno lamentarsi per la storia. Tu sì?
1: Ma, di base sono loro che non accettano la storia, diciamo, quindi cristiani e arabi.
2: Ma la domanda di Barbara, quella. Francesco, credo che sia, lo dici perché hai avuto esperienza diretta di questa cosa o questa è così una tua opinione?
1: Ma guardi, io sono ho fatto 5 anni di esercito, sono stato anche in campi operativi. Le posso dire che gli arabi di base, quindi di base loro, perché sono di maggioranza, penso, in questo momento sono loro al centro, base, non sono compatibili con la nostra cultura, non vogliono essere compatibili, noi lo siamo. Se noi andiamo nel loro paese, noi ci adeguiamo e rispettiamo comunque le regole, ok? Perché se no non ce la farebbero passare bene, glielo posso garantire. Loro qua, nel nostro paese, non si vogliono adeguare, ok? Solo... loro vogliono sovrastare e sovrastarci e sottometterci, di
3: Francesco,
1: base.
3: Io temo...
1: poi volete crederci oppure no è un altro discorso.
3: No, è chiaro che sia la tua opinione. L'unica cosa su cui io invito sempre a riflettere è la generalizzazione, cioè l'arabo, che vuol dire?
1: Sì.
3: Cioè quello che noi definiamo come gli arabi, mica una sola nazione, cioè voglio dire,
0: ci sono tante sfumature
3: dal Nord Africa al Medio Oriente, stiamo parlando di paesi diversissimi, di religioni anche diversissime tra loro, di culture, di tradizioni. Dire l'arabo ci vuole sottomettere e viene qua per conquistarci, francamente mi sembra forse un po' azzardata, no, come
1: conquistarci,
3: ipotesi.
1: Conquistarci non l'ho detto, però di base
3: sì, vabbè, dominare la nostra cultura,
1: cultura. Ma l'abbiamo visto, dai,
3: cioè,
0: ma io non
1: lo vediamo tutti i giorni, fanno interviste, si vede, poi io posso garantirvi che è così,
0: ma fanno
1: visto anche i miei occhi.
0: Ok, ma interviste dove, su cosa?
1: Parlano.
0: È mezz'ora che diciamo che devono imparare la lingua. Meno male che parlano e rilasciano anche interviste, no? Vabbè, insomma, mi sembra che tra i tanti aspetti stiamo forse toccando quelli più folcloristici.
3: Dai,
0: non lo
3: dai,
0: so.
3: Vabbè.
0: Dai,
3: ciao,
0: grazie.
3: Francesco.
0: Ciao Francesco. Infatti, qualcuno ci scrive: che palle agitare la cristianità come una clava. Sì, perché sembra una guerra santa, questa, dai.
2: Vabbè, tra poco torniamo da voi allo 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola che prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka e hijab. Previste sanzioni fine a 1000 euro per le famiglie che non seguono percorsi di apprendimento della lingua italiana. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, secondo la Premier Meloni, un decreto vergogna per la segretaria PD Schlein.
1: Si sono aperte le porte del carcere di Varese per Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi di condanne accumulate. Bossi Junior era stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza.
0: Chiudiamo con lo sport alla Formula 1. Oggi alle 10.30 in programma le terze prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian. Alle 14 invece le qualifiche. Domani, circostanza inedita, si correrà la gara a partire dalle 13. Nelle libere di ieri il più veloce è stato George Russell su Mercedes. È tutto.
2: Formula 1, di cui ovviamente parleremo anche qui in No Stop News, le 6:51 minuti, buon venerdì 25 settembre a tutti voi, e si parla anche di novità per la scuola. Il decreto legge è arrivato ieri in Consiglio dei Ministri, ne parliamo insieme a voi allo 02 25 15 15, c'è Marco, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Da dove chiami?
3: Chiamo dalla provincia di Novara, paese che si chiama Pombia.
0: Dove c'è lo zoo safari, è lì?
3: Dove c'è lo zoo safari, esatto.
0: Mamma mia, la mia cultura,
1: importanti,
0: vedi?
1: Riferimenti.
3: Pombia di Gevano è molto vicina.
0: Hai ragione, sono andata qualche volta a vedere gli animali.
1: Vai, dici. Niente. Tutto.
0: Era un inciso, perdona.
3: Sono un insegnante di scuola superiore.
2: Ah, che insegni, Marco?
3: Insegno informatica in un istituto professionale. E nella nostra classe ci sono molti ragazzi senegalesi, marocchini, italiani, eccetera eccetera eccetera, e l'integrazione all'interno della classe è abbastanza facilitata, perché comunque tutti parlano l'italiano, bene o male tutti parlano l'italiano, ma durante l'intervallo si vede la totale disintegrazione di quello che c'è stato in classe, perché ci sono i gruppi di senegalesi che non fanno gruppo con gli altri, i gruppi di marocchini che non fanno gruppo con gli altri e i gruppi di italiani.
1: Secondo te questo provvedimento, che riguarda invece i genitori, no? Il fatto di multarli se non frequentano questi corsi per imparare l'italiano, è qualcosa che effettivamente può, come posso dire, avere un riscontro concreto, aiutare questa integrazione oppure no?
3: Sì, assolutamente sì. Perché comunque già in altri posti solamente per entrare bisogna fare un esame in lingua e bisogna essere in grado di parlare l'italiano. Io sono d'accordo con Barbara che la lingua italiana deve essere conosciuta. Poi non si pretende che parli benissimo, ma devi capirlo.
2: Anche se, da quello che ci raccontavi forse all'inizio di questa telefonata, i tuoi studenti parlano l'italiano.
3: Sì, i miei studenti parlano tutti l'italiano. Sono comunque studenti che non è che sono arrivati da 2 giorni. Comunque,
0: appunto, perché sono già grandi, dai 15 esatto, anni a salire a una scuola superiore. Esatto. Questo provvedimento agisce sulla scuola dell'obbligo, quindi la situazione è diversa. Ma quindi voglio dire, al di là insomma del fare il gruppetto, che poi mi hai fatto pensare, ma anche forse in una scuola praticamente piena solo di italiani, come magari quella che abbiamo fatto noi, no? Quanti anni hai, Marco?
3: 52.
0: Ecco, e allora nella scuola tua di stranieri penso che non ce ne fossero.
3: No, infatti non ce ne
0: erano. Era un'altra Italia. Però c'era il gruppetto dei fighetti, no? Quelli magari un po' più ricchi, che facevano certe cose tra di loro, magari, non so, il weekend a sciare e tutto. E c'erano poi gli sgarrupati. Cioè, quello che voglio dire è che poi i microcosmi all'interno della classe c'erano comunque.
3: Quello è assolutamente vero, però comunque esisteva anche lo scarrupato, come dici tu, che a volte andava insieme ai fighetti perché comunque veniva apprezzato.
0: Ok. Questo invece non succede adesso, mi sembra di capire.
3: Per andare con gli italiani. Loro parlano nella loro lingua, stanno nel loro gruppo e secondo me non hanno la volontà di integrarsi.
1: Chiaro, questa è la fotografia scattata da Marco, che fa l'insegnante. Grazie.
0: Informatica, tieni il numero, che la volta che ci si impianta al computer.
1: Ma ci abbiamo i nostri tecnici.
0: Io lo chiamo, capito?
1: Vabbè.
0: Lo chiamo.
2: Vabbè, ma sai che a lei piace avere una sua rubrica personale. Marco, buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Lei e Andreotti erano, se non sbaglio.
2: Sentiamo anche qualche vocale al 378-378-1025.
4: Ragazzi, buongiorno, Marcello da Trieste. Beh, io tanti anni fa arrivai dal Brasile e quindi in classe eravamo davvero in pochi che non sapevano l'italiano, no, forse solo io, ed effettivamente mi spostavano in altre classi o facevo ore di sostegno, insomma, no, proprio per non ritardare quel che è il programma didattico, insomma, quindi io non vedo, ovviamente poi viene strumentalizzato da una e dall'altra parte, però non vedo questo dramma, sono sincero, insomma, no, penso che sia opportuno che soprattutto in classe, soprattutto i ragazzini, incominciano ad imparare per non ritardare il programma e anche per loro stessi, insomma, no, di base questo qua.
5: Un viaggio a senso solo, senza

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani, alle 6:59 minuti nel venerdì di Non Stop News.
1: Allora, ascoltiamo un messaggino vocale che è arrivato al 378-378-1025.
2: Buongiorno RTL. Sì, io ritengo giusta la decisione, in quanto immagino anche le difficoltà di un docente a dover istruire diversi ragazzini che non sanno neanche l'italiano. E soprattutto è giusta la decisione del burka, no, in classe, ma direi anche fuori, per le strade. Siamo in un paese cattolico e questo dovrebbero capire anche loro.
3: No,
2: è stato online. Bisognerebbe rispettare anche le nostre tradizioni. Buona giornata, Emanuele.
4: Ragazzi, qui abbiamo scatenato un'altra guerra santa, io ve lo dico. Adesso esco e ci sono i templari che mi chiedono dove vado per andare al io volevo savoir dove andare per il Santo Sepolcro. Allora, l'Italia è uno stato laico, ok? Che poi è a prevalenza di religione cattolica, a prevalenza. Il burka per strada non si può vietare in libertà della libertà, in virtù della libertà di culto. A scuola, bambine, stiamo parlando di scuola dell'obbligo, bambine col burka, non lo so. Se voi ne avete vista una, mamma e papà, scriveteci.
1: Esatto, noi siamo chiaramente aperti sempre ad ascoltarvi. Diciamo, non c'è il feroce Saladino fuori che ci aspetta. Va bene. Grazie per aver partecipato. Torneremo a occuparci di questi temi più tardi con i nostri ospiti in Non Stop News. C'è subito il giornale orario con il nostro Max Viggiani.
4: Anche a Edolo, in provincia di Brescia, sono le 7.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È venerdì 25 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura alla politica vi parliamo del decreto legge sulla scuola varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Non mancano le polemiche. Alberto Ciapparoni.
7: Il governo e Meloni in primis dicono stop alle classi ghetto e, come spesso succede, fanno rumoreggiare le opposizioni. In particolare per una norma, quella che vorrebbe allontanare i figli dal proprio nucleo familiare se i genitori non conoscono l'italiano, che però, spiega Valditara nella conferenza stampa dopo il CDM, nel decreto scuola non c'è. Nel testo, di cui il ministro dell'istruzione è il padre, è previsto un limite del 30% di studenti stranieri, il divieto di indossare indumenti che oscurano il viso, come il burka, più fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per i genitori che faticano con la lingua e sanzioni economiche per chi viola le norme fino a 1000 euro. Norme che per la Presidente del Consiglio sono strumenti di buonsenso che aiutano a integrare davvero, evitando classi ghetto. La maggioranza applaude. Di tutt'altro avviso sono nel campo largo, soprattutto la Schlein. Per la leader PD è una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
0: Ci spostiamo all'estero, a New York, dove il presidente cinese Xi Jinping è in visita ufficiale. Nelle scorse ore c'è stata la cena di gala offerta dal presidente Donald Trump. Sentiamo Giovanni Perria.
8: Una cena di gala alla Casa Bianca per onorare la delegazione cinese. Tra i 100 ospiti, molti rappresentanti delle Big Tech. A ricordare quali siano i temi al centro della visita di Stato di Xi Jinping. I nostri due paesi devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni, ha dichiarato Xi nel corso della serata, parlando anche delle intese raggiunte. Non si conoscono i dettagli degli accordi commerciali se non la proroga fino a gennaio della tregua sui dazi. Il presidente americano Trump ha sottolineato la loro grande amicizia e gli enormi progressi nei rapporti dopo una giornata di onori militari e tappeti rossi. L'unico monito dal leader cinese arriva su Taiwan. Gli Stati Uniti ha affermato mantengano una corretta postura e si oppongano all'indipendenza di Taipei. A rovinare forse un po' la giornata di Trump la protesta dei giornalisti che non hanno coperto la serata per l'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. E poi le parole della First Lady Melania, che in un'intervista alla Fox ha detto di essere stata una bambina felice sotto il comunismo.
6: Cambiamo argomento. È morta ieri la giornalista di Sky Sport Elena Pero. Aveva 60 anni ed era malata da tempo. È stata la voce storica delle telecronache del tennis in coppia con l'ex tennista Paolo Bertolucci. L'ultima apparizione in TV il 12 luglio scorso a Wimbledon per raccontare la finale vinta da Jannik Sinner.
0: Passiamo al calcio. Stasera a Roma l'esordio dell'Italia di Roberto Mancini nella Nations League. Avversario di turno il Belgio. Fischio d'inizio alle 20:45. Noi ve la racconteremo qui su RTL 102.5 nello speciale Noi dire gol. La seguirà Paolo Pacchioni.
3: Giocare bene e vincere, questa è la ricetta di Roberto Mancini per riconquistare da subito la fiducia e l'affetto dei tifosi. L'Italia ancora una volta si trova a dover ripartire dall'anno zero. Il ritorno del CT ha favorito un robusto ricambio generazionale. Nella conferenza stampa della vigilia Mancini ha detto di volere subito una squadra competitiva, ma ha aggiunto che bisogna puntare sui giovani e ha speso parole di stima per Alessandro Romano, regista del Cagliari, che contro il Belgio potrebbe già essere titolare. Il commissario tecnico ha chiuso dicendo di sentire una forte emozione per il suo ritorno sulla panchina azzurra. Da Roma, linea allo studio.
6: Siamo alla Formula 1 oggi alle 10.30, in programma le terze prove libere del Gran Premio di Azerbaigian. Alle 14 invece le qualifiche. Domani, circostanza inedita, si correrà la gara a partire dalle 13. Nelle libere di ieri il più veloce è stato George Russell su Mercedes.
0: È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi tutte le ultime di viabilità.
9: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Un impulso di aria più fresca sta interessando in queste ore l'Italia, soprattutto il versante adriatico e il sud, con delle acquazzoni dei temporali che tenderanno però rapidamente ad esaurirsi a partire da nord e insisteranno più che altro tra Sicilia e Calabria nel corso della giornata. Il tempo al nord rimane invece stabile, asciutto, con temperature però in diminuzione, massime non oltre i 22 gradi sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento su gran parte delle reti, in modo particolare in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. A Roma, in direzione della città, registriamo 4 km di coda sul tratto urbano della A24 tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est, code di 3 km anche sulla Complanare a partire da Tor Cervara. Ci spostiamo in Lombardia, code a tratti in direzione di Milano, tempi di percorrenza di 20 minuti in aumento sulla 4 Milano-Brescia. Tra Monza e Viale Certosa sono invece le operazioni doganali la causa delle code che si registrano lungo la 9 e la Enate Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine sulla 13 Bologna-Padova per lavori alla pavimentazione segnaliamo code tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Sempre su questa autostrada vi ricordo che l'entrata di Occhiobello è chiusa verso Bologna fino al 18 ottobre, in alternativa Ferrara Nord. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
12: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: Inizia così la seconda ora di Non Stop News. Buon venerdì mattina, siete su RTL 102.5 fino alle 9 con Ludovica Marafini, Massimo Lonigro e Barbara Sala.
1: Tra poco parliamo anche di fisco, avete letto questa storia? Il 30% dei contribuenti versa l'80% dell'IRPEF.
4: Lo dice sempre Giacalone.
1: Lo so, lo dirà ancora secondo me. Ve lo dico.
0: Sì, tra poco puntuale la rassegna stampa con Davide Giacalone e poi come sempre la musica a farci compagnia. Che bella vita, loro sono Ariete ed Angelina Mango.

0: vita.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: Puntuale torna anche in questo venerdì mattina alle 7:10 con lui la rassegna stampa. Davide, buongiorno.
3: Buongiorno, eccoci.
4: Eccoci, partiamo dal tema della nostra linea diretta che oggi viene raccontato dai quotidiani già dalle prime pagine. Allora, il Corriere della Sera ne fa addirittura l'apertura. Stranieri in classe, via al decreto. Corsi di italiano per i genitori e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco, parla di misure vergognose. Meloni risponde, dice evitiamo i ghetti a scuola. Il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Repubblica, in taglio centrale, il governo vara il decreto scuola. Scuola, tetto agli stranieri, ma non subito, burka vietato, multe ai genitori. La stampa, anche qui il titolo più rilevante graficamente, scuola, tetto per gli stranieri, via libera con le nuove deroghe, la norma scatta il prossimo anno, l'opposizione insorge, Meloni, non caccio i bambini.
3: Allora, in vostra assenza ce l'avevamo occupati diverse volte, per diversi giorni, tre per la precisione, di questo decreto, da quando è stato annunciato, da quando è stato detto che si sarebbe fatto. Avevo anche fatto un fioretto di non parlarne più perché veramente è una cosa di una inutilità assoluta. Però adesso hanno fatto il decreto, quindi confermo quanto detto nei giorni scorsi. Leggo una dichiarazione del segretario del Partito Democratico Schlein: decreto vergogna, caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Ma perché? È un decreto totalmente inutile. Non serve assolutamente a niente, cioè è irrilevante. Allora, per le seguenti ragioni, poi speriamo di chiuderla su questa storia. Primo, l'idea di sparpagliare gli studenti stranieri per le classi, cioè non concentrarli tutti in poche classi, la si pratica in Italia o si cerca di praticarla da 30 anni. La norma per la quale valeva il 30%, cioè non si può superare il 30% per ogni classe, data dal 2010. Farla con il decreto legge è di una totale inutilità per la semplice ragione che le classi non le fa l'onigro nei momenti di tempo libero, per cui bisogna fare una legge che gli imponga un criterio per farle. Le fa la burocrazia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ergo una volta che hai stabilito come deve agire la burocrazia, ed è tutto inutile che tu lo metta in legge. Quarto, nonostante questo, i conti

0: non torneranno mai davanti all'opinione pubblica per due ragioni. A, ma chi sono gli stranieri? Secondo questo decreto, ovviamente, gli stranieri non sono quelli che sono nati all'estero o che sono figli di immigrati. Chiaro? Per cui, se vedrete una classe con il 70% dei tratti somatici orientali o della pelle scura, non è affatto detto che siano stranieri. Dicesi straniero colui il quale, o colei la quale, la bambina in questo caso ovviamente, bambini, ragazzini, non ha frequentato la scuola prima in Italia, cioè in altre parole non parla l'italiano. Ma quanti, cioè voglio dire, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di meno di 1000 classi su 300.000 in Italia. B, seconda ragione per la quale non è che succede dove c'è una concentrazione di bambini stranieri che supera il 70%, per esempio, nella realtà, cioè nei 10 chilometri quadrati lì intorno. Che succede secondo voi? Come si applica il decreto? Facile, si applica la deroga che è prevista nel decreto. Cioè esattamente come prima, non è cambiato niente. Dopodiché vi potete azzuffare finché volete. Però nell'azzuffarvi cerchiamo anche di mantenere il minimo di conoscenza delle cose. Veniamo alla questione del burqa e del niqab. Ovviamente nel decreto non è citato né l'uno né l'altro, perché sarebbe, oltre che incostituzionale, anche vagamente ridicolo. Nel decreto è scritto che non si può prendere parte alle attività curriculari, bellissimo questo, devo dire che è straordinario come definizione, facciamo prima dire andare a scuola, non si può prendere parte alle attività curriculari con il volto coperto, vale anche per il passamontagna, voglio dire, nel senso che questo è assolutamente ovvio, anche perché se ti travesti da Belfagor e ti interrogo in matematica, non è che mi puoi mandare la compagna, voglio dire, l'insegnante e anche il bidello sono dei pubblici ufficiali, e davanti al pubblico ufficiale ciascuno di noi deve essere in qualche modo riconoscibile. Ma che razza di problema è? Dice, perché questo è il problema del velo islamico. Ma il velo islamico sta nella testa degli ignoranti, non esiste nella realtà. Il velo non è islamico, non c'è nessun precetto musulmano che stabilisce, tant'è che la moglie del re di Giordania, che è un custode dei luoghi sacri, va in giro senza velo sui capelli. Non, quello è un costume. Almeno, se non ve la volete prendere con mia nonna, che non sarebbe mai entrata in una chiesa senza velarsi i capelli, perché questo era il costume. Ma se poi cercate sui Vangeli, cioè, dov'è che c'è scritto che le donne si devono coprire? Adesso le fermano all'ingresso sperando che abbiano messo le mutande, nel senso che per i turisti ci sono una serie di problemi, diciamo, di svestimento. Ma quelle robe lì, vestirsi da Belfagor, non è un precetto musulmano, è un costume. Quindi non è un'offesa alla religione se ti dico che tu il costume non lo metti. In ogni caso, volendo entrare in quella mentalità, l'obbligo per quelli che adottano quel costume e non è un precetto religioso, scatta con l'inizio delle mestruazioni. Noi stiamo a parlare della scuola elementare e media. Vuol dire, dopodiché, per carità, si può armare un dibattito straordinario. Comunque, comunico agli illusi l'assolutamente ovvio. La valenza del decreto è per l'anno scolastico 2027-2028, perché le classi di quello attuale, forse non sarà sfuggito, ma sono già state formate.
1: Davide, diamo la linea ad Autostrade per l'Italia e poi torniamo in rassegna stampa.
2: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento su gran parte della rete. Iniziamo da Roma in direzione della città. Sul tratto urbano del 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, si registrano 5 km di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est, 3 km di coda sulla complanare tra Tor Cervara e la tangenziale. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 20 minuti tra Monza e Viale Certosa verso Milano. In direzione opposta tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. A Napoli traffico intenso sulla tangenziale, code a tratti tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino e tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine vi ricordo che per lavori sulla A14 Bologna-Bari-Taranto, Bologna-Borgo-Panigale è chiusa in entrata verso Ancona fino al 27 di novembre. In alternativa consigliamo Casalecchio. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, nessun altro altra segnalazione da aggiungere da studio. Prossimo aggiornamento con Autostrade per l'Italia dopo il giornale orario delle 8. Un altro argomento importantissimo sulle prime pagine dei quotidiani oggi, ma del resto Davide sono anni che lo dice, siamo sulla prima del Corriere: fisco, tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente. E poi rinviato, questa è una buona notizia per gli automobilisti, rinviato di un anno lo stop al diesel Euro 5. Davide.
0: Sono molti più di 25 milioni, hai ragione Sala, lo diciamo ogni anno, anche questo poi alla fine diciamo così basta. Cioè non è, allora, siamo dei pionieri che seguivano gli ottimi lavori fatti da Brambilla per i itinerari previdenziali, i quali non hanno mai inventato i dazi, cioè non è che hanno creato le dichiarazioni IRPEF, le hanno messe in fila, li hanno aggregati in modo che fosse comprensibile che la stragrande maggioranza degli italiani le tasse, le imposte sul reddito non le pagano. Poi ci sono quelle sui consumi, è un'altra storia se non c'è evasione. Gli italiani siamo all'incirca 59 milioni, quelli che presentano una dichiarazione di redditi sono 42, un poco meno di 43 milioni. Una parte che non presenti la dichiarazione è normale, cioè un bambino, diciamo, te ne occupi con il decreto per la classe, però non gli puoi chiedere presenta la dichiarazione IRPEF, non ha redditi, è normale, però sono troppi, non sono tutti i bambini. Non presentano proprio quelli che presentano la dichiarazione dei redditi, coloro i quali pagano almeno un euro di imposte sono 34 milioni, ma poi ce ne sono una quantità enorme che paga di imposte infinitamente meno di quello che costa, non so, mediamente ovviamente, non personalmente, di sanità. All'incirca il 30%, in realtà è abbondantemente meno del 30%, paga per tutti. Quel 30%, in realtà ripeto è meno del 30%, quel 30% sarebbe il ceto medio, cioè quello che a stare ad ascoltare quello che si dice dovremmo tutti chiedere deve diminuire la pressione fiscale. Rimane questo, sono gli unici che pagano, sono pensionati, dipendenti e partite IVA che dichiarano quello che guadagnano, perché non basta, io sono una partita IVA, l'idea che le partite IVA siano tutti evasori fiscali un po', diciamo, mi infastidisce, essendo parte di quella minoranza che paga per tutti. Il tema è che è inutile che ce lo ripetiamo ogni anno, non potrà mai cambiare fin quando tu non ti decidi a mettere mano alla spesa pubblica, facendola diminuire, e quindi non continuando a pensare di poter sussidiare a qualsiasi cosa, anche perché il bello è che la gran parte dei sussidi va proprio a quelli che le tasse non le pagano, per cui quelli che pagano per tutti pagano pure i contributi e le facilitazioni per gli altri. E secondo, se non metti mano all'evasione fiscale, dicesi evasione fiscale, l'evasione di un tributo che devi, non c'è scritto grande evasione fiscale, miliardaria evasione fiscale, no, evasione fiscale, pure lo scontrino. Se non ci metti mano a quella roba lì, e devo dire che è rientrata abbastanza con i pagamenti digitali, non ne esci. Tanto è marcio questo problema che corrompe anche il vocabolario. Sulla voce, sulla prima pagina del Sole 24 Ore trovate oggi l'annuncio di un'ennesima flat tax, e su Repubblica, se non ricordo male, trovate un'intervista al professor Marco Leonardi, che insegna alla Statale di Milano e si occupa di fisco, che dice: troppe flat tax per gli autonomi, eccetera eccetera. Flat tax esiste se è una, hai capito? Al secondo flat tax non è più una flat tax, è una presa per le chiappe. Perché? Perché la flat tax è vera se è un'aliquota uguale per tutti a prescindere. Fare la flat tax per quelli della Calabria, fare la flat tax per i giovani, fare la flat tax per le donne, fare la flat tax, è una presa per le chiappe. E al prossimo giro spero che non ci si risolva i problemi della monogamia dicendo che si può essere 10 volte monogamo, che al mio paese si chiama poligamia però.
3: A proposito di prime pagine dei giornali, spostiamoci all'estero, perché troviamo anche le foto dell'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Siamo sul Corriere della Sera. Xi da Trump, coesistere in pace. La Repubblica, Xi da Trump, quasi amici divisi da Taiwan. Di Taiwan parla anche il Sole 24 Ore, che scrive anche questo tra i temi del vertice. Trump e Xi estendono la tregua commerciale. Iran, pressing della Cina. Davide.
0: Era stato il presidente cinese Xi Jinping a tirar fuori, a ritirar fuori dalle memorie, anche a testimonianza del livello culturale cinese, la trappola di Tucidide. Cosa era? Siamo al V secolo avanti Cristo, Atene, Sparta. Cosa scrisse Tucidide? È che quando c'è una potenza militare, una potenza all'epoca si esprimeva, egemone, e ne emerge una che ne può contendere il posto, l'esito sarà la guerra. E Xi Jinping disse, occhio alla trappola di Tucidide, cioè non esagerate nei nostri confronti. E ieri ha detto, anche se i giornali non lo riportano nei titoli, ieri ha detto che si può evitare la trappola di Tucidide. Ah, beh, certo, se la potenza egemone accetta la crescita di quell'altra, perché dobbiamo fare la guerra? Diciamo, facciamo l'accordo. Ora, la presidenza Trump è partita con la Cina, la sdereniamo. Questi ci hanno, adesso gliela facciamo pagare, e stradazzi, e sta qua, sta là. Ieri ha detto, appunto, uno dei miei grandi amici, siamo completamente d'accordo e faremo grandi cose assieme. Perché? Perché tutte le iniziative che ha preso Trump per limitare l'espansione cinese sono tragicamente fallite, ma non solo, ma ha bisogno del contributo dei cinesi, di Xi Jinping, soprattutto nella guerra del Golfo, perché se qualcuno non riesce a fermare gli iraniani, quella roba va avanti per tanto tempo, come purtroppo sta succedendo, è successo ed era previsto, e lo avevamo detto, sul fronte ucraino. Chi li ferma gli aggressori? L'America non c'è riuscita, quindi dice, non è che voi cinesi, che hanno molte leve di pressione, visto e considerato che forniscono tecnologia e quattrini. A margine di tutto questo, è stata anche una dichiarazione della signora Trump, Melania, la quale, diciamo, ospitando i cinesi, ha detto: ma io da bambina ho avuto una felice infanzia nel regime comunista. Le infanzie sono normalmente felici e si cresce avendo dei bei ricordi della propria infanzia, dei giochi che si facevano, anche avendo attorno un mondo terribile. Certo, la condizione di avere una buona, bella infanzia nelle dittature è non essere figli di qualcuno che si oppone alla dittatura. Vale per il fascismo italiano, vale per il nazismo tedesco, vale per il comunismo sovietico e cinese. Basta essere figli di un internato o di internati nei campi di concentramento e la tua vita potrebbe cambiare radicalmente. Questa esperienza non è toccata alla signora Trump, e però magari qualche buona lettura potrebbe aiutarla a esprimersi in maniera meno scoordinata.
1: Davide, chiudiamo qui la rassegna stampa per oggi, grazie, buon lavoro e ci sentiamo domani.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: A domani, Davide, grazie. Uno sguardo alla Gazzetta dello Sport che si proietta in apertura all'appuntamento di questa sera, la Nations League. Fatevi amare alle 20:45, la prima Italia di Mancini sfida il Belgio, la nazionale cerca il rilancio. Di spalle invece andiamo a Napoli, vai Luna, Napoli alza le vele, prime prove di Coppa America, 3 giorni di regate. Il Corriere dello Sport, date tutto, torniamo sul calcio, nel segno di Mancini, nasce l'Italia di Roberto. Ne parleremo più tardi, Non Stop News, state qui.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a €2,49.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-FIR?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Oltre 100 invitati alla cena di gala della Casa Bianca in onore del presidente cinese Xi Jinping, Cina e Stati Uniti devono esplorare un nuovo modello di convivenza, ha dichiarato il leader di Pechino. Dichiarazioni di amicizia reciproca e tanti affari negli incontri della giornata, dai commerci all'intelligenza artificiale. Xi però ha chiesto agli Stati Uniti prudenza su Taiwan.
1: I PM di Roma hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. In base a quanto si apprende, gli indagati sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano, lo riferisce una nota del

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, respirate blocchi e tensioni non facili da capire, non così semplici da superare. Meglio provare a vivere ogni cosa con la giusta lentezza e senza arrabbiarvi. Toro, Venere in opposizione vi fa sentire molto esposti a certe realtà, quasi deboli di fronte a richieste e a sfide, eppure Marte vi rende coraggiosi, dovete solo stabilire cosa volere. Gemelli, la Luna non smette di spostare la vostra attenzione sul lavoro e sulle cose che vi occupano, che esigono impegno. Voi però deciderete di fare ogni cosa con grande calma. Cancro, Marte agita il vostro sentire, il vostro vivere, ma l'amicizia inaspettata di Venere vi aiuta a rilassare i sentimenti, facendo pace con una grazia che deve farsi sentire. Leone, vi serve un momento per mettere meglio a fuoco alcune realtà, per poter poi ripartire ma in modo convinto, sicuri di non aver dimenticato niente di importante e niente che conti. Cari Vergine, attenzione a Venere e alla Luna, a quelle energie emotive che rischiano di esporvi forse troppo agli altri a certe situazioni. Non perdete la calma e siate prudenti. Bilancia, appoggiatevi ancora a Mercurio che vi è vicino, dando sempre la precedenza ai pensieri logici, alle idee che sanno arrivare lontano. Non lasciate niente al caso. Cari Scorpione, saprete di avere un certo controllo su certe persone in realtà, ma dovreste dimostrare più passione e maggiore energia per non lasciare che tutto diventi poco interessante. Sagittario, nonostante mille idee e tante occasioni, la Luna vi renderà anche pigri, non sempre così desiderosi di fare cose e di mettervi in gioco. Rispettate i sentimenti. Capricorno, non vi basta fare ciò che è importante, avete anche bisogno di capire il senso del vostro impegno, perché di certe richieste solo così potrete dare il massimo. Acquario, per andare oltre dubbi ed esitazioni pratiche o lavorative, scegliete di appoggiarvi a qualcuno, magari facendovi convincere a credere veramente in qualcosa. Infine, cari Pesci, la Luna è ancora nel vostro segno per aggiungere emozione ai sogni, alle promesse, a tutto ciò che davvero vi piace e vi regala bellezza, armonia e intesa.
2: Ringraziamo Daria Baietti, la voce dell'oroscopo. Le 7:41 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buon venerdì da tutta la squadra.
3: Eccoci qui. Allora, dobbiamo occuparci di un appuntamento che si apre oggi a Torino, si chiama Terra Madre Salone del Gusto ed è il primo appuntamento, diciamo così, in occasione tra l'altro del 40° anniversario dalla fondazione di Slow Food, però è il primo dopo la scomparsa di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, ma è anche l'occasione per fare il punto della situazione su determinate coltivazioni. Vi sarà capitato di andare al supermercato magari nei giorni scorsi e di trovare il reparto frutta e verdura particolarmente sguarnito e con dei prezzi altissimi? È tutta colpa della siccità che abbiamo patito quest'estate? Lo chiediamo a Federico Varazzi, che è il vicepresidente di Slow Food. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Eccoci qui. Allora, davvero questa siccità sta mettendo in difficoltà prima appunto i coltivatori, gli allevatori e adesso i consumatori?
4: Beh, certo, indubbiamente ci troviamo in un momento in cui non possiamo più far finta insomma, di non trovarci in una enorme crisi climatica. Ce ne siamo resi conto nel momento in cui appunto gli effetti sono arrivati un po' sulla nostra tavola e anche un po' nelle nostre case, visto il caldo che abbiamo sofferto in queste ultime settimane. E la siccità è uno degli effetti dirompenti dei cambiamenti climatici, insieme alla concentrazione di grandi alluvioni e di eventi meteorici, a volte anche devastanti, e appunto purtroppo i nostri prodotti soffrono i nostri prodotti, frutto soprattutto di un'agricoltura intensiva, quindi tendenzialmente un'agricoltura anche molto idrova, che ha quindi bisogno non solo di input chimici ma anche di grandi risorse, in particolar modo d'acqua, e quindi in una stagione come questa soffrono più che in altri anni.
3: È vero che ad esempio noi potremmo, facendo determinate scelte, quando facciamo la spesa, invertire un po' queste tendenze? È vero che c'è magari una qualità di mela per cui ci vogliono, dico delle cifre a caso, 20 litri d'acqua per produrne

0: una e un'altra qualità di mela, per cui ne bastano magari soltanto 5?
1: Beh, indubbiamente le mele sono un caso, diciamo, abbastanza emblematico da questo punto di vista. Tutto il nostro paese vanta una quantità di mele diverse, geneticamente diverse, abbastanza importante, che negli anni si sono assolutamente perse, proprio per la difficoltà magari per portarle a maturazione, proprio per difficoltà dal punto di vista proprio agronomico per poter gestire piantagioni di questo tipo. Si preferiscono delle piantagioni molto più redditizie, che quindi hanno un livello produttivo molto più alto, ma torniamo un po' alla questione precedente. Sono in genere delle piantagioni che richiedono molta acqua e un'attività di tipo intensivo piuttosto che un'attenzione appunto dal punto di vista anche della gestione nel senso proprio industriale, ecco, certo. Da questo punto di vista, di fatto poi questi sono anche, diciamo, gli aspetti più vulnerabili nel momento in cui le condizioni ambientali cambiano e quindi quel prodotto non è più adatto a reagire a quegli stimoli ambientali di clima e quindi di acqua,
0: certo,
1: e
0: certo.
1: Coesistenza anche spesso con i patogeni.
2: Non c'è dubbio. Abbiamo citato l'evento Terra Madre, Salone del Gusto a Torino da ieri fino a domenica, c'è stato anche il presidente Mattarella. Questo perché ovviamente questi temi è urgente che se ne parli, urgente anche che si trovi delle soluzioni. I provvedimenti politici che arrivano dalla politica, anche europea, fino ad ora come sono? Come li possiamo valutare?
1: Allora, sino ad ora, soprattutto se parliamo di provvedimenti a livello europeo e quindi dobbiamo invocare la PAC, non sono particolarmente attenti soprattutto ad una produzione che, diciamo, più tradizionale, quindi più vicina, diciamo, a delle pratiche tradizionali che potremmo definire agroecologiche, quindi con un'attenzione particolare a tenere insieme non soltanto l'aspetto produttivo ma anche l'aspetto ecologico e l'aspetto ambientale. Si fatica ancora ad accettare l'idea che ci possa essere.
2: Caduta la linea, temo abbiamo perso il collegamento con il nostro ospite, con Federico Varazzi, vicepresidente di Slow Food. Stavamo parlando dei provvedimenti che a livello europeo, si citava la PAC, ma poi c'è anche il Green Deal, se volete, perché poi parlando di cambiamento climatico, certo. Quelli sono i provvedimenti che sono stati messi in campo e che però, diciamo, sono stati accolti con alcune ritrosie dai vari stati. Prego, Varazzi, diceva?
1: Dicevo, si fatica ancora ad accettare l'idea che ci possa essere un modello alternativo a quello tradizionale di coltivazione, e soprattutto in un paese come il nostro, dove invece anche per le caratteristiche geografiche e soprattutto per le caratteristiche orografiche, il nostro è sostanzialmente un paese fatto di boschi, foreste e un paese di montagna, e continuiamo però ad accettare l'idea che si debba applicare un modello agricolo intensivo. Ecco, questo naturalmente non incrocia le politiche, certo. Agricole, soprattutto europee. In Italia ovviamente la situazione governativa è un po' diversa, però c'è ancora molto da fare da questo punto di vista.
0: Assolutamente sì, ogni tanto, insomma, è bene tenere alta l'attenzione su questo. L'appuntamento a Torino con Terra Madre Salone del Gusto realizzato da Slow Food, giorni impegnativi, lo abbiamo detto ieri all'inaugurazione, era presente anche il presidente Sergio Mattarella. Grazie mille vicepresidente Varazzi, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata, vi aspettiamo a Torino.
2: Grazie, arrivederci. State con noi perché tra poco parliamo di sport, ma non solo, anche di una bella iniziativa, ce la racconterà direttamente Deborah Compagnoni, grande campionessa olimpica e mondiale dello sci azzurro. A tra poco.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni

0: per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: house.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone.
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified, password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Rieccoci, 7:53 minuti, siete su RTL 102.5. Come promesso, parliamo di sport, ma non solo, di tante cose che ruotano attorno allo sport. Lo facciamo con un ospite che siamo molto contenti di avere con noi. Torna a trovarci Deborah Compagnoni, campionessa olimpica e mondiale dello sci azzurro. Buongiorno, grazie per essere qui.
1: Buongiorno a tutti, mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo forte e chiaro, Deborah, grazie per essere con noi. È davvero una campionessa senza eguali, davvero nel nostro paese. Dico solo dei numeri a caso, proprio a caso: 3 ori mondiali, 3 ori e un argento olimpico in 3 diverse edizioni invernali dei giochi, 44 podi in Coppa del Mondo, tra l'altro 16 vittorie, una Coppa del Mondo in slalom gigante. E tra l'altro sei stata una delle grandi protagoniste insieme ad Alberto Tomba delle Olimpiadi.

0: di Milano Cortina, perché avete acceso il braciere olimpico di Milano all'Arco della Pace. Quindi ti chiedo, cosa resta, insomma, delle Olimpiadi invernali adesso che tra un pochino ripartirà la stagione agonistica?
1: Resta tanto, perché comunque è stato un evento unico, avere le Olimpiadi invernali in Italia. Io ho partecipato non da atleta, ma è stata una grandissima festa, bellissimo vedere tutto quello che è stato organizzato, ma in particolare le grandi vittorie dei nostri atleti, perché è stata una delle edizioni più vincenti per l'Italia.
2: Insomma, tanta soddisfazione, è vero, e anche noi siamo ancora emozionati se ci pensiamo. Però c'è da dire, Deborah Compagnoni, che il tuo impegno non è soltanto da sportiva, perché hai fondato tanto tempo fa l'associazione benefica Sciare per la Vita, e tra l'altro possiamo dire da sciare a camminare per la vita, che è invece l'evento che si terrà domenica mattina a Treviso. Ti va di raccontarci di che cosa si tratta?
1: Ma allora, Camminare per la Vita appunto è nato 10 anni fa e quest'anno festeggiamo il 10° anno. È una camminata che è nata soprattutto per così invogliare la gente a fare movimento. E, appunto, non è mai stata solo una camminata, ma abbiamo organizzato sempre dei percorsi diversi nella città o comunque nei dintorni, facendo scoprire anche le bellezze del luogo, ma inserendo anche dell'altro, tipo la musica, laboratori per i bambini, tante bellissime attività che hanno riempito questa giornata, ma con l'intenzione sempre quella di aiutare gli altri, perché la raccolta fondi, adesso il nostro traguardo comunque dei dieci anni è raggiungere 500.000 euro con Camminare per la Vita, ed è tantissimo per un'associazione benefica piccola con solo volontari. Ne abbiamo tantissimi nel giorno della camminata, nel giorno precedente, ma poi siamo veramente un gruppettino. Non abbiamo una grande struttura, ma crediamo nei progetti importanti, e questa ci rende orgogliosa. Appunto, noi aspettiamo più gente possibile il 27 domenica, questa alle 9:30, che ci sarà appunto la partenza dal parco interno del seminario vescovile di Treviso.
2: E lo ricordiamo, il ricavato andrà a Fondazione Città della Speranza, e ci dicevi, insomma, tutti possono partecipare. È vero che ci si può iscrivere fino al giorno stesso, cioè fino a domenica?
1: Sì, noi abbiamo, ci si può iscrivere sul sito, o comunque abbiamo fatto dei punti di iscrizione prima, comunque abbiamo venduto dei biglietti durante tutti questi mesi, ma è possibile iscriversi proprio anche all'ultimo.
0: Ecco, fino all'ultimo, visto che danno bel tempo ancora, fin troppo, con queste domeniche ancora quasi dal sapore estivo, può essere una buona idea domenica mattina a Treviso camminare per la vita, grazie a questa idea di Deborah Compagnoni, questa camminata benefica. Grazie Deborah, buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata, ciao.

0: Bel classico di Ligabue su RTL 102.5, piccola stella senza cielo, tra l'altro nella sua versione live. Pronti per una terza ora di Non Stop News, c'è l'informazione con il nostro unico e inimitabile, tutto il mondo ce lo invidia, Max Viggiani.
1: Anche a Roscigno, in provincia di Salerno, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 25 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri in serata al decreto legge sulla scuola che prevede, tra le altre misure, l'introduzione di un tetto del 30%, la presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto a scuola di portare il burka o il niqab. Se uno studente non conosce l'italiano e anche i genitori non lo parlano, questi ultimi sono obbligati a frequentare corsi per impararlo. In caso di rifiuto è prevista una sanzione fino a 1000 euro. Un decreto vergogna, lo ha definito la segretaria del PD Elly Schlein. Non è mancata la risposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle polemiche, naturalmente. Sentiamola.
4: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Crei la discriminazione del bambino straniero che avrà maggiore difficoltà a imparare l'italiano e quindi a integrarsi, e crei la discriminazione del bambino italiano che rimane inevitabilmente indietro rispetto a quelle che sono le sue potenzialità.
5: Ci spostiamo all'estero, più precisamente a New York, dove ieri c'è stato l'intervento molto criticato durante l'Assemblea Generale dell'ONU del premier israeliano Netanyahu. Ci racconta tutto Giovanni Perria.
6: Un intervento molto atteso, ma anche accompagnato da proteste fuori dal Palazzo di Vetro, con numerosi arresti, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon, e dentro con la decisione di molte delegazioni diplomatiche di uscire dall'aula al suo arrivo. Siete dei codardi morali, difendiamo anche voi, ha dichiarato Netanyahu all'inizio del suo discorso, molto aggressivo nei toni. Il premier israeliano ha difeso a oltranza la politica di Tel Aviv e ha attaccato Francia e Regno Unito per le accuse di genocidio, la più grande bugia del secolo, secondo Netanyahu. I coloni violenti in Cisgiordania li ha bollati banalmente come giovani teppisti, il sindaco di New York Mandani un antisemita bugiardo. Sull'Iran si è detto certo che presto il regime malvagio cadrà, poi l'unico ringraziamento a Donald Trump che con Israele ha detto ha agito per salvare la civiltà.
3: Restiamo negli Stati Uniti perché nelle scorse ore il presidente Trump ha offerto una cena di gala all'omologo cinese Xi Jinping, che è in visita ufficiale in America. Dobbiamo coesistere pacificamente come principali potenze globali, ha detto Xi. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi nel nostro rapporto, la replica di Trump.
5: Siamo allo sport e partiamo dal calcio con l'esordio stasera a Roma dell'Italia di Roberto Mancini contro il Belgio nella Nations League. Dalle 21 il nostro speciale sulla partita, noi dire gol, sentiamo Paolo Pacchioni.
7: Il ciuffo è lo stesso di un tempo, soltanto un po' più bianco. Roberto Mancini ammette di essere emozionato per il suo ritorno sulla panchina azzurra e indica la ricetta per riconquistare i tifosi dopo l'ennesima delusione, cioè giocare bene e vincere. Non è scontato, ovviamente. Il CT ha comunque fiducia nel gruppo di giovani che sta trapiantando in azzurro. Su tutti Alessandro Romano, 20 anni, regista del Cagliari, che stasera dovrebbe essere titolare nella sfida dell'Olimpico contro il Belgio. La formazione sarà un mix di big e di volti nuovi per ripartire da quello stadio dove nel 2021 iniziò l'avventura vincente dell'Europeo. Da Roma, linea allo studio.
3: Grazie alla Formula 1 oggi alle 10.30, le terze prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian alle 14, sempre a Baku le qualifiche, domani in via eccezionale la gara a partire dalle 13.
5: Infine anche una breve di vela perché stamattina al Via Napoli la preliminary race in vista dell'America's Cup del prossimo anno.
3: È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
1: Paolo Corazzon, ben trovato!
8: Barbara, buongiorno, come stai?
1: Io molto bene perché questa mattina faceva freschino, sì, sono uscita di casa col maglioncino, però primo weekend autunnale sulla carta però.
8: Sì, brava, esatto, sì, anche a me come piace questo freschino, ho chiuso la finestra stanotte per dormire, per la prima volta da mesi praticamente. Allora, effettivamente le temperature sono calate e questo è un segno d'autunno, anche nel weekend di notte farà freschino. Però guarda, ti dirò, oggi è vero che abbiamo temperature un po' basse e al sud anche delle piogge, temporali che al momento sono in atto in Campania, Puglia, Basilicata e arriveranno a breve anche in Calabria e in Sicilia. Nelle città si dice qualche nuvola, soprattutto al nord-ovest, ma non succede niente. Ma nel weekend rimonta l'alta pressione, sole in tutto il fine settimana, ancora magari un po' di vento domani al sud, ma anche le temperature risaliranno. Nel weekend facciamo i 28 gradi, in Sardegna addirittura 30 gradi, settimana prossima alta pressione tutta settimana, quindi quest'autunno ci prova ma non ce la fa sostanzialmente, quindi avremo ancora di fronte a noi più estate che autunno per diversi giorni a partire da domani. Facciamoci una ragione.
1: Signora mia, l'unica cosa buona è che stendo il bucato fuori e in mezza giornata s'asciuga. Detto questo, buon autunno, Paolo Corazzon, buon weekend a te e a tutta Trevi Meteo. Ciao.
8: Grazie, ciao.
2: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, in particolare in prossimità dei centri urbani. A Roma, in direzione della città, sono 5 km di coda sul tratto urbano della A24 tra il Grande Raccordo Anulare e la Tangenziale Est e 3 km di coda sulla Complanare a partire da Tor Cervara. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti con tempi di percorrenza fino a 30 minuti tra Milano Est e Viale Certosa verso Milano e Trappero e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code verso Firenze tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli e a seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola. E invece un incidente a causare un chilometro di coda sulla 1 tra Incisa Regello e Impruneta verso Bologna. Infine in Liguria, per un veicolo fermo in avaria, un chilometro di coda sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amici e amiche, buon venerdì mattina, RTL 102.5, terza ora di Non Stop. Ah, poi dobbiamo parlare anche, perché sì, le notizie prima passano da noi. Ragazze, non abbiamo più speranze.
5: Si è sposato,
1: si è sposato Damiano dei Måneskin.
10: Era un po' nell'aria, avete visto, un bel matrimonio, ma più tardi ne parliamo meglio.
1: Ma con chi
10: .
1: Poi? Chi è che è questa sciacquetta?
10: Ma come sciacquetta?
1: Chi è?
5: Allora facciamo così, mandiamo un bel disco, anche perché il suo film concerto arrivato al cinema in questi giorni ha registrato un nuovo record, lui è ultimo.

0: Si intitola così Tutto, ultimo ritrovato alle 8 e 11 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Buon venerdì 25 settembre. Dobbiamo spostarci all'estero perché ve lo stiamo raccontando, è la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU e dopo Trump, Zelensky, il presidente iraniano Pezeshkian, ieri è stata anche la volta del presidente cinese Xi Jinping. E allora ci colleghiamo per fare il punto con Gregory Aleggi, storico, giornalista, professore di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Lewis. Professore, buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno professore. Una cena di Stato in onore di Xi Jinping, partiamo da lì perché poi appunto abbiamo letto anche, ascoltato le parole di Netanyahu, tutto quello che è successo, tanti fronti che vogliamo analizzare insieme. Xi Jinping ieri sera, incontrando Donald Trump, dice: Cina e Stati Uniti devono esplorare un nuovo modello di convivenza. Lo leggo dalle nostre agenzie di stampa, un'agenzia che è arrivata qualche ora fa. Dunque, questo nuovo modello di convivenza su quali presupposti si basa? Perché all'improvviso, più o meno all'improvviso, insomma, c'è questo avvicinamento e quali potrebbero essere gli esiti?
1: Gli Stati Uniti vedono da anni con preoccupazione la crescita e l'affermazione della Cina, che si traducono in una politica estera, diciamo, attiva, non ancora esplicitamente aggressiva, ma molto attiva. È stata identificata la Cina come, diciamo, il vero competitore degli Stati Uniti nel XXI secolo. E quindi quello che gli sta dicendoci è: possiamo convivere, la crescita non è necessariamente aggressione, non è necessariamente una competizione che può sfociare, per esempio, in una guerra. Quindi gli sta dicendo: c'è un nuovo bipolarismo come quello che abbiamo conosciuto nella seconda metà del secolo scorso, solo che accanto agli Stati Uniti, anziché la Russia, ci sarà la Cina.
3: Questo è lo scacchiere che si va delineando. Leggiamo poi oggi dai giornali il resoconto di quello che è stato l'incontro, con un cerimoniale estremamente ricercato, insomma, per il dovuto rispetto all'ospite, forse per non irritarlo. C'era anche un risvolto magari psicologico. Xi Jinping dice a Trump: evitiamo lo scontro. Il leader cinese cerca stabilità strategica e si è parlato anche di tregua commerciale. Sono questi poi i punti cardine, diciamo così, della stabilità?
1: Assolutamente, quello che ha fatto Trump è stato restituire in qualche modo la sensazione

0: dimensione di grandezza che aveva colpito quando è stato lui in Cina. La grandezza è un'ossessione per Trump, sia nella dimensione metaforica che in quella concreta, no? Dal Make America Great Again a tutti questi progetti, diciamo, di costruzione, di cambiare letteralmente il volto alla città di Washington. E lo sfarzo di questo incontro serve a dimostrare anche che gli Stati Uniti credono in un approccio bilaterale e non più in quello collettivo delle Nazioni Unite. Cioè gli Stati Uniti vogliono fare accordi singoli, individuali con i paesi al di fuori di una cornice di governance mondiale. E questo è molto interessante e ovviamente è una scommessa che interessa tutti, perché tramite le Nazioni Unite, con tutti i loro limiti, abbiamo però avuto per molti anni voce in capitolo al di fuori delle grandissime potenze.
1: Certo. Professor Aleggi, veniamo comunque a questa Assemblea Generale dell'ONU. Ieri abbiamo ascoltato il discorso di Netanyahu, che si è scagliato contro tantissimi attori, Francia, Regno Unito, e poi contro Erdogan, e poi contro il sindaco di New York. Le uniche parole, diciamo, di apprezzamento esposte davanti a un'aula che sostanzialmente si è quasi completamente svuotata, tantissime delegazioni sono andate via, le uniche parole di ringraziamento sono state rivolte a Donald Trump, che contemporaneamente impegnato in tutta una serie di dialoghi, la diplomazia americana impegnata in dialoghi con l'Iran. Un'agenzia di pochissimi minuti fa ci aggiorna e racconta le parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che dice: l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano da 7 giorni per la tregua. Spostiamoci su quel fronte, com'è la situazione e che margini di successo può avere questo piano da 7 giorni per la tregua?
0: Guardi, sul piano non mi esprimo, bisogna vedere, diciamo, lasciare che lo lavorino i tecnici, però quello è molto interessante, perché la diplomazia tradizionale, quella lenta, quella puntuale, quella molto tecnica degli accordi, è diciamo istintivamente sgradita a Trump, però è quella che per esempio ha prodotto l'accordo sulla Groenlandia lontano dai riflettori, lontano dai fari, e ha prodotto un testo molto ragionevole, molto lontano anche dalle affermazioni roboanti di Trump su acquisti, annessioni e quant'altro. E con le dovute differenze, qui con l'Iran siamo in una situazione simile. Trump fa discorsi aggressivi e lontano invece dai riflettori si cerca una soluzione concreta per una guerra che ormai dura da più di 6 mesi,
2: eh sì.
0: Occupa tutto l'anno tranne i primi 2 mesi, no? Il fatto che Netanyahu e Trump si ringrazino, in qualche modo si difendano, si appoggiano l'un l'altro, e che contro Netanyahu in particolare sono state manifestazioni in città, a New York, e stati paesi che sono usciti, è un po' invece il simbolo dello svuotamento delle Nazioni Unite, che viene trasformato in un palcoscenico in cui lanciare messaggi e non per cercare soluzioni.
2: Certo.
0: La crisi delle Nazioni Unite è sotto gli occhi di tutti. Ricordiamoci, tra l'altro, il 31 dicembre scade il secondo mandato di Guterres e al momento nebbia fitta sul successore, cioè non ci si riesce neppure a mettere d'accordo su chi debba,
2: certo,
0: gestire questo posto. E un ultimo commento sui limiti anche delle Nazioni Unite: c'è un accordo informale di rotazione dei segretari, per cui siccome Guterres portoghese europeo ha fatto 2 mandati, adesso toccherebbe all'America Latina, quindi quasi mettendo davanti a tutto il simbolo, possibilmente si vorrebbe una donna, non c'è mai stata una donna alla guida dell'ONU, ma insomma mettendo i simboli avanti alle capacità, avanti alla concretezza di affrontare
2: e anche alla contingenza, verrebbe da dire, insomma, allo stato attuale delle cose. È stato chiarissimo, professor Aleggi, Gregory Aleggi, storico e giornalista, professore di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Lewis. Buon lavoro e a presto.
0: Grazie, buona giornata a voi e agli ascoltatori.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla Liguria per un veicolo

0: fermo in avaria, si registrano 2 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia verso Genova e code sulla A12 Genova Sesti Levante da Genova Est in direzione della 7. Ci spostiamo in Toscana, è un incidente a causare 2 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello e Impruneta in direzione di Bologna, mentre per il traffico intenso code verso Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e a seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine a Roma in direzione della città sono 5 km di coda sul tratto urbano della 24 non gestito da società autostrade tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est e 3 km di coda sulla complanare tra Tor Cervara e la tangenziale est. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, le 8 e 19 minuti, quando lo dicevamo vi dobbiamo portare a Montalcino per le nozze con rito civile tra Damiano David e Dove Cameron.
2: Ecco,
3: non c'è più speranza.
2: Non c'è più speranza.
3: No, per noi, donne.
2: Prima invece, insomma, ce n'era molta. No, stavo leggendo che la stessa wedding planner, quella che cura il loro matrimonio, è di Chiara Ferragni e Fedez.
3: Ah, porta fortuna.
2: No, vabbè, che c'entra. Anche di Dua Lipa e Callum Turner, quindi una stimata wedding planner. Complimenti.
3: No, se questi sono appena sposati, diamogli un po' di tempo.
1: Vabbè, dai, comunque il matrimonio prosegue, altri 3 giorni di festeggiamenti. Insomma, tanti auguri.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista! Puntuali, precisi, sempre un passo avanti! Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero! Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su

0: www.enel.it.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Che bello cantare e non sapere le parole. Meglio in questo caso la parte cantata in indiano.
1: Ciamma ciamma ciamma, esatto. Che
0: c'è cioè, solo ciamma ciamma questa canzone, che in realtà si intitola Sapphire. Ed Sheeran qui su RTL 102.5.
2: E adesso parliamo alle 8:28 minuti di cose in cui siamo un pochino più preparati, perché oggi in primo piano, lo sapete, c'è anche l'attesa per il debutto della nazionale guidata dal Roberto Mancini bis. Stasera il match Italia-Belgio, si parte alle 20:45 per la UEFA Nations League. Allora noi ci colleghiamo con il nostro

0: Paolo Pacchioni, a cui va il buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno da Roma. Questa sera allo Stadio Olimpico ci sarà dunque la sfida fra Italia e Belgio, debutto della nazionale in questa edizione della Nations League e grande ritorno di Roberto Mancini alla guida degli azzurri. Italia che ancora una volta si trova a dover partire dall'anno zero, si punta sui giovani, si punta sul ritorno del CT. Noi siamo in compagnia del collega Paolo Tomaselli, inviato del Corriere della Sera. Paolo, grazie, buongiorno innanzitutto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'uomo giusto Mancini per ripartire secondo te?
2: Ma tu hai detto grande ritorno, mi permetto non di dissentire ma di sospendere il giudizio.
1: Un auspicio era.
2: Vediamo, no, perché sappiamo insomma che per come è andato via Mancini non è in questo momento forse il CT che accende di più gli animi. È vero anche che la sua squadra negli anni ha giocato bene, ha fatto un filotto importantissimo di vittorie, ha vinto un europeo che oggi ci sembra lontano una vita, ma insomma è successo 5 anni fa. E credo che però possa essere un uomo giusto per ripartire, soprattutto per come ha dimostrato negli anni di saper utilizzare i giocatori nuovi, i giocatori più giovani, e qui nella chiamata di 34 elementi per le 4 partite che ci aspettano ci sono giocatori e ragazzi interessanti.
1: Sì, certo, il ricambio generazionale è un ingrediente fondamentale per cercare di ripartire. Poi naturalmente, come ha detto ieri sera in conferenza Mancini, i giovani possono anche sbagliare, però insomma bisogna aspettarli e bisogna aiutarli.
2: Sì, errori ne abbiamo visti tanti in questi anni, non è che siamo stati spietati, forse anzi sono giocatori spesso troppo coccolati, secondo me. Su questo comunque ci sono vari punti di vista. Di sicuro potremo avere stasera un giocatore come Romano Del Cagliari, che alla prima convocazione gioca titolare da regista, quindi è molto interessante da seguire. Potremo avere Coppola titolare, un altro ragazzo che all'estero sta facendo bene al Paris FC, e quindi una serie di nomi anche dalla panchina, come questo Zoma che Mancini è andato a scovare nella Serie B tedesca, molto interessante, una seconda punta, Ignacio, il figlio di PA che gioca nel Dortmund. Secondo me dobbiamo anche un po' smettere di piangerci addosso, di dire che pochissimi italiani giocano in Serie A, perché un terzo di questa nazionale gioca all'estero, ci sono 8 ragazzi col doppio passaporto, il mondo sta cambiando, bisogna che ci mettiamo presto al passo perché abbiamo perso troppo tempo.
1: Grazie Paolo Tomaselli, Corriere della Sera.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: E l'appuntamento naturalmente questa sera dall'Olimpico per Italia-Belgio dalle 21. È tutto.
0: E noi ripartiamo da un aggiornamento che arriva dall'estero. Secondo il New York Times, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena gli americani daranno il loro assenso, ha affermato Araghchi.
3: Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola, che prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab. Previste sanzioni fino a 1000 euro per le famiglie che non seguono percorsi di apprendimento della lingua italiana, norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, secondo la Premier Meloni, un decreto vergogna per la segretaria del PD, Elie Schlein.
0: Cambiamo argomento, si sono aperte le porte del carcere di Varese per Riccardo Bossi, il primogenito del fondatore della Lega deve scontare 5 anni e 9 mesi di condanne accumulate, tra le altre per appropriazione indebita, truffa indebita percezione del reddito di cittadinanza. È tutto.

0: Christmas.
1: È l'ultima di Dito nella Piaga, si intitola Miss Italia, alle 8 e 36 minuti, non stop news, RTL 102.5. È stato l'argomento anche della linea diretta che vi abbiamo proposto questa mattina, al Via Libera, ieri in Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola, e allora dobbiamo fare un punto su tutte le novità.
2: E lo facciamo insieme alla nostra prossima ospite, Anna Granata, professoressa di psicologia all'Università di Milano Bicocca, la leggiamo su Avvenire, Il Domani, ed è in libreria in questi giorni con La scuola inclusiva ha fallito, edito da La Terza. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi.
2: Allora, il punto di partenza sembra essere abbastanza ragionevole. Se mettiamo in una classe troppi studenti che non parlano l'italiano, è un problema per loro, un problema per chi deve andare avanti col programma. Da pedagogista, che ci dice in questo senso?
3: Certo, diciamo che la nostra è una scuola plurale da molti anni, quindi in realtà sappiamo da molto tempo che appunto concentrare bambini non italofoni dentro una stessa classe non è una buona misura. Quindi questo dato del 30% in realtà l'aveva già introdotto la Gelmini nel 2010 ed è, come dire, un'indicazione di buon senso. Le scuole sono abituate a formare le classi con criteri di eterogeneità perché sappiamo che queste classi sono più sostenibili. Non si capisce perché oggi ci sia bisogno di trasformare un'indicazione, una norma diffusa, in una legge vincolante che potrebbe mettere in difficoltà alcune scuole. Possiamo parlare forse di questo, nel senso che noi abbiamo scuole dove che effettivamente rimangono oggi aperte solo perché ci sono questi bambini con cittadinanza straniera. Allora il Ministero distingue tra i nati in Italia, ovviamente, e i neoarrivati. Su questi neoarrivati noi ne abbiamo sempre di meno perché il nostro paese è poco attrattivo per le migrazioni internazionali, versa in una crisi economica. Quindi in realtà non si comprende come mai ci sia bisogno proprio oggi di dire abbiamo bisogno di questo tetto. Noi abbiamo bisogno di tenere aperte le nostre scuole con i bambini che ci sono nati qui, nati da genitori italiani o stranieri, quei bambini che ancora in tempi di gravissima crisi demografica rendono vivo il nostro paese, danno un futuro al nostro paese. È questo lo sguardo che dovremmo avere su questi bambini tutti e sulle nostre scuole.
4: Ma nelle scuole l'inclusione attraverso cosa passa? Perché stamattina, guardi, abbiamo parlato con i nostri ascoltatori nella prima ora di questo argomento e hanno citato le cose più disparate, qualcuno addirittura la storia che viene insegnata, che viene contestata magari, secondo questo ascoltatore, da genitori magari musulmani, il velo come grandissimo problema, bambine col burka io non ne ho mai viste

0: onestamente, e nessuno ha riportato notizie in questo senso. Quindi attraverso cosa passa l'inclusività, certo, e l'integrazione?
1: Possiamo dire da dove parte l'inclusività.

0: abbiamo nella nostra scuola pubblica, privata di notevoli risorse finanziarie e anche di personale, questo modello resta in piedi, per cui noi abbiamo davvero all'interno delle nostre classi bambini che hanno le storie più diverse, le condizioni anche socio-economiche più diverse. Quindi inclusione che cos'è? Imparare a vivere insieme in uno spazio ben definito, che è quello di classe, cioè quel luogo dove bambini e ragazzi apprendono che nonostante la diversità si può vivere insieme. Se ci pensate è un modello straordinario, forse ci ha consentito fino ad oggi di avere un paese in pace dove tra diversi si convive senza farsi la guerra. Oggi questo modello purtroppo è messo in discussione.
1: E infatti il titolo del suo libro è provocatorio: La scuola inclusiva ha fallito, edito da La Terza. Vi suggeriamo la lettura perché poi è una bella carrellata anche storica di momenti che hanno cambiato la storia della nostra istruzione e la cui eredità evidentemente e progresso, come posso dire, si riverbera ancora oggi. Grazie davvero ad Anna Granata, sì, professoressa di
0: grazie
1: pedagogia. Torniamo a sentirci presto, arrivederci.
0: Buona giornata.
2: Grazie e buon lavoro. Ci sarà sicuramente modo anche nei prossimi giorni, perché pensate mica che finisca qui. Perché se vi ricordate, ieri pomeriggio era uscita questa bozza, poi tolta subito, che se i genitori dei ragazzi stranieri, dei bambini stranieri, non vanno a lezione di italiano, gli vengono tolti i figli.
3: Sì,
2: meno male
3: detto,
2: l'hanno tolta.
3: Poi, esatto, è stata smentita, insomma, resta una multa, ma sicuramente torneremo a parlarne, come tra poco torna puntuale l'appuntamento con tutte le notizie di attualità in Non Stop News.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19€.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
8: che parla fuori. Yuhuu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€. 33.

0: Mensili da 99 euro. TAN 799 TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola che prevede l'introduzione di un tetto del 30% alla presenza di alunni stranieri nelle classi e il divieto di burka e hijab. Previste sanzioni fino a 1.000 euro per le famiglie che non seguono percorsi di apprendimento della lingua italiana. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, secondo la Premier Meloni, un decreto vergogna per la segretaria PD Schlein.
1: Sono 24 milioni gli italiani che non versano nemmeno un euro di IRPEF su 42 milioni di contribuenti complessivi. Lo rivela il report di Itinerari previdenziali presentato a Roma. Dal 47% di chi paga le tasse sul reddito arriva solo il 5% dell'IRPEF.
0: Lo sport, la Formula 1 oggi alle 10.30 in programma le terze prove libere del Gran Premio d'Azerbaigian, alle 14 invece le qualifiche. Domani, circostanza inedita, si correrà la gara a partire dalle 13. Nelle libere di ieri il più veloce è stato Russell su Mercedes. È tutto per questa edizione, l'informazione su RTL 102.5 torna più tardi.
2: Ma questo è il momento invece dell'attualità, alle 8:50 minuti, e torna a trovarci per commentarla quello che possiamo definire un amico, Massimo Giletti, tornato su Rai 3 il lunedì alle 21:20 con lo stato delle cose, ma a breve, e aggiungiamo finalmente, tornerà anche ai nostri microfoni per la nuova stagione di Giletti 102.5. Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qui, Massimo. Allora, questa è un po' un'anticipazione di quello che poi torneremo a fare da venerdì prossimo per un'ora intera con i nostri ascoltatori in diretta, con i nostri ospiti dei 300 secondi. Adesso ce la chiacchieriamo un po' sull'attualità, perché io voglio provocarti su un argomento. Abbiamo parlato tanto di ONU, l'abbiamo fatto anche prima con un ospite, Trump, Xi Jinping, ma poi c'è stato anche il momento di Netanyahu che ha parlato, e a quel momento l'aula si è svuotata. Sei anche tu del partito che ormai l'ONU, come magari l'Unione Europea, come altri organi importanti, sia diventato soltanto un palco dove fare passerella, o dai ancora importanza decisionale politica a questo organismo?
3: Un organismo che era nato in un contesto storico politico totalmente diverso, quindi oggi non ha più senso di essere in questa veste. L'abbiamo visto, sono solo momenti in cui i grandi fanno il loro discorso, la passerella, come dicevi, ma il mondo cambia a una velocità così iperbolica che queste strutture, che avevano un senso allora, anche se già in quei tempi si era previsto che i grandi paesi avessero un diritto di veto, quindi di fatto impediva molto spesso che una decisione seria venisse presa, era una decisione figlia di mille compromessi quando veniva fatta e veniva accolta da tutti, perché i diritti di veto erano pesantissimi, bastava che un paese importante dicesse no, quindi l'ONU in sé era un senso veramente oggi, coi costi che ha tra l'altro, qualcuno mi spieghi l'utilità, non serve a nulla purtroppo, quindi è ora di rifare, secondo me, una nuova IALTA, che i grandi si mettano lì a un tavolo e decidano le sfere di influenza, perché bisogna essere realistici. Purtroppo il mondo così come va non può andare avanti, perché abbiamo troppe guerre in corso che poi alla fine rischiano di esplodere in cose peggiori.
2: E sappiamo, tra qualche mese sarà rieletto anche il segretario generale, quindi insomma vedremo e torneremo a parlarne. Ma oggi, Massimo, in primo piano troviamo il decreto sulla scuola, tetto agli stranieri nelle classi, burka vietato, insomma ne parlavamo anche con i nostri ascoltatori, e qualcuno dice: è iniziata la campagna elettorale. Che dici?
3: Io dico anche una cosa un po' più alta, cioè sì, la campagna elettorale, saranno mesi molto complicati, vedremo se si faranno le primarie a sinistra, perché sennò la Meloni magari gioca all'improvviso una carta e gli altri non hanno ancora oggi il leader. Però il problema vero e più ampio è: ma in quale bolla vivono i partiti che ci governano ormai da 80 anni? Ma parlo di tutti, ovunque. Cioè nessuno si chiede come mai ci sono milioni di persone, uomini e donne, che votano Le Pen, Vannacci, Trump. Cioè anche vado a vedere i socialisti estremi, duri e puri cosiddetti. Cioè a Berlino hanno eletto una socialista dura e pura. Cioè che cosa sta succedendo ai partiti tradizionali? Il problema è che il ceto medio è stato massacrato, la gente normale è stata massacrata. E quindi finisce che non vado, sono diventati tutti impoveriti, e allora vanno all'opposto del sistema del potere, non capendo che sarà ancora peggio. cioè non c'è più la certezza dello stato sociale, stiamo a parlare di 0,0, di briciole. Vedo che ormai ancora adesso ci stupiamo che la metà non paga le tasse e la pagano i poveracci.
0: Certo.
3: Questo è il vero problema. Io non capisco che ci sono delle paure dentro vere in questo mondo. Poi esce tutto, il razzismo, il fascismo, ecco, esce quell'estremismo. E questo è il vero pericolo.
0: Guarda, ti aggiungo tra le varie, nell'elenco delle preoccupazioni c'è un ascoltatore che ci provoca bonariamente, però ha ragione. Grande Massimo Giletti, quando è che torniamo a parlare del prezzo dei carburanti? È vero, abbiamo fatto una parte di Giletti 102.5 in primavera proprio su questo, anzi primavera estate, perché sai che noi controllavamo in maniera assidua, io al nord Italia e Massimo a Roma, quindi anche quello è un punto importante. Senti Massimo, ti chiedo prima di salutarti se ci puoi dare, se ti va, qualche anticipazione dello stato delle cose lunedì sera 21:20 Rai 3, se c'è già qualche cosa servito.
3: Guarda, ne voglio dare una, perché quando uscirà rimarremo di nuovo tutti fuori da cioè una cosa che abbiamo scoperto in Sicilia, ti posso dire solo in Sicilia, di cui nessuno sa nulla, e che quando noi la racconteremo lunedì dovrà succedere qualcosa. Sicilia, mafia, potere. Ne parleremo lunedì allo stato delle cose su Rai 3.
2: E allora è un appuntamento da seguire. Grazie Massimo Giletti per essere stato insieme a noi, ma ti aspettiamo anche per Giletti 102.5.
3: Beh certo, Barbara, tra poco preparati.
0: Sono già pronta, Massimo, sono già pronta.
3: Venerdì 2 dicembre, no? La data.
0: Esatto, partiamo venerdì prossimo, certo, venerdì
3: non
0: prossimo.
3: Non dimenticartelo.
0: No, io sono qua, non dimenticarti tu. Ciao Massimo, buon lavoro.
3: Ciao a tutti, ciao.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Prima di salutarci, un bel successo di Bob Dylan che parla di pace, parla di diritti, ne abbiamo tanto bisogno proprio oggi. Arriva Blowing in the Wind.

0: knows that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind.
1: Io non vorrei dire, però vi abbiamo fatto ascoltare un premio Nobel che canta, eh? Bob Dylan, Blowing in the Wind. Ho controllato la data, 10 anni fa vinse il premio Nobel, eh? Passato parecchio tempo. Il nostro Millennium Hit, chiudere il nostro Pop News.
2: Grazie.
3: E allora noi sì, vi dobbiamo ringraziare tutti per essere stati insieme a noi.

0: Ringraziamo anche chi ci ha seguito nella parte tecnica, Milano Gigi Resta, Ricky Aristarco, Pio Ingegno, oggi dicevamo tridente d'attacco a proposito di Nazionale questa sera e poi Andy Ceccarelli a Roma.
1: Grazie a voi per averci seguito, arriva la famiglia, grazie a Barbara Sala.
2: Grazie a Massimo Lonigro e grazie a Ludovica Marafini, ciao!
0: Ma grazie a voi!
3: Io canto World Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Laura Pausini. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Anche a Tuscania, in provincia di Viterbo, sono le 9.
10: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
11: Ben ritrovati da Max Viggiani. Nuove prove di dialogo tra Iran e Stati Uniti. È di oggi un piano di pace proposto da Teheran. Giovanni Perria.
12: Un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. È questa la proposta per Washington, secondo il New York Times, formulata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi nel corso di un briefing con i giornalisti a margine dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Siamo pronti ad attuare il piano non appena riceveremo l'assenso americano, ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran, sottolineando come sarebbe preferibile raggiungere l'accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. In precedenza, in un'intervista a Fox News, il presidente Pezeskian aveva puntato il dito contro gli americani. Sono loro a dover decidere se porre fine alla guerra, aveva dichiarato. Noi non vogliamo continuare.
11: Cambiamo argomento. Ieri a Siena si è sposato Damiano David. Massimiliano Mantiloni.
13: Damiano David e Dove Cameron si sono scambiati le fedi nuziali e sono sposi. L'ex frontman The Måneskin e la cantante attrice statunitense hanno pronunciato il fatidico sì nell'ex palazzo comunale di Montalcino nel Senese, una cerimonia intima al cospetto di una trentina di persone. Damiano e Dove sono arrivati a bordo di una vecchia Lancia Flavia senza tettuccio di colore bianco. Entrambi erano vestiti di bianco, lui in doppio petto senza cravatta e con la camicia aperta con sopra una stola in seta e lei in una sorta di tailleur con cintura alla vita, camicia e un cravattino intonato. Lo sposalizio è proseguito a Castiglion del Bosco, resort nelle vicinanze di Montalcino. Il sindaco ha regalato agli sposi una bottiglia Magnum di Brunello 2021.
11: La Formula 1 alle 14, le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian domani alle 13, circostanza inedita, la gara. Enzo Tamborra.
14: Per quel che si è visto ieri nelle libere di Baku, difficile che la pole position possa sfuggire a George Russell, dominante sia nella prima che nella seconda sessione. L'unico che potrebbe contrastarlo è Kimi Antonelli, secondo tempo a mezzo secondo, ma con l'attenuante di aver girato nella seconda sessione con una power unit usata, dopo che nella prima la Mercedes lo ha piantato in asso per un problema idraulico e un principio d'incendio. Terzo tempo per Verstappen su Red Bull, davanti alle due Ferrari, rispettivamente quarto e quinto tempo con Leclerc e Hamilton, ma distanti ben oltre il secondo. Sesto tempo per Norris su McLaren.
11: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
15: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per le prossime ore con questo rapido fronte a interessare il centro-sud Italia, ultime piogge sul Medio Adriatico, ancora dei fenomeni fino al pomeriggio invece al sud, anche la Sicilia rovescia sfondo temporalesco. Venti qui in rinforzo di grecale. Altrove al nord e sulle centrali tirreniche generale stabilità con delle schiarite anche ampie. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
3: Via radio.
16: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria per un mezzo pesante. Fermo in avaria, si registrano 3 km di coda sulla 7 Serravalle Genova. Tra Bolzaneto e la 10, Genova Ventimiglia verso Genova. Ripercussioni sulla 12, Genova Sestri Levante, con code a partire da Genova Est in direzione della A7. Per il traffico intenso in entrata verso la capitale, registriamo 3 km di coda sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e la tangenziale Est e 1 km di coda sulla Complanare a partire da Tor Cervara. In Toscana code verso Firenze sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e a seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine sulla 4 Milano-Brescia code a tratti, tempi di 20 minuti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Queste al momento le principali notizie, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Come la canta bene quando è venerdì.
17: Casualità?
2: Assolutamente no. Sì. Dai, buongiorno amici, bentrovati, buon venerdì 25 settembre. Vai Ricky con la sigla.
18: Che dito caldo. We are family, yeah. Luca, Sara, Jenny e la Julie, yeah. RTL sempre assieme a me.
17: Però scusatemi, ma qui non c'era la rima.
2: Vabbè, adesso però. Adesso.
17: Vabbè, ma sapete che ci tengo a queste
2: piccolezze.
17: Vabbè, ho capito, è riuscita anche a dire il nome della radio in velocità chiudendo il jingle.
2: No,
17: dai.
2: Soprattutto ha azzeccato i nostri di nomi, quindi sì. Va benissimo così, guarda, lasciamo stare.
19: Non è che ti puoi lamentare sempre.
17: Hai ragione, cioè, che è venerdì, oggi è così.
2: Vabbè. Allora, l'upgrade è inserire anche i nomi dei registi nella sigla.
17: Sei minuti di sigla.
2: Ricky Aristarco e Pio Ingegno, non finisce più. Va
17: Gigi
2: bene.
17: Resta, non lo buttiamo dentro così
2: a
17: caso.
2: Gigi anche. Ah, c'è Gigi.
17: Allora, Gigi.
19: Scusate, siamo pronti per questo speciale di 2 ore sulla nuova nazionale italiana del nostro Mancini?
2: No, non direi, anche se Jennifer Pressman stamattina ha messo la maglietta per l'Italia.
20: Oggi sono più italiana di voi.
17: È vero?
2: Sì. È proprio quello, l'azzurro, blu, non
17: sì. Secondo me è preciso azzurro, proprio. Sì,
20: forza azzurri.
17: Vabbè, perché allora, ci seguisse anche al 36 del digitale terrestre.
2: In radiovisione. Qualcuno avrebbe dovuto mettersi un maglione brutto di Natale perché ragazzi, oggi mancano 25, mancano 90 giorni a Natale.
19: Ci
2: quindi
19: siamo.
17: Ansia, però, ragazzi, così non ce la faccio.
19: Io comincerei subito ad organizzare il Secret Santa nel vostro ufficio, a casa vostra, con gli amici.
17: Visti i precedenti, io devo iniziare adesso, perché ora che capisco come si usa l'app, come riesco ad inserire tutti i nostri nomi.
2: Allora,
17: ci mettiamo
2: Giulia,
17: 90
2: Laura
17: giorni.
2: Abbiati, la giovane del programma. abbiamo detto
19: siamo
2: tutto.
19: A posto.
2: Dai che Cernia con dedica, andiamo, vamos!

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Live con Suga, buongiorno, bentrovati. Vedi come vi vogliamo bene? Zuccherini all'ascolto per i normal people.
1: Mamma mia, stamattina.
0: No, sta canzone è romantica, no?
1: Quindi, sì.
0: Per addolcire un pochino la giornata e farvi entrare comodamente nel weekend.
1: Far venire le carie?
0: No. Sono le 9:15 di questo venerdì 25.
2: Sono io quello disfattista.
0: Hai ragione.
2: Allora, per favore, non mi togliere il ruolo.
0: È contagioso, vi scaccio poco da fare. Allora, amici, Jennifer. Lo sai che oggi è la giornata mondiale dei sogni?
3: Ah dai, ma veramente?
0: Sì, mi gioco così subito il jolly. No. Allora, però
3: finza.
0: Fingi interessamento.
3: Ma sono interessante.
1: Ne frega niente.
0: Allora, scusa, ma io mi gioco il jolly delle giornate adesso e voi mi prendete
3: in giro. No, prego, non è vero.
2: Tu hai fatto bene. Tu hai fatto bene a giocartelo, perché voi che siete ascoltatori di RTL 102.5 da molto tempo, sapete che Sara Galogiuri ha sognato cose con un nostro collega in passato e non ci ha mai detto quali. Lo farà oggi.
0: Non è vero.
3: Se vuoi rendere l'argomento frizzante, dici chi era.
1: Gli dici i cavoli tuoi.
0: Fareste prima dire Sara non ti vogliamo bene, lo sapete? Così davvero, eh?
4: Un amore

0: Cosa dicevi, Jay, fuori onda?
1: Che non hanno sbagliato una canzone i Coldplay. Cioè, magari c'è uno che ti piace di più dell'altro, però tutte belle,
2: tutte bellissime.
0: Approfittane, disannuncia tu allora i Coldplay. Questa era
1: Magic.
0: Oh, perfetto. Come la magia che c'è nel mondo dei sogni di cui parlavamo prima su RTL 102.5, no? Allora
2: quello che ci racconti stamattina.
0: No, ma perché dobbiamo parlare di me? Quello
3: dai,
0: che
3: però non è carino fare così, Sara.
0: No. Allora, ma chi se ne... Io ho fatto un sogno tempo fa. Chiudiamola lì.
3: Allora, toglimi solo una curiosità. Non è Luca Viscardi?
0: Allora, questo sogno col collega della radio?
3: Sì.
0: Questa storia va avanti da anni,
2: ma
0: ve lo
2: poi
0: giuro,
2: soprattutto,
0: è incredibile.
2: L'hai coronato?
0: No.
2: Okay.
0: Va, ti faccio le corna, altro che coronato. No, parliamo invece di voi, veri normal people.
3: Sì.
0: Tra l'altro, c'è anche una notizia a latere, dei sogni.
3: Andiamo avanti.
0: Cioè, in pratica, è importante dormire bene, perché se non dormiamo bene almeno 7-9 ore, potremmo accumulare in 3 mesi un chilo in più, quindi fa ingrassare.
1: Ma perché
0: male.
1: Quando ti svegli vai al frigo?
0: No, secondo me perché aumenta il cortisolo, già, c'è una spiegazione scientifica. Però,
1: ecco.
0: Vabbè, allora, idee sul mondo dei sogni?
3: Vabbè, intanto vogliamo sapere i sogni più strani che avete fatto nell'ultimo periodo.
0: Vai.
3: Aspetta che devo schiacciare un bottone.
1: 378-378-1025.
0: Oh, perfetto, vedi, è facile.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
6: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
21: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
22: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
23: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
24: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
25: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
24: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
26: Ha dimenticato i discount.
24: Giusti discount.
26: Ormai non vale più.
24: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: sì.
1: Ecco, adesso vado in difficoltà.
2: Eh no, perché... scusa, mica stai studiando lo spagnolo. Adesso devi dimostrarci.
1: Però, ci sono
2: insegnamenti che hai tratto.
1: Ci sono gli amici spagnoli all'ascolto.
2: Aspetta, vai, vai, cioè, vai.
1: Allora, viajando por el mundo.
2: Brava, vedi?
1: Ce l'ho fatta.
2: 7 e mezzo.
1: Va bene, dai, grazie anche a Carol G e Manu Ciao, allora, che mi stanno insegnando lo spagnolo qui su RTL 105, 9:36, venerdì 25 settembre, giornata mondiale dei sogni.
3: Vocalino. Sentiamo, sentiamo vocale.
4: Buongiorno famiglia, la giornata mondiale capita a Fagiolo. Ieri facevo una domanda ai miei colleghi di questo tipo: se uno fa un sogno erotico con una persona che non è la compagna, sì, è considerato tradimento?
2: Ragazzi.
4: Ed è nato un bel dibattito, chi diceva di sì, chi diceva di no, chi diceva fatti i fatti tuoi,
2: voi
4: cosa ne pensate?
2: Ma dai ragazzi, già voglio dire, allora, ce n'è di ogni, se riteniamo anche un tradimento nei sogni mi sembra un po' eccessivo.
1: E sai che secondo me si dice i sogni sono desideri, è quello il tema.
2: No, non è detto, oppure traumi.
1: I sogni sono desideri.
3: Allora, qui schiaccia il bottone, per favore.
2: Dopo, dopo.

0: Mese Blanco e Salmo. Oh. Ehi, allora. Oh. Lo sta, lei già proiettata allo stadio, no? Che stasera gioca la nazionale.
1: Tutto insieme, no?
0: Brava, Geve, vedi, c'è la maglietta apposta, è azzurra. La canzone nostra su RTL 102.5, 9.43, venerdì, è venerdì. È venerdì. Ecco, giornata, vogliamo sottolineare?
2: Sì, sì, giornata dei sogni in cui, esatto, Sara non vuole raccontarci, no, il suo. E allora attenzione, senti, sì, qua, senti qua.
3: Salve a tutti.
0: Mamma mia.
1: Salve.
3: Secondo me, senza offesa per nessuno, la Sara è la suocera degli italiani. Può sapere gli affari dell'arte, ma non può dire gli affari suoi. Buona giornata.
0: Allora,
3: ti stimo, Sara.
0: Allora, io ti stimo, ma ti aspetto qui. Vieni qui. Vieni a dirmelo in faccia.
1: Vieni qui. Io i guantoni in macchina, se ti servono.
0: No.
1: I guantoni in macchina, gente.
0: Allora, io Seferino, non si sa mai. Per contratto devo dire che voglio bene a tutti. Voglio bene a tutti. Però intanto tu arriva qui nella sede della radio, poi ne parliamo. No, scherzo, sono una suocera io.
1: Un pochetto.
2: Ma no,
1: una famiglia, allora, serviva quel componente lì.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
7: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Marie.
1: Qui ci scappa di cantare, c'è poco da fare. Napoleone.
0: È un nome, Marie?
1: Anche, certo, sì, Maria alla napoletana, Marie. Non so, chiedi a Pio che ne sa più di me sicuramente. RTL 105, la famiglia giù al nord, 9:54, c'è un vocale?
2: C'è un vocale, sì.
3: Famiglia, avercela una suocera così.
2: Perché prima qualcuno diceva che Sara è la suocera praticamente degli italiani, no?
4: Sì, grazie. Che vuole sapere le cose altrui ma non condivide le proprie.
1: Ma non è vero, tra l'altro, non è vero. Ci sono delle cose che non si possono dire.
4: Tipo i sogni.
1: Brava, e anche i sogni ricorrenti. Antonella, al 378-378-105, dice che ha sempre la presenza nel sogno di questo lupo che la insegue.
4: Adesso devo andare a cercare cosa vuol dire, però.
1: Mamma mia. Sì. Poi c'è chi ha sognato di essere Mel Gibson nel film Quello che le donne vogliono.
2: Ma voi non vi innervosite mai quando vi svegliate, quando c'è un sogno che vi piace particolarmente?
4: Certo.
1: Sì, dipende.
4: Allora, attenzione, fuga da paure o ansie, conflitti o sfide emotive da affrontare, richiamo degli istinti.
1: Allora, ti voglio dire che oggi hai una maglia simile a quella di Marzullo e in effetti, guarda, siamo lì, in quel mondo.

0: Si sogna di cadere nel vuoto,
1: quindi
0: di scappare.
1: È il lupo che insegue l'uomo o l'uomo che insegue il lupo?
2: Beh, vi dirò di più.
0: Beh.
2: Cioè, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?
1: Io mal di testa.
0: Queste sono le situazioni in cui mi pento di aver detto, citato Marzullo.

0: Always, i Bon Jovi, RTL 102.5, che sogno, eh?
1: Mamma, pelle d'oca, sì. Questa canzone.
0: Beh, questo è un pezzo che scelgono anche per i matrimoni, una volta soprattutto.
2: Chi è?
3: Ciao RTL, sono Lara da Firenze. La vita è un sogno.
1: Eccoci.
3: E il bello è poter sognare e realizzare i propri sogni della vita.
1: Beh, ciao, oggi si è svegliata positiva, perché sì, non mi spiego.
0: È un bel messaggio, suona un po' marzulliano anche questo, però è un bel messaggio. Salutiamo anche Lori da Cosenza che dice: io sogno sempre di volare con un vestito bianco di veli, tipo una farfalla con la luna e il cielo di notte.
1: Ah, sì. Comunque, leggendo anche gli altri messaggi, capisco quanto la nostra mente sia contorta delle volte.
2: Ma, no? Io vorrei sapere quanti gin tonic prima di fare alcuni
1: tanti.
2: Sogni.
0: Anche Montefredane, provincia di Avellino, sono le 10 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è la cronaca. Con un vasto incendio che si è sviluppato a Lucca, ci sono morti e feriti. Sentiamo Giovanni Perria.
6: L'incendio ha interessato alcuni appartamenti nella zona di San Vito. Ancora non chiaro cosa abbia provocato le fiamme partite dall'abitazione al piano terra per poi avvolgere i piani superiori dell'edificio popolare. Il bilancio delle vittime è drammatico. Due persone sono morte. Si tratta di un uomo e una donna di 70 e 65 anni, italiani. Altre 13 persone sono rimaste ferite, trasportate negli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia. Ricoverate anche diversi bambini. A destare preoccupazione le condizioni di una donna tra i 50 e i 60 anni, portata in codice rosso al pronto soccorso e trasferita all'ospedale Cisanello a Pisa. L'incendio ha fatto scattare il piano regionale per le maxi emergenze e ha coinvolto diversi mezzi di soccorso.
5: Ancora alla cronaca per una notizia appena arrivata. Nella notte a Torino è stato trovato un cadavere in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. La polizia sta indagando e tra le ipotesi c'è anche quella dell'omicidio. Due ventenni sono stati portati negli uffici della mobile per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento. Cambiamo argomento. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, hanno convocato per giovedì 8 ottobre le società che operano nel settore delle raffinerie e dei beni derivati. Lo scopo è valutare come possano aumentare la produzione per mitigare gli effetti del caro energia. E restiamo sui numeri, quelli della Borsa di Milano. La linea va a Marco Favalli. Buongiorno.
7: Buongiorno. Apertura in positivo questa mattina per tutti i listini europei. A Piazza Affari al momento la migliore, il FTSE MIB guadagna l'1,15% ed il FTSE Italia Mid Cap lo 0,50. Tra le blue chip le migliori al momento sono Banco BPM, ST Micro e Prismian, tutte in rialzo di oltre 2 punti percentuali. In fondo al listino troviamo invece Tenaris, meno 1,50%, ed Eni, meno 0,50%. In lieve calo lo spread BTP Bund a 93 punti, così come il petrolio, ora a $106 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: E prima di chiudere vi ricordiamo che stasera per il calcio c'è l'esordio in Nations League della nazionale di Mancini, che affronterà il Belgio. Si parte alle 20:45 e noi vi racconteremo tutto qui su RTL 102.5 nel nostro speciale Noi Dire Gol. È tutto, viabilità.
8: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
4: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è tornata scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. In Liguria sulla A7 Serravalle Genova, a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante, registriamo 3 km di coda tra Genova San Pier d'Arena e la A12 Genova Sesti Levante verso Milano. Ripercussioni si segnalano anche sulla 10 Genova Ventimiglia, con code a partire da Genova Aeroporto in direzione di Genova. Sono invece dei lavori in galleria a causare 1 chilometro di coda sempre sulla 7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Vi ricordo che in prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Sulla A12 per un veicolo fermo in avaria ci sono code tra Recco e Nervi in direzione di Livorno. Traffico intenso e code a tratti sulla 4 Milano-Brescia. Tempi di percorrenza di 20 minuti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. È tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Vicini vicini, sempre insieme a voi RTL 102.5, qualunque cosa voi stiate facendo insieme alla famiglia Giù a Nord, dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì, sono le 10.05 e qui spinge la sigla.
2: Dai.
11: We are family, Luca, Sara, Jenny e la Julie, RTL sempre assieme a me.
1: Oh, allora, qui manca sempre la

0: prima, me la farò però andare bene, va
1: ma
0: bene.
1: No, ma non ti lamentare.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Allora,
0: comunque, anche voi amici potete partecipare come Jay.
1: 378-378-1025, mandateci il vostro vocale.
0: Esatto, dove cantate appunto la sigla con i nostri nomi e anche personalizzandola alla fine come volete voi. Esatto.
2: Volete altro? Devono portarvi anche la colazione.
0: E la
2: non
0: se
2: so.
0: Vi va la colazione, certo. Lunedì la colazione, martedì il pranzo. Sì, fate voi.
1: Amici,
0: è una coccola.
1: Per i normal people, meno male che ci siete voi, ma lo dico sottovoce, tanto loro tre non mi sentono. Meno
2: dai
1: male,
2: suocera.
1: Meno male che ci state voi, che sennò qua era
2: dai
1: un casino.
2: Suocera.
1: Mamma mia, grazie per essere dei nostri sempre.
3: LDL 102.5 Power Hit. Let's go.

0: Giovanotti con Estate, in ricordo di quello che è stato, perché ormai siamo in autunno, e poi grazie anche per la citazione, perché parla della famiglia, vedi? Non ci stava la famiglia giù al nord nel testo, però vabbè. 10:13 con noi e amici, è arrivato il momento della notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: Buongiorno.
2: Ormai... fermi tutti, senza sigla.
0: Oh. Vai. No.
1: Buongiorno. Ormai lo sapete tutti che Xi Jinping, il leader cinese, Xi Jinping è in America per un incontro con il presidente Trump. Vabbè, Trump l'ha accolto con un cappotto lungo di lana fino al ginocchio e guanti di pelle. Ci sono 20 gradi e questo sta facendo venire in mente dei dubbi che magari c'ha qualcosa con la salute. Le male lingue dicono che c'ha qualcosa con la salute.
3: Vabbè, c'ha un'età e si copre.
2: Allora, 20 gradi col cappotto di lana.
0: Allora, posso dire
2: alla fascia dell'età?
1: Beh, Melania non aveva le calze.
0: Sì, quello perché va di moda così per le donne. Però a me non ha stupito più di tanto, perché andando in giro per le città in questi giorni la situazione è quella. Cioè c'è chi va in giro in canotta e chi va in giro con il bomber invece.
1: Io ho i sandali aperti, vedi?
0: Vedi?
3: Comunque quindi, io mi siedo qua, Giulia, ti aspetto quando arrivi 81 anni, voglio vedere come vai a aspettare l'autobus. Cioè,
0: vabbè.
2: Dimmelo tu che ne hai già 80, come lo aspetti l'autobus.
3: Domani.
0: Oh, ma che bello volersi bene. Io invece volevo chiacchierare dell'abbigliamento in questo periodo dell'anno, pensa.

0: Francesca Michelini, RTL 102.5. Tra l'altro era anche lei alla settimana della moda a Milano, perché ho beccato delle sue foto, ma c'erano veramente tantissimi VIP, tantissimi. Ah,
1: c'erano tutti, tranne noi, mi verrebbe da dire.
2: No, allora, una poteva esserci, ma ha scelto di non andare perché è oltre il VIP.
0: Sì, Jennifer.
1: No.
0: Vabbè, aveva delle cose da fare, fatti i fatti tuoi. Oh. Allora, sul tema del periodo, del caldo, freddo di questo periodo qua, sono arrivati anche degli spunti degli amici al 378-378-1025. Per esempio c'è Erika che dice:
1: Cari miei, già accesi un paio di volte l'aria calda in macchina la mattina ai piedi, perché siccome l'estremità, no, dicevamo anche Trump, con i guanti, sono le parti in cui senti subito o freddo o caldo.
3: Sì. Ma le chiappe che si scaldano sul sedile le avete? Sì.
0: Hai detto sedile, Jay? No.
3: È sedile della macchina? Ah,
2: sì.
3: Non si dice?
2: Sì, diciamo, i glutei. Sì.
0: Quella roba
2: è meglio di chiappe.
0: Cioè, nel senso che ci sono in macchina, c'è il sistema di riscaldamento.
1: Certo. Sì, però quello mi sembra un po' presto, no?
0: Sì, quello sì.
2: Poi c'è una leggenda popolare che usando quella roba lì viene è meglio di
3: cosa
2: no.
3: No, non ti viene niente.
2: No, è meglio evitare.
0: Ma Visca, ma che dici?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a €1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a €1,85,
11: ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
13: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar Vaschetta Cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer Crocchette Gatto 1,5 kg, Manzo Pollo Tonno, risparmi €4,35. Perché Dark Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet. Dark Planet, convenienza
15: nostra. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
18: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.

0: www.acquavalmora.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Questo spirone ci sta, perché quando c'è lui, Luis Capaldi, veramente, mamma mia, tanta roba. RTL 102.5, 10.32, quasi e 33 di questo venerdì. Salutiamo chi ci ha mandato le foto del camino, visto che si parlava di tempo che si raffredda un po'.
1: Bello anche esteticamente il camino che è stato condiviso.
2: Ma fra poco è stagione dei maroni, no?
3: Dei maroni, sì, guarda, sì, quella sì. È sempre la stagione, Jay. Sì. Sì.
1: Due.
3: Purtroppo, ahimè.
1: Jennifer, sì. Due.
0: Sì. Per piacere. Va bene, allora, mamma che sudata. Allora, uscendo dai maroni, invece,
3: direi,
0: parliamo di questa cosa carina che riguarda gli uomini alla guida.
3: Sì, e anche le donne, perché sì, secondo una ricerca che ha trovato Sara, sottolineo, gli uomini che hanno una guida sportiva sono più apprezzati e amati dalle donne, perché le donne individuano quelle caratteristiche lì e pensano che li possano avere anche in altri ambiti, magari sessuali.
1: Il fai da te. La cucina.
3: Sì. No, non credo siano quelle.
0: Comunque
3: ci torniamo.
0: La notizia l'ha mandata Viscardi.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.

0: RTL 1025 c'è anche Emma, io di te non ho paura. E prima il nuovo new hit degli U2,
1: il secondo singolo che anticipa appunto l'album che uscirà il 13 novembre, che si chiama Carnaval de Luz, adesso pronunciato da Sara.

0: Allora, Carnaval de Luz.
1: De Luz.
0: Brava, e il singolo si chiama Silenzio.
1: Silenzio.
0: Che è scritta proprio per me. Cioè
1: stai in silenzio, stai per favore.
0: Va bene, allora c'è un vocale? Dai.

0: In altri ambiti.
1: Sei wild.
0: Esatto, bravo. Wild. Cioè, più selva.
2: Però, se scarica tutta l'energia mentre guida, poi arriva a casa e stanco.
0: No? Sì. No, non lo so.
1: Vedi
0: io...
1: come si giustifica facilmente.
0: Allora, è questa la tua frase?
2: Esatto.
0: Ho guidato malissimo oggi.
2: Ho guidato troppo oggi, non è mal di testa.
1: Io preferisco quelli tranquilli, ve lo dico.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
12: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
13: San Carlo Veggie Good.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
17: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru,

0: Geoli e Achille Lauro per noi, RTL 102.5, secondo corso da fare di lingua napoletana, perché il dialetto napoletano, che per me è una lingua vera e propria.
1: Beh, quest'anno c'è da fare comunque, vedo. So,
2: perché sì. Viscardi dice che è quello più sexy.
3: Certo. Non incredibilmente solo. Sexy, tanto, proprio. Tanto. Tra l'altro è bello anche perché è una città di Napoli così grande, così variegata, che sì, le sfumature sono diverse a seconda anche delle zone della città.
0: Ci fa molto piacere questa riflessione. Io tornerei invece sulla questione uomini alla guida, diciamo, quando avete una guida sportiva siete anche più sexy. Ci arriva un messaggio molto carino: sto con un ragazzo da circa 9 mesi, alla guida è fenomenale, è sportivo, ha letto anche di più, favoloso, e anche oggi ho solo 4 ore di sonno.
3: Aspetta che siano 9 anni, aspetta che siano 9 anni.
2: Ci hai dato ieri sera,
0: è una legge, è una legge scritta, ma io
4: comunque lo voglio dire, sono arrivati diversi messaggi in cui i nostri amici all'ascolto sottolineando di avere una guida lenta si sono proposti, perché della serie a tutti in generale, io sono sul mercato, guida lenta.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Guido lento.
1: Senti,
0: ho preso una multa per eccesso di lentezza.
3: Sì.
2: Vedi, Anna, ci scrive Luciano da Napoli. Chiamami.
0: Vedi?
1: Sì, ma quanto è poco sexy. Chiamami, ho una guida lenta. Cioè, non mi fai venire molta voglia.
4: Però associando, diciamo, le cose.
0: Ma,
4: devi fare 2 più 2, giù.
1: Non è che non lo so fare. Mi è difficile. Metti l'occhiale perché vuoi leggere le giornate?
0: Sì, volevo giocare.
1: Prego, cara.
4: Allora, a parte quella mondiale dei sogni di cui abbiamo parlato, oggi, Giulia, alza le braccia al cielo.
1: No, prima devo sapere di cosa si tratta.
4: È la giornata mondiale del farmacista.
0: Ah, la nostra compagna,
3: allora,
0: mia
3: Sara e Giulia sono le persone più spendenti al mondo in prodotti farmaceutici.
0: No?
3: Sì,
0: a voglia. Di tutte le farmacie.
4: Di tutte le farmacie, con tanto di tappeto rosso.
3: Possiamo ascoltare i Police?
0: Sì.

0: Kiss, Millennium Hit, dei Du Du Du, dei Da Da Da, per che chiudere pezzo. L'appuntamento della famiglia giù al nord, vero?
1: Incredibile.
0: Vorrei bruciare gli argomenti ai nostri colleghi del weekend.
2: Prego.
1: Beh, sembra cosa buona e giusta. Bello, no?
0: Vai. Allora, no, per dire che domenica è la giornata mondiale dei conduttori del mattino, conduttori radiofonici.
1: Ah, però.
2: Per cui non potevamo non dirla.
3: Ma ce la sei inventata.
1: E quindi no, veniamo anche domenica mattina per sì. onorare questa giornata.
2: Senti, se vuoi vieni tu.
0: E lui viene, lui viene. Grazie no. Ricky, grazie Pio, grazie Gigi.
2: Ciao family.
1: Ciao. Baci.
4: Aspettando Vittoria Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Arti 5. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Buongiorno anche a Filogaso, Vibo Valencia, sono le 11.
11: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Ludovica Marafini. In questa edizione partiamo dalla Francia, dove poco fa è arrivato Papa Leone. Sentiamo Giovanni Perria.
12: In questi minuti è previsto l'arrivo del Santo Padre all'Eliseo per l'incontro con il corpo diplomatico e il presidente Emmanuel Macron, che poco fa lo ha accolto all'aeroporto di Parigi-Orly. Per Papa Leone è il quinto viaggio apostolico, il terzo in Europa. Tra gli appuntamenti più importanti, la visita alla sede dell'UNESCO questo pomeriggio e questa sera la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani la messa in Place de la Concorde prima della partenza per Lourdes, dove domenica celebrerà la messa nel prato del santuario. Lunedì prima la tappa a Metz e poi rientra a Roma. In un colloquio con un vaticanista della CNN, il pontefice ha commentato l'esclusione dei giornalisti dalla Casa Bianca negli Stati Uniti. Io sono felice che voi siate tutti qui, ha scherzato Leone. Come di consueto, la sua partenza da Fiumicino è stata accompagnata da uno scambio di messaggi tra la Santa Sede e il Quirinale. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia l'unità e alla coesione, ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: Altro flash dall'estero arrivato in questi minuti. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere che Donald Trump ha dato il via libera a Kiev per produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot, che è arrivato nel corso dell'incontro di martedì tra i due leader a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Siamo allo sport, partiamo dal calcio perché cresce l'attesa per l'esordio in Nations League dell'Italia di Mancini, appuntamento che seguiremo nel nostro speciale Noi dire gol. E allora sentiamo Paolo Pacchioni.
13: La nazionale e Roberto Mancini sono chiamati a riconquistare fiducia e affetto dei tifosi. Stasera all'Olimpico contro il Belgio giocheranno 8 reduci di Zenica, dove l'Italia ha centrato la terza mancata qualificazione al mondiale consecutiva, e il CT deve allontanare le nuvole del suo frettoloso addio del 2023, quando si fece ammaliare dai petroldollari dell'Arabia. Siamo ancora una volta all'anno zero, la ripartenza è nel segno del ricambio generazionale. L'obiettivo di Mancini è far crescere al fianco dei veterani un'Italia giovane e multietnica. Serve una scossa. Il volto nuovo più atteso è il ventenne Alessandro Romano, italo-svizzero, che ha scelto l'azzurro e che stasera sarà in regia dopo un grande avvio di campionato con il Cagliari. In attacco Pio Esposito, giovane ma già esperto, perché per crescere serve tempo, ma questa Italia di tempo non ne ha molto. Linea allo studio.
2: Grazie a Paolo Pacchioni. E prima di chiudere anche la vela, perché a Napoli c'è la preliminary race in vista dell'America's Cup del prossimo anno, e allora ci colleghiamo con Enzo Tamborra.
14: Sì, buona giornata. Quella di Napoli è la seconda tappa di avvicinamento all'America's Cup dopo l'appuntamento in Sardegna di 4 mesi fa. Tutti gli iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo napoletano, dove c'è grandissima attesa. Si comincia alle 14 con la prima delle 3 regate di oggi, ovviamente riflettori puntati su Luna Rossa, challenger italiano che parte con i favori del pronostico dopo il trionfo di Cagliari. Ed è tutto, Rigna allo studio.
2: Grazie, allora così è davvero tutto anche per questa edizione. Arriva la viabilità.
4: Via Radio.
3: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla rete dopo gli spostamenti pendolari del mattino. Vediamo insieme le notizie più importanti. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Traffico intenso sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto, il bivio con la 7 Seravalle Genova verso il capoluogo ligure, e sul tratto bolognese della A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Patigale e l'Autosole verso Milano. Per lavori di ammodernamento in A14, un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. E ricordo che sempre in A14 è chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale verso Ancona. La riapertura è prevista il 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna Casalecchio. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.
15: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
16: Il coro questa mattina non è uscito come al solito, è il primo appuntamento dei tre di No Problem Viva l'Italia, dobbiamo migliorare, ma facciamo intanto l'appello, dai. Paolo Cavallone,
17: buongiorno.
16: Carlo Elli, Charlie Gnocchi
17: e Carolina.
16: Sì, però no, non c'è la... Perché dite Carolina?
18: Ah, sì, c'è Carolina. Scusa, è Carolina questa.
16: Sì, ma è Carolina Russi Pettinelli.
18: Ma allora diciamolo, Carolina Russi Pettinelli viene dal mare, sei Belloni.
19: Voi vi rendete conto che vi siete fatti dare una speaker con lo stesso nome soltanto per non sbagliare?
16: Fate la domanda e date la risposta.
19: L'Italia deve darcene. Buongiorno a tutti.
16: Buongiorno.
17: Che bello, una Carolina diversa dal solito. È un piacere averti qui, cara Russi Pettinelli. Ci sarai in compagnia fino alle 13, sei contenta?
16: Se ce la fa però.
19: Un impegno.

0: Sorry, Justin Bieber su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia. Allora, per partire con i botti, questa puntata di No Problem, appunto, viva l'Italia.
1: Gossip, gossip.
0: Di che parliamo? Gossip, gossip, gossip. Visto che settembre è mese per eccellenza, insomma, di matrimonio, gossip a proposito di matrimonio.
2: Grande matrimonio ieri, Carolina Russi Pettinelli viene dal mare, sa tutto del matrimonio del nostro amico Damiano David.
3: Ah, in realtà sei tu che te la sei menata mentre prendevo il mio caffè dicendo, ah, ma le hai viste Damiano David e Dav Cameron che sono sposati a Montalcino? Io conosco benissimo Montalcino.
2: Conosco Montalcino e conosco l'organizzatrice molto bene, chi ha organizzato il matrimonio di Damiano.
1: Charlie, Charlie, Charlie, sai anche cosa hanno bevuto a Montalcino?
0: Viva per cantine
2: nel tavernello d'annata.
1: Sì, vabbè.
3: Scusa, perché non ci hai portato? Perché stiamo qui, non ho capito.
2: Non vi ho portato perché voglio sapere tutto, tu lo sai, di Cameron dove? Dove è la camera?
3: Dov'è? Cameron.
0: È in Cameron adesso.
3: No, è una ex star di Disney Channel, era è famosissima negli Stati Uniti, prima faceva l'attrice, ora fa la cantante e adesso anche la moglie, pensate.
0: Visto? Fa tutto.
2: Ecco, allora la domanda è la seguente. Sentiamo. 378-378-1025. Moglie vuoi dei paesi tuoi? Americana.
0: Carolina, di solito l'altra Carolina traduce, poi traduce questa domanda.
1: Mettiamo Ligabue, che è meglio, vai, brava.
4: Senti già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: We Don't Talk Anymore, Charlie Puth e Selena Gomez su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia, alle 11.20 minuti. Attenzione, perché Charlie deve dire una cosa molto importante. Vi dico anche che la pastiglia non l'ha ancora presa.
1: Sì. No, volevo dire che sono in giro col mio spettacolo di cover band e sto facendo le cover di un noto artista italiano.
2: Sì. Chi è? Vasco?
0: Gianni Morandi?
1: No, io faccio nel mio spettacolo tutte le canzoni di 13 Pietro.
2: Però, due quindi, due.
0: Ma manco 13 Pietro.
1: Siamo i 13 Aldo.
0: Dai. Simpatica la cosa.
2: Charlie, io ti propongo di fare la cover band di Jimmy Nero.
0: Sì, sì.
3: E 22 Simba con il bimbo proprio.
0: Anche ultima stanza a destra.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi...

0: Follow me, seguitemi, Muse, anzi seguiteci su RTL 125, c'è No Problem, Viva l'Italia, veri normal people che scrivono come sempre, mandano anche messaggi vocali al 378-378-125. Carolina, a proposito di cosa?
1: Ecco. Moglie e buoi dei paesi tuoi, perché Dave Cameron e il leader dei Måneskin, quindi Damiano Davide, si sono sposati ieri, hanno detto il grande sì nelle parti molto conosciute da Charlie.
2: A Montalcino. Tra l'altro i rapporti Italia-America secondo me si svilupperanno.
3: Ma certo, sì. Adesso Trump la vede diversamente. Sì, sono d'accordo.
0: Permesso glielo darà.
3: Sì, comunque.
0: Stanno già rispondendo. Carolina, cosa dicono?
1: Io ho girato il mondo per lavoro e per esperienze personali. Eccolo qua, ho trovato l'amore addirittura nella mia città natale, Isernia. Vedi?
0: Uno cerca, girato,
1: cerca, cerca e poi dopo
0: sotto
1: c'è
0: casa.
1: Charlie a fianco, capito?
0: Pensa che fortuna.
2: Voi cosa ne pensate? Abbiamo chiesto al 378-378-125 anche l'esperienza di Carlo Elli. Tu?
0: Paolo!
3: No, Carlo Elli può raccontarci di Budapest, ma volendo.
1: Cos'è questa storia di Budapest?
3: È lunga! Meno male che arriva il new hit con la nuova di Malika Yan.

0: Too Good at Goodbyes, Sam Smith su RTL 102.5. Allora, tu hai lanciato l'argomento moglie vuoi dei paesi tuoi, ma ti sei dimenticato, Charlie, che tu sei sposato con una finlandese?
1: Beh, certo, io mi sono sposato con una finlandese e ogni sei mesi arriva un finlandese a casa mia, devo ospitare.
0: Come si dice moglie vuoi dei paesi tuoi finlandese?
1: Allora, piace molto venire in Italia, mentre per noi andare in Finlandia è più difficile.
2: No, arrivava un finlandese e menava Charlie, così, tanto per...
3: Ma ti amo in finlandese, che è più facile, forse. Ti amo in finlandese, come si dice?
0: Non diciamo come si dice andiamo al mare in finlandese.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Specchi GP a

0: Stile. Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Come stai tu? Back it, back it good. San Carlo, back it good. Naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
1: San Carlo Veggie Good.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Just Give Me a Reason, Pink su RTL 102.5. Allora, eravamo rimasti al finlandese, se non sbaglio, a parte la moglie per metà finlandese di Charlie.
1: Beh, io dico che è un vantaggio, perché comunque
0: appena la moglie finlandese?
1: Beh, si fanno dei viaggi, si imparano dei paesi nuovi, la lingua.
0: Hai mai detto ti amo, come diceva Carolina, a tua moglie in finlandese?
1: Purtroppo no, però i miei figli vogliono imparare il finlandese.
2: Però ragazzi, i nostri veri normal people ci vengono in aiuto. Vogliamo sentire un'amica, certo, cosa da dirci? Sentiamo, dai.
3: Magari.

0: Martina da Roma.
1: Ciao.
0: Io anch'io ho una mamma finlandese. Ti amo, si dice Mine Rakastan Sinua. Se volete sapere altro, chiedete pure. Un saluto.
1: Mine Rakastan. Però ce n'hanno di tempo, perché è lunga, ti amo.
2: È molto lunga, poi pensa a fare lo spelling,
3: infatti
2: è facile.
3: Molte coppie si separano proprio per questo.
4: Perché è lungo. Mi pare di capire.
1: Sono prolissimo. Non me lo dici mai, Mina Castasinua.
4: Cosa?
1: Non me lo dici mai, Mina Castasinua.
4: Senti un po', invece, no, mi sembra di capire che quindi mogli e buoi dei paesi tuoi sia un limite a questo punto. Cioè, bene che ci sia questa commistione di...
1: Sì, la globalizzazione.
4: La globalizzazione, anche, sì, sei d'accordo su questo, Charlie?
3: Non so, è una domanda che facevi a me.
4: Sì, no, Charlie, fatti pure gli affari tuoi.
2: No, non vi preoccupate, ora ci pensa durante Laura Pausini e poi torna da voi con una risposta.
1: La pastiglia, la pastiglia.

0: Meraviglioso la versione di Negramaro, ascoltato con piacere nel corso di No Problem, Viva l'Italia, con Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone
1: e Carlo Elli
2: Carolina Bettinelli. Lo faccio da sola, basta. Voglio una sigletta.
1: Vabbè. Senti, Rossi Pettinelli, stai andando molto bene. È arrivato un messaggio,
2: Moglie, puoi dei paesi tuoi, ma l'amante forestiera, mi raccomando, se no so guai. Io comunque ho sposato mia moglie che viveva 2 ore dalla mia città. Sì. Adesso abitiamo a Stoccarda. Ciao, Aleandro.
0: A Stoccarda.
1: Classico nome di Stoccarda.
0: Tedesco. Ciao, Leandro. Sì.
3: Bene. Avete
2: Leander,
3: ci siamo, amici. È fino alle 13, No Problem, Viva l'Italia. Pochi secondi e ultime notizie.
0: Anche a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, mezzogiorno.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Ludovica Marafini. Partiamo dalla cronaca per l'incendio che ha colpito una palazzina a Lucca, provocando morti e feriti. Gli ultimi aggiornamenti con Giovanni Perria.
7: Le vittime sono un uomo di 65 anni e una donna di 73. Entrambi vivevano nell'appartamento al piano terra, da dove sono partite le fiamme che poi hanno avvolto i 3 piani dell'edificio popolare nel quartiere San Vito. I corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco dopo lo spegnimento del rogo. Lei carbonizzata in soggiorno, lui ucciso dal fumo in camera da letto. 13 le persone rimaste ferite, portate negli ospedali di Lucca, Pisa e Inversilia. La più grave, una donna trasferita nel centro Grandi Ustioni di Pisa. Tra i feriti anche alcuni bambini, in salvo un neonato. Secondo i primi accertamenti, le cause dell'incendio, scoppiato intorno alle 23:30, sarebbero accidentali. Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, a nome di tutta la comunità, ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime.

0: A Torino invece si indaga su un cadavere trovato in un appartamento fatto a pezzi, nascosto in alcuni sacchi neri. Ad indirizzare agli agenti una donna che avrebbe chiamato il 112 dicendo che il figlio aveva fatto male a una persona. Cambiamo argomento: pubblicavano online manifesti sulle stragi degli attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per condurre azioni o costruire ordigni. I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno perquisito 17 persone, tra cui 14 minori, in varie città, accusati di propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Sequestrate anche armi bianche, bandiere e altro materiale riconducibile alla simbologia nazista. Siamo allo sport e partiamo dal calcio. Stasera all'Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia di Mancini in Nations League. Alle 20:45 gli azzurri affronteranno il Belgio, partita che seguiremo nel nostro Noi Dire Gol. Infine la Formula 1, perché sono terminate le libere per il Gran Premio d'Azerbaigian. E allora sentiamo Enzo D'Amborra.
1: Sì, buona giornata. Terze libere di Baku nel segno di Max Verstappen, che ha così interrotto il dominio delle Mercedes, in particolare quello di George Russell, che ieri ha fatto segnare i migliori tempi in entrambe le sessioni delle libere. L'olandese della Red Bull ha preceduto proprio il britannico della Mercedes, che è anche finito sulle barriere nel finale. Non ci dovrebbe essere danni per la sua monoposto. Terzo tempo per la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che precede il leader del mondiale Kimi Antonelli, che è davanti a Leclerc e a Gasly. Ricordiamo, alle 14 scatta la caccia alla pole position, mentre domani alle 13 c'è la gara. Ed è tutto lì nello studio.
0: È tutto anche per noi, ora gli ascolti TV.
2: Oltre 4,4 milioni di media spettatori e 23,1% di share per La Ruota della Fortuna su Canale 5, 4,2 milioni e 21,7% per Affari Tuoi su Rai 1, 2,1 milioni e 13,5% per Racconto di una notte su Canale 5, 1,7 milioni e 11,5% per il film Follemente su Rai 1, sulla 7 8,5 1,7 milioni e 8,7%, su Italia 1 Le Iene 1,1 milioni e 10,7% di share, tutti intorno al 6% di share Talk in prima serata di Del Debbio, Sottile e Formigli. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
4: Via Radio.
5: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le notizie più importanti. Partiamo dalla 7 Seravalle Genova, con 2 km di coda per un veicolo in panne tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Si viaggia solo su una corsia. Andiamo in A4 Milano Brescia, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Stessa situazione sulla 1 Milano Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Code a tratti anche in A14 Bologna-Taranto tra Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona. Sempre in A14 per lavori di ammodernamento c'è un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine, sui valichi di frontiera, coda sulla Lainate Como-Chiasso tra Como Monteolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio!
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. No problem!
8: Viva l'Italia!
7: Dai, che si riparte con questo corretto no problem, viva l'Italia. Rifacciamo l'appello, dai, che mi piace. Paolo Cavallone! Carlo Elli! Si è dimenticato il mio
9: Charlie
7: nome.
9: Charlie Gnocchi! Carolina!
7: Però quella abusiva.
8: Allora, diciamo quella pagata 3,5 euro.
7: Allora, se volete lo dico per intero: Carolina Rossi Pettinelli, il Cervelloni viene dal mare. Viene dal mare, viene dal mare, esatto.
8: Viene dal mare della capitale.
7: Senti, abbiamo archiviato moglie e buoi dei paesi tuoi.
10: Ragazzi, stasera c'è la nazionale di Mancini, poi vi dico una cosa.
9: No, dillo adesso, dai, che così almeno dai.
10: La nazionale aveva perso un po' di appeal, ma potrebbe essere che stasera molti la guardano.
7: Certo, voglio dire.
8: Questo è un commento avanguardista e molto tecnico.
9: Ti piace? Mamma mia.
7: Dice che la pastiglia l'ha presa.
9: Charlie, io ti chiamerei la domenica sportiva. Guarda cosa ti dico. Dopo questa dichiarazione. Cernia con la sua dedica. Fino alle 13 con noi.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Weekend su RTL 102.5. Ho la nostra Carolina abusiva,
1: scienziata oggi,
0: scienziata,
1: per favore,
0: oggi ha una bella notizia.
1: Secondo, scusate, metto la voce quella.
2: Prego.
1: Secondo gli studi, la maggior parte delle relazioni hanno una persona che è sempre fredda e l'altra che è sempre calda.
0: Bene,
1: è
0: successo.
3: Linea allo studio. sembrava, no?
0: Sì. Ma
1: è
0: che
1: vero,
0: bello.
1: Scusate, nei vostri letti quante donne avete scaldato?
0: Guarda, sembrava la voce fuori campo di quarto grado.
4: Mamma mia, che bella questa voce.
3: Ha fatto una domanda. Quante donne avete scaldato? Chi risponde per primo?
4: Allora, 378-378-1025. La domanda.
3: Dai, falla.
4: Nella coppia, nelle vostre coppie, c'è uno più caldo e uno più freddo?
0: Sì. Mazza, che domandone.
3: Se siete due freddi, quanto pagate di bolletta al mese?
1: E quindi nessuna donna nel vostro letto. Bene, va bene.
3: Quella era la risposta.

0: Chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu.
1: Fai il prefisso.
0: Gaia. Su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia. A proposito, che in coppia almeno c'è uno dei due, insomma, che è un po' freddo, l'altro un po' più caloroso. Allora, abbiamo la nostra Siri, la versione taroccata, si chiama Siria.
2: Sì.
0: Siria, puoi leggere il messaggio?
2: Si chiama cortesia? Siri Russi Pettinato.
1: Vai, leggilo però.
3: Vai. Ciao ragazzi, io sono quella più calda, ma dipende dalle vampate. Il mio compagno non è buono nemmeno come scaldapiedi, incredibile. Ma vero, li è più gelidi dei miei. Simona e Angelo, da Ostia Lido.
0: Ciao Simona, ciao Angelo. Lo scaldino.
3: Scaldino di Ostia Lido.
1: Beh, vabbè, sapere che il compagno non ha i piedi cioè i piedi più gelidi di lei è un bel record.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in

0: streghe on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: www.fileni.it. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€. Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
13: Oh, finalmente un po' di relax! Wow!
0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Beh, adesso sei sposato, eh.
2: L'ha cantata al matrimonio.
1: Maneskin 20 anni su RTL 102.5.
2: Ma che l'ha cantata?
1: Con Dove Gum, Cameron.
2: Sposato ieri.
1: A Montalcino.
2: A Montalcino.
3: Ho un'immagine di voi tre, ok? Se vorrei parlare direttamente.
1: È che brutta immagine,
3: no,
1: però.
3: No, aspettate, col direttore artistico di Sanremo, quindi Stefano De Martino. Sì. Se ci sarà mai questo grande ritorno dei Maneskin, sì, sull'Ariston, pensate, Maneskin fit, no problem, via l'Italia con voi tre.
1: Mamma mia, che immagine!
2: Ragazzi,
1: però,
2: poi io so cosa hanno dato come bomboniera al micro. Al matrimonio di.
1: L'effetto della pastiglia
3: la
1: è andato.
3: Bomboniera,
1: allora, la bomboniera dei Maneskin.
2: Sì, che cos'era?
4: Era un cofanetto con le canzoni dei Maneskin.
2: Io pensavo con le canzoni di 13 Pietro. Invece mi aspettavo le canzoni di 13 Pietro nell'album. Invece
3: della cover band di 13 Pietro.
1: Pochi invitati.
4: Scherzate, ma con riscaldamento globale, avere uno in caldo o uno freddo in casa è importante.
1: Sì, perché risparmi, no?
4: È vero.
2: Visto il riscaldamento, preferisco avere uno freddo in casa a questo punto. No?
3: C'è il global warming nel mondo.
2: Appunto. New It!

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue

0: Fortunello.
1: Get lucky. Fortunello. Su RTL 102.5. Allora si parla di coppie e almeno uno dei due deve essere, come dire, un po' freddoloso piuttosto che invece caldo o calda. Sentite questo messaggio di un very normal, anzi di una very normal people.
2: Sentiamo, dai.
1: Anzi di un very. Sono Angelo e niente, ho passato 6 mesi in un villaggio di eschimesi, ma niente, hanno un problema pazzesco a rompere il ghiaccio.
2: Quella.
1: Battuta, battuta. Ragazzi, abbiamo gli ascoltatori che ci meritiamo,
3: Sì, sì, sì.
2: Cosa dici? Senti, Carolina, guadagnati la pagnotta. Tu hai mai avuto
0: uno freddo?
3: Ho avuto un uomo, sì,
1: con i piedi freddi?
2: Con i piedi freddi? Con i piedi freddi?
3: No, no, no, quella con i piedi freddi sono io e li devo anche scaldare sotto la coscia.
2: Quella.
4: All'Esse Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5

0: grandi marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia, movement that inspires.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg, con la C di cucina.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Affrettati, l'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ce n'è. Vita ce n'è, Rostra Mazzotti su RTL 102.5. Vita ce n'è anche negli Stati Uniti. Ogni anno la nostra Carolina Russi Pettinelli California. Se ne va negli Stati Uniti, dalla California, New Orleans. Insomma, ci sta raccontando veramente delle cose interessanti.
1: Ma ci sono tanti posti da vedere in America, soprattutto perché secondo me noi li guardiamo nei film, sì, quindi un po' ci appartengono, certo, già. E io poi li devo andare a vedere, devo capire se
2: scusami,
1: sono come me li hanno raccontati.
2: Scusami, cioè, quindi sulle strade di San Francisco, che è il mio telefilm preferito, è realmente così?
3: Non è andata a San Francisco.
1: Però Paolo sì.
3: No, io da chiedevo io. Perché è una città che mi affascina per quello che ho visto e non ci sono mai stato. Volevo sapere se ci fossi stata tu per raccontarmi qualcosa, ma non era.
1: No, non ho avuto il piacere. Però, per esempio, New York, secondo me, se volete andare, se non siete mai stati, oppure magari mi darete ragione, c'è qualcosa per ognuno di noi.
0: Ecco, però c'è parlato
2: ecco,
0: bene
2: di... dici per Carlo, Paolo e Charlie. Cosa c'è per noi?
1: Allora, fanno un'ottima moca per te, Charlie, sì, davvero.
0: Sì, anche la tisana. Sì.
3: No, io so che a San Francisco ci sono i tram di quelli di

0: quelli di Milano, che uno, sì, uno sì, ci sì, sale sì. sopra, c'è uno che passa, fa se ora i biglietti, no, allora, sì, sì, allora sì, chi sì, si ferma, allora
1: tipo,
2: pensa che San Francisco si chiamano in maneta anche quelli sì,
0: esatto.
2: che guidano
0: sì,
2: le tram,
0: sì, sì, sì, sì,
2: pensa che a San Francisco, Carlo, ci sono i quartieri come a Budapest.
1: Pensa che a San Francisco magari incontri Somber che canta Me Body Isn't Ready.
0: Quella, che aggancio, quella.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma cos'hai, il wah wah incorporato?
3: Sì, facevo il guitar, l'air guitar con il suono della bocca, no?
2: Oh. Ma non c'è Eric Clapton come Millennium Meet, no. Ma è un bel Millennium Meet italiano.
3: Hai voglia, hai suonatori un po' sballati, hai balordi come me, eccetera, eccetera. Il Millennium di oggi è dedicato di Loredana Bertè.
4: La più bella di Loredana.
2: Mamma mia, fai paura.
5: Cos'era sta cosa? Mica ho capito.
4: È più bella di Loredana.
2: Sembra uno zombie.
5: Ha detto Bertè.

0: dedicato Loredana Bertè, lei è la protagonista di questo Millennium Hit. Siamo arrivati alla fine di questa prima delle tre puntate di No Problem Viva l'Italia, venerdì, sabato e domenica, e siamo ai saluti dunque, no?
1: Beh, intanto, sì, intanto Ricky e Ristarco e Più Ingegno che ci hanno supportato e sopportato.
0: Soprattutto sopportato.
1: Sopportato tantissimo. Poi ringraziamo la Carolina Buseva,
0: Buseva.
1: Sei Buseva, Carolina, non quella vera.
0: Carolina Russi, Bettinelli, Buseva.
2: Ma non solo, chiediamogli un numero giorni. Di
0: dai, di com'è andata la puntata. No, dai, non c'è tempo. Non c'è tempo, tanto noi ci vediamo domani.
3: Non ho abbastanza tempo per
0: grazie dire. Paolo Cavallone, ciao Lignocchi.
1: Carlo Elli. Buseva, Carolina.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Castel Guglielmo, in provincia di Rovigo, le 13.
8: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona giornata da Ivana Faccioli. In apertura andiamo a Lucca, in Toscana. Nella notte, in un incendio in una palazzina, sono morte due persone, diversi i feriti. Giovanni Perria.
11: Le fiamme sono partite poco prima di mezzanotte dall'appartamento al piano terra dove i vigili del fuoco hanno trovato le due vittime, Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, di 73. Lei, da tempo malata, carbonizzata sul divano del soggiorno, forse morta nel sonno. Lui, in camera da letto, ucciso dai fumi. Il rogo ha subito coinvolto gli appartamenti nei tre piani sovrastanti dell'edificio popolare nel quartiere San Vito. 13 le persone rimaste ferite portate negli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia. Una donna in gravi condizioni è stata trasferita in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Tra i feriti anche alcuni bambini. Da stabilire ancora cosa abbia fatto scaturire le fiamme, forse una sigaretta lasciata accesa. L'incendio ha fatto scattare il piano regionale per le maxi emergenze con il coinvolgimento di diversi mezzi di soccorso.
10: A Torino il cadavere di un giovane è stato trovato nel suo appartamento. A dare l'allarme una donna convinta che il figlio avesse fatto del male a qualcuno. Ludovica Marafini.
12: Avrebbe detto proprio così, chiamando il 112. Mio figlio ha fatto male a una persona. Quando gli agenti sono arrivati a casa della donna c'era anche il ragazzo, un ventenne. A quel punto i poliziotti

0: Ciotti sarebbe stato indicato l'appartamento in cui si trovava il cadavere, un'abitazione dalla parte opposta della città, nel quartiere Madonna di Campagna. Il corpo era in bagno, fatto a pezzi e chiuso in dei grossi sacchi neri. Accanto, dentro un secchio, c'erano anche dei coltelli. La vittima è un uomo, ancora in via di identificazione. Le indagini sono in corso, sarebbero due i ventenni che vengono ascoltati dalla polizia, così come un'altra serie di persone, per cercare di ricostruire l'accaduto. A te.
1: Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara poco fa alla 7 ha detto che tutti i partiti sono d'accordo per il voto a ottobre 2027. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Donald Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati Patriot per la difesa aerea. Dopo una serie di ripensamenti sulla questione si è dunque arrivati a questo risultato. La borsa di Milano FTSE MIB più 0,86% in questo momento. E siamo allo sport con il calcio. Questa sera Roma Italia-Belgio per la Nations League su RTL 102.5 lo speciale Noi dire gol. Il nostro inviato è Paolo Pacchioni.
2: Alessandro Romano è nato in Svizzera nel giugno del 2006, durante i mondiali vinti dall'Italia di Lippi. Figlio di migranti italiani, ha fatto la trafila con le rappresentative giovanili elvetiche, poi però ha scelto l'azzurro e dopo un bel avvio di campionato con il Cagliari, stasera sarà titolare, il regista dell'Italia che all'Olimpico affronta il Belgio e cerca il rilancio. Romano è il simbolo del ricambio generazionale varato da Roberto Mancini, che torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo la ricca fuga in Arabia di 3 anni fa. La formazione di stasera sarà un mix di veterani, Donnarumma, Di Lorenzo, Barella, Tonali e di volti nuovi. Oltre a Romano, titolare sarà anche il difensore Coppola. E poi c'è Pio Esposito, un giovane già esperto. Il CT ha dichiarato che per riconquistare i tifosi bisogna giocare bene e vincere. Ricetta semplice, a parole. Stasera vedremo il campo. Linea allo studio.
1: Grazie Paolo. Un'ultima ora: Jannik Sinner ha annunciato che, contrariamente alle aspettative, non giocherà il torneo di Pechino che inizierà il 30 settembre e non si sente fisicamente pronto. Ora Jennifer Pressman.
3: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Donald Trump and Xi Jinping exchanged warm words at a lavish White House state dinner. Earlier in the day, Xi stressed that the country should ensure AI remain under human control. Trump toasted a future of harmony, peace, and success for both nations. Tensions remained, however, regarding Taiwan, with Xi urging Trump to take what he called the correct position on the matter. Meanwhile, reporters say they were denied entry to cover the White House dinner, despite a judge ruling in their favor. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has defended his country's military campaign in the Middle East in a speech to the UN General Assembly. Dozens of delegates walked out in protest as he took to the stage. He rejected accusations that Israel is committing genocide. That's all for Today News in English. We'll be back on Monday at 1.
4: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con variabilità al sud per il passaggio di una rapida perturbazione, ancora qualche pioggia temporale più probabile sulla Calabria e la Sicilia. Venti qui in rinforzo di grecale con mari anche mossi. Al centro-nord generale stabilità tra sole e qualche nuvolamento di passaggio. Poi nel weekend anticiclone su tutta Italia, sarà un bel fine settimana. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, poche le notizie attive. Segnaliamo code a tratti per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est, verso Brescia. Sull'autosole, tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna, il tratto si percorre in 40 minuti. Sempre code a tratti sulla 14 Adriatica, tra Borgo Panigale e Bologna Fiera, verso Ancona. Restiamo in A14, una coda per lavori tra Val di Sangro e Lanciano. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
2: Mi piace.
3: Tum.
2: Mi ripiace.
3: Tum.
2: Sembra incredibile.
1: Ma siamo pazzi.
4: È venerdisco. Ci siamo. Buon inizio di weekend. Il 13 e 6 minuti. Miseria e nobiltà. L'ultimo giorno in cui si vestirà di bianco.
2: Di crema. Come Damiano.
1: Ma come mai?
2: Come Damiano.
4: Gelatino. Conte Galè, buongiorno.
2: Buongiorno, sì. Buongiorno. Diego Zappone, Virginia
4: Chang.
1: Mi scusi, il suo bonjour, un saluto, noblesse oblige.
2: Lo faccio, bonjour, un saluto, noblesse oblige, come sta, va bene, ma sono un po'
4: fra. Quindi è un omaggio, a Damiano David.
2: Un omaggio.
4: Entrambi di bianco, eh?
2: Tutte e due vestiti da uomo.
1: E da domani?

0: Contigo, Black Eyed Peas e Yankee, in apertura di Misera Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 102.5. Con te. Allora, lei è affranto per questo matrimonio,
1: sì,
0: tra Damiano, David e...
1: triste.
0: E la Dave.
2: Sono tutto un sospiro, faccio finta di essere affranto, ma chi se ne frega.
0: La Dave scuola.
2: La cosa che mi ha colpito è, sì, che io Montalcino, il comune Montalcino, lo conosco molto bene.
0: Esatto.
2: Perché da ragazzo ci andavo sempre, perché avevo, certo, una carissima amica che viveva là.
0: Fiorellino.
2: Poi nell'83, proprio da ragazzino, ci feci un corso di teatro con, sì, addirittura, sì, sì, nel comune di Montalcino con Edoardo De Filippo.
0: Comunque loro si sono sposati all'interno di questa tenuta,
2: sì,
0: dove ci,
2: allora,
0: sarà anche,
2: no,
0: un po'.
2: Il municipio e il comune di Montalcino, certo, lì si sono sposati.

0: Oddio, un po' di paura oggi ce l'abbiamo perché c'è nonno Anthony in regia, eh? Antonino sì, Ponte sì, ha preso il comando della sua regia.
1: No, vabbè, e ma
0: chissà se si ricorda ancora.
1: Sa navigare a vista.
0: Sta navigare, sì, oggi sì, manuale, sì, allora, tanto manuale.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, Tony allora, Paradise, RTL 102.5, Conte.
1: Se mi parla di nonno Anthony, abbiamo 30 secondi, vi parlerò, però, vi parlerò
2: no,
1: dopo di Damiano, perché mi avete già esaurito. Già è da ieri che ogni volta che leggo la coppia ha pronunciato il sì nello storico Palazzo Comunale di Montalcino nel cuore della Val d'Orcia durante una cerimonia civile ufficiata, eccetera,
0: capito,
1: eccetera. Mi tiro una crepa.
2: Ma
1: adesso,
2: diciamo la
1: però,
2: verità, lei
1: anche
2: ha
1: perché
2: fatto, no, aspetti, lei ha fatto un commento ad Don Cameron di come era vestita.
1: Benissimo. Questa volta devo dire è stata stilosissima.
0: Sì.
1: Un abito Armani, pazzesco.
0: Però se fosse stato lei,
1: mi sarei vestito esattamente come lei.
0: Uguale.
2: Sì. Beh.
3: RTL 102.5 è la più

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru,

0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Voce generata in AI.
7: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Hello, it's me, Adele, suona sia la 105. Conte, hello, it's Damiano Dali.
1: Non mi fa sfogare, sono frustratissima perché hanno organizzato proprio il matrimonio che avrei voluto io, Montalcino, che è un mio luogo del cuore,
0: è stato.
1: Immaginate un po', aspettate, non solo, ma sono arrivati a bordo di una Lancia Fulvia Coupé d'epoca, color beige, come l'abito di lui, cioè esattamente la scelta che avrei fatto anch'io.
0: E allora vede che la sua metà,
1: cioè, ha sbagliato solo partner, perché l'organizzazione del matrimonio sarebbe stato perfetto per noi due, per
2: sei
1: me e lui.
2: Sei veramente pessimo.
0: Ma ci si lascia,
1: perché?

0: Our Life, anche Noel Gallagher in Misera Nobiltà alle 13.40 su RTL 102.5. Vabbè, il conte sì. Sarebbe vestito di bianco.
1: No,
0: anche
1: veramente.
0: Resto,
1: Armani lei, Valentino lui. L'unica cosa che contesto è che c'era troppo poca differenza di gradazione.
0: È vero.
1: O
0: è
1: tutte e due bianchi bianchi o tutte e due crema.
2: E soprattutto che lei non era stato invitato.
0: Cari miei due, ditemi tre cose che vi fanno voglia di ripartire a settembre.
2: Allora, io ce li ho. Tecnologia full hybrid, motore turbo benzina e anima GPL.
0: Addirittura.
2: Esatto, Diego. Tutte in un unico SUV dal design pazzesco e con oltre 1500 km di autonomia con il nuovo Sportage Tri-Fuel. Chi non ha voglia di ripartire a settembre?
1: Appunto, e allora non aspettate solo a settembre. Gamma Sportage può essere vostra con interesse zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica 27.
0: Molto bene. Conte, però lei non ha accennato al parterre di ospiti che era presente al matrimonio.
1: Non tantissimi,
0: anche noti.
1: No, non tantissimi, però c'erano i Maneskin.
0: Beh, naturalmente.
1: Il resto della banda.
0: Avranno anche suonato.
1: La prima reunion è stata lì.
2: È vero, non si sa se hanno suonato, se hanno fatto qualche pezzo insieme.
0: Si sa poco,
2: niente.
1: Però hanno già inciso qualcosa insieme. Comunque saranno tutti lì adesso, perché staranno lì un paio di giorni.
0: Beh, sì.
1: A Castiglione del Bosco.
0: Quindi lei, ho capito cosa fa nel weekend, va lì, mette il bicchiere per sentire che rumori fanno.
1: No, devo star qua, io devo star qua.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Sì, ha dimenticato

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: One Republic, la loro Kids in Misera Nobiltà su RTL 102.5, 13:51. Allora, grazie per diversi messaggi, certo, sia scritti, certo, che vocali, anche di persone intorno a quella zona lì,
1: no, ma
0: nella villa di Montalcino, la
1: Toscana. Ce n'è arrivata della Val d'Orcia, il cuore della Val d'Orcia,
0: certo.
1: C'è arrivato un messaggio di 1 minuto e 14 secondi di una che vive a Montalcino, che vorremmo mandare, ma lo possiamo fare a puntate tipo Beautiful.
2: No, dai, va solo un po' tagliuzzato.
0: Taglia cucci. Per questo che dicevo del nostro nonno Anthony, che, certo, è lì che fa troppe cose.
1: È lì
0: cose.
1: Che fa la sartina, c'ha un metro, no, a quelli però, da sarta, sa quelli che a,
0: sì, sì,
1: che
0: sì, sì,
2: però ogni tanto ricordiamolo, i vocali cercate di farli corti, no?
0: Max 30 secondi.
2: Intorno ai 15, sì, 20, sì, secondi.
0: Andiamo da Merck & Cremon?
1: Andiamo!
0: Dai, che c'è la loro
1: Subito.
0: Partenope.

0: Immensi Guns N' Roses, sui Child of Mine, in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà su RTL 102.5.
1: È un calone,
2: vengo da Montalcino. Eccola. Ieri appena sono andata a prendere il mio nipote da scuola, andate a mangiare un bel gelato accanto alla gelateria dove sono sposati Damiano e Cameron. Ola. Che abbiamo detto, che si fa? Aspettano, dai, che dopo due lunghe ore di attesa, perché avevano detto che si sarebbero presentati per le 5, invece sono arrivati per le 7 più o meno. Abbiamo visto arrivare con la loro bellissima macchina d'epoca, sono subito entrati a sposarsi e dopo una breve cerimonia sono usciti molto carini, molto dolci, mano nella mano, è stato molto bello, lui ha ringraziato. Ecco. E poi sono subito scappati nel loro bellissimo resort a Castiglione del Bosco.
3: Del Bosco, certo.
2: Che erano molto belli, molto dolci e era un'emozione comunque.
3: Grazie,
2: bello. Siamo carina. Stati contenti.
3: Bello.
2: Ancora auguri a loro.
0: Auguri.
2: Ciao.
3: Grazie, tesoro. Era la nostra inviata. Sembra
2: esatto.
3: La nostra inviata a Montalcino direttamente al matrimonio.
0: Bene, giornale orario. Bene. A tra poco.
3: Anche a Diano d'Alba in provincia di Cuneo sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Subito la cronaca per una maxi operazione che ha portato a perquisizioni per una serie di persone in tutta Italia che esaltavano stragi suprematiste e proponevano attentati. Sentiamo Benedetta Mannucci.
6: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Sono questi reati contestati a 17 persone, tra cui 14 minorenni in diverse regioni italiane. Le perquisizioni personali, domiciliari, informatiche dei carabinieri del ROS e della Digos sono scattate nell'ambito di un'indagine nata dal monitoraggio di piattaforme social e canali online frequentati da soggetti vicini all'ideologia suprematista bianca e neonazista. I 17 perquisiti pubblicavano infatti manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, autori di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano inoltre tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Non solo giocavano online simulando virtualmente l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. Alcuni di loro partecipavano poi al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri invece al gruppo del Fronte Fascista Italiano.
5: Notizia appena arrivata: un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare in una scuola di Trepuzzi, nel Leccese, è stato trovato con un coltello nello zainetto, una lama da 13 centimetri. È accaduto ieri mattina. A dare l'allarme un insegnante, avvisata da un compagno di classe del piccolo. Ci spostiamo in Francia, dove Papa Leone è arrivato in mattinata. Ovazione per lui all'Eliseo. Lorenzo Dardano.
7: Atterrato in tarda mattinata in una Parigi blindata con oltre 14.000 agenti, Leone XIV è stato accolto all'Eliseo dal presidente Macron. Tra i temi affrontati nel suo discorso di fronte alle personalità politiche e diplomatiche francesi, la laicità dello Stato e il fine vita. Ma sentiamo un passaggio.
8: Una società autenticamente libera non impone l'uniformità, ma protegge la diversità di coscienza, prevenendo le derive autoritarie e favorendo un dialogo etico che arricchisce il tessuto sociale.
7: Dopo la visita all'UNESCO, il Santo Padre celebrerà i vespri a Notre Dame. Sarà il primo pontefice a entrare nella cattedrale restaurata dopo l'incendio del 2019. Il Papa chiuderà la sua giornata allo Stade de France questa sera alle 21 per la veglia di preghiera a cui sono attesi circa 80.000 giovani. Nei prossimi giorni il suo viaggio apostolico farà tappa anche nelle città di Lourdes e Metz.
5: In chiusura la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Azerbaigian. Enzo Tamborra.
9: Sì, buon pomeriggio. Qualifiche che partiranno in leggero ritardo, esattamente alle 14:04 minuti, perché è necessaria pulizia della pista, e poi vedremo la caccia alla pole position, una pole position che sembra essere in pugno per quel che riguarda le Mercedes, in particolare George Russell, che ha fatto super tempi nella prima e seconda sessione. Questa mattina però la risposta di Max Verstappen, che ha timbrato il miglior crono nella terza sessione davanti allo stesso Russell, poi Antonelli e poi le Ferrari, che però appaiono distanti dei migliori. È tutto per ora, linea allo studio.
5: Grazie, è tutto anche per noi, c'è la viabilità.
4: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. Troviamo coda trattina 1 Milano-Napoli tra Scandicci e la direttissima per chi viaggia verso Bologna, situazione simile in A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Infine si viaggia incolonnati per lavori in A14 Adriatica tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara. È tutto, guidate con prudenza.
5: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
0: Miseria e nobiltà.
3: Fatto bella mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Questo promo di San Gennaro.
3: Adoriamo. Abbiamo fatto anche una coreografia. Facciamola vedere.
0: Dai, uè, uè, uè, uè.
11: In pratica muovono le mani in alto. Per chi non ci stesse vedendo
3: per la radiovisione.
0: Certo, certo. Seconda ora insieme nel nostro venerdì su RTL 102.5. Miseria e nobiltà con Te Calè, la signorina Simpone Whatsappone. Allora, Marco Mengoni ha una nuova veste da poco.
3: Certo, Marco Mengoni diventa direttore artistico e apre allo sbagliato,
0: che non è un cocktail.
3: No, non è il Negroni sbagliato inventato al basso lì, al bar basso.
0: È
3: no,
0: una venue.
3: È uno spazio. Io non posso andare dietro a lei.
0: È una venue milanese.
11: No, guarda che venue è giusto. Ha detto bene questa volta.
0: Dove ci si potrà esibire.
3: Comunque,
0: poi ne parliamo tra
3: diventa
0: poco.
3: Per la prima volta direttore creativo di qualcosa. Sì. Poi spieghiamo cosa.
0: Finalmente Conte potrà andare lì a fare i suoi live spettacoli.
3: Che meraviglia!
4: Let's go.

0: Amore disperato, Achille, disperato, Lauro, mamma, il misero nobiltà del nostro venerdì su RTL 102.5.
1: Sapete allora, cosa? Su. Io mi vestirò come da me, sì. Una, e mi sposerò con Achille Lauro, oh, tutti e due vestiti di bianco a Montalcino, sì, perché sì,
2: sì. Ma Achille Lauro lo sa?
1: No, lo saprà lei, ora,
2: Achille
1: ora
2: Lauro
1: lo sa.
2: Potrà
1: ora
2: accettare?
1: Ora, se per caso per sbaglio ci sta ascoltando,
0: ma secondo me
1: lo
0: sì,
1: sa.

0: comunque mi dà soddisfazione Simona, perché dice sì. Conte, poi chiudiamo veramente la faccenda. Ho notato la stessa cosa, mi dava fastidio che fossero entrambi vestiti di chiaro ma non della stessa tonalità. Che fastidio, come canterebbe Dito nella piaga.
1: Anche perché peraltro avevamo già introdotto la storia di Marco Mengoni,
0: ma io sono già tornato indietro un attimo.
1: Il Conte ha la testa fissa lì su Damiano e Dom,
2: come tutte le delusioni d'amore si torna indietro.
0: Spero che il pranzo di domani mi obnubili completamente il cervello, non ci pensi più.

0: Ma come vuoi tu, lo dice Geolier in miserabilità su RTL 105. Allora, c'è un significato ben preciso del termine allo sbagliato, che è il nome della venue di cui la Marco Mengoni diventerà direttore artistico.
1: Che è tipicamente milanese, infatti, come spazio, se vogliamo. Comunque Marco ha fatto dell'anticonformismo il suo manifesto, come vuole essere questo luogo. Sbagliare per Mengoni vuol dire uscire dal canonico e scegliere una strada diversa. Però, per 7 settimane firmerà in prima persona il cartellone, portando sul palco non solo musica ma artisti e personalità lontani dalla sua comfort zone.
0: E non si potranno fare foto,
1: bella, foto però, video, niente cellulari in quel posto.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a €2,19.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia!
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Mercy, The Blessed Madonna in miserabile abilità del nostro venerdisco su RTL 102.5. Allora dicevamo, quindi, allo sbagliato è questa venue, questo spazio di eventi milanese. È un po' moda milanese dire sì, anche il nome, anche fare notizia,
1: sì,
0: su questo.
1: Sì, però la cosa interessante che avete detto è proprio quella del non poter utilizzare i telefoni nel momento in cui si entra.
0: Ecco, attenzione, vuol dire che verranno sequestrati all'ingresso o... si farà un ragionamento, insomma, in maniera molto semplice di dire non già usare.
1: Magari vengono chiusi dentro delle buste.
2: Già la selezione all'entrata è un po' fuori dai canoni,
0: la fa lei.
2: È un po' perversa.

0: Don't put your black bone and human su RTL 102.5. Allora sì. È chiaro che si possono sì. anche sperimentare delle esibizioni, dei live,
1: i luoghi diversi. Sì. Ora, io quando prima scherzando ho detto anche
0: la selezione
1: entrata,
0: no,
1: sarà
0: certo,
1: diversa,
0: certo.
1: sarà particolare. Ma perché, scusi, se un luogo raccoglie persone più stravaganti che fanno altre esperienze di vita, sì. no. che
2: scusi,
1: lasciano
2: ma
1: la loro comfort zone,
2: le hanno già chiuso il contratto a lei?
0: La data?
1: No, però pensavo di farci un saltino e firmare.
0: Se però non si possono usare i cellulari, cosa rimane della sua esperienza live?
1: Ma non vedo l'ora di trovare un luogo dove vede nessuno l'ora. Può usare.
2: Ma se lei ama
1: questo.
2: Fare i suoi video,
1: ma
2: le sue storie, le sue cose.
1: Non sempre.
0: Vede l'ora. Prego. Che bella

0: fai misere nobiltà su RTL 102.5. Beh, loro lo fanno in questo momento, certo. Dave e Damiano.
1: A proposito, sì, sì, grazie sì. Erika, mi ha fatto scoprire una cosa. Conte ha visto quanto è bella la foto di Damiano insieme al nonno Anthony Loponte sul suo profilo Facebook.
0: Ma veramente?
1: Ma mi sta rubando anche Damiano, nonno Anthony.
0: Ma davvero?
1: Oltre a farci la regia.
0: Ma infatti.
1: Oggi,
0: ma che foto ha fatto nonno Anthony?
1: Cosa? Che foto ha fatto?
0: Ma quando? Prima di essere maritato.
1: Visto che oggi non vedeva l'ora di parlare di nonno Anthony. Le do anche lo spunti.
2: Io non mi esprimo.
1: Lei si era segnata.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia. Prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia.

0: italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Ah, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Anxiety di Deci su RTL 102.5 Miseria e Nobiltà. Allora Conte potrebbe pensare nel weekend, questo weekend, si concentri su qualche tipo di spettacolo, esperimento, prenda carta e penna e faccia come una volta, lei che l'experience ce l'ha e la saggezza non le manca.
1: Ma lei queste cose le sogna la notte?
0: No, me le invento adesso.
1: Ah, bello,
0: mi segni un live da presentare al nuovo direttore artistico di Allo Sbagliato, Marco Mengoni, e lo vada a provare.
1: Possibilmente in stile drag.
2: Sì, ma basta che vada così come sono, è naturale, io sono già fuori dai canoni.
0: E cosa porta?
2: Se poi vado in versione drag,
1: addio!
2: Le ammazzo tutte, nel senso, le ammazzoni tutte.
0: Con quelle scarpe, con le natiche,
1: faccio veramente fatica. Comincio sono contenta perché è venerdì oggi.
2: Comincio a diventare insofferente come la Virginia nei confronti dei suoi strafalcioni.
0: Noi no. Allora le regalo qualcosa per te.
2: Noi no.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: È già millennium, signori.
3: Davvero?
2: Sì, volate. Tra un Damiano David, una Dave Cameron e poi un Marco Mengoni. Ma io non so più come chiamarla.
4: Il luogo particolare a Milano.
2: Esatto, sì, Marco Mengoni, insomma, nuovo direttore artistico di Allo Sbagliato. Magari lo andremo a trovare, se vuole. Ma volentieri, volentieri.
4: Vestite da drag tutte e due.
2: Io passo anche su questo argomento, io la guardo, si può vestire.
3: Le fai video.
4: Ma se io metto i trampoli da drag mi arriva sotto le ascelle.
3: Non credo.
2: Ma non posso fare video, non si possono usare i telefoni.
4: Esatto,
3: ci sono le videocamere.
4: Non ci vedrà.

0: Lipsin sì con Funky Town.
1: Mamma mia, che
0: o come
1: bello.
0: Direbbero a Milano, Lipsin sì.
1: Hanno anche scritto e là, è già partito Massimo Alberti con il suo mix del 70-80-90.
0: È partito, allora.
2: Ma manca poco.
1: Ricordiamoci, signori, che sentiamola. Ci sarà stasera dalle 18 alle 19.
2: Senti chi è partita, la Raffa.
1: Mano Anthony che me l'ha messo come fa sempre anche Angelo Vicari per il venerdì, il sullemanismo sfrenato. Sta per arrivare, attenzione.
0: La Raffaellona sta per arrivare. Muoviamo i polsi.
1: Attenzione.
0: Prepariamo.
2: Il balletto del ponte è pronto.
0: Eccola. Te brusa.
2: No, Diego, no, per favore. No, Diego. Si contenga, per favore.
1: Si contenga, miseria.
2: No, basta.
0: Bene, amici, grazie. Insomma, sapete, qua siamo così. Se non sono matti, non li vogliamo. Buon weekend a tutti. Grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Voi. A lunedì, che baci che.
2: Ciao.
3: Anche a Ospedaletto, in provincia di Trento, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Benedetta Mannucci. Subito la cronaca: nel Leccesi un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zaino. Sentiamo Maria Paola Raiola.
6: Secondo una prima ricostruzione, a spingere il bimbo, che frequenta la seconda elementare a Tripuzzi, piccolo centro in provincia di Lecce, a portare il coltello a scuola sarebbe stato un compagno. L'insegnante è stata avvertita da un altro alunno e ha dato l'allarme. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma, un coltello da cucina con una lama di 13 centimetri. In classe, nei giorni precedenti, sempre secondo quanto trapela, c'era stata una lite tra i bambini. Sono stati anche chiamati i carabinieri, che stanno procedendo con gli accertamenti coordinati dalla procura per i minorenni di Lecce, e sono stati convocati a scuola immediatamente i genitori del piccolo. Sono stati attivati i servizi sociali. Il sindaco della cittadina ha parlato di un fatto critico che non lascia indifferenti.
5: E ancora la cronaca: l'indagine sui gruppi online suprematisti che ha portato alla perquisizione in varie città d'Italia di 17 persone, tra cui 14 minori. I reati contestati sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni dei ragazzi non ancora identificati e presenti sui gruppi Telegram proponevano un attacco a una moschea, a una sinagoga e anche in una scuola. E voltiamo pagina: alla presentazione della Mille Miglia 2027 ci racconta tutto Lucrezia Bernardo.
7: È da poco terminata al Palazzo della Loggia Brescia la presentazione della Mille Miglia 2027, l'edizione del centenario della leggendaria competizione automobilistica. Eccezionalmente 6 giorni di gara, dal 24 al 29 maggio, per ripercorrere il mito. Proprio per la speciale ricorrenza, il tracciato di questa edizione ricalcherà quello del 1927. Si lascerà dunque il percorso a 8 a favore di quello originario, ad anello, con partenza e arrivo a Brescia, passando per Firenze, Roma, Cervia e Verona, come spiegato dalla presidente di Mille Miglia SRL, Beatrice Sauttini. Presente anche la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, che ha parlato di corsa epica, ma anche di simbolo identitario nel mondo. Una manifestazione di grande impatto e sempre più rivolta ai giovani tramite iniziative e collaborazioni con scuole e università, come ha sottolineato in chiusura l'amministratore delegato di Mille Miglia SRL, Fulvio Dalvia.
5: E chiudiamo con la Formula 1. Enzo Tamborra, a te.
8: Si stanno per completarsi le qualifiche in vista del Gran Premio d'Azerbaijan. Siamo in leggero ritardo perché c'è stato un problema in avvio per l'appunto della caccia alla pole position. Quando manca poco più di un minuto al termine, c'è Russell al comando davanti a Leclerc, in terza posizione Piastri, davanti all'altra McLaren di Norris. Colpo di scena per quel che riguarda Antonelli, che in Q1 è finito a muro. Partirà domani dalla 15ª posizione. Tutto per ora, linea allo studio.
5: Grazie Milenzo, invece adesso è tutto per quanto riguarda questo.

0: edizione del giornale orario arrivano i colleghi di Autostrade per l'Italia, la viabilità.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, poche le eccezioni. La notizia principale arriva dalla Liguria, dove troviamo 2 chilometri di coda in A7 Serra Valle Genova per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure tra Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova Savona a causa del traffico congestionato. C'è poi 1 chilometro di coda anche tra Bolzaneto e Busalla a causa dei lavori in direzione di Milano. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, arriva The Flight.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 15, 4 minuti, buon venerdì 25 di settembre 2026, ben ritrovati, ben ritrovato Matteo Campese.
4: Ben ritrovata Zac, ben ritrovati amici all'ascolto e alla radiovisione al 36 del digitale terrestre, laddove sapete tutto il meglio succede ogni giorno. Diciamo.
3: Sì, e sì, la cosa non riguarda noi, ma vedete la musica, i videoclip, certo, sì. Tante informazioni.
4: Ricchi premi, cotiglioni, tutto quello che serve.
3: Assolutamente. Mentre coloro che si godono anche quello che accade, no?
4: Nel fuori onda?
3: Nel fuori onda, sì, che poi siamo sempre in onda. Praticamente sono gli amici che ci seguono da TikTok, dalla social TV, da Twitch, ai quali va tutto il nostro rispetto.
4: Beh, esatto, la nostra comprensione esatto. E soprattutto un forte abbraccio.
3: Sì, forte braccio.
4: Sì, ma cos'era forte braccio?
3: Forte braccio era Shakespeare, no?
4: Era Shakespeare. Ah, giusto, scuoti lancia a questo punto, Shakespeare.
3: Esatto. Amici, e allora siamo pronti a iniziare con i paparazzi
4: di Cesare Cremonini.
3: Oh yeah.

0: bella per Cesare che fa il rock and roll, ma che meraviglia. Paparazzi su RTL 102.5 alle 15.08 minuti in the flight.
1: Parliamo un po' di Formula 1?
0: Molto volentieri, ci trasferiamo a Baku. Enzo Tambor, le qualifiche del Gran Premio. Enzo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, vedevo la griglia di partenza della gara che si disputerà domani alle 13. Pole position per l'inarrivabile, almeno per quel che riguarda oggi, Russell, mezzo secondo di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc, che comunque partirà in prima fila, seconda fila Piastri e Jarre, in terza Norris, Hamilton, soltanto ottavo Verstappen, ma ha fatto ancora peggio Antonelli, che in Q1 è andato sulle barriere e quindi partirà domani quindicesimo, ed è tutto, lì nello studio.
1: Grazie mille per questo aggiornamento. Si gareggia di sabato.
0: Si gareggia di sabato perché domenica, cioè, devono fare il giro delle cantine, giustamente uno va in Azerbaigian, fa il giro delle cantine, noi lo faremmo almeno, fossimo in loro.
1: Non sapevo che ci fosse questa specialità.
0: No? Le cantine azzere, come no?
1: Davvero? Sai che io non sono molto...
0: Sto inventando tutto a caso, platealmente.
1: Okay. Quindi non badate a niente. Ci ascoltiamo un'altra canzone?
0: Gimme, Are You Lovin', Madonna. Oh, yeah.

0: all'epoca del Super Bowl, Madonna insieme a Mia, insieme a Nicki Minaj, la canzone Gimme All Your Love, mentre di Madonna proprio oggi esce la versione After Hours di Dance Theria con Charlie XCX.
1: After Hour vuol dire che puoi ballare moltissimo.
0: Ma beh, gli già after una canzone si chiama

0: danzeteria già
1: è un luogo,
0: poi
1: certo.
0: Se gliela fai, se quelle maratone che si facevano una volta, certo. In tanti film si sono viste, no? Che l'ultimo, sì, che rimaneva lì ancora a ballare, a muoversi in qualche modo, vinceva la gara.
1: Beh, tipo il Berghain, che apre venerdì e chiude lunedì, tutto dritto.
2: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere, perché noi siamo due città di porto, non siamo

0: È pericolosissimo qua questa sera, proprio dangerous, pericolosissimissimo. 30 Seconds to Mars su RTL 102.5, metti che uno è, c'ha le, come dire, la carica giusta. È comunque venerdì.
1: Sì.
0: Questa potrebbe essere una notte pericolosissima.
1: Speriamo, pericolose.
0: Nel senso bello.
1: Definisci, cioè, pericolosa.
0: No, nel senso bello che vai lì e proprio fai strage che, di cuori, capito?
1: Sì, cioè, che ti diverti. Non, no, perché pericoloso può
0: sembrare.
1: No,
0: non pensi a niente.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
11: Ma dai, è Luca Argentero.
12: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
13: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
12: Amici illimitati.
13: Ma qui è tutto illimitato.
12: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
13: Ma allora, selfie illimitati.
14: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a €9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il videoclip sempre divertente di questa canzone, Lenny Kravitz. Fatto
1: scusa
0: bene.
1: Lenny,
0: Lenny Kravitz che impersona il conduttore di uno show che però alla fine è un fregone, cioè uno di quelli che c'ha la macchina per imbrogliare la gente, solo che poi alla fine viene sgamato. È una conformazione di studio quella, se non l'avete visto il video, molto simile ai programmi tipo Ellen DeGeneres, cioè i programmi talk show americani dove c'è il pubblico in studio che è lì a ridere alle battute, quindi è parte integrante dello show.
1: Ma poi sai la cosa particolare, quando c'è la pubblicità c'è la band che suona per tutta la durata della pubblicità, anche se registrata.

0: Bob Sinclair Kaisa con la versione di I Can't Wait, che era una canzone degli anni 80 di grande successo dei New Shoes.
1: Se seguite Bob Sinclair sui social vi accorgerete di quella che ormai è la sua carriera parallela, oltre a quella nota, molto nota, di DJ, anche allora, la sua terza carriera, che è quella di comico, perché fa sempre le gag, lui fa sempre le scenette.
0: Ma sono sempre scenette, però a sfondo, diciamo.
1: Sì, sì, sì, diciamo, sì, sì, sì, c'è un po' quella cosa lì, è quella che potremmo chiamare la rubrica
0: Saluto al sole.
1: Saluto al sole, la rubrica carro di buoi, la chiamerei così. Noto appassionato di agraria, ecco, Bob.

0: Sia con Chandelier su RTL 1025 alle 15:43 minuti. L'appuntamento è quello di The Flight per questo venerdì, come sempre, fino alle ore 17.
1: Certo che è un titolo molto indie, stavo pensando, Chandelier. Cioè, tu pensa, è uscita la nuova canzone di, non lo so, Calcutta, o si chiama Lampadario. Niente.

0: Medicaid a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pittarosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
8: Ma dai, è Luca Argentero.
9: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
10: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
9: Amici illimitati.
10: Ma qui è tutto illimitato.
9: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
10: Ma allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
15: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
16: Hai già provato Buono Premium?
17: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
18: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: che dovrebbe essere un po' una base, una regola, cioè se arrivi e rompi un po' l'atmosfera, no, non va bene, cioè non ci uccidere il mood, se siamo tutti presi bene, tu arrivi.
1: Ma ci stanno sempre quei personaggi che vengono lì e tu magari hai già i tuoi problemi, cerchi di non pensarci e ti dicono tutte le robe loro, che tu dici ma mollami. Galli, che tra l'altro abbiamo parlato proprio ieri, ha sfilato per Gucci e ci sono un sacco di vips che si stanno vedendo in questi giorni sulla passerella e accanto alla passerella.
0: They are moving to the sun.
1: Esatto.

0: Che è successo?
1: No, niente.
0: È stato un piede.
1: Sento questa canzone di Michael Mamma Jackson. Mia. Non riesco a star fermo, ma penso anche ai nostri ascoltatori. Forza, come fai? Forza. Come fai? Nel piedino.
0: Segnalo cover che non so se definirla hard rock, però più rock di questa, più rumorosa.
1: Ah, sì, Smooth Criminal,
0: degli
1: no?
0: Alien Ant Farm.
1: Come che no, è una canzone, ricordo, è andata anche forte.
0: È andata molto forte, sì, all'epoca, sì. Saranno 20 anni fa, insomma, sì, 20-25 sì. anni fa. Smooth Criminal, The King of Pop, Michael Jackson.
1: Amici, arrivano le ultime notizie, quindi ci ritroviamo tra poco qui su RTL 102.5 per la seconda ora di The Flight.
2: Io canto World Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Laura Pausini. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Mirandola, in provincia di Modena, sono le ore 16.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Papa Leone è arrivato in Francia per il suo quinto viaggio apostolico. Il pontefice è stato accolto all'Eliseo da Macron, ora in visita all'UNESCO. Allora sentiamo Maria Paola Railo.
5: Giunto al quartier generale dell'UNESCO, l'agenzia ONU per l'educazione e la cultura a Parigi, Leone ha simbolicamente annaffiato l'ulivo della pace. Dopo un colloquio con Khaled El Anani, il direttore generale UNESCO ora sta tenendo un discorso. Ma il viaggio del Santo Padre in Francia è cominciato qualche ora fa dal cuore delle istituzioni francesi, l'Eliseo, il palazzo presidenziale, dove ha incontrato il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Tanti i temi toccati, dalle questioni etiche come il fine vita, ai rischi dell'intelligenza artificiale, alla tutela della pace, fino al monito contro le derive autoritarie. Ascoltiamo questo passaggio.
6: Una società autenticamente libera non impone l'uniformità, ma protegge la diversità di coscienza, prevenendo le derive autoritarie e favorendo un dialogo etico che arricchisce il tessuto sociale.
5: Sull'aereo papale poi Papa Prevost indirettamente ha lanciato una frecciata a Donald Trump. Salutando il corrispondente della CNN ha detto: qui siete tutti benvenuti.
4: A Torino si indaga per omicidio dopo che è stato trovato il cadavere di un uomo in un appartamento fatto a pezzi e nascosto in alcuni sacchi neri. Ad indirizzare gli agenti una donna che avrebbe chiamato il 112 dicendo che il figlio aveva fatto male ad una persona. Gli agenti stanno ascoltando varie persone, fra cui anche due ventenni. Siamo allo sport, iniziamo dalla Formula 1 con la pole position per la Mercedes di Russell nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan sulla pista di Baku. Enzo Tamborra.
7: Le due facce della Mercedes. Sorride George Russell che a Baku centra una pole position per distacco. Ben diverso l'umore di Kimi Antonelli che in Q1 è andato a muro compromettendo le sue qualifiche. Il leader del mondiale partirà dall'ottava fila con il 16° tempo. Un problema niente male su un circuito cittadino dove è quasi proibitivo sorpassare. In seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc che l'ha spuntata per appena un millesimo su Piastri con la sua McLaren. Sesto tempo per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Male Max Verstappen, soltanto ottavo con la Red Bull, che invece ha piazzato in seconda fila con il quarto tempo Ajar.
4: E chiudiamo con il calcio. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo commissario tecnico Mancini, Nations League. Alle 20:45 gli azzurri affronteranno il Belgio, partita che seguiremo qui su RTL 102.5 con il nostro speciale Noi Dire Gol. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico.
8: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
3: Via Radio.
9: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in deciso aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 3 km di coda a causa dei lavori tra Ceprano e Pontecorvo per chi viaggia verso Napoli. Anche in Liguria, in A76 Valle Genova, in direzione di Genova, c'è un

0: Chilometro di coda per lavori tra Bolzaneto ed il Bivio, con la 10 Genova Savona. Ci spostiamo poi in A14 Adriatica, dove si è formato un chilometro di coda a causa di un cantiere tra Val di Sangro e Ortona per chi viaggia in direzione di Pescara, mentre per chi va in direzione di Bari un chilometro di coda sempre per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona. Infine c'è coda per un incidente avvenuto in A4 Milano Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Dopo le 4, buon venerdì 25 di settembre 2026 pomeriggio, la Zac e Matteo Campese con voi fino alle 17 anche quest'oggi in the flight.
3: Allora un saluto agli amici che ci seguono come sempre con grande affetto dalla social TV, da TikTok, da Twitch, sono tantissimi, sempre di più, ci scrivono anche al 378-378-1025 e ci guardano anche al 36 attraverso la radiovisione.
2: Tanti belli affettuosi, loro certo, grazie di esserci ogni giorno.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Alex Warren con Fever Dream su RTL 102.5 in questo venerdì 25 di settembre. Il venerdì poi di solito si sa ci sono un sacco di uscite discografiche, anche tanti annunci di prossime uscite, album, beh, ritorno.
1: Anticipiamo, gli U2, giusto.
0: Che si sono ritrovati a suonare davanti alla loro vecchia scuola, quella dove, detto così, la vecchia scuola.
1: Sì, è vero.
0: Loro che fanno parte della vecchia e della nuova scuola, lì dove è nato tutto il progetto ormai 50 anni fa.
1: Sì, hanno annunciato il disco che uscirà tra poco meno di 2 mesi, Carnaval Daluz, quindi parecchio spagnolo, se non altro nella motivazione. È uscito anche un singolo, si chiama Silenzio.
0: Oh.
1: Silenzio.
0: Ci sia una Spyro.

0: arriba, arriba.
1: Muévete, muévete.
0: Ándale, ándale. Che bello, te lo ricordi il cartone di Speedy Gonzales?
1: Sì.
0: Che era quel topolino col cappello da messicano
1: e il sombrero.
0: Che correva, lui faceva andale, andale, arriva, arriva. Mm-hmm. E scappava dai cattivi, risolveva le situazioni. Era molto divertente.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Era molto, anche molto tenero.
1: Ah, sì.
0: Sì, perché aveva sempre il sorriso, non era mai molto, non era mai un cartone mai arrabbiato, eppure comunque doveva scappare, doveva fare le cose.
1: Vabbè.
0: La prendeva col sorriso.
1: La prendeva bene.
0: Sì.
1: E noi siamo presi bene quando c'è Fred De Palma con la sola testa già, beh, sicuramente grande canzone di quest'estate 2026, della quale serberemo un ricordo.
0: Eh sì, quante anche sono saltate sulla testa.
1: Menischi,
0: Menischi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
9: fatta fuori. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
17: Affrettati, l'offerta termina oggi.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ma sì, alziamo un bicchiere o due, facciamo
1: sì,
0: un brindisi.
1: Brindiamo
0: nei calici. Va bene. Lost in You LP su RTL 102.5 alle 16.30. Spaccate in the flight.
1: Si parlava di sfilate, abbiamo parlato di Gali, abbiamo parlato anche di Shawn Mendes che ha partecipato sempre a quella di Gucci, mentre ad un'altra sfilata, quella di Cavalli, c'erano Anna Pepe, non che sfilavano, ma erano sempre, cioè, Noemi, c'era Alessandra Moroso, c'era Gaia, c'era Clara, insomma.
0: Beh, avrebbero
1: tutte accanto, una vicino all'altra,
0: e tutte potevano sfilare.
1: Sì, assolutamente.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: con Désolé, l'abbiamo citata poco fa, dicevamo, di questo parterre molto molto di quelli proprio importantissimi alla sfilata, una delle sfilate che ci sono in questi giorni. E prima c'era la nuova di Sfera, Sfera e Basta, al Cenacolo Vinciano.
1: Quel parterre di cui si parlava, quindi Anna, Noemi,
0: Alessandra Amoroso, Gaia, Clara,
1: sembra tanto un Eravamo Io. Uno di quelle lì, cioè potrebbe tranquillamente essere un Eravamo Io.
0: Sono gli Avengers.
1: Sì, della moda, esatto. Sì, sì. Poi c'è anche Alessandro Michele, Donatella, Miuccia. Ale.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
13: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
16: Hai già provato Buono Premium?
17: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
18: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
19: Pronto?
6: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
19: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
20: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: RTL 102.5, l'avete visto il video di Robbie Williams che esce dal suo hotel, dato sì. che è stato annullato il concerto a Lima per questioni di sicurezza che vanno oltre il suo controllo e del suo management e quant'altro. E allora è uscito per spiegare la situazione e ha detto: ma io vorrei esibirmi qui, se siete d'accordo.
1: Faccio qualcosa. E la gente era sotto il suo hotel, diciamo.
0: Erano lì, certo, certo.
1: Allora, poi che dopo bello. Cos'è successo? È successo che quando Robbie ovviamente inizia a cantare, stiamo parlando di una situazione non microfonata, e quindi lui intona e tutti quanti vanno.
0: Lo seguono, ma sì, è un momento così, un happening.
1: Certo. Bellissimo. Robbie rimane man of the people, al sì. di là del successo, al di là di tutto quello che è riuscito a conseguire nella sua carriera, è man of the people, un'ombra del pueblo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, è venerdì.
3: Ok.
2: È venerdì sera. Ci sarà un momento, se uscite questa sera, in cui volete fare un ingresso importante in pista, in scena, arrivate al bar, siete in mezzo agli amici. Certo è che se fate partire questo Millennium Hit nel momento in cui arrivate, l'impatto è importante.
3: Poi ha molto senso suonare questa canzone, perché ricordiamo che oggi, come sempre, come ogni venerdì, alle 18 c'è l'appuntamento con 70, 80, 90 all'ora e... il nostro Massimo Alberti,
2: sì,
3: in gioventù era la copia,
2: brava,
3: di Rod Stewart.
2: Sì, sarebbe...
3: Pubblicheremo prima o poi una foto.
2: Ma certo che sì. Sarebbe perché superficiale, sennò... dire che questo è materiale super... che è facile, no?
3: Beh, certo,
2: il
3: chiaro,
2: periodo
3: chiaro,
2: è quello lì. Chiaro. No, no, è proprio la somiglianza importante.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: È tale quale show.
3: Esatto. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: Gli anni 80.
1: Gli anni 80. Fammi salutare, c'è un amico all'ascolto, si chiama Enrico, che questa canzone la conosce bene perché danza in modo sensualissimo. Io l'ho visto all'opera e quindi sono sicuro di potergliela dedicare. Ciao Harry, un abbraccio a te e a tutti quelli che in questo momento sono in viaggio, visto che è venerdì, sono le 5, insomma, c'è tanta gente in movimento.
0: E tanti altri hanno scritto, insomma, adorando questa canzone, o in generale, comunque, hanno adorato queste due ore insieme. Allora, rifacciamolo settimana prossima, anche perché tra l'altro settimana bella.
1: Tanti amici, tanti ospiti. Grazie Zach.
0: Grazie Matteo Campese. Buon weekend a tutti.
1: Ciao.
2: Aspettando Vittoria Tour. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Arti 5. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Torre del Greco, provincia di Napoli, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buon pomeriggio da Benedetta Mannucci. In apertura agli esteri prosegue l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump negli Stati Uniti. Sentiamo Maria Paola Raiola.
10: Ultimi appuntamenti a Washington per la coppia presidenziale cinese. Xi Jinping e la consorte Peng Liyuan sono attesi a un tè con Trump e signora, poi a una visita degli archivi nazionali degli Stati Uniti. Intanto ci sono già alcune dichiarazioni che fanno comprendere il tono della visita e i risultati a cui sono giunti durante i colloqui che i due leader hanno avuto. Abbiamo avuto un incontro molto produttivo con il presidente Xi. Succederanno cose straordinarie, ha scritto Donald Trump sul suo social, alludendo anche alla sua proposta di cambiare il nome all'intelligenza artificiale, chiamandola super intelligenza, innovazione lessicale e non solo, che sarebbe stata accolta con favore da Xi. Poi un monito, simile a quello che Pechino ha rivolto in merito a Taiwan, e cioè che la Cina aiuti l'Iran è inaccettabile. Questa è la posizione degli Stati Uniti.
9: E voltiamo pagina. L'Eni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto massimo sarà applicato a partire da lunedì 28 settembre e sarà in vigore per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. E siamo alla cronaca: è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo Salvatore Zora. Il rider di 37 anni è rimasto coinvolto ieri in un incidente al Foro Italico. L'uomo è rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. E siamo allo sport. È partita con 2 ore di ritardo la seconda prova della prima giornata di regate preliminari dell'America's Cup in corso a Napoli. Due tentativi di partenza erano già stati fatti, uno alle 15.30 e l'altro poco dopo le 16, entrambi vanificati dal poco vento. E passiamo al calcio. Stasera allo Stadio Olimpico di Roma l'esordio dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. Sentiamo Paolo Pacchioni.
11: La ricetta di Roberto Mancini per rilanciare l'Italia e riconquistare i tifosi è semplice e condivisibile. Bisogna giocare bene e vincere. Ma un conto è dirlo, un altro è farlo. Gli azzurri sono reduci da 3 fallimenti mondiali. Il CT, che comunque ha regalato l'unico momento di gioia azzurra degli ultimi 20 anni vincendo l'Europeo, deve cancellare il suo frettoloso addio del 2023 per andare strapagato in Arabia. Serve una svolta. Mancini sta varando un bel ricambio generazionale per far crescere un'Italia giovane e multietnica, come ormai sono tutte le nazionali. Stasera la prima di 4 partite in 11 giorni. In Nations League all'Olimpico si affronta il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. La novità più intrigante è Alessandro Romano in regia, spalleggiato comunque dagli esperti Barella e Tonali. Un altro giovane titolare sarà il difensore Diego Coppola, in attacco più Esposito con Ken e probabilmente Cambiaghi. Linea allo studio.
9: Grazie Paolo, per il momento è tutto. Via radio.
2: Via radio.
0: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico indeciso, aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 4 km di coda per lavori tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Traffico intenso poi anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo in Liguria, in A7 Serra Valle Genova in direzione di Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla. Ora è il momento di parlare della 14 Adriatica, dove per diversi cantieri troviamo coda tra Val di Sangro e Ortona e tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara, mentre per chi va verso Bari 1 km di coda per lavori tra Pescara Ovest e Pescara Sud, così come tra Ortona e Lanciano. Ci sono poi code di 3 km per materiali dispersi tra il bivio con l'autosole e il raccordo di Casalecchio, proprio per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
9: Ed è tutto anche per noi, inizia Pop Around the Clock.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Come? Le 17.04 minuti, buongiorno, buon pomeriggio, buon venerdì 25 settembre. Inizia Pop Around the Clock, la Mari oggi non c'è, tornerà domani, c'è sì. Stefania, Iodice.
13: E c'è anche Francesco Cianna, in realtà. Guarda, per gli amici.

0: talmente tanti nomi che qua va bene qualsiasi
1: cosa. Giannino, per me Giannino. Insomma, abbiamo avuto bisogno di due persone per sostituire un'imponenza della radio qual è la Mario, che ritroverete poi sicuramente in seguito. Intanto però vi beccate noi fino alle 19.
0: Tanta musica come al solito.
1: Alle 18.
0: Fino alle 18, sì.
1: 18.
0: Tanta c'è musica come al solito, perché la seconda ora poi, quella che sarà dalle 18 alle 19, cominciamo a ballare.
1: Balla.
0: 70. 80, 90, allora.
1: Certo, lo faremo, però piano piano procediamo per gradi. Questa è l'ora che trascorreremo insieme anche a voi, perché no, ai vostri messaggi al 378-378-1025 ci potete seguire ovviamente anche in radiovisione.
0: Assolutamente, c'è il 36 del digitale terrestre, c'è anche il 736 di Sky per quanto riguarda i videoclip, perché alcuni sono particolarmente belli. Sta arrivando un gruppo amatissimo, le Cazzaie.

0: Le Kezai con Animal su RTL 105 alle 17:08 e come ogni venerdì ritroviamo Enzo Mazza, CEO di Fimi. Ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio,
2: buongiorno
1: Enzo.
2: A tutti, ciao.
0: Eccoci, allora direi di partire dagli album. Com'è la situazione degli album più ascoltati di questa settimana?
2: Allora, un po' di cambiamenti. Intanto subito, decima posizione, entra Miley con Bass Persuaders. Poi Achille Lauro, nono posto con Comuni Mortali. Geo Liedi, lo sa, atto secondo all'ottavo. Il settimo è di Kid Yugi, con Anche gli eroi muoiono. Poi sesto, Bresh, Mediterraneo. Olli al quinto posto, Tutta la vita sempre. 100 settimane oggi in top 10.
0: Tanta roba.
2: Shiva con Vangelo al quarto posto. Poi altra nuova entrata, Lucio Dalla con Sono Lucio. E al secondo posto Geolie, Tutto possibile. Entra direttamente al primo posto Miria di 22 Simba.
1: Bello, è interessante anche sotto questo punto di vista scoprire le novità, tant'è che adesso andiamo sui singoli. Qual è il singolo più ascoltato di questa settimana?
2: Singolo abbiamo, entra direttamente al primo posto questa settimana, Sfera Ebbasta con Lontano.
0: Ah,
2: e invece novità anche lì, e invece nei vinili, CD e musicassette ancora 22 Simba con Miria.
1: Beh, sappiamo che ormai i supporti fisici sono rientrati di nuovo a far parte delle nostre

0: case per un motivo, per un altro. Grazie mille Enzo Mazza, CEO di Fimi. Ci vediamo la prossima settimana.
1: Ciao, buon weekend. E a proposito di 22 Simba, lo ritroviamo con Ne vale la pena.

Un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Imagine Dragons, Demons, le 17:15 minuti, RTL 102.5 con Stefania Iodice, Cianna e loro, che quando io l'ho visti live durante Demons, che è la prima canzone che ho ascoltato da piccolo, mi sono messo a piangere, te lo giuro, durante questa qui...
1: C'è una grande potenza effettivamente, soprattutto quando la fanno live si sente, perché insieme alla band a cantare ci siamo anche noi dalla parte del pubblico a fomentare il tutto. Tra l'altro loro hanno concluso il tour giugno 2026, anche io li ho seguiti a Napoli, devo dire che sono fenomenali dal vivo.
0: Bello, sì, poi lui tutto a petto nudo, cioè dal 50% del concerto
1: questo,
0: in poi.
1: Cioè bravi e belli.
0: Ti è piaciuto a petto nudo, di la verità.
1: Assai, assai.

0: programma Fabri Fibra Antidroga alle 7 alle 17, 19 con Cianna e Stefania, lei che ha ricevuto di recente un invito ufficiale.
1: Sì, sì, sì, Stefano De Martino l'ha detto, ha detto l'ho invitato ufficialmente a Sanremo e poi chiaramente ha aggiunto non è necessario che la inviti, lei che ha già dominato quel palco qualche anno fa sa che quando vuole la benvenuta.
0: Vabbè, però io sarei curiosa di capire, invitata in qualità di partecipante, di super ospite, soprattutto accetterà in entrambi i casi? Cioè degli spoiler ci servono, se no non ci arriviamo a febbraio, caro Cianna.
1: È vero, pure questo è interessante, dai. Perché potrebbe eventualmente, qualora non ospite, fare da super ospite.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
9: Il mio consulente del lavoro? È differente! E anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA immessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie, Repower, l'energia che ti serve.

0: anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Packy Good.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Che spettacolo, EVC, Wake Me Up, le 17:32 minuti. RTL 102.5, Stefania Iodice e Cianna all'interno di Pop Around the Clock. È decisamente già cominciato il venerdì.
1: È il mood perfetto per il venerdì. Si va tutti a far festa, anche se poi la verità è che io alle 22 sarò seduta con copertina, perché iniziano quelle temperature che la sera va un po' più freschetto, e tisanina. Questa è la mia vita da trentenne, caro Cianna.
0: Ma è una cosa dei trentenni in generale oppure una cosa della trentenne Stefania?
1: Ma chiediamolo agli ascoltatori, siete anche voi come me, 378-378-125, perché altrimenti mi preoccupo.
0: Beh, iniziando con l'autunno, probabilmente tanta gente sta guardando la copertina, anche se in realtà c'è stata una collaborazione uscita la scorsa settimana che è molto molto estiva. Alcuni artisti, soprattutto quelli internazionali, possono far così a volte, perché Maluma e Shakira hanno fatto questa roba che è un merengue bollente praticamente.
1: Quindi, poi loro due messi insieme sono strabollenti, direi. Ci faranno ballare anche a ridosso dell'inverno, cioè dell'autunno, procediamo per gradi.
0: A volte fanno così, io mi ricordo tanti anni fa Despacito era uscita tipo a febbraio e quindi ce la siamo goduta comunque.

0: Si resta sempre incantati dalla voce di Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, alle 17.39 su RTL 102.5. Non mi sento sola.
1: No, c'è Valentina da Minervio che scrive: buonasera ragazzi,

0: Io come Stefania non rinuncio mai alla tisanina serale. Io ci aggiungerei, sai che cosa dopo cena cosa sta benissimo?
1: Cosa?
0: Un quadratino di cioccolato fondente.
1: Il quadratino. Già Valentina ha aggiunto i biscottini e ci troviamo. Ma un quadratino di cioccolato
0: fondente.
1: Ma ti voglio bene. Ma che ci faccio? Fondente addirittura.
0: 70%.
1: Sì, vabbè, ancora amaro come la vita praticamente.
0: Ma mi la senti che dici? No. Tu sei quella che col caffè lo prende così e dice
1: io
0: amaro
1: come la vita. Io solo caffè con latte. Basta, non esiste altro.
0: Non aggiungi la battuta amaro come la vita.
1: No, perché sono un po' più felice di così.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
9: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura X-Fir?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km?

senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Post Malone con Enough is Enough alle 17:51.
1: Sei contenta che sia questa? Sai perché secondo me sei così gasata? Perché si sta avvicinando la partita che guarderai stasera.
0: Sì, non solo la guarderò, la commenterò per finta,
1: vero,
0: insieme alla suite, a Salvati, che è la persona competente, Giustini e Palmieri, e si ritorna l'Italia in campo.
1: Italia-Belgio, purtroppo torna la Nations League, dico purtroppo perché francamente io il fatto che mi tolgano 20 giorni di Serie A non l'ho presa bene.
0: Rosicare. Ma pronostico così al volo,
1: no, vinciamo
0: te?
1: Noi sicuro.
0: Speriamo, incrociamo le dita, va.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight, 17:57 minuti. State ascoltando Pop Around the Clock su RTL 102.5 con Stefania Iodice e Cianna, che finiscono qui perché stanno arrivando i 70, non gli 80, non i 90, tutti insieme all'ora.
1: Ah, perché lasciamo parola a Massimo Alberti, che vi farà compagnia, vi farà ballare, anzi per la prossima ora. È stato bello condividere questo appuntamento così speciale insieme. Noi, io ritorno più tardi, te lunedì.
0: Ci vediamo lunedì, sì, durante Password. Domani la Mario in Pop Around the Clock. Stasera Forza Azzurri, quindi.
1: Ovviamente sì.
0: Voglio
1: Forza
0: un boato,
1: Azzurri, assolutamente. Ciao a tutti, adesso arriva l'oroscopo.
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, tempo di piccoli bilanci e utili considerazioni. Momento ideale per capire, per misurare certe distanze, alcune realtà che meritano maggiore attenzione. Amici del segno del Toro, lavorate su voi stessi, sulle piccole paure, sulla sensazione di perdere il controllo di fronte a certe scommesse e a piccole verità. Siate gentili con voi stessi. Cari gemelli, la luna piena accenderà nuovi sogni e diverse necessità, rendendovi però al tempo stesso bisognosi di cose chiare, di verità inconfutabili e di promesse precise. Cancro, vi caricate di coraggio e di determinazione per capire come affrontare il lavoro e certe situazioni che dovrebbero essere chiarite, risolte e migliorate. Non aspettate più. Leone, l'amicizia del plenilunio vi aiuterà a ritrovare la voglia di esserci, di fare la vostra parte, al riparo però da bugie o da finzioni. Sarete chiari, coraggiosi e sinceri. Vergine, qualcuno sta cercando di decidere cosa fare e cosa concedersi e dove arrivare. Lasciatelo scegliere liberamente, non imponendo le vostre logiche, le vostre idee. Bilancia, inutile provare a negare certe situazioni che altri stanno osservando, capendo e mettendo meglio a fuoco. Siate sinceri e coraggiosi per non dover mentire. Scorpione, usate la luna per capire se e quanto siete disposti a collaborare con qualcuno, se davvero avete voglia di dare una mano e di occuparvi di altre persone. Sagittario, la voce di questa grande luna amica dice che dovreste dedicare il momento a cose piacevoli, a piccoli ma preziosi divertimenti, coltivando interessi e serenità. Capricorno, sentite chiaramente il bisogno di una maggiore sincerità interiore, di far ordine tra pensieri e sentimenti per non vivere di dubbi o di rimorsi. Fermatevi e capite. Acquario, il vostro cielo parla di coraggio con le parole, di voglia di dire e di condividere, andando oltre le paure e i dubbi, oltre quei sospetti che complicano ogni cosa. Infine, cari pesci, forse dovreste decidere di agire dando forma e sostanza ad un pensiero, mettendo in chiaro intenzioni e progetti che non possono più aspettare. È il momento giusto.
1: Anche a Qualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, sono le 18 in punto.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Benedetta Mannucci. In apertura il tetto massimo al prezzo dei carburanti annunciato dall'ENI. Sentiamo Maria Paola Raiola.
5: Una buona notizia per gli automobilisti alle prese con i continui rincari al distributore. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, ENI ha deciso infatti di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha fissato un limite massimo, il cosiddetto price cap, al prezzo dei carburanti commercializzati dalla società, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, sottolinea ENI, di circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Lodevole atto di attenzione all'Italia. Ringrazia Palazzo Chigi. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che hanno monetizzato il risparmio derivato dall'operazione. Grazie al price cap, un pieno di gasolio costerà 10,4 euro in meno, mentre per la benzina un pieno costerà 11,2 euro in meno. La durata dell'operazione è fissata per ora in un mese, ma potrebbe essere estesa fino alla fine dell'anno.
1: E siamo agli esteri, terza e ultima giornata di visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Un tè alla Casa Bianca e una visita agli archivi nazionali statunitensi, gli appuntamenti conclusivi. Sull'Iran, Trump ha ammonito il presidente cinese definendo inaccettabile l'aiuto a Teheran. Poi il passaggio su Taiwan, la nostra posizione non è cambiata, vogliamo una soluzione pacifica, ha detto il tycoon. Poi l'invito di Xi Jinping a Donald e Melania Trump di visitare la Cina, specificando che i due leader avranno comunque altre occasioni per incontrarsi prima prima della fine dell'anno. E ora i numeri della borsa, Marco Favalli.
6: Buonasera. Dopo un avvio indeciso rialzo, le borse europee perdono vigore ma chiudono comunque in positivo, con la sola eccezione di Parigi. A Milano il FTSE MIB registra più 0,63% ed il FTSE Italia Mid Cap più 0,21%. Tra le blue chip, bene Avio più 2,29%, seguita da Tecnoprob più 2,24%. Sul fronte opposto Telecom meno 2,69% e Tenaris meno 1,89%. In calo anche lo spread BTP Bund a 92 punti, mentre è stabile il petrolio a 106 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Alle 20:45 l'esordio dell'Italia del nuovo CT Mancini in Nations League. Gli azzurri affronteranno il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Andrea Salvati, a te.
7: Buonasera, una sfida delicata quella in programma questa sera, con fischio d'inizio alle 20:45 in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, dovrebbe puntare su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra al suo fianco nel 4-3-3 Barella e Tonali. Davanti alla certezza in porta di Donnarumma, in difesa scontata la presenza di Mancini, al centro affiancato da Coppola, sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Calafiori, sulla destra invece pronto Di Lorenzo. In attacco invece Mancini dovrebbe affidarsi alla doppia torre, anche se Moise Kean si sposterebbe come esterno destro offensivo, lasciando Pio Esposito come riferimento centrale, con Scamacca destinato alla panchina.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Via Radio.
10: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove il traffico è intenso in più punti, tra Melegnano e la tangenziale ovest per chi viaggia verso Milano, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per chi va verso Firenze e tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. C'è coda anche tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Anagni per chi va verso Napoli. Ci spostiamo in A14 Adriatica, dove per diversi cantieri troviamo coda tra Val di Sangro e Ortona, così come tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia verso Pescara, mentre per chi va verso Bari c'è 1 chilometro di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud e tra Ortona e Lanciano. Ci sono poi code per traffico intenso anche tra Castel San Pietro ed il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia in direzione della 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul sagrato del 2026.

5 minuti qui su RTL 102.5. Come ogni venerdì a quest'ora c'è la storia della musica. Io sono Massimo Alberti, vi ricordo i messaggi da scrivere, i vostri messaggi al 349 349 1025. Oggi iniziamo con Born to be Alive.

Beh, devo dire che 70, 80, 90 all'ora è un ottimo modo per riscoprire delle canzoni, ma far scoprire anche alle nuove generazioni la storia della musica che si ballava in discoteca. Prima era Bacciotti con Black Jack, ora c'è un Freddie James con Get Up and Boogie.

Sono le 18.32 e questa è RTL 102.5, il programma è 70-80-90 all'ora. Io sono Massimo Alberti e dopo French Affair siamo sempre nella sala anni 90. Arriva anche Prezioso e Marvin e Let Me Stay.

0: Beh, devo dire che anche oggi abbiamo fatto un bel viaggio musicale negli anni 70, 80 e 90. Del resto il programma si chiama 70, 80, 90 all'ora. Anche oggi vorrei ringraziare i ragazzi Fabio Romano, Anthony Loponte, Simone Chiavegato e Diego. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Io sono Massimo Alberti, se volete ci sentiamo anche venerdì prossimo, sempre qui su RTL 102.5 dalle 18 alle 19. Ciao a tutti.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche ad Acireale, che è in provincia di Catania, sono le 7 di sera.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
8: RTL 102.5 giornale orario.
9: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano il caro carburante. Alla vigilia della riduzione dello sconto delle accise sul diesel, Eni ha deciso di mettere un tetto ai prezzi per benzina e gasolio. Sentiamo Maria Paola Raiola.
10: Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi dei carburanti ai distributori. Per un mese nelle stazioni di servizio della società, sono oltre 4.000 sul territorio nazionale, il gasolio costerà 2,19 euro e la benzina 1,99 al litro, il che vorrà dire circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Lodevole atto di attenzione all'Italia per Palazzo Chigi, che con una nota ringrazia Eni. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che hanno monetizzato il risparmio derivato dall'operazione grazie al price cap, un pieno di gasolio costerà 10,4 euro in meno, mentre per la benzina un pieno costerà 11,2 euro in meno. Polemico Landini della CGIL, che chiede un intervento sugli extra profitti per una riduzione stabile. La durata dell'operazione, come detto, è fissata per ora in un mese e potrebbe essere estesa fino alla fine dell'anno.
9: A Trepuzzi, in provincia di Lecce, un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme un'insegnante avvisata da un compagno di classe del piccolo. Si trattava di un coltello da cucina di 13 centimetri. Secondo quanto si è appreso, sarebbe stato un compagno a convincere il bambino dopo una lite con altri alunni. Votiamo pagina. Papa Leone in Francia per il suo quinto viaggio apostolico. Il pontefice ha tenuto un discorso molto applaudito all'Eliseo e poi ha anche camminato per Parigi. Benedetta Mannucci.
11: Fine vita e appello alla pace. Sono stati questi i temi del discorso di Papa Leone all'Eliseo, accolto da 2 minuti di applausi e standing ovation. Il pontefice ha lanciato un monito a difendere con coraggio coloro che non hanno voce. La tutela al diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano, ha detto il Santo Padre, che ha sottolineato non si può offrire una morte programmata. Evidenziata poi l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale, sentiamo a questo proposito le parole di Papa Leone.
12: Une société authentiquement libre.
13: Una società autenticamente libera non impone l'uniformità, ma protegge la diversità di coscienza, prevenendo le derive autoritarie e favorendo un dialogo etico che arricchisce il tessuto sociale.
11: Gli applausi hanno seguito il pontefice anche nel suo ingresso nella sede dell'UNESCO tra le tappe di questo quinto viaggio apostolico. La visita di Leone XIV in Francia era stata inaugurata questa mattina da uno scambio con la stampa. Sono contento che voi siete tutti qui, ha detto il Santo Padre rispondendo al vaticanista della CNN sul tentativo dell'amministrazione Trump di impedire l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti. Dopo la visita a Notre Dame, il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France per la veglia dei giovani.
9: Carabinieri e polizia oggi hanno lanciato una vasta operazione antiterrorismo in tutta Italia. Nel mirino gruppi neonazisti e suprematisti. Massimiliano Mantiloni.
14: pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, quest'ultimo autore di due attacchi terroristici a moschee nel 2019 in Nuova Zelanda che causarono la morte di 51 persone, ma proponevano anche tecniche per costruzione di ordigni. I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in varie città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, composta contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Alcuni utenti dei gruppi Telegram avrebbero prospettato attacchi contro una moschea, una sinagoga e una scuola. Nelle chat comparivano messaggi come «sgozziamo i meticci non puri».
9: Una notizia appena arrivata: un operaio di 22 anni è morto in un cantiere a Marcianise, in provincia di Caserta. Il giovane è stato travolto da un bobcat, un escavatore, durante i lavori per la posa della fibra ottica. La chiusura della Borsa Milano, FTSE MIB più 0,63%. Ora l'ampia pagina sportiva. Buonasera Andrea Salvati.
15: Buonasera, partiamo dal calcio perché questa sera alle 20.45 l'esordio della nuova Italia di Mancini, Nations League allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Le ultime dal nostro inviato Paolo Pacchioni.
16: Buonasera da Roma, siamo all'esterno dell'Olimpico. Il Mancini bis parte proprio dallo stadio dove iniziò l'avventura vincente dell'Europeo del 2021. L'Italia ha un forte bisogno di rilancio, il CT progetta un ricambio generazionale e chiede agli azzurri di essere da subito competitivi e convincenti anche per riconquistare la fiducia dei tifosi. Stasera, per il debutto in Nations League contro il Belgio, la novità più intrigante sarà il regista ventenne Alessandro Romano, spalleggiato dagli esperti Tonali e Barella. C'è un altro volto nuovo in difesa, Diego Coppola, in attacco Pio Esposito, un giovane ormai esperto, con Ken e Cambiaghi. Il fischio d'inizio alle 20.45 da Roma, linea allo studio.
15: E ovviamente seguiremo con uno speciale qui su RTL 102.5 tutto l'incontro con noi di Regol. Parliamo di tennis. Yannick Sinner salterà il Masters 1000 di Pechino, che prenderà il via il prossimo 30 settembre. L'ho annunciato con un post sui social in cui ha spiegato che il ginocchio non va ancora bene. Non sono in grado di competere, ha scritto. L'azzurro è fermo da metà luglio. E chiudiamo parlando di Formula 1. Pole position per la Mercedes di George Russell nel Gran Premio d'Azerbaigian sulla pista di Baku. Seconda posizione per la Ferrari di Leclerc, seconda fila per la McLaren di Oscar Piastri e l'altra Red Bull di Ajar, poi Norris e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, solo ottavo Max Verstappen. Giornata da dimenticare invece per Kimi Antonelli, che ha toccato il muro nel Q1 chiudendo subito la sua sessione. Leader del mondiale sarà costretto a partire dalla 16ª posizione. Il via della gara domani alle 13. A te.
9: Grazie, ora al meteo e il traffico.
17: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
18: Previsioni del tempo.
19: Buona serata da Nico Secchiodetto. La tendenza per questo fine di settimana, con l'anticiclone in rinforzo sull'Italia, generale stabilità, quindi nel corso di sabato cielo sereno poco nuvoloso, solo all'estremo sud, sulla Sicilia centro-orientale, ancora un po' di variabilità e qualche breve rovescio. Altrove appunto più sole con temperature in lieve aumento. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo sul sito web.
18: Via Radio.
20: Buonasera da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto in direzione Bari, tra Pescara Ovest e Pescara Sud, un chilometro di coda con tendenza stabile per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 15 minuti. Proseguendo tra Ortona e Lanciano, 2 chilometri di coda, anche in questo caso la tendenza è stabile, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre sulla 14, ma tratto bolognese, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera verso Ancona, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione della 1, tra Bologna-San Lazzaro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio, anche qui code a tratti e tempi di percorrenza di 25 minuti. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
18: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
21: RTL 102.5.
22: E
1: questa sera, amici e amiche di RTL 102.5, voglio iniziare in modo diverso, perché lunedì lui mi porterà a Magna o babà, perché vado a Napoli, caro il mio Taranto Alfredo San Gennaro.
21: Posso fare di più, posso pagare pizze, babà, Taranto, a tutti quelli che
22: si troveranno pure qui.
21: Ma vieni a Napoli.
22: Ma pure vengo lì, certo.
1: No, perché che c'è a Napoli?
21: Il babà arriva ammosciato nella sua capocchia. Come?
1: Beh, io sulla capocchia direi che
22: sorvoleremo, esatto.
21: Pensate, perché che cosa avrei detto?
1: Come i fiammiferi
21: la capocchia del babà. Allora,
1: bene, allora premio San Gennaro Day, giusto?
21: Sì, esatto. Sì, lunedì sera in diretta dal Sagrato del Duomo di Napoli, il premio San Gennaro Award, e ci sarà persino Francesco Fredella. Guarda, che ti chiamo
1: una mia
21: controfigura, sagrato,
1: perché
21: io sul sagrato. Ti voglio accanto a me,
1: addirittura come Valletta.
21: Certo.

0: Man I Need di Olivia Dean, 19:16, subito iniziamo la puntata protagonistica con una bella mission, vero?
1: Vecchie abitudini, sindaci, uniamo l'Italia e andiamo da un sindaco, un nostro amico, però perché Gianni andiamo da lui? C'è un motivo.
2: Ma avete sentito che ho urlato?
0: Fino a Chicago ti hanno sentito, Gianni.
2: Sì, perché a Chicago hanno fondato lo Scream Club. Che fanno? Si riuniscono alcuni cittadini insieme al sindaco e cominciano a urlare per sfogare stress e frustrazioni. C'è un sindaco in Italia che vuole fondare il primo urlo club, diciamo, in italiano.
1: È lui, il sindaco di Ascoli Piceno, città che ha dato i natali, Russell Crowe, scritto Crov. E lei?
3: Sono io.
1: Urli, si liberi, urli, anche lui, e anche lei.
0: Talmente urlato che è stato cliccato pure i tasti.
2: Pronto? Vedi che a una certa età non si possono neanche lanciare urla.
1: Ha urlato ed è caduto tutto.
2: Ha distrutto il telefono. Siamo costretti a interrompere la trasmissione per motivi tecnici.
0: Sì.
2: Pronto?
0: Ora la sentiamo.
3: Ci sono.
1: Ma da voi si urla per liberarsi dallo stress ad Ascoli?
3: Da noi non si urla per liberarsi dallo stress, si mangiano le olive ascolane.
2: Marchetta enogastronomica. Velocemente, sindaco, ma c'è un posto della sua città dove secondo lei renderebbero meglio questi momenti di sfogo?
3: Allora, visto che a Chicago l'hanno fatto sul lago Michigan, ad Ascoli c'è il fiume Castellano e il fiume Tronto, due fiumi, quindi potrei provare con gli ascolani a urlare sul fiume.
1: Non ho capito, come si chiama il fiume Stro?
0: No, non dire.
3: Due fiumi, Tronto e Castellano.
1: Ah, come il Tigre e l'Eufrate, uguale.
2: Ma dove l'hai sentito, sto Stro? No,
1: ho capito, allora, Stro, non so.
2: Tu capisci sempre Stro. Cioè. Sindaco, verremo tutti a sfogare su questi fiumi meravigliosi che vanno lenti mentre noi urleremo. Grazie, bello.
1: Ed evviva Ascoli! Ci saluti, Ascoli.
2: Vivo il sindaco.
3: Grazie.
1: Ah, caro Taranto, adesso voglio essere un po' romantico. Parlare d'amore. 19:18.

0: Katy Perry. 19:25 nel venerdì sera di RTL 1025. Protagonisti, attenzione, perché c'è un argomento che non deve far sorridere. Riguarda la pipì.
1: Non facciamo. Ma perché dici pipì? Mi ero preparato una frase bella.
0: La minzione.
1: Nemmeno. Allora, mingere da seduti fa bene alla salute a noi maschietti, che solitamente mingiamo in piedi.
0: Perché
1: tu mingi, fratello, innanzitutto tu mingi.
0: Io mingo, ma posso dire, in bagno non c'è colore politico, né destra né sinistra, bisogna fare centro.
2: Ecco, esatto. Vabbè, da seduti è più facile fare centro, possiamo dire. Questo
1: ma
2: è importante.
1: Voi pensate, con i prezzi del gasolio, se uno potesse utilizzare la minzione per fare il pieno?
0: La venderei, apriremo il motore Taranto, perché c'è una novità.

0: Tra poco
1: sì.
0: A protagonisti un'altra mission con voi.
1: È certo.
2: Qual è questa mission? La vuoi dire la novità?
1: Vabbè.
0: La novità è la benzina, dillo. Tara.
1: Eh sì, perché Leni ha messo, diciamo, prezzi fissi, no? Giusto?
0: Un tetto.
3: Sconti!
0: Sconti!
3: Sconto, saldi!
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
9: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
10: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Yeah, uno c'è!
13: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
18: Niente.
17: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
14: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
3: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
18: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Red Hot Chili Peppers su RTL 125 all'interno di Protagonisti, e quindi noi vogliamo atterrare, anzi vogliamo atterrare e allora atterriamo
1: questa sera è un gineceo, perché la nostra Alessandra Vatta, ma complimenti,
0: non so cosa sia un gineceo, però
2: allora sì, sto provando a far entrare nell'inquadratura tutte, perché ci seguisse in radiovisione sono con un sacco di ragazze adesso, però faccio parlare loro, parleremo in inglese chiaramente perché
1: ovvio,
2: non sono italiane,
1: ovvio,
2: sentiamo
1: ovvio.
2: Qualcuno allora, so hello, what's your name? We start with this.
3: Florentin.
4: Ida.
5: Pauline.
6: Käthe.
7: Victoria.
8: Luisa. Mara.
0: Okay, beh, dai, gli ultimi più fa Luisa e Mara sono facili, gli altri sono più difficili.
1: Gianni, nomi nostri, Luisa e Mara.
9: Sì, Luisa e Mara.
5: We're from Germany, I'm from Stuttgart, and we do like a school trip this week.
1: Ah, okay, questa è la, ma questa
2: sono
1: è la città.
2: Avete capito che hanno detto? Sono venute per fare una vacanza con la scuola.
0: Esatto,
2: diciamo, una
0: sono di Stoccarda loro.
9: Abbiamo capito, non c'è bisogno, Alessandro, non ci umiliare.
1: famosa città dove producono le coccarde, no?
0: Certo.
2: Ok, so, did you enjoy Rome?
10: Yes, it was very nice. We had a great time here, but now our feet really hurt.
2: Ok,
1: so preferisco la lasagna perché la pasta al forno mi rimane scotta.
0: Esatto, sì, carbonara sì, però
9: no, però mi pare che una
2: carbonara, una... did you eat carbonara?
9: Ecco qua.
5: Yeah, it was so
0: questa è vecchia gestione.
10: I'm vegetarian.
2: Però... ah, ok, la vegetariana.
0: Ah, no,
9: però Alessandra, spiega a una di loro che cacio e pepe.
2: No, perché è vegetariana, le ho detto la cacio e pepe.
9: Giusto, spiega a una di loro che non esiste il signor Fiumicino, perché una ha detto vorrei conoscere il signor Fiumicino perché questo aeroporto è bellissimo, vorrei fargli complimenti. Spiegaglielo tu.
1: C'è il Tevere, il Fiumicino.
2: Hanno detto che hanno molto dolore ai piedi perché hanno camminato tantissimo, ovviamente,
0: certo,
2: per la città di Roma, quindi sono molto
9: calli. È come le capiamo.
0: Ciao.
9: Grazie Alessandra, buon viaggio a voi.
1: E vive i calli.
9: New hit.
10: Thank you.

0: New Hit su RTL 102.5, il sole, tempo anche di nuovi brani. È venerdì, ricordiamolo, è 19.43, quindi cioè, il venerdì ci piace anche ricordarlo.
1: Ci piace,
0: con
1: esatto.
0: Una vecchia non presenza.
1: Bravo, esatto. No, secondo me il nostro Gianni è andato già in cantinetta. Sì, perché comunque giustamente bisogna portarsi avanti, scegliere i vinili. Più che altro quelli che non gracchiano, no?
0: Perché secondo me alcuni gracchi. In ferie,
1: ah, proprio dire. Dici. Sì, vabbè, sì. Noi comunque ci siamo, però, noi siamo qua volentieri insieme a voi, cari
0: amici. Bene, allora, questa sera anche la partita.
1: Sì, è vero, c'è l'Italia.
0: C'è l'Italia, ricordiamolo, quindi 20:45, i nostri collegamenti, seguiremo tutto, ovviamente. E che dire, la musica c'è sempre.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ligabue 19:56, RTL 102.5 la musica, ma anche le news, le nostre mission e il Cruciterga,
1: yes,
0: giusto?
1: Ah, è vero, ancora non abbiamo lanciato il Cruciterga di oggi, attenzione.
2: Dai, ce la facciamo? No, lo rimandiamo dopo.
0: Ma no, lo dico.
1: Vai, vai.
0: Attore che ha problemi ai piedi quando cammina.
2: No, diciamo che c'ha un punto debole come un certo punto, Achille. Un è un attore che c'ha un punto del corpo debole, come si chiama?
0: Con la S.

0: Bellissima canzone di Alicia Keys, Doesn't Mean Anything. È in corso il Cruciterga come protagonista.
1: Esatto.
0: Attenzione,
1: c'è già una persona che ha indovinato.
2: Posso rifare la domanda in due secondi?
1: Vai.
2: Famoso attore che ha un punto debole come Achille con la S. 378-378-1025 GO.
1: E vediamo un aiuto anche. Ama il Capodanno.
2: Ha confuso tutto, ecco qua.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Trevi, in provincia di Perugia, sono le 20.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona serata da Sergio Gadda. Meno di 45 minuti all'esordio dell'Italia in Nations League. All'Olimpico gli azzurri affrontano il Belgio. Allora sentiamo le ultime dal nostro inviato. Buonasera Paolo Pacchioni.
11: Buonasera dall'Olimpico, sono appena arrivate le formazioni ufficiali della sfida fra Italia e Belgio, valevole per la Nations League. Roberto Mancini riparte con questa formazione. Non ci sono sorprese rispetto a quanto annunciato alla vigilia. Donnarumma in porta, difesa con Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori. A centrocampo Barella, Romano e Tonali, davanti Cambiaghi con Ken e Pio Esposito. La grande attenzione soprattutto dunque su Alessandro Romano, che debutta in nazionale nel ruolo di regista dopo un ottimo avvio di stagione al Cagliari. Nel Belgio De Bruyne è titolare, così anche come De Ketelaere, che è schierato come falso 9. Per il momento dall'Olimpico è tutto, la linea torna allo studio.
10: Grazie Paolo Pacchioni. Eni ha deciso di fissare un limite massimo al prezzo dei carburanti. Il gasolio sarà venduto a 2,19 euro, mentre la benzina a 1,99 euro. Lo sconto sarà applicato dal 28 settembre per 30 giorni, ma è prorogabile fino a fine anno in funzione all'andamento del mercato e agli approvvigionamenti. Lodevole atto di attenzione all'Italia, ha sottolineato il governo. La Russia non sta pianificando alcuna azione militare contro l'Europa perché non vi sono né motivi né basi per farlo. Lo ha detto poco fa, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa, il presidente Vladimir Putin. La Russia era pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina dopo le elezioni della Duma, ma dopo che Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto, valuteremo con attenzione quali passi intraprendere a riguardo, ha aggiunto ancora Putin. Adesso invece parliamo dell'America's Cup in corso a Napoli. È arrivato il primo successo per Luna Rossa, Enzo Tamborra.
12: Luna Rossa ha già messo la sua prua davanti a tutti. L'imbarcazione italiana ha chiuso al comando la prima giornata di regate grazie ad una seconda prova da manuale. Nella prima regata, giunta dopo due rinvii a causa del poco vento oggi a Napoli, si erano imposti gli statunitensi di Ark Team, che si sono parzialmente ridimensionati nella seconda regata giungendo settimi. In sordina New Zealand, detentrice in carica della Coppa America. La classifica vede Luna Rossa al comando con 19 punti, con 5 lunghezze di vantaggio su Ark Team. Ricordiamo che dopo le 8 regate di flotta, le prime due imbarcazioni si sfideranno domenica nella match race finale.
10: E adesso meteo e le ultime notizie sul traffico.
9: Previsioni del tempo.
13: Una buona serata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo un po' di residua instabilità sulle regioni meridionali, specie sulla Sicilia orientale. Le temperature massime in generale ripresa, e specie al centro-nord lungo il versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 26-27 gradi, in ulteriore aumento poi domenica. Dettagli su Trevi Meteo.
9: Via Radio.
14: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo a Napoli in tangenziale tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta, perché è diretto verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Uno sguardo ai tratti non gestiti dalla nostra società. Sulla complanare del tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tra il bivio con il grande raccordo anulare e via Togliatti, 2 chilometri di coda per un tamponamento tra due auto. Il traffico defluisce costruisce su una corsia. Ricordo per quanto riguarda i nostri tratti che sulla 13 Bologna-Padova Occhiobello è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 6 del 18 di ottobre per lavori alle barriere di sicurezza, e sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale è chiusa in entrata verso Bologna sino alle 5 del 27 di novembre. Con questo è tutto, buon viaggio.
10: C'è una notizia che arriva in questo istante, riguarda un incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO in Lettonia. Sono 4 militari, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. È tutto.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Allora, 25 minuti sempre in protagonisti con questi tre matti, possiamo dire matti.
1: Fedella, Signoli, Fedella e Taranto. Scusate, sì. Hanno indovinato.
0: Addirittura.
1: Pierangelo da Roma ha indovinato.
2: Sì, okay. Ci arriveremo. Non abbiamo ancora detto però che cosa regaliamo stasera, no, dopo i lampioni del lungomare.
1: Il premio è unico.
2: Cioè,
1: cos'è? Uno stendipanni del 1978. No, e di tua zia Lia, te lo ricordi?
2: Ma che ne sai? Ma che sei un cartomante? Ma guarda, è incredibile. Ma nuovo!
0: Lui gestisce l'archivio Simioli. Sì, tutti dietro
1: zia Lia luce.
2: Comprò sto stendipanni nuovo, è vero, è ancora in celofanato, ma è incredibile. Allora, famoso attore che ha un punto debole come Achille. 378 378

0: 102.5.
1: Ma tanto ho indovinato, Pierangelo, tra poco vediamo da te con lo stand di panni e del nuovo di Zecca.
0: No, ci vai tu
1: alle
0: da
1: Pucci. 102.5 Power Hit. Let's go.

0: E c'è Madonna, le 20:13 siete, state ascoltando RTL 102.5, c'è chi ha indovinato due questa sera, due. Però noi andiamo da uno dei due, ovviamente.
1: Certo.
0: Fortunato.
1: Mica abbiamo tutti questi stendini di mia zia.
0: Andiamo grande botta di culo. Ma abbiamo due premi stasera, ti sorprenderò.
2: Non a caso si chiama Cruciterga, perché si indovina appunto A.
0: Abbiamo due premi, vediamo se ci risponde.
2: Vai, vediamo. Ricordiamo la domanda intanto.
0: Aspetta, sentiamolo più. Sì.
1: C'è famoso attore che ha un punto debole, proprio come il famoso Achille.
0: Buonasera, come ti chiami?
1: Il pelide.
3: Massimo.
0: Massimo, di dove?
1: Sì.
3: Di Bassano del Grappa.
0: Oh, allora, io e Gianni amiamo tanto quella città per la grappa.
1: Sopra, esatto. Bassano ci resta sullo stomaco, la grappa scende la grappa, benissimo.
0: No. Allora, qual è questo attore che ha un problema come Achille?
3: Sylvester Stallone.
0: Numero uno, applausi. Hai indovinato. Allora, bravo. Visto che mancano 90 giorni a Natale, lo stendino lo diamo al secondo classificato. Ti regaliamo una tombola con 96 numeri. Ti piace? Non te ne sa nulla. Non giochi a tombola.
2: Per l'emozione non prende più neanche il telefono.
1: Scusami, per chiudere l'argomento della pipì da seduti, vuoi chiedere se il nostro amico minge da seduto?
0: No, vabbè, ma come ti chiami? Massimo, giusto?
3: Sì, giusto.
0: Ecco,
3: giusto.
0: Non so se hai sentito mingi Gianni, da seduto? Ti chiede se mingi da seduto.
2: O da in piedi.
3: Sì.
2: Ecco.
0: E basta.
1: Sì, mingi da seduto.
3: Ho detto proprio la domanda, scusa.
0: Vabbè, fai la pipì seduto o in piedi?
1: Quella è la parola.
2: Errore.
0: Il famoso pipì calzeluti. Vabbè, andiamo avanti. 20 e 15.
1: Una dietro l'altra, vai. Musica meravigliosa. Oh, sorry, I'm here.

0: 20 e 18 che scoccano proprio in questo istante, precisissimi, puntualissimi qua in protagonisti. Benson Boone, abbiamo appena consegnato anche lo, scocco, lo stendino.
1: No, al... no, la tombola.
0: Ah no, è vero, truccata, lo stendino niente, 96. È rimasto invenduto alla fine.
1: Lo stendino è invenduto, lo teniamo lì con la sedia a sdraio.
2: Lo stendino lo regaliamo lunedì, magari dal sagrato del Duomo durante il premio San Gennaro Award. Noi stasera vi lasceremo un po' prima perché abbiamo, come sempre, oltre alla grande musica, il grande calcio.
1: Testé,
2: giusto,
1: vi lasciamo testé.
0: Certo,
1: adesso andiamo via
0: di Roberto Mancini come CT dell'Italia,
2: dai,
1: che significa CT, Gianni?
2: CT
3: pure io CT. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino!
10: Ma dai, è Luca Argentero!
11: Luca, benvenuto! Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati!
12: Ma qui è tutto illimitato!
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora... selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€. 33 rate mensili da €99. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705€. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450€.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia!
0: Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a €2,49.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: E ora una
20: Street, amata da notai, designer e artigiani.
21: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
20: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
22: Ha dimenticato i discount.
20: Giusti discount.
22: Ormai non vale più.
20: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
23: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
24: E da oggi anche il mobile.
23: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
25: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
26: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Lizzo, About Them Time, 20 e 29 minuti su Rete 105 in protagonisti di nuovo aeroporto di Roma Fiumicino. Cara Alessandra Vatta, con chi sei di bello?
1: Ciao ragazzi, allora non sono sola perché ho qui con me Orchidea. Lei si chiama Orchidea. Ciao Orchidea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, Orchidea è il suo nome d'arte, diciamo così, perché lei ha una voce incredibile. Quindi bello. Abbiamo sentito la fantastica voce di Lizzo. Mm-hmm. Io adesso vorrei far cantare.
0: Vai, facci sentire.
1: Se siete d'accordo.
3: Vai, Orchidea, sempre
1: di qualcosa
3: verde.
1: Che canti. Vai.
4: Try to pretend I don't see you, but my eyes are just for you.
3: When you look away.

0: È registrata, non è lei. Oh.
1: Oh. Ma è bravissima.
0: Ma complimenti.
2: Vedono anche meglio in radiovisione. Grazie. Lei è bravissima e ovviamente è anche molto seguita sui social.
0: Allora, vero? Come ti troviamo?
3: Orchidea. Allora, su orchidea.music.
1: Vai, perché orchidea? Cerchiamo subito.
4: Ma lei è italiana, perché... quindi?
3: Sì, sono mezza romana, mezza delle Seychelles.
1: Oh. Wow, che bello.
4: Io ti ho già messo il segui, comunque. Ho già visto i tuoi live nel club.
0: Grazie, bravo Orchidea.
1: Ciao Ale.
0: Attenzione che c'è il new hit, poi chiudiamo, ma c'è adesso il new hit.

0: New Hit, nuovo brano di Adela. Alle 20.33 RTL 115, noi abbiamo quasi finito perché questa sera c'è la nazionale, quindi grande speciale. Ascoltateci fino a domani e dopodomani, dopodomani, fino a lunedì che ci siamo
1: di esatto, finché non torniamo noi. Tra l'altro ricordiamo lunedì voi due direttamente da Napoli.
2: In diretta da Napoli, operazione San Gennaro per RTL 102.5. Vi aspettiamo. Bello. Così finalmente vedrete Fredella in carne e ossa.
1: È vero, voi due insieme, vicini vicini anche.
0: Sì, come Praia. Pensa a quello che Praia può accadere. A proposito, Gianni, parliamo di quel ristorante con la pizza.
1: Ma subito a mangiare, pensate.
0: Ma certo, che facciamo? Andiamo a Napoli.
2: Ho prenotato tutto, sta tranquillo, sereno.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento.

0: Mento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Noi dire gol.
7: Gol!
8: Gol!
7: Gol!
8: Gol!
7: 20:38. Buonasera, bentrovati, benvenuti. Siete all'interno, guarda caso, di Noi dire gol.
9: Gol!
7: Su RTL 102.5 per la nazionale, per l'Italia, per la precisione Italia-Belgio. Buonasera, Nicolò Giustini.
10: Non esiste Noi dire gol senza di lui, Simone Palmieri, l'esordio degli azzurri di Mancini, del secondo corso Mancini. Tra poco ci colleghiamo all'Olimpico con Paolo Pacchioni. Ce l'abbiamo già. Allora, aspetta, che saluto prima Stefania Iodice. Buonasera.
9: Eccoci, buonasera, buonasera ragazzi. Anche il mio esordio in qualche modo, ma andiamo dritti da Pacchioni.
10: Buonasera Paolo.
11: A tutti dall'Olimpico che per comincia fantastica avventura. Sì, un po' di difficoltà.
10: Lo sentiamo un po' male.
12: Con l'R. Paolo, allora, se riesce a non dire l'R, l'R vanno un po' in crisi.
10: E allora buonasera Andrea Salvati, buonasera.
12: Buonasera, buonasera. Vedo la nostra Stefania Iovic, alla quale rivolgo sempre un saluto affettuoso e simpatico, vestita a lutto questa sera. Perché?
9: Sì. Per un leggero top nero, mamma mia, questo è drastico. Non indossi mai il nero tu, Salvati.
12: Raramente.
9: Il blu ti dona.
12: Grazie,
9: però,
12: ti ringrazio.
9: Ti vedo in radiovisione.
12: È il mio colore preferito.
10: Volete,
12: ma poco importa.
10: Via?
9: No.
12: Sì,
9: io vorrei recuperare i Pacchioni. Stiamo cercando di riempire un buco.
11: Italia-Belgio, diciamo. È senza R.
12: Lo so, dunque, però
11: quindi dovrebbero esserci.
12: Però come hai detto R è saltata la linea. Io non vorrei dire. Devi fare questo esercizio linguistico stasera di dire tutta la partita senza dire.
10: Beh, questa potrebbe essere la nostra radiocronaca bislacca, quella che abbiamo fatto durante tutti i mondiali. Allora va bene, comunque tra poco recuperiamo anche Paolo dallo stadio. L'esordio della nazionale azzurra di Mancini, il secondo corso. Andre, dici un po' anche quali sono le tue aspettative, che cosa succederà stasera e poi che tipo di partita sarà.
12: Che tipo di partita sarà non lo so, altrimenti non sarei qui, sarei dall'altra parte. Credo, insomma, ci sono grandi aspettative, grande entusiasmo che Mancini è riuscito probabilmente a riportare in un ambiente assolutamente depresso, ha portato nuovi innesti importanti e quindi insomma questa è sicuramente la prima prova per vedere da dove si può partire. Certo, ecco, non è uno degli avversari più semplici, più facili, un po' come tutte le squadre di questo girone della Nations League.
10: Allora vediamo, ecco, se l'abbiamo recuperato, sento lo stadio, quindi Paolo riproviamo, a te.
11: Riproviamo, qui a Oma si gioca Italia-Belgio.
10: Vai, ci siamo, ci siamo.
11: Vi do le formazioni ufficiali dell'Italia con Donna Umma in porta, Omano poi giocherà al centro del campo. No, vabbè, scherzi a parte, dai, Donnarumma in porta, poi sulla fascia in difesa di Lorenzo da una parte e Calafiore dall'altra, Coppola e Mancini in posizione centrale, poi Romano, una delle grandi novità della serata, in cabina di regia spalleggiato dai più esperti Tonali e Barella, e poi davanti Moise Kean, Cambiaghi e Pio Esposito. Questa è la formazione dell'Italia. Come diceva giustamente Andrea Salvati, c'è voglia di rilancio. Comunque, insomma, l'Italia deve riconquistare l'affetto e la fiducia dei tifosi per le tre mancate qualificazioni al mondiale e per cancellare un po' anche quella fuga estiva di Roberto Mancini che 3 anni fa andò in Arabia. Bisogna vincere e giocare bene. La ricetta l'ha espressa ieri il CT, è una ricetta semplice, naturalmente un conto poi è farlo. Speriamo che, insomma, già da questa sera gli azzurri mettano in campo quantomeno un bello spirito. Poi è chiaro, questa è la squadra che si è conosciuta da pochi giorni, pochi allenamenti e restrizione, non possiamo pensare, insomma, che sia tutto a posto, però insomma speriamo di vedere quantomeno lo spirito giusto. Intanto le squadre adesso fanno la loro sul terreno di gioco.
10: Paolo, secondo te l'accoglienza della città, l'accoglienza dello stadio, com'è stata?
11: È stata un'accoglienza affettuosa, non passionale, come ha detto il

0: Insomma, questa Italia e Mancini hanno qualcosa da farsi perdonare. E adesso si apre una linea di credito, quindi sì, Italia, ma come quando due fidanzati hanno litigato, adesso tu hai chiesto scusa, va bene, scuse accettate, però insomma per un paio di ore te la faccio pesantino, ecco.
1: Sì. Dipende sempre uno che cosa ha fatto per chiedere scusa, Paolo, in questo caso si è trattato di un tradimento di quelli neanche per amore ma per denaro, e quindi forse ancora,
0: ragazzi,
1: più doloroso.
0: Basta con l'ipocrisia. Bravo. Se arriva un'altra radio e vi dà 10 volte quello che fate,
2: Paolo, no, io ti correggo
0: siamo
2: subito.
0: Siamo tutti dall'altra parte.
2: Ti fermo. No, noi siamo qua.
3: Noi stiamo qui.
2: Noi abbiamo questo posto. Però Palmieri, correggimi.
0: Non
2: no, e questo è vero, questo anche
3: è
2: anche
1: silenzio.
2: È l'inno del Belgio.
1: Il Belgio.
2: Sentiamo l'inno del Belgio.

0: Oh, bello, questo bello, era bello. L'inno del Belgio, bello devo dire. Comunque...
1: Molto. Qualche fischio all'Olimpico da parte di qualche cretino, poi coperto dagli applausi dello stadio. Inno italiano.
0: Vai, sentiamo, eccoci. Sentiamo, vediamo se ce l'abbiamo anche noi.
2: Oh,

0: bello,
1: ragazzi.
0: Sempre bello,
1: l'inno di Mameli. Ragazzi, perché inizia un nuovo ciclo e noi in questo ciclo
2: ci crediamo.
1: Sarà tutto diverso d'ora in poi.
0: Sicuramente, come abbiamo detto per le ultime tre volte, e poi siamo rimasti sempre.
3: Ma è sempre stata diversa ogni volta la non qualificazione.
2: La delusione, dici, aveva un sapore diverso.
0: È vero, è vero. Paolo, vuoi darci anche la formazione del Belgio?
4: Con immenso piacere.
0: Prego.
4: Gioca con l'Alba in porta, Castagna, che ha giocato anche in Italia, Ngoi, Mekele e De Kuyper in difesa, Tielemans e Raskin al centrocampo e poi Moreira, De Bruyne e Goltz a sostegno.
0: Dite
4: che gioca da falso 9.
0: Ok, De Catelare che gioca da falso 9.
1: De Catelare, eh?
0: Sì, un sacco di italiani comunque, Diego Moreira, il nuovo
3: Diego Moreira che in questo stadio proprio pochi giorni fa ha fatto due gol, uno via l'altro, nel giro di 46 di 2 minuti e mezzo.
1: È diciamo la rivelazione di questo campionato di Serie A, Diego Moreira, Andrea?
3: Tra le rivelazioni sono 5 partite, insomma, diciamo, rivelazioni.
4: Guarda, una delle rivelazioni, ragazzi, è questo Alessandro Romano comunque. Che ha una storia abbastanza particolare, un ragazzo di 20 anni, peraltro è nato il 17 giugno del 2006, cioè quando ai mondiali di Germania si giocava Italia-Stati Uniti, pareggiamo 1-1, quindi nacque nel pieno del mondiale dell'Italia ed è curioso che 20 anni dopo, non lo so,
3: non si sa,
4: insomma è curioso che insomma 20 anni dopo sia in campo titolare con l'Italia. Peraltro adesso c'è un altro momento intenso qui all'Olimpico, perché prima del fischio d'inizio è stato reso omaggio a Franco Baresi.

0: l'ultima possibilità ha scelto l'azzurro, ha deciso proprio di seguire insomma il sogno azzurro. Peraltro anche il papà faceva il calciatore nella Serie B svizzera, giocando con Lugano e con il Locarno. Adesso, mentre prendiamo un po' di tempo, è pronto il minuto di accoglimento in memoria di Sandro Mazzola.
1: Momento importante, doveroso, noi non so se possiamo farlo. Chiedo ad Andrea, che è giornalista.
2: Io farei anche più di un minuto di silenzio per me. Facciamo qualche secondo,
1: facciamo sentire l'atmosfera dello stadio.
2: Ecco. O l'applauso, che insomma.
0: Che adesso si scioglie in un applauso dopo qualche istante di raccoglimento. Un bel applauso per Sandro Mazzola.
2: Dicevo, sarà, conoscendo gli svizzeri, l'avranno presa benissimo questa cosa.
1: Questo
2: di Romano.
1: Tradimento?
2: Tutte le giovanili, pagato tutto, penso tutto, borse, ma poi sul più bello basta, ve lo dico.
1: Tradito per soldi, ma anche qui. Ma è vero che se c'è pagamento questo, non c'è tradimento? No, quello non.
0: Spieghiamo che lui, insomma, ha avuto la possibilità di giocare in Svizzera perché lui è nato in Svizzera, perché i genitori italiani erano andati in Svizzera per lavorare, lui è nato lì e poi. Poi adesso si è trasferito e l'anno scorso è stato nelle giovanili della Roma, poi ha fatto il giro di ritorno alla Spezia giocando bene, è titolare nel Cagliari ed è partito alla grande, e ieri Mancini ha avuto parole di stima nei suoi confronti. Insomma, è in qualche modo significativo il fatto che ci sia un ragazzo che mai è stato convocato in azzurro, che alla prima partita subito titolare all'Olimpico, una partita già importante. È comunque in qualche modo il simbolo della ricambio generazionale che vuole portare avanti Mancini. Naturalmente ce ne sono anche tanti altri. Intanto la partita è cominciata, tenuta azzurra classica per l'Italia, invece il rosso fiammante che parte subito all'attacco. C'è un'azione che si sviluppa sul settore di sinistra, Italia subito chiamata alla difensiva, arriva Nicolò Barella che poi riesce a liberarsi bene del pallone, sempre 0-0 quando si gioca da 50 secondi.
1: Bene. Iniziata comunque con un piglio interessante la partita, sembra divertente, le due squadre vogliono
2: sono
1: giocare,
2: sono passati 40 secondi.
1: Volevo dire una cosa che avrebbe detto Palmieri.
0: C'è ottimismo.
3: Cosa volete da me?
2: Bommel ha già mal di testa e mal di denti. Comunque l'allenatore del Belgio l'hanno inquadrato,
1: nuovo allenatore del Belgio. Perché dopo l'esperienza
0: che peraltro è olandese,
1: esatto. Vedi? E ha il figlio che è fortissimo, tra l'altro.
2: Non so poi lo zio invece, poi pare che abbia una cugina che ha fatto il grande fratello in Olanda.
1: Ah, sì?
4: Pure sono fatti importanti, vedi, fanno curriculum.
3: No, però Andrea, tu prima comunque sottolineavi una cosa secondo me anche importante, no? Cioè il fatto che la Svizzera ha investito su questo giocatore per anni e anni e poi lui da un momento all'altro ha cambiato casacca. Ma secondo te è possibile cosa del genere?
2: Se l'ha fatto, sì, certo. Avendo la doppia nazionalità arriva un momento in cui poi tu devi decidere se stare di qua o di là, giusto?
1: La cosa grave secondo me è che se un giocatore può scegliere tra la Svizzera e l'Italia, sceglie l'Italia, ma non tanto per il blasone secondo me, ma per il fatto che magari nell'Italia gioca e nella Svizzera no.
2: No,
1: e
2: questo secondo me avrebbe giocato anche la Svizzera.
1: Tu dici,
2: Vabbè.
1: Allora, la partita è iniziata 0-0, Cremonini, Paparazzi, poi torniamo.
2: Bene.

0: Cesare Cremonini, Paparazzi alle 20.53, RTL 102.5, noi dire...
1: Gol!
0: UEFA Nations League, Italia, Belgio, Paolo Pacchioni a Roma.
2: 5 minuti e mezzo all'Olimpico, sempre parità 0-0 fra Belgio, non ci sono state occasioni da gol in questa fase iniziale della partita. Poco fa il pubblico dell'Olimpico si è acceso per una bella iniziativa di Moise Kean sulla destra, ha dato via un avversario, ha guadagnato qualche metro, poi il passaggio a centrocampo è stato leggermente arretrato, non è riuscito ad arrivare in tempo sul pallone romano e il Belgio ha subito rintuzzato questo tentativo da parte dell'Italia. Italia che dopo aver concesso possesso palla al Belgio nei primissimi minuti di gara adesso sta cercando di venire fuori dal suo guscio. C'è Cambiaghi adesso sul settore di sinistra, il passaggio all'indietro per giovane di questa squadra, gioca nel Paris ma non SG ma FC, quindi la squadra meno importante di Parigi, seconda divisione. Comunque insomma Mancini è andato a cercare, insomma si dice giocano poco nel campionato italiano i ragazzi italiani, benissimo, andiamoli a cercare all'estero. E quello che ha fatto Mancini, adesso c'è l'attacco dell'Italia con Esposito, il grosso da sotterra, a terra da parte del portiere Lammens. Dunque Italia che comunque ha dato intensità in questa prima vera azione d'attacco che si è sviluppata prima con Pio Esposito, poi con Cambiaghi. Ha parlato il portiere belga, però insomma buona iniziativa degli azzurri che adesso devono difendersi perché c'è il pallone in avanti per l'attacco, il tiro
3: l'abbiamo perso.
2: C'è sempre Donnarumma pronto.
1: Bravissimo.
4: Usteria.
2: Sul tiro di Goz. Grande Donnarumma che è andato a parare. Quindi Italia che insomma si è subito buttata in avanti con coraggio, però attenzione a non scoprirsi. Sempre 0-0, sì. Settimo minuto.
1: Che è poi proprio quello che ha gridato Donnarumma ai compagni subito dopo.
2: Cosa?
1: Di chi è stato il tiro?
4: Goz.
1: E quindi si è girato verso
4: non
1: i compagni e ha detto Goz.
4: Non credo che abbia detto.
1: Ha detto così, era tutto solo.
4: Però è bella questa cosa che quando Pacchioni fa la cronaca a un certo punto è il momento più importante,
3: ci lascia
4: e noi dobbiamo decidere come va a finire l'azione.
2: Suspense. E non c'erano neanche delle R.
4: Donnarumma ne aveva un paio.
2: Donnarumma.
4: Comunque, bello casino da una parte, bello casino dall'altra. La
1: più bella quella del Belgio, però. Siamo sinceri. L'Italia è un passaggino in mezzo. Guarda, questi qua, pensa a te, caro Paolo, sei d'accordo anche tu. Sono talmente consci dell'inferiorità azzurra nei loro confronti che addirittura non hanno schierato neanche Courtois in porta, pensa un po'.
2: No, ma non è neanche convocato.
1: Vedi, proprio l'hanno fatto una cosa vado a fare, ha detto.
2: Courtois ha una certa età, ha detto, esatto. Sapete che c'è la Nations League, giocate da voi.
1: Bravo,
2: ha detto, eventualmente ci vediamo alla potenziale. Pio Esposito, tiro, palo! Di Pio Esposito! Sul lancio di Barella, intesa interista fra i due, Pio Esposito in area rigore, non ha esitato un attimo, si è girato di prima intenzione, ha colpito il pallone di prima intenzione, ma ha mandato la palla sul fallo. Forse era fuori gioco, onestamente, però... comunque insomma bello comunque il gesto tecnico, bello il lancio, bella la girata, palo dell'Italia, insomma è importante avere anche qualche iniezione di fiducia da questi minuti iniziali della partita.
4: Allora tra poco torniamo a Roma, prima però Beyoncé con Shakira, Beautiful Liar.

0: Corsie alle 20.59 su RDL 125. Noi di regola al volo. Paolo, come siamo messi?
1: Dodicesimo 0-0, buona iniziativa di Ken, ma non hanno sfruttato i suoi compagni.
2: Allora facciamo così, se siete tutti d'accordo, ma immagino che siate tutti quanti d'accordo, io ascolterei la sapiente voce di Sergio Gadda che ci annuncia tutte le ultime notizie dal mondo per un minutino e poi ritorniamo con Italia-Belgio. Prego, andiamo regia.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda, lo avete sentito poco fa nel nostro speciale Noi dire gol, Italia-Belgio, sono ferme sullo 0-0, siamo al dodicesimo, naturalmente partita di Nations League. Quattro militari italiani sono rimasti feriti nel corso di un incidente avvenuto durante un addestramento in Lettonia, uno dei quattro presenta condizioni più serie, nessuno dei soldati risulta però al momento in pericolo di vita. L'ENI ha deciso di porre un tetto al prezzo dei carburanti dal 28 settembre, per 30 giorni il diesel sarà venduto a 2,19 euro, la benzina a 1,99 euro. Il caso Garlasco, nel corso della nuova istruttoria la procura di Pavia ha sentito l'ex

0: 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggio e quando rende noto il TG1. E adesso torniamo allo speciale Mai dire gol e torniamo alla partita Italia-Belgio.
1: Grazie.
2: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 21-1 RTL 102.5 e noi di rigol. Grazie ancora a Sergio Gadda. Allora, grazie, Andrea, che partita stiamo vedendo secondo te?
1: Adesso l'Italia, la stiamo vedendo.
4: In questo momento
5: è molto, molto interessante.
4: Però insomma un'Italia che diceva è partita bene, dai, voglio dire, ha rischiato di prendere quel gol, ma Donnarumma si è fatto provare pronto.
1: Però anche provare pronto non è male.
4: Si è fatto provare a trovarsi pronto. Esatto. E poi anche la bella iniziativa di Pio Esposito, che comunque insomma è col suo fisico, con la sua
1: esuberanza, Esposito,
4: io lo chiamo solo Pio.
1: Ci sta.
4: Anche perché se lo chiami Francesco Pio, secondo me
1: è lungo.
3: Fai anche una ripetizione.
4: Esatto,
3: no?
4: Francesco Pio, padre Pio.
1: Che ripetizione, è il suo nome.
4: Sì, vabbè, ma no,
5: solo te, ragazzi,
4: il papà,
1: è come se tu ti chiamassi Simone Andrea, capito?
4: Sì, secondo te il papà lo riprendeva da piccolo Francesco Pio,
1: lo chiamava Fra.
5: Beh, secondo me il doppio nome lo usi per fare la cazziata, quindi
4: no,
5: Francesco Pio ci sta.
4: Lo usi solo per il codice fiscale.
1: È vero,
5: ah, no,
1: esatto.
5: Per fare la cazziata.
1: Quale sarà il codice fiscale di Francesco Pio e Sposi?
3: FRP.
4: Vabbè, c'è un corner intanto. C'è un corner per il Belgio, eh?
1: Sì,
4: siamo al 14esimo, 0-0. Attenzione a questo corner per i belgi alla sinistra di Donnarumma. Dipende sempre da che lato si guarda, ma lui guardando dritto è sulla sua sinistra.
1: Hai ragione.
4: Parte lo spiovente in area, colpo di testa fortissimo, deciso, imperioso, proprio di Francesco Pio Esposito.
1: Bravissimo.
4: Esatto, perché tutti dicevano chi va, mentre stanno decidendo chi chiamare, è andato lui, ha liberato altro corner, quindi per il Belgio, che non ha fretta ad andare a batterlo. Intanto
1: scusate, comunque
4: una bella tribuna,
1: è tipo Giulia Laura Abbiati, no?
4: Esatto,
1: è giusto,
4: esatto. Come
1: la chiami?
4: Giulia Laura.
3: Non facciamo questi paragoni, che perdonano.
1: Va bene, comunque salutiamo Giulia Laura e tutta la famiglia.
5: Intravedo in campo anche personcine a me note, no?
4: Cioè?
5: Ma come?
4: Calafiori. Al secondo corner svetta ancora di testa un giocatore dell'Italia. Questa volta non era Francesco Pio Esposito,
1: era Pio Francesco.
4: Pio Francesco Esposito.
1: Il fratello.
4: E palla che no, finisce dall'altro lato dal portiere.
3: Però Andrea, secondo te è il giocatore che è mancato per la qualificazione agli ultimi mondiali?
1: Ma
3: Francesco Pio Esposito.
1: Guarda che c'era.
4: A parte che
3: sì, però ha giocato pochissimo, non mi prendete in giro. E nella partita che contava praticamente non è entrato, dai.
4: Beh, però ricordi, punto di domanda, ricordi quella grande occasione di Ken super, che ha tirato sopra la traversa da che sarebbe chi avrebbe risolto
6: facciamo 2-0
4: esatto,
6: siamo già ai mondiali.
1: Buonasera Paolo, intanto nel frattempo ti abbiamo recuperato. Allora Paolo, dallo stadio la partita come ti sembra?
6: Abbastanza equilibrata, con l'Italia che è sfrontata, che vuole sicuramente cercare di buttare l'ostacolo. Bisogna però fare attenzione a non lasciare spazio alle ripartenze, soprattutto De Bruyne mi sembra che abbia molto senso quando recupera il pallone sulla poi regolarmente 10-15 metri di campo davanti, e lì insomma ci si può fare con una certa comodità. Ecco, quindi bisogna fare attenzione a mantenere l'equilibrio dietro. Bisogna dire che fino a questo momento comunque dietro l'Italia ha tenuto assolutamente bene.
1: Comunque De Bruyne sembra informissimo, allora vi lancio la prima
5: provocazione
1: della serata. No?
5: Sì,
1: cura Max Allegri, allora funziona.
5: E vabbè, per un
1: chiamiamo
5: giocatore.
1: Fulvio Giuliani e lo chiediamo.
4: Non c'entra Fulvio Giuliani, ma no,
5: sembra perché
4: non
5: Napoli,
4: d'accordo,
5: no?
4: Sta provando i nuovi guanti di Topolino. Tra l'altro, sai che la Nations League oggi ha già regalato un risultato un po' a sorpresa.
1: Ah, sì,
4: nella Nations League B, sai che anche qui c'è A, B, C.
1: Sì.
4: Nella B c'è
1: noi siamo nella
4: A. Ah, non so per quanto
1: prima,
4: esatto. Nella B oggi c'era una partita che voi dite, ma tu veramente oggi c'era Georgia contro Irlanda del Nord. Fammi finire che tu
1: non ho detto niente.
4: Georgia contro Irlanda del Nord. Nella Georgia giocano grandi giocatori.
1: Kvaraskelia,
4: Mika Utaze, Bialashvili, Marwanashvili.
1: Cavernazze, quello Cavernazze, del Frosinone.
4: Bravo, esatto. Sai che è riuscita a vincere Irlanda del Nord con un gol di Sir Charles al 94esimo.
1: Chi?
4: Sir Charles, numero 19.
1: Sir Charles, si chiama Charles.
4: Steve Charles, detto però sulla me, ha scritto S.Charles, quindi Sir Charles.
3: Romano è fortissimo.
4: Sì,
3: romano.
6: E questo risultato sulle tue finanze, Andrea, che effetto ha avuto?
4: No,
6: positivo
4: allora,
6: o negativo?
4: No, negativo, perché è andata così. Comunque, poco importa, attenzione alla fondo dell'Italia, eh?
6: Isken va al tiro, niente, però abbastanza debole, parato dal portiere.
1: Mollo.

0: again.
1: Peggy Gou, RTL 105, Paolo!
2: Attenzione, il Belgio è in vantaggio, no. Ha segnato Gonzalez al 30° minuto, azione prolungata da parte del giocatore con la maglia numero 20, pallone, tocca dirlo, spiace dirlo, perso da Coppola, da Romano a centrocampo, ripartenza veloce del Belgio, azione personale da parte di Gonz, che è entrato in area di rigore, ne ha messi a sedere un paio, non ha tirato subito, ha avuto la pazienza di aspettare, poi ha trovato il varco per... affilare Donnarumma, quindi cambia il parziale all'Olimpico, Belgio vantaggio 1-0, sì. Confermiamo gol di Götze.
3: Allora, sì. Ha messo a sedere Mancini, ma e Coppola,
4: tre, cioè, due
3: ha fatto un bel gol. E tra l'altro nel primo piano di Götze ha una somiglianza impressionante con Poulsen, che voi non credo ricordiate.
4: Certo.
5: Io no.
4: Il famoso uomo sputato da Totti all'Europeo del 2000,
3: esatto. Lo ricorda di molto.
4: Indimenticabile. Tra l'altro volevo soltanto dire a Paolo, che giustamente non ha la fortuna di vedere il replay, per fortuna del piccolo Romano questa palla l'aveva persa Barella, quindi almeno possiamo almeno salviamo il soldato Romano che è in missione alla prima.
6: Barella che non ha iniziato neanche bene il campionato con l'Inter, è vero ragazzi? Un po' sottotono.
4: Secondo me è iniziato molto bene rispetto a quello che poteva essere.
6: Fantastico.
4: Ha segnato anche un gol importante contro l'Udinese, se non mi ricordo male, giusto?
5: Vabbè,
4: Paolo?
5: Ci ha provato Simo, dai.
2: L'ha segnato contro, no, nella partita poi rimontata dall'Inter, sì, contro l'Udinese, esattamente. Sì. Il gol del 2-2 che scivola, si rialza e mette la palla in rete.
4: Ma tutto, ma sapete che Palmieri comunque guarda, lui, tu giochi a FIFA, no? Cioè tu stai facendo la modalità carriera su FIFA. No,
6: diciamo che sì. Però è una palla persa.
3: Jason Palmieri è il suo personaggio.
6: È una palla
4: perché
6: persa.
4: Secondo te Andrea avrebbe scelto Jason come nome d'arte?
3: Perché lui, sai che lui ha questa teoria che sia molto riconoscibile. Se sì. Scrive a Simone Palmieri, magari qualche ragazzo anche con cui giocava, rischiava. Ma tu sei quel Simone Palmieri.
6: Quando giochiamo a Fortnite, Jason Palmieri. Sì,
3: Jason Palmieri. Esatto. per quello la motivazione. Vabbè.
4: Ma Jason, perché hai un'affezione particolare nei confronti di qualche Jason? No, Jason Derulo.
6: Mi piacciono i Jason.
3: Jason Derulo.
4: Mi piacciono i Jason.
3: Lo ricorda anche.
4: Benissimo. Benissimo, povera la mamma del prossimo figlio di Palmieri che si chiamerà Jason, mi pare di capire, no?
5: Jason Palmieri.
6: Comunque. Va bene ragazzi, prescindere da queste fesserie, Italia-Belgio 1-0, peccato perché l'Italia...
3: No,
6: la partita
3: al contrario,
5: 0-1.
6: Vabbè, 0-1, sì vabbè, in vantaggio il Belgio, peccato per l'Italia perché la partita molto bene, stava facendo davvero la differenza.
2: Che te l'ha reparato Donnarumma, ancora Donnarumma che va a respingere una seconda conclusione della partita. Skin pericoloso qui il Belgio, il primo tiro di De Ketelaere è stato respinto dal portiere della City, sul tap-in ha cercato di intervenire Raskin, ha trovato ancora una volta la respinta di Roma, però insomma Italia che anche psicologica secondo me ha sentito un po' la botta del gol subito.
4: Sì, ci sta.
5: Vabbè, dai, però...
4: Ma mi fate capire una cosa,
3: però la coerenza della nostra nazionale sempre
4: dici, cioè?
3: Beh, che comunque insomma
4: giocare male sempre,
3: no, ma in realtà non sta neanche giocando malissimo,
4: perdere sempre,
3: per andare sotto insomma poi diventa difficile guardare le partite, ora almeno quello che possiamo vedere noi è completamente schiacciata nella propria tre quarti dopo i primi 10-15 minuti dove invece insomma ha cercato di imbastire un po' di gioco.
6: Chiaro, vabbè, comunque è il flusso della partita, sono i momenti della partita,
3: sì, caro Jason, è così.
5: Vabbè dai, io ci credo, siamo al 23esimo, sì, possibile che non possa cambiare in positivo il risultato per l'Italia.
4: Ed eccolo qua,
5: non
4: guarda.
5: Ho capito, ma un pensiero positivo lo voglio avere.
4: Certo, dai. Eccolo qua, tiro alle stelle del Belgio.
5: Ecco, vedi?
4: Comunque,
5: hanno sbagliato loro.
4: Anche da dire che loro hanno tanto talento, perché lo stesso Götze che ha segnato, un giocatore molto forte, De Ketelaere. È un giocatore e credo che giochi, adesso dirò la stupidaggine,
6: Götze,
4: ma credo che giochi in Germania da qualche parte.
6: Ah, in Germania da qualche
4: dove
6: parte.
4: Gioca Götze, Paolo?
3: Al Paris Saint-Germain. Che però una volta era territorio.
4: No, l'ha comprato il Paris Saint-Germain quest'estate.
2: In realtà gioca, esatto, cioè lì con gli, sta sul pullman con quelli del Paris Saint-Germain.
4: Se non mi ricordo mai giocava allo Stoccarda prima o da qualche parte così, Andre, cosa dici tu?
3: Che sei dico tutto. Che giocava all'Ajax.
4: All'Ajax, niente, vabbè, e l'Ajax è uguale. Dove sta l'Ajax, Simone?
6: Mick con Fabulous su RTL 102.5.
4: Il pollaio.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Meek con Fabulous. 21:15 sulla RTL 105 UEFA Nations League. Attenzione,
2: attenzione. Peggio pericoloso il pallone in area di rigore. Per ora l'Italia si salva, ma c'è ancora Tielemans in possesso di palla. Comunque l'Italia che è andata vicina a subire il gol del 2-0 è in fuori il gioco dei Ketelari. Infatti arriva il suo compagno Valcarossa. Colpo di testa ancora Donnarumma, che va a respingere ancora su Götze, che ha dato colpire di testa all'altezza del secondo palo. Parata decisiva da parte di Donnarumma in Italia, che adesso è abbastanza in difficoltà. Siamo al 28esimo, Italia 0-1, ma Belgio vicino al raddoppio.
3: Alle corde, l'Italia sembra proprio alle corde.

0: Ci sta, poi l'ha detto anche Paolo, ci sono trovati da poco l'allenatore.
1: Non diciamo stupidata.
0: Da poco.
1: Allora, scusami, devi essere onesto, devi essere sincero. A me spiace dirlo, ma anche stasera un sacco di nuovi giocatori, un sacco di ragazzi che hanno tante cose da dimostrare.
0: Un sacco, uno.
1: Beh, ho capito, però tanti che hanno da riscattare.
0: Cambiaghi e Romano.
1: Adesso mi alzo, cinghio prima lui per consuetudine e poi te.
0: Prima Jason Pio.
1: Manca la grinta, manca la determinazione. Io vedo questo, non so almeno.
2: Andrea, perdonami, manca anche la qualità.
1: Sicuramente, dai. Però non a prendiamo... volte, come nel tuo caso, la qualità, puoi, la mancanza di qualità, puoi sopperirla con la determinazione, con la voglia.
3: Un po' di cazzimma.
1: Esatto, qua invece niente.
2: No, Andrea, lo sai, come direbbe il mio vecchio maestro?
1: Sì.
2: Sono mediocri e rimarranno mediocri! Buona serata!
3: Una citazione fulminea.
1: Oh no, Paolo, anche dallo stadio, io non so che impressione tu abbia, ma da tenere, manchi proprio la grinta, manchi proprio la voglia.
4: Io credo che ci sia la voglia di fare. Poi, come dice Simone, c'è un po' di carenza di qualità, c'è un po' di emozione che sicuramente un pochino incide. Prima c'è stata una bella azione dove ci sono dei giocatori tipo Ken, tipo Pio Esposito, che si vede che muoiono dalla voglia di fare delle cose positive, però magari fanno prendere dalla fretta. C'è stato un pallone calciato a metà strada da Pio Esposito fra Ken e un altro giocatore, la palla è finita in fallo e non si è sfruttata una buona ripartenza, perché comunque un po' di rodaggio comunque messo in preventivo. È vero che quando vai a giocare a pallone è stato semplice, però alcuni di questi giocatori veramente si sono hanno cominciato ad allenarsi insieme 3 giorni fa, quindi qualche automatismo che solitamente vediamo nelle squadre dei club è chiaro che qua non lo vediamo adesso, però soprattutto psicologico, perché l'Italia finché era stata sullo 0-0 tutto sommato ha retto con dignità.
0: Adesso
4: il Belgio ogni volta che prende fa paura, anche adesso guadagnato con la possibilità di un altro calcio d'angolo, insomma sembra che se i belgi accelerano l'Italia faccia abbastanza fatica.
0: Sì, è vero, tra le altre cose giustamente dobbiamo dire anche dall'altra parte si sono trovati 3 giorni fa l'allenatore nuovo, quindi è la stessa identica situazione.
4: Però ci sono meno giocatori nuovi inseriti nella squadra. È vero che c'è l'allenatore nuovo, però il grosso di questi giocatori ha fatto il mondiale insieme e quindi insomma da questo punto di vista un po' di amalgama in più c'è.
2: Però vero. Nicolò, perdonami, no? Abbiamo detto in tutti questi mesi che è iniziato un nuovo ciclo, che bisogna avere tempo, che bisogna avere pazienza, quindi non puoi, voglio dire, chiedere all'Italia di adesso una prestazione. C'è un percorso che dura anni, capito? Una trasformazione che durerà anni. Sì. Quindi magari poi tra 5 anni ci arriveremo.
0: Non è che c'è tutto questo tempo, l'anno prossimo
4: tra 5 anni sono già dato in pensione io, cioè adesso.
0: No, Paolo,
4: bisogna...
0: come?
3: Allora, ma dove vai, Paolo?
0: Ma sei pazzo!
4: No, purtroppo sono ancora arrivato al punto. No, il fatto è questo: sicuramente bisogna dare il tempo a questi ragazzi di crescere, però non ci si può neanche troppo addormentare su questo tempo. C'è un po' di tempo, va bene, ma parliamo di mesi, diciamo questa stagione, già dalla prossima insomma ci sono gli europei. Attenzione ancora a Belgio, pericoloso, questa volta in diagonale cui per la palla va fuori di poco.
0: Meno
4: e
0: male.
4: Vediamo inquadrato qua sugli maxi schermi dell'Olimpico Roberto Mancini in panchina, insomma espressione piuttosto delusa e perplessa.
0: Se tinti i capelli.
4: No. È la notizia che non se ne tinti.
1: Infatti
4: secondo
1: è invecchiato,
4: no, perché non è più quel Mogano Mogano che c'era prima, ma
1: Betulla,
4: è la frezza un pochino bianco. Attenzione perché riparte l'Italia con Cambiaghi, che ha dato a Ken, dato contro l'area di rigore, cross verso il centro e il pallone non arriva a Tonali che è leggermente avanti, poi c'è un fallo in attacco, peccato. Ken comunque è uno di quelli che ci sta mettendo l'arma comunque.
0: Sì. Sì, è vero.
1: Però allora è uscito un dato in sovrimpressione, minuto 31, tiri in porta
0: Belgio.
1: Porto verso la porta, Belgio 12, in Italia 1.
3: Così, abbiamo passato gran parte del tempo a difenderci,
2: faccio,
3: ma dobbiamo provarci.
2: Sì, ti faccio, Andre, questa
1: Dimmi
2: domanda. No?
1: Sì.
0: Ma scusate, facciamo così, tienila lì, ascoltiamo Anna, perché Mungi ha detto che dobbiamo ascoltare Anna e poi gli fai la domanda. Dai, Jason, su.

0: Anna con White Girl alle 21:22 su RTL 105.
1: No, allora, non puoi scegliere di cosa chiamare dire le canzoni come ti pare. Il titolo della canzone è White Girl Wasted.
2: Stavo finendo di dirlo, cioè.
1: No, hai detto Anna con White Girl su RTL 105, quindi avevi già finito.
0: Avevi detto poi Wasted.
1: Certo.
0: No, basta. Certo. Stavo dicendo Italia-Belgio 1-0 per il Belgio.
3: Un tiro deviazione di calcio d'angolo. È stato proprio Romano a presentarsi in area di rifilato a destra, ha cercato la conclusione, ha trovato la deviazione, sarà corner per l'Italia, se non altro arriva un piccolo guizzo, corner ci ha battuto sul breve per Barella, parte il cross verso il centro, colpo destro difensore, palla che resta lì e viene allontanata, sempre 1-0 per il Belgio, ma insomma Italia che ci ha provato. Peraltro vi dico che poco dopo che era entrato un po' in modalità teatro, cioè tutti silenti in modo depresso, la partita che non era molto divertente, a un certo punto è partito il coro Italia Italia e è fuso un po' in tutto lo stadio per cercare proprio di dare una scossa, perché credo che questi ragazzi hanno bisogno anche un po' di parte del pubblico.
1: Speriamo che anche lo stadio possa diventare un fattore. Nel frattempo facciamo comunque i complimenti a Roberto Mancini perché è un grande ascoltatore di RTL, questo è evidente, perché nella formazione di stasera ci sono due persone che comunque sono parenti di nostri colleghi, che c'è Romano, parente di Fabio.
3: Attenzione al team di Moise Ken con la palla che va fuori di pochissimo, il secondo palo, Ken ha toccato con il piattone su un cross che proveniva da sinistra, il pallone è andato sul fondo, però sai che negli ultimi secondi quantomeno ha alzato un po' il baricentro. Scusatemi a voi.
1: No, perché stavamo dicendo una cosa molto intelligente, e c'è anche Coppola, che è parente di Raffaella. Maria, di Raffaella.
2: Della nostra fortuna, avevo però questa curiosità da porgere poi ad Andrea, no? Da consegnare ad Andrea.
1: Sì. Oh, eccoci,
2: ma secondo te a oggi, Andrea, no?
4: Oggi.
2: Da 0 a 10, che voto daresti a Tonali?
4: Della carriera?
2: No! Di che momento è per Tonali? Che giocatore è oggi Sandro Tonali? Da 0 a 10? Perché a me pare
4: 6 e mezzo.
2: Che sia una parabola discendente.
4: Sì,
2: continua.
4: Si è un po' perduto, secondo me. Okay. Fa molto bene, però insomma anche in Inghilterra ha deciso di andare in squadre non di alto livello, non di alto rango. No, quindi perché insomma si è un po' perduto in quello, secondo me. Fosse andato a giocare,
1: non di alto rango, virgola. È stato comprato da una squadra che faceva la Champions League.
4: Sì, ok. Però anche Bologna ha fatto la Champions League. Anche Milan ha fatto la Champions League.
1: Il Newcastle ha speso 65 milioni per comprarlo.
2: Guarda cosa ha fatto.
1: Il Tottenham, che ha fatto anche finale di Champions recentemente, l'ha spesi 100 per comprarlo. Quindi
4: sì, ho capito, ma sono squadre che in questo momento
1: sicuramente non stanno. Il Milan è meglio del Newcastle e del Tottenham.
4: Secondo me sì.
1: Io non credo.
4: La vita è fatta di scelte, voglio dire, tu hai fatto le tue, evidenti, lui fa le sue, evidenti, ma questo poco importa. Insomma, un giocatore secondo me dovrebbe provare ad andare in qua. Ultimamente in tanti se ne è parlato anche in questi giorni, con le dichiarazioni anche di Rendersi. In tanti, io farei uguale. Fanno scelte più mirate alla scelta economica. Okay. Fanno scelte di
2: Ma perché sai anche quest'anno dove poi è andato, si diceva un nuovo progetto, sarà un progetto fichissimo. Un progetto fallimentare a tutti gli
1: momento,
2: effetti.
1: Sì, no? Al momento dopo 4 giornate è un progetto che non è decollato. Però sicuramente il Tottenham è una squadra seria che ha speso dei soldi, ha preso un allenatore e sta cercando di costruire un progetto. Non voglio fare il solito, però la stagione è appena iniziata, adesso c'è tutto il bene del mondo, però possiamo dire che uno è bollito, la squadra ha fallito, non è fallita.
4: Guarda la Fiorentina, chi l'avrebbe mai detto?
1: Ci vuole pochissimo per rimettersi in carreggiata.
4: Basta cacciare De Zerbi e la squadra comincia a girare. Questo è il concetto di Nick Giustini, giusto?
1: Io sono fan di De Zerbi. Comunque, magari senza De Zerbi al Tottenham sarebbero tutti happier.
5: Come
4: quella

0: di Bastiglia alle 21:29 su RTL 105 nel Dirigol, UEFA Nations League, Italia-Belgio 1-0 per il Belgio. È così, Paolo!
1: Sì, adesso c'è De Bruyne che attacca per il Belgio, dai la pallone Moreira dal limite, parte il tiro, il pallone sul fondo, forse c'è stata anche una deviazione, quindi sì, sarà calcio d'angolo, sì. Belgio ancora pericoloso, peraltro da qualche istante l'Italia ha alzato un pochino il baricentro, aveva anestetizzato la pericolosità, cercato un paio di volte di andare alla conclusione, adesso però è bastata l'azione di De Bruyne che ha dato il pallone a Moreira per creare un altro pericolo. Nel periodo non collegato un paio di buone iniziative, non di grande lucidità ma di cuore da parte degli azzurri, che insomma difettano un pochino in precisione, soprattutto insomma nella fase conclusiva. Per citare il maestro, il vate Palmieri, manca l'ultimo passaggio.
2: Grazie Paolo.
3: Adesso addirittura
2: ti voglio bene Paolo.
1: C'è il corner per il Belgio, seguiamo. Con De Kuip per un attimo, cross verso il centro, Donnarumma esce di pugno, deviazione piuttosto strana che manda ancora oltre il fondo per il calcio d'angolo. Devi Simone? Anzi,
4: no,
1: Jason,
4: no, dicevo che lui ha definito il, tu hai una fortuna che è saltata linea, non era vate. Manca, cioè, stava dicendo no, qualcosa, poi c'è stato
1: il detto che non si può dire la esta sera.
5: Infatti, è vero,
4: bravissimo, bravissimo il nostro Jason Palmieri. Va bene, Jason altro Derulo. Corner per il Belgio, Belgio. Che spinge.
6: Fa veramente molto ridere.
4: Cosa?
6: Associare a Palmieri il nome Jason.
3: Sta bene, secondo me, sì. Gli dà quel tocco internazionale.
6: Sì. Piera. Sì. No, Piera non c'entra niente. No.
3: Potrebbe condurre la radio anche all'estero,
4: sì, a San Marino. Sì.
2: No problem for me. Hi Stefania, nice to meet you.
3: Bellissimo.
6: Bellissimo.
0: Fine. You, Stefania.
3: I'm fine.
0: Va bene, ragazzi.
6: Aspetta, facciamo un test che è difficile. Dai il numero della messaggeria in inglese.
2: Allora, 335.
6: No, sì, quello è un altro, quello è un altro.
2: Hai ragione.
6: No, quello è quello di Radio Z. Ripartiamo.
3: Vai, riprova.
2: 3, 7, 8, 10, 5.
6: Ne manca uno, manca un numero.
2: 3, 7, 8, 10, 5.
6: No, 100.
4: quello scrivi a Mazzoli. Se scrivi così ti risponde qualcun altro. Quello è 105, il finale ti risponde qualcun altro.
2: Niente. Hai ragione, manca il 2.
6: Certo, scusate. Manca il 2, te l'ho anche detto, ho provato anche a suggerirlo.
2: Scusate, ho sbagliato i mittenti.
6: Comunque nel frattempo sappiate che magari per chi si è appena collegato stiamo raccontando Italia-Belgio
2: in
6: half English.
3: Half
6: Italia.
1: Occhio che c'è una ripartenza dell'Italia con Cambiaghi sul settore di sinistra, poco fa altro tiro del Belgio con pallone comunque sul fondo, adesso Cambiaghi lato corto di sinistra da rigore, cross morbido, deviazione del difensore, pallone che si impenna, ci prova Pio Esposito, viene cipato, ma c'è Barella che recupera la rigore, ancora la scucchiaiata dentro per Pio Esposito, il colpo di testa per un compagno che non c'è e la difesa del Belgio che ancora 1-0, ormai mancano 30 secondi al 45esimo, 1-0 sempre per il Belgio.
3: Era un complimento per la difesa del Belgio, non ho capito, sì, forse sì.
4: No,
3: sì,
4: io vorrei fare una considerazione, Paolo, sto guardando anche il tabellino, già due ammoniti nella fra i giocatori del Belgio.
6: Si è trasformato in Tommy Angelini stasera, che guardi i cartellini, le statistiche.
4: Io, per gli amici che ci seguono in radiovisione,
2: vai,
4: io adesso
2: vai, Andre,
4: filo
2: vai.
4: La cintura.
6: Hai sempre detto che prima Jason.
4: Lui una sempre, perché comunque va sempre bene.
2: Perché mi piace.
4: No, dicevo però insomma.
3: Ma veramente l'ha sfilata la cintura.
4: Sì, adesso veramente andranno a picchiarli per gli amici. Amici del play,
6: no, noi siamo contro
4: giri
6: ogni
4: di chiglia.
6: Forma di violenza.
4: Ma non è violenza questa,
6: non
4: è violenza questa, è tutta un'altra
3: cosa.
6: Mi dissocio completamente.
2: Ma avete mai visto quel film straordinario Educazione Siberiana?
3: No, devo dire di no.
2: Vabbè, sì. Sei ignorante.
4: Attenzione a questo fondo del Belgio con De Ketelaer, corner.
1: Corner, sì, che chiuderà probabilmente il primo tempo perché mancano 25 secondi alla fine dell'unico minuto di recupero col cesso. De Ketelaer è andato via sul settore destra dal lato corto dell'area, cerca rossa da sottoterra, ha trovato la deviazione di un difensore, pallone per l'ennesima volta in calcio d'angolo, quindi che chiude sulla difensiva. Belgio che meritatamente in vantaggio 1-0 perché ha fatto di più la squadra belga. L'Italia sì, ci ha messo il cuore a tratti, ma non è bastato almeno in questo primo tempo. Vediamo un po' dalla bandierina di destra, c'è De Kuiper, area di rigore molto affollata, qualche fischio da parte del pubblico dell'Olimpico, parte De Kuiper, il suo cross, il colpo del suo difensore, il pallone che va dall'altra parte, ma non c'è tempo per battere un altro corner perché finisce il primo tempo, si va a riposo con il Belgio vantaggio 1-0, gol al 20esimo, e questi sono i fischi dell'Olimpico, attenzione.
0: Vabbè ragazzi, ci sta. Guarda Paolo, io utilizzo le tue parole per completare forse una frase, no? Tu hai detto l'Italia ci ha messo il cuore in questo primo tempo contro il Belgio, ma forse non è bastato. Lancio una provocazione. Forse bisognerebbe buttare questo cuore oltre l'ostacolo.
6: Bravissimo.
4: Il problema è che gli ostacoli sono sempre troppo alti.
6: Come i papaveri.
4: Ed è difficile. Sì, ed è difficile lanciare al di là dell'ostacolo alto.
6: Dai, torniamo tra poco con il secondo tempo di Italia-Belgio. Sì. Noi dire gol.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo. Scopri di più su lascialiandare.it.
5: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera. La forza del vero jeans.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Giorgia, il mio giorno migliore alle 21.48 su RTL 102.5. Noi dire gol. UEFA Nations League, Italia-Belgio.
1: White girl wasted.
0: Il riassunto del primo tempo, Andrea, potrebbe essere
1: Belgio.
0: No, buona Italia, no. Troppo Belgio.
1: No, io direi bel Belgio, brutta Italia.
2: Belgio. Già brutta Italia?
1: Sì, credo che insomma il migliore in campo sia stato Donnarumma nei primi 45 minuti.
2: È vero.
0: Peccato. Perché i diciamo titolarissimi, quelli che dovrebbero fare la differenza, come per esempio a centrocampo, no, Andrea? Quindi Barella e Tonali sono inesistenti.
1: Ah, insomma, inesistenti no, sono anche forse tra quelli che hanno giocato meglio insieme, ecco, a Cambiaghi, tra quelli che hanno giocato meglio in quest'Italia brutta del primo tempo.
2: Diciamo. Perché gli arrivano poche palle.
3: Come ste?
2: Gli arrivano poche palle.
3: Sì. È un periodo di magra.
2: Poche palle da prendere.
3: Certo. Ne sono arrivate tante a Donnarumma, per fortuna le ha prese. Diciamo che effettivamente anche l'assenza di Marco è un...
1: Marco chi?
2: Marco se n'è andato?
3: Scusami, l'assenza di Marco.
1: L'assenza di Marco.
4: Perché tu hai fatto
3: l'assenza di Marco.
1: Se n'è andato, non ritorna più. Il treno del 7:30
2: senza lui, un cuore di metallo senza l'anima.
0: Sì. Poi vai.
2: Un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città.
1: Sì. Ah, poi
0: chissà se
2: no, vabbè, c'è un'altra frase del mezzo. Vabbè, non fa niente.
3: Comunque, le squadre stanno tornando in campo,
0: quindi
3: cercherei di capire insieme ad Andrea Salvati cosa facciamo, perché voglio
1: dire, cosa facciamo?
3: A noi ci sono 3 minuti e mezzo eventualmente
1: di canzone.
3: Però tra quanto inizierà il secondo tempo?
1: Credo una 37-36 secondi.
2: Allora
3: rimaniamo qui.
2: Restiamo.
1: Andiamo a Paolo Pacchioni, sentiamo so se lui è rientrato in campo.
3: Se Mungi dice una cosa,
1: ma io non vedo Mungi, ce l'ho a Tergo. Avendo Mungi a Tergo, non posso vederlo.
3: Che vuol dire a Tergo?
1: Dietro alle spalle.
0: Però vediamo
1: intanto se c'è stata qualche sostituzione.
2: Vedevo Frattesi forse a bordo campo.
3: Eccola lì. C'hai il radar, Stefano.
2: Ragazzi, perché mi sto informando con il calcio, no? Perché guardo solo la bellezza del calcio.
3: Possiamo dire, Stefania,
2: Frattesi non è il mio tipo.
3: Che sei la Sketchum di RTL 5, no. C'hai il Pokédex e catturi tutti con le Pokéball.
2: Ma io acchiappo solo pali, ma che cavolo stai a dire?
1: Iniziato il secondo tempo, Italia 0, Belgio 1, nessun cambio a quanto par né dall'una né dall'altra parte.
0: È in rima, Andre.
1: Sì.
3: Credo che abbia invertito però i ruoli di Mancini e Coppola, se vi interessa.
1: Beh, allora questo, attenzione, potrebbe essere che... Però attenzione, vede bene, palla lunga per Ken. Ken incespica un po' sul pallone, intanto credo che sia rientrato anche Paolo. Andiamo subito al nostro Paolo Pacchioni.
5: Sì, c'è stata questa iniziativa di Ken che ci sta mettendo il cuore, magari a differenza di altri, però è subito stato rituzzato e rimandato indietro. Cominciato il secondo tempo, non ci sono cambi. Siamo reduci da un po' di confronti in tribuna stampa con alcuni colleghi che sono
1: picchiati?
5: Tutti abbastanza scontati. No, assolutamente.
1: Pensavo che ci fosse stato un momento di...
5: sulla prestazione della nazionale.
1: Cosa dicono?
5: Abbiamo detto che è piuttosto deludente insomma, attenzione, pallone a Ken, tiro, grande parata del portiere poi il colpo di testa di Pio Esposito con la palla sul fondo.
2: Qualche fiammata.
5: Speriamo che l'intervallo insomma sia servito a dare un po' di scossa all'Italia, che nel primo tempo onestamente è andata molto male. Secondo tempo cominciato meglio, occasione bravissimo qua il portiere, e poi Pio Esposito ha cercato il tapin di testa, ha mandato il pallone sul fondo.
1: Paolo, diceva il nostro Jason Palmieri che aveva notato l'inversione degli esterni.
3: L'ha detto giustissimo. Due difensori centrali, Coppola e Mancini.
1: Tu non mi hai fatto finire. Tu hai detto difensori centrali, ma lui aveva detto degli esterni.
0: Sì.
1: Quindi è inutile che fai sempre il puntiglioso, il crumiro.
3: Gli esterni non sono stati invertiti.
1: Prima era andato a salutare l'amico dall'altra parte.
5: Adesso però siamo tornati con Ken a destra e Cambiaghi a sinistra, come era nel primo tempo.
0: Si vede, forse questa è la chiave, voglio dire, della partita. Ma scopriremo.
5: Certo. Peccato che c'è la serratura.
0: In questo secondo tempo, dai, se siete cintura d'accordo, come direbbe Nicola Giustini.
5: Aspetta un attimo, che è partito il Belgio con Tegetelare. Si avvicina all'area di rigore, pericolo, pallone che taglia tutta l'area. Non arriva nessuno, per fortuna. Nulla di fatto, 2 minuti e mezzo, 1-0 Belgio all'Olimpico. Bello.

0: Sombr, My Body alle 21.56 su RTL 102.5. Sì, dimmi.
1: No, c'è tutta un'altra parte del testo della canzone.
0: Dillo.
1: My body isn't ready. Vabbè, il mio corpo non è pronto.
0: Sai,
1: questa
0: urgenza di dirlo.
2: E non è che ha l'urgenza di dirlo, è che è il titolo della canzone.
1: Vai.
0: Italia-Belgio, Paolo.
3: 1-0 per il Belgio, che adesso attacca con De Ketelaere. Il cross verso il centro, il colpo di testa Donnarumma, facile la parata sull'appoggio di testa da parte di De Bruyne. Break del Belgio dopo un buon avvio di secondo tempo da parte del... abbiamo già raccontato in diretta dell'occasione avuta da Ken con la parata del portiere Lammens. Poi c'è stato un colpo di testa piuttosto debole da parte di Pio Esposito, facile qua l'intervento del portiere Esposito, ha fatto da... molto bene per il rigore, appareggiando il tiro di Mancini, ma la conclusione del romanista è stata respinta. Però insomma, questo significa che l'Italia almeno ha avuto un approccio un pochino diverso in questo secondo tempo. Dopo un primo tempo sinceramente deludente sotto tutti i punti di vista, almeno l'approccio, il piglio del secondo tempo è stato diverso. Vediamo un po' se cambia qualcosa. Intanto però sempre 1-0 per il Belgio.
2: Mancini, secondo me, nell'intervallo ha fatto sentire la voce e deve aver detto qualcosa.
4: Cosa ha detto?
2: Se, non lo so, immaginiamoci cosa poteva. Una frase.
1: Raga, già mi hanno fatto un.
2: Fallo in, dillo in napoletano,
1: no,
2: Stefania. Vai.
1: Già mi hanno fatto una chiavica perché sono tornato. Se adesso facciamo pure sta figura di niente che perdiamo, io non posso più uscire di casa.
2: L'hai detto, l'hai detto in italiano, mo ce lo dici in napoletano.
1: Raga, perché escono parolacce.
2: E vabbè, fa niente.
4: Scusate, è di Iesi Mancini.
2: Ma cosa c'entra?
4: Noi vogliamo sapere. Cioè...
2: Ma chi se ne frega? Noi vogliamo.
1: Allora.
2: È l'intelligenza artificiale che traduce in napoletano.
1: Ma
2: prego, Ste.
1: Le cazziate in napoletano funzionano sempre molto meglio, secondo me.
3: Posito, tiro la palata con il portiere. Palla che resta in area, rigore ancora il portiere Lammens che va a recuperare. Altra occasione per l'Italia, che comunque ha fatto di più in questi primi 7 minuti e mezzo nel corso della ripresa.
1: Che è tutto primo tempo.
3: Ancora bravo il portiere Lammens. Questa volta tiro di più. Posito.
2: Scusateci se abbiamo interrotto in questo momento. Steffi, prego, dicevi.
1: Allora, secondo me è entrato nello spogliatoio, ha fatto why you? Mo c'amma capì. Camma fa questa partita perché io già sono tornata.
2: Vai.
1: E cosa non vanno buono.
2: Gomorra.
1: E cosa fa proprio io fir, no, scherzo. Un po' troppo esagerato, non me lo immagino Mancini così, però più o meno una cazziata gliela fa.
4: Puoi dire per favore solo ci ripigliamo tutto quello con nostro.
1: Why you? Stasera ci abbiamo tutto quello con nostro.
2: Che bello!
4: Attenzione però che il Belgio mi sa che non è della stessa idea.
3: Gennarino.
2: Niente, dai, via.
1: Ha detto facito ma vorrei se mi posso fidei voi.
2: Bella.
0: No, sai cosa mi piacerebbe? Adesso lo facciamo. Recupera quel pezzo famosissimo in cui Gennaro parla alla madre quando lo manda
2: In Honduras. Stava in Honduras, stava venendo una capanna.
0: Bravo, recupera quello che lo facciamo e mettiamo sotto la base, per favore.
2: Bellissimo,
0: adesso recuperiamo sto pezzo perché storia del cinema.
2: Sì, del cinema, della televisione italiana. Comunque ancora 0-1, però Andre, meglio l'Italia.
4: Sì, ha fatto come l'inizio del match, dove l'Italia insomma nei primi 10 minuti aveva creato un po' di più, aveva colpito anche un palo con Pio Esposito. Anche in questa occasione Pio Esposito è forse l'unico lì davanti che riesce a essere un po' più concreto. Non
2: vabbè,
4: basta però.
2: Anche Ken e Cambiaghi, secondo me, in questo
4: guardano secondo... molto bene, sì, lì da vicino si vede molto bene.
2: In questo secondo tempo io l'ho visto belli nel vivo del gioco, soprattutto Cambiaghi.
4: Ma
0: vedete, non tanto che
3: condivido.
2: Mancini. Grazie Paolo, per
0: grazie,
2: favore.
0: Grazie Paolo,
2: dai.
0: Ma c'è anche Mancini in campo?
4: Sì.
2: C'è il figlio. Luca. È il figlio.
0: Ci sono chiamati uguale.
2: Ma non è vero che è il figlio, sto scherzando. Facciamo così, abbiamo bisogno di sapere quali sono le notizie più importanti al mondo. Sergio Gadda, giornale orario.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona serata da Sergio Gadda, lo avete sentito fino a pochi istanti fa in Noi Dire Gol. Italia sotto di un gol con il Belgio nell'esordio di Nations League. Queste però sono le altre notizie del giorno. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe chiesto a quello ucraino Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Vladimir Putin nell'incontro a margine dell'assemblea dell'ONU a New York. Secondo fonti, Zelensky avrebbe respinto la proposta, ma Kiev ha smentito la notizia. Eni mette un tetto al prezzo dei carburanti dal 28 settembre. Per un mese il gasolio sarà venduto a 2,19 euro al litro, la benzina a 1,99 euro. E giallo sull'omicidio avvenuto a Torino. Il cadavere di un uomo fatto a pezzi è stato trovato nell'appartamento di una professoressa originaria di Rieti di 49 anni. Era all'interno di alcuni sacchi neri. Al momento non è stata identificata la vittima. Ed ora torniamo allo speciale Noi Dire Gol su Italia-Belgio. A voi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: 22-1 RTL 102.5. Noi dire gol. UEFA Nations League, Italia-Belgio 1-0 per il Belgio.
2: Sì, okay. Sì. Paolo Pacchioni a San Siro. All'Olimpico ci racconta la partita. Paolo.
3: C'è un corner per l'Italia adesso. Lo batte Barella dalla bandiera. Il piuttosto arretrato, Mancini di testa, colpo di testa però debole fra le braccia del portiere Lammens, che comunque in questo secondo tempo è stato decisivo due volte. La prima una conclusione che sembrava colpo, la seconda su un altro tiro di Pio Esposito. Pio Esposito che sicuramente sta facendo molto il suo lavoro di guadagnare spazio, giocare spalla alla porta, fare salire un po' la squadra. Ecco, forse non è ancora impeccabile a livello di pericolosità delle conclusioni. Ken si sta impegnando a... Poi ogni tanto magari viene fregato un pochino dalla fretta. Cambiaghi partito in sordina in questo secondo tempo. Qualche iniziativa migliore, un po' sulla sinistra, la sta facendo. L'Italia sicuramente ha un piglio diverso in questo secondo tempo e ha creato occasioni importanti. Bisogna anche dire che insomma dal punto di vista tecnico il Belgio è superiore. Quando a Belgio però prova a ripartire, dà sempre l'idea di essere un pochino più pericoloso.
2: Oh, allora questo comunque però ci lascia ben sperare, Paolo, no? Voglio dire, è un buon secondo tempo, dai.
3: Sì, sì, migliore del primo, sicuramente. Val cross, deviazione, vediamo se ne esce un calcio d'angolo. No, un fallo laterale.
2: Vabbè, meglio di niente.
3: Posso dire? Piuttosto di niente, piuttosto meglio piuttosto. Niente.
2: Tra l'altro, curiosità, in panchina nell'Italia per la prima volta è stato convocato Caiode, che è

0: un giocatore che sta giocando in Inghilterra, sta giocando anche molto bene, è un terzino ed è uno dei giocatori che ha la rimessa laterale più lunga del mondo.
1: Bene, bene.
0: Questo è un informazione.
1: Molto bene. Esce De Bruyne.
0: Eh?
1: Esce De Bruyne.
0: Tra i fischi, tra sì, l'altro. Sì. Tra i fischi,
2: fischi di paura.
0: Sì, dici di
3: paura. Esce anche Moreira. Nel quella. Belgio entrano Pacchio, che comunque al mondiale si è dimostrato uno dei giocatori più pericolosi di questa squadra.
0: Lo abbiamo anche seguito in Champions League, se non ricordo male, con qualche squadra. No, dico una stupidaggine. Ha giocato contro un'italiana. E vabbè, magari sto flashando io. Comunque, è il secondo tempo ancora a 0-1.
1: E come se... no, amico mio, Luke Bacchio, la Bacchio che ha tirato il gol del Benfica.
0: E dai,
1: certo,
0: vedi,
1: Bacchio, vedi
0: che mi dà le tutti per
1: vedi,
0: matto,
1: vedi.
0: Ma non
1: era
0: sono
1: era Bacchio,
0: ma...
1: l'avevamo ribattezzato la Bacchio.
0: La Bacchio,
1: che
0: è
1: tanto
0: vero,
1: però,
0: è
1: insomma.
0: La Bacchio con le patate, esatto. Che tanto male aveva
4: saporito,
0: fatto.
4: Saporito,
1: sì,
0: buono, non ti piace la Bacchio, ste?
4: Ci può stare.
0: Ma una napoletana a Roma apprezza la cucina romana dopo aver vissuto per anni con quella napoletana?
4: Ma sì, il buon cibo da qualunque sia la provenienza viene sempre apprezzato, per cui ci può stare. Poi le tradizioni sono sempre quelle, ma mangio di tutto, non mi faccio mancare niente.
0: Brava Stefania, brava. Veramente una brava ragazza.
4: La prova del cuoco?
0: Sì, brava, e l'hai superata anche questo. Marra e Guè, Casini su RTL 102.5.

0: Zini, Marrakesh, Gue 22.7, RTL 102.5. Noi dire Gue.
1: No. No, noi dire gol, non è noi dire Gue.
2: Beh, noi dire Gue sarebbe un programma eccezionale. Cioè, un programma tutto
1: non credo
2: su Gue.
1: Che lui la prenderebbe bene conoscendolo, eh?
2: Lui Gue o lui? O lui il nostro. Lui, ah, no, pensavo.
1: Non credo, eh.
2: Vabbè, noi dire gol, in realtà, sì. Italia-Belgio all'Olimpico c'è Paolo Pacchioni.
3: Paolo. Il secondo tempo non cambia il risultato, sempre 1-0 per il Belgio con il gol di Goz al 20° del primo tempo. C'è movimento sulla panchina azzurra perché Mancini si è tolto la giacca, primo,

0: Allegri.
1: E andranno in campo fra pochi istanti. Si tratta di Fratelli, di Scalvini e di Daniel Maldini. Quindi, quella, insomma, cambia un po' in tutte le parti, un cambio in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco, per dare una scossa all'Italia che sicuramente in questo secondo tempo, dal punto di vista del temperamento e anche delle occasioni, sta facendo meglio della ripresa. Il gap tecnico con il Belgio mi sembra ripeto, il Belgio riparte poco, ma quando lo fa con qualità e con pericolosità. Però insomma adesso tra poco al prossimo alla prossima interruzione ci sarà
2: un cambio, ci saranno i cambi. Comunque, scusami Paolo,
1: a centrocampo, quindi potete andare.
2: Ok, anche perché ogni tanto salti, perché si vede che ti stai preparando per. Tra l'altro ne approfitto per dire che Frattesi e Maldini che entrano, Andre, sono tra gli uomini più in forma della Serie A, no?
3: Sì, esatto. Frattesi 3 gol di fila, così come anche il buon Daniel Maldini, quindi insomma che hanno trovato nuova linfa nelle nuove lidi che sono andati a occupare in questa
4: vedi
3: nuova
4: che,
3: stagione.
4: Andre, no, cioè non c'è sempre bisogno di andare in grandi club che ti pagano fior di milioni per eccellere.
2: Ma dove ti è uscito club?
5: Il club.
3: Bravo Samuel.
2: Jason. Samuel anche Samuel. Jason Kevin Samuel.
4: Per eccellere, no? Forse bisogna ripartire delle volte dal basso.
3: Sai, a volte nelle piazze un po' più piccole riesce a essere più facile essere protagonista.
4: Bravissimo. Capisci? E forse quello che dovrebbe fare anche Sandro.
3: Dovrebbero
4: Tonali,
3: fare in tanti.
4: No?
3: Dovrebbero fare in tanti.
2: Ma questo accanimento nei
3: perché comunque guarda Tonali. Io sono cioè, a me spiace però io credo che il Milan abbia fatto un affare colossale nel venderlo a quei soldi qualche anno fa, 3 anni fa, 4 anni fa.
2: Allora facciamo un recap. Il Milan ha fatto bene a venderlo,
4: certo.
2: Siamo tutti d'accordo. Tonali ha fatto bene a prendere quei soldi, siamo tutti
3: d'accordo. Hanno fatto bene
2: allora
3: tutti.
2: Alla fine, ma mi dite cosa gli dovete recriminare?
3: Ma sei tu che stai recriminando.
2: Io
3: sei tu, guarda che noi di Tonali onestamente
2: lo state attaccando da 2 ore.
4: Allora tra poco, amici miei, amici nostri, un monologo inedito qui in diretta su RTL 102.5.
5: Decontestualizzato, però lo facciamo comunque.
4: Ma come ti permetti?
3: I cambi nell'Italia. Andiamo da Paolo che ci dice
2: Paolo,
3: chi
2: i cambi.
1: Escono i giovani Diego Coppola e Alessandro Romano ed esce anche con la maglia numero 7 Pio Esposito.
3: Questi
1: tre cambi gestiti da Mancini dentro, ricordiamo, fra centrocampo, Scalvini in difesa e Daniel Maldini in attacco. Adesso vedremo un po' come si andrà a disporre soprattutto la fase offensiva d'Italia, perché Pio Esposito faceva il centravanti con Cambiaghi e Ken ai lati. Adesso bisogna vedere chi va a fare il centravanti Ken, visto che Daniel Maldini poi non è proprio un centravanti puro, probabilmente.
2: Probabilmente Ken,
3: il migliore in campo comunque era Esposito. Io, che infatti non sono assoluto lì, non l'avrei tolto. Io piuttosto avrei tolto
2: Cambiaghi.
3: Avrei
5: mi
3: lasciato.
5: Sembrava neanche felicissimo mentre usciva dal campo. Lui,
1: ragazzi, si giocano 4 partite in 11 giorni, quindi è anche giusto che ci sia un po' di pure dell'energia da parte di tutti.
3: Quindi anche noi in queste 4 partite ci saremo.
2: Ecco, questa è la notizia che vi diamo: è che la formazione per le partite d'Italia sarà sempre questa, decisione degli infortuni che possono insomma sempre
1: possono sempre capitare inizio stagione.
2: Sapete, Palmieri è tipo Pato, gioca una partita e si rompe sempre,
5: si fa male, sta però, fuori per 6 mesi,
2: però quando gioca la partita quando si fa la differenza.
4: Allora,
2: certo.
4: Olivia
2: Rodrigo.
4: Drop
5: dead.

0: Olivia Rodrigo, RTL 102.5, Paolo Pacchioni.
1: Il raddoppio del Belgio all'Olimpico, 2-0 sull'Italia, segnato in contropiede, il giocatore appena entrato, Luke Bacchio, che ha dato via sul settore di destra, grande velocità nella sua azione, è arrivato al limite dell'area di rigore, ha lasciato partire una diagonale nell'angolino, nulla da fare per Gigio Donnarumma, palla in rete e 2-0. Italia che in questo secondo tempo aveva alzato un pochino il baricentro, però poi lo abbiamo detto, il Belgio ha sempre la pressione di avere più qualità e che quando arriva faceva paura. Ecco, Luke Bacchio appena entrato ha fatto gol peraltro molto simile a quello segnato contro il Milan.
2: Uguale,
3: guarda, con Daniel Maldini dopo Pigro. E Tonali prima, che lo accompagnano stile Bartesaghi.
2: Vabbè, diciamo, vero. No, aspetta però, diciamo che Tonali ha fermato il contropiede, poi Maldini è rientrato e un po'
3: lo ha accompagnato.
2: Si è accompagnato, sì. Si è fermato.
4: Però, ragazzi, scusatemi un attimo, anche da parte di Sandro Tonali.
3: Sì.
4: Sei appena fuori aria, ma non puoi, come dici tu, accompagnarlo in quel... Cioè, devi aggredire la palla, devi andare sul giocatore, non devi farlo tirare dal limite. Ma che roba è, Andrea?
2: Scusate,
4: ti prego.
2: Ho una domanda da fare a Jason. Ma hai mai giocato a calcio?
3: A FIFA, sulla PlayStation, credo che abbia speso diverse ore sopra, dove c'è anche la parte manageriale, se non ricordo male, investendo anche tanti soldi con la carta della mamma per comprare e sistemare le cose, quindi insomma io esperienza. Comunque, io l'avevo detto all'inizio, poi voi come sempre mi tacciate di...
4: Infatti.
5: Volevamo crederci, dai.
2: Sì, ti è uscito un po' il Carlo Verdone con questo infatti, Carlo Verdone.
5: Infatti. Tra l'altro abbiamo intravisto anche sugli spalti, in qualche tribuna, giusto, prima?
2: Sì.
4: Carlo Verdone con di fianco il figlio, Francesco Maria Verdone.
2: Bene. Non si chiama Francesco Maria Verdone. L'hai inventato.
5: Francesco Pio.
2: Jason Kevin Palmieri inventa le cose.
4: Dai, però, una bella Italia, un bel secondo tempo, noi crediamo nella remontata. È così, Nick?
2: Il calcio è uno sport bellissimo.
4: No, completo.
2: Perché, come diceva Boskov, finché non è finita, non è finita, no?
3: Non so se
4: fino alla fine, dai.
3: Ma io sinceramente, poi può sempre succedere di tutto, però Paolo, non so anche tu che impressione abbia da lì, ma io non vedo un'Italia che abbia nelle corde o capace di poter riprendere questa partita, ma anche sull'1-0, nemmeno al di là di qualche fiammata, più secondo me anche casuale, più nata anche forse da un eccessivo lassismo dei belgi, che comunque hanno lasciato un po' di spazio a...
1: Guarda Andrea, penso che nel secondo tempo l'Italia non ha avuto un approccio e comunque qualcosa di meglio l'ha fatto, e probabilmente insomma non è stato casuale aver avuto tre occasioni per andare vicino al pareggio. Però ecco, adesso attenzione ancora all'attacco dell'Italia, c'è una chiusura su Daniel Maldini, la palla viene messa in calcio d'angolo, ma c'è stato anche un fallo in attacco e quindi nulla da fare. No, dicevo che l'Italia ci ha anche provato e per qualche minuto, per una quindicina di minuti, anche vagamente convincente. Chiaro che poi quando il Belgio riparte, ti fa un contropiede e segna il 2-0, questo insomma ha gettato ancora una volta un po' nello sconforto la squadra italiana, che credo che anche da un punto di vista così di esperienza non abbia la capacità di reggere l'urto di una situazione difficile. Abbiamo parlato tante volte in questo inizio di stagione dell'Inter che va sotto due gol e poi rimonta, a parte che l'Inter è forte di questa Italia, però poi nell'Inter ormai c'è una consapevolezza diversa che invece questa sera questa giovane nazionale ancora non ha, e quindi credo che il problema sia quello. E poi credo che manchi un po' quel giocatore di grande personalità che nel momento di difficoltà prende per mano la squadra e la tira fuori dalle secche. Ecco, mi sembra che non ci sia questa figura internazionale.
3: No. Forse l'unico può essere un po' Donnarumma, però giocando in porta anche un po' fuori poi dallo sviluppo dell'azione lì davanti, e poi non me ne vogliono, ma anche Donnarumma insomma gran portiere, ma a livello di personalità non credo
4: poca
3: che
4: roba.
3: Poca roba. Insomma non è uno che si è sempre distinto per la personalità.
4: Ma no, assolutamente. Cioè non è Buffon, ecco, mettiamola
3: no,
4: così.
3: Esatto.
2: Secondo me manca, oltre a un quello che continuiamo a dire da quando siamo usciti ai mondiali, non siamo più una squadra moderna.
3: Non siamo mai entrati nei mondiali, noi non siamo usciti.
2: Oh mamma mia, Pignolo, stasera è Pignolo.
4: Però su sta roba
3: ragionando. Usciti, uno dice
2: quando siamo stati eliminati dalla Bosnia alla qualificazione dei mondiali. Quindi non siamo dicevamo anche che manca incredibilmente rispetto a tutte le altre nazionali, perché questi hanno Götze, Luke Bacchio, manca Doku. Doku che è un giocatore del Manchester City fortissimo, belga, che è un driblomane. Manca anche un giocatore, Paolo, che tecnicamente faccia le giocate. Cioè abbiamo una squadra di lottatori, tutti discreti giocatori, beh, ma alla fine della fiera sei una squadra che è la squadra del 2006, cioè nel senso non a livello di quel talento, anzi sì, forse c'era molto di più, però tutti muratori che giocano a, capito, picchiare,
1: ma manco picchiare nel 2006, averci i togli del Piero,
2: ma per dire,
3: manco picchiano, manco picchiano, vedi, cioè non è neanche una squadra
2: come gioco, come livello, come modalità di gioco, capito?
1: Peraltro sai cosa? Noi ci eravamo un pochino illusi perché insomma si è parlato molto di Mancini, della sua fuga all'inseguimento dei dollari dell'Arabia Saudita e del momento in cui lo ha fatto, cioè quando l'Italia comunque non era convincente, però nella sua prima fase Mancini arriva da un gioco, la squadra le dà una mentalità vincente, offensiva, si qualifica all'Europeo vincendo 10 partite su 10 del girone, cosa che raramente l'Italia ha fatto, e poi comunque vince l'Europeo. Sì. Poi ai rigori, semifinale, finale, tutto quello che volete, però hai vinto l'Europeo. Quindi comunque la scossa Mancini l'aveva data, anche senza avere dei grandissimi tenori, soprattutto davanti. Io credo che manchi soprattutto tanto un uomo gol, perché l'abbiamo detto, Pio Esposito è uno che è bravo a fare reparto, ma non è Cristian Vieri, certo, ovviamente. No. E poi manca quel guizzo che ti garantisce quell'imprevedibilità che ti garantivano i vari Baggio, Totti, Del Piero, c'è gente che saltava l'uomo, esatto, gente che si inventava la giocata, qua non c'è, facciamo tutto in modo molto scolastico e spesso quando noi andiamo a giocare contro vari avversari troviamo delle squadre che hanno più qualità di noi, sì. Se guardiamo i precedenti fra Italia e Belgio nella storia, i 26 precedenti l'Italia ha 16 e ne ha pareggiate 5, quindi ha sempre prevalso sul Belgio. Dal punto di vista della qualità questa sera ci stanno mettendo sotto, sì, perché hanno più talento, è lo vero, allenano meglio, gli lasciano più spazio, non lo so, però è un fatto,
2: è vero. C'è da dire che secondo me la nazionale che vince l'Europeo ha comunque in giocatori come Chiesa, Insigne, Berardi, aveva quegli esterni che oggi servono anche per fare questo modulo 4-3-3. Oggi non ce n'è più uno, c'è il giovane Ignacio che oggi non è neanche convocato, che è convocato con la nazionale ma non è in panchina, però non c'è più, non sono più proprio quei giocatori di talento lì. Andre, secondo te come mai la scuola calcio è il problema? Andrea, dici la verità, dilla scomoda.
3: Io al di là del talento e della classe, io noto nella nazionale, ma proprio negli ultimi anni, la mancanza di grinta, di convinzione, di voglia di lottare. E questi sono i risultati, perché sì, ci sono anche tante altre squadre, abbiamo visto anche l'ultimo mondiale dove la tecnica era un'utopia, un miraggio. Andate a vedere la partita che io ho fatto in notturna, meravigliosa, tra Argentina e Capoverde, imparagonabile a livello di tecnica, certo, e di qualità le due squadre. Capoverde lungo e largo ha messo sotto l'Argentina, come l'ha messa sotto? Con la voglia di provarci, di lottare su ogni pallone, di continuare a correre, di provare l'impossibile.
2: Poi chi ha vinto?
3: Ha vinto poi l'Argentina, ma vabbè, si sa che il mondiale l'ha scritto. Ho capito, però sono usciti tra gli applausi e sono arrivati a Capoverde.
2: D'accordo fino a mezzo secondo fa.
4: Ma però a me sta roba di perdere ma uscire tra gli applausi mi

0: capito, fa svalvolare.
1: Non hai capito, Pedro, sì, un altro discorso. Ti sto parlando di un'iperbole, no? Ti dico, capisco che sia difficile tu capire
2: pezzo,
1: quello che dica.
2: Cioè,
1: Capoverde contro l'Argentina, sì, quindi una delle squadre che a livello tecnico, tattico, cioè, era le più elevate contro Capoverde.
3: È ossimorico, dici tu.
1: Esatto,
2: parole in libertà e parole in circo.
1: Però vedi, una squadra come Capoverde, ecco qua, facciamo, andiamo avanti. Io me ne vado,
2: è stato Mungi, non prendertela con me.

0: Fidanzata Merck & Cremon, Serena Brancali, Colors. Partiamo più alle 22:25 su RTL 102.5. Basta, noi
1: parte
0: dire
1: 22
0: golf.
1: Hai detto. Noi dire golf.
2: Golf.
1: Esatto. Noi dire
3: abbiamo
1: golf.
3: Cambiato sport visto che sta partita non ci dà soddisfazione.
1: No, almeno lì metteremo la palla in buca.
2: Allora, speriamo. Altri cambi nell'Italia. Paolo.
4: Sono entrati due altri giovani, Dumbia dello Sport di Lisbona l'anno scorso al Venezia e poi Zoma, gran goleador che gioca nel Norimberga anche se è cresciuto a Mirate in provincia di Lecco. Barella e Cambiaghi. Adesso c'è un tiro cross degli azzurri con la palla che però si spegne direttamente sul fondo. 81 minuti, quindi 9 minuti 90esimo. Poi il recupero, Belgio avanti 2-0 con i gol di Götze nel primo tempo e Luca Bacchio nella ripresa.
1: Vedi, ma subito.
0: Quello era Mario Götze,
1: giocava nell'Olanda.
2: Ma no, nella Germania.
1: Nella Germania, scusami.
2: Autore della rete.
1: Della rete finale dei mondiali del 2014.
2: E poi famosissimo per aveva una fidanzata, credo, una moglie. Incredibile.
1: Esatto. Poi è fortissimo, fece quel mondiale e poi niente di più.
2: Vabbè. Fallo tu mondiale segna il 93
3: ma stasera sono belli uniti, però salvati e Jason
1: è sempre così Andrea Maria
4: Lukaku qui a proposito quello. Di insomma vecchie
1: glorie. Vedi. Comunque in tutto questo non abbiamo chiesto a Stefania qual è il giocatore del Belgio che gioca nel suo Napoli.
3: Lukaku. De Bruyne.
1: Brava.
2: Ma a proposito di Napoli.
1: Dai, sì. Scusami se ti ho servito un gancio incredibile.
2: A proposito di Napoli, signori, abbiamo un monologo che è entrato nella storia del cinema italiano, in realtà anche mondiale, perché Gomorra poi è stato esportato in
1: 68 paesi.
2: In 68 quasi, paesi. Normale. C'è una parte in cui, puoi introdurla tu Nicolò,
3: Gianni Savastano ritorna dall'Honduras.
1: Sì. Ok. Cioè Gennaro va in Honduras ed è un tipo...
3: È un guaiuncello.
1: Torna dopo due mesi dall'Honduras, è tutta un'altra persona.
2: Adulto.
3: Anche il look è cambiato.
2: Anche il look è cambiato e si rivolge in questo modo alla madre, in questo monologo.

0: meraviglioso. Prego dalla regia.
1: Ma io ho paura, ma no. Quando stavo là in Honduras, stavo rindo una cabana. E insieme a me c'è Stefano, un americano, che parlavo. Perché tenevo paura. E intanto esordio tu e non arriva. Raga, non mi fate ridere perché è seria, dai, la cosa.
0: Falla seria. Da capo, dai.
1: No, da capo no.
2: No, i soldi che non arrivavano, dai.
1: E intanto esordio tu e non arrivavano. Una sera, gli honduregni non mi accettano in mano e gridavano a Cirilo. Io pregavo che qualcuno mi veniva a salvare, che tu mi veniva a salvare. Basta.
2: Brava Stefania.
1: Perché posso non dire preso? Questo merita trash italiano.
2: Facciamo fare il reel subito.
0: Scrivi.
2: Reel noi dire gol.
0: No, noi dire cinema.
3: Gambarizzati anche gli azzurri. Interpretazione infatti vicini al gol. Prima su un calcio d'angolo non sfruttato e poi con un tiro d'esterno pericoloso di Calafiori con palla fuori di poco.
1: Calafiori, tu hai sbagliato tutto.
2: Dovevi stare con Stefania stasera.
1: Ma io sarei stata un'ottima mental coach, capito? L'avrei portato preparatissimo a questa partita.
2: Guarda che in realtà si dice che prima delle partite
3: però.
1: Ma ho detto mental coach infatti, non physical coach.
0: Stare rindo una capanna con Calafiori.
2: Bellissimo, è tutto bellissimo. Pungi, zucchero, va là.
4: Sì.

0: Non una, non due, ma 13 buone ragioni. Zucchero alle 22:32 su RTL 102.5. Noi dire gol.
1: Mi sa che noi non dire gol
0: noi
1: stasera.
0: Non dire gol.
1: Perché Paolo, quel gol mancato da 47 centimetri, insomma, credo sia un po'.
0: La fotografia,
1: esatto.
2: Occasione clamorosa sprecata da Scalvini sugli sviluppi di un calcio all'altezza del secondo palo, veramente a. Morta, calciato alto, peraltro da quella posizione è più difficile mandare alto il pallone, sì, che mandarlo in porta, perché insomma per mandarlo alto, visto che la porta è così vicina, devi darle una traiettoria veramente particolare. Insomma, la serata è veramente storta, e anche quel gol della bandiera che poteva dare un minimo di senso di consolazione all'Olimpico non è stato realizzato. Adesso ormai siamo all'88esimo minuto, il Belgio in vantaggio 2-0 con Götze e Luke Bacchio che sono andati a segno. Italia che insomma ha fatto qualcosa di positivo all'inizio del secondo tempo, però poco altro. Adesso c'è un tentativo da parte di Zoma che cerca di entrare in area di rigore, viene però subito fermato dai difensori del Belgio. Sempre 2-0 per il Belgio con l'Olimpico.
0: Comunque, secondo me, cioè, se il Belgio ha segnato il secondo gol, per carità, il secondo tempo non è però tutto da buttare via, onestamente.
1: Del Belgio?
0: No, dell'Italia. Dell'Italia.
1: No, è vero.
0: Stato un netto cambiamento anche a livello di atteggiamento, e comunque stanno giocando. Io l'ultima Italia che ricordo non si giocava. Cioè, nel senso, proprio non si giocava, cioè era tutto abbastanza casuale. Quella di Gattuso era forse la più casuale di tutti. Sì. La partita con la Bosnia era stata brutta, bruttissima. Questa almeno nel secondo tempo hai provato a giocare. Poi hai preso gol in contropiede, ci sta. Ti eri scoperto. No, Palmieri, cosa dici?
3: Quindi ci accontentiamo crescita di questo, cheat.
0: No, è un primo passo, è un primo passo.
4: Un primo passo verso il baratro.
3: Così.
2: No, c'è dietro. No, allora, cioè, di più, onestamente, allora nessuno pretendeva di vedere una squadra oliata che giocasse bene, regalasse spettacolo e vincesse, però qualcosa più avevamo, il buon
0: secondo tempo
2: in cui si poteva pareggiare. Poi però insomma, squadra che anche da un punto di vista psicologico ha un pochino ceduto. Adesso c'è una punizione per l'Italia. Uè, Di Lorenzo, c'è anche Di Lorenzo stasera, non mi ero accorto fino a questo momento.
3: In difesa,
2: mette
3: infatti,
2: la pallone verso il
3: mai
2: centro, tentativo di cosa da parte comunque dai giocatori del Belgio. Thomas cerca di tenere vivo questo attacco, ma è ancora il gioco che va a chiudere. Ormai siamo al 90esimo, se aspettate pochi secondi l'entità del recupero, c'è già il quarto uomo, Agneta Luminosa, pronto a bordo campo, e tra poco la esporrà ai 47.000 tifosi dell'Olimpico. Comunque buona risposta da parte del pubblico. 3 minuti di recupero, ancora 180 secondi per questa partita con l'Italia che però è sotto due gol, difficilmente riuscirà a colmare il gap in questi 3 minuti.
0: Allora facciamo così, Siena Spire e poi torniamo per il finale.

0: Sienna Spyro, Great Expectation alle 22:38 su RTL 102.5. Noi dire gol. Allora il finale di Italia-Belgio con Paolo Pacchioni dallo stadio. Paolo, stadio
1: siamo nell'ultimo minuto, c'è l'ultima ripartenza da parte del Belgio con un tiro. Lukaku addirittura prova a inserirsi nell'azione, la difesa azzurra con un po' di difficoltà va a rintuzzare questo attacco, poi si accende anche un piccolo momento di nervosismo con Van Aken, che insomma al 93esimo in vantaggio 2-0 potrebbe anche stare un pochino più tranquillo. Lukaku lui chiede al pubblico, cioè proprio dice state zitti, in realtà Lukaku messo di fischi al suo ingresso in campo e adesso sentite i fischi per Lukaku.
2: Finita.
1: E forse anche per l'Italia, che in effetti viene sonoramente fischiata, contestazione da parte del pubblico, perché l'Italia questa sera è partita veramente male. 2-0 per il Belgio e adesso Lukaku,
3: ecco,
1: sta andando a fare una rissa con Donnarumma, non c'era bisogno di questo finale. Ma e Lukaku evidentemente avevano qualche ruggine già precedentemente. Lukaku nervoso per essere stato fischiato dal pubblico ha reagito male e poi si è dato indietro. Fatto sta che si chiude con un brutto momento di nervosismo, una partita che per lui è stata veramente molto molto deludente. Il Belgio ha meritato di vincere 2-0, Rigoz nel primo tempo, che va nel secondo tempo, Italia inguardabile nel tempo, un piccolo segnale di risveglio all'inizio della ripresa quando in due occasioni si è anche sfiorato il pareggio, poi però il contropiede del Belgio ha chiuso i discorsi. Insomma, si parte in salita, nessuno pretendeva che questa sera ci fosse una squadra pronta già ad affrontare i prossimi impegni con convinzione, con ottimismo eccetera, però ecco, ci aspettavamo forse qualcosina di più da parte dell'Italia.
0: È vero, però per fortuna noi abbiamo due signori come Paolo Pacchioni e Andrea Salvati che ci fanno compagnia, ci rallegrano e veramente grazie. Con voi ci ritroviamo lunedì per quale partita, raga, non me lo ricordo. Italia,
1: Turchia-Italia a Bursa, in Turchia, in trasferta.
0: Ma possiamo andare Turchi, Palmieri
1: che stavano perdendo contro la Francia.
4: Sta ancora perdendo, Paolo, siamo al 93esimo, 94esimo orora. Turchia anche in 10 uomini per l'espulsione di Gakir. Indovinate chi ha segnato?
0: Mbappé.
4: Mbappé.
0: Volevo chiedere se siete tutti d'accordo, poi magari lo chiediamo anche a Ivana Faccioli, a Manzo e a chi gestisce le trasferte. Approfittiamo di questa trasferta d'Italia in Turchia per mandare Palmieri.
4: Non credo che sopra che tornerebbe. Non credo che riuscirebbe. Non manco
5: io devo andare a fare semplicemente
0: il trapianto.
5: Io devo rinfoltire.
0: Grazie, grazie mille a Paolo Pacchioni.
1: Ciao ragazzi, buona serata.
0: A lunedì ci sentiamo e ci ritroviamo lunedì sera con noi di Regol.
5: No. Grazie ragazzi!
3: Notte. È stato bellissimo!
0: Sì, è vero, perché noi dire gol finisce qui, ma tra poco inizia la suite.
3: Ah! E io ho già preso l'impegno, non mi avevano detto sta cosa.
5: Vabbè, dai, ci siamo, fino a mezzanotte noi ci siamo, poi io e Nick andremo a fare una serata incredibile. E stanotte
0: fare Marachelle.
5: Facciamo la differenza. Stasera monellerie, Nick.
3: No, la differenziata al massimo, va bene. Torniamo tra poco, quindi.
0: Mi rifiuto.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio ufficio postale o su poste.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 13, Gran Premio in Azerbaigian. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
25: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
24: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
4: Ma possiamo venire anche noi?
24: Sì!
26: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
27: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
28: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
29: Voce generata in AI.
30: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
31: Kia, movement that inspires.
4: Le 22.47 ci siamo, buonasera, bentrovati, buon venerdì 25 settembre 2026. È weekend con voi fino alla mezzanotte, ci siamo noi, quelli della suite. E quindi buonasera Stefania Iodice.
3: Buonasera, buonasera anche a Nicolò Giustini.
0: Buonasera, buonasera anche, che ringraziamo ovviamente per tutto il supporto anche nella parte di noi di Regol, a Stefania Mungi e Beppe Di Dio in regia. Ricordiamo sempre che noi siamo una grande squadra, ma senza di loro

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

0: Dua Lipa, Love Again, 22:54 su RTL 102.5 nella suite. Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Salutiamo anche Franci Ceyen. La ritroviamo martedì perché poi lunedì c'è la partita. Lunedì la ritroviamo in realtà dopo la partita.
1: Probabilmente.
0: Giusto,
1: va bene. Probabilmente.
0: Giusto,
1: comunque,
0: Nick. Sì.
1: Freschi ancora dell'amarezza, no? Post sconfitta dell'Italia questa sera contro il Belgio. Sì. Sento che tutti noi abbiamo bisogno di gridare forte. Per scacciare via un po' lo stress, la rabbia, la delusione.
0: Facciamo.
1: Lo facciamo? Ecco, forse tutte e tre potremmo unirci, magari urlando anche un po' meglio.
2: No, scusami, Stefania.
0: No, allora, io a casa urlo sempre fortissimo.
2: Tra i tanti talenti che mi mancavano, quello di imitare la sirena dei vigili del fuoco abbiamo.
1: E com'è?
2: Io risentiamola.
0: Quando
1: com'è?
0: A casa sono stressato.
2: Voglio risentire la sirena.
0: Ho avuto una giornata di lavoro impegnativa.
1: Sì, vai,
2: quindi non è mai successo. Non è mai
0: guarda allo specchio e senza vergogna.
1: Sì.
0: Caccio un urlo fortissimo.
2: Nudo.
1: Ma guarda, che infatti è una cosa che serve a parte gli scherzi. Ma proprio per questo.
0: Sì, assolutamente vorrei farlo l'urlo, capito?
2: Fallo,
0: per farti capire come ci
2: allora,
0: si
2: fallo,
0: sfoga.
2: Fallo!
1: Urla adesso!
2: Urla Palmieri!
1: E poi ti dico dove puoi andare! A Chicago!
2: Eccola, la sirena dei vigili del fuoco.

0: I Coldplay con Paradise alle 22.59 su RTL 102.5 nella suite che in realtà è appena iniziata, perché vi abbiamo raccontato Italia-Belgio, ma noi ci siamo e ci saremo fino alla mezzanotte,
1: certo.
2: Un grande flusso continuo che non finisce mai,
1: esatto.
2: E allora facciamo così, visto che stiamo parlando di urla, al 378 378 102.5 vi lanciamo una challenge: mandateci i vostri urli, che così almeno stasera debelliamo la sconfitta dell'Italia con le urla degli ascoltatori, dei veri normal people.
0: Però
1: dai, creiamo
2: come
1: qui
2: Sergio
1: un piccolo
2: Gatta, come urla
1: club.
2: Sergio Gatta, come urla.
3: Non urlo perché oggi ho giù la voce.
1: Hai ragione.
0: A tra poco.
2: Ego.
1: Anche a Pescate in provincia di Lecco sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Lo abbiamo seguito con lo speciale Noi dire gol, l'esordio con una sconfitta per l'Italia nella Nations League di calcio. Il Belgio ha vinto 2-0 all'Olimpico. Andrea Salvati.
5: Ritorno amaro per Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri vengono battuti dal Belgio 2-0 all'Olimpico nella prima giornata di Nations League. A decidere le match, gol di Götze al 20° e di Luke Bacchio al 68°. Nel mezzo poca Italia, un palo colpito da Pio Esposito e un altro paio di occasioni sempre per l'interista, che non trova però con grande convinzione la porta. L'Italia esce tra i fischi e resta quindi a zero nel girone, completato da Francia e Turchia, con i francesi che hanno vinto 1-0 sul campo proprio dei turchi, mentre il Belgio sale a quota 3. Prossimi impegni per gli azzurri in trasferta: lunedì in Turchia e poi in Francia venerdì 2 ottobre, prima dell'impegno contro la nazionale di Montella il 5 ottobre.
3: Notizia arrivata poco fa: 3 persone sono state fermate dalla polizia a Torino su indicazione della procura per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo e di omicidio e soppressione di cadavere. Per 2 donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Voltiamo a pagina. Una rete di suprematisti minori è stata scoperta in Italia. Massimiliano Mantiloni.
6: Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, quest'ultimo autore di 2 attacchi terroristici a moschee nel 2019 in Nuova Zelanda che causarono la morte di 51 persone, ma proponevano anche tecniche per costruzione di ordigni. I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in varie città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, composta contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Alcuni utenti dei gruppi Telegram avrebbero prospettato attacchi contro una moschea, una sinagoga e una scuola. Nelle chat comparivano messaggi come "sgozziamo i meticci non puri".
3: Notizia di economia che arriva in questo istante: Moody's prevede un deficit per l'Italia al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025, lo afferma l'agenzia in una nota.
4: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 12 Genova Sesto Levante, dove per un incidente tra 2 auto ci sono code tra Ricco e Rapallo verso Sesto Levante, mentre sulla 26 di Trafori per 2 cantieri di lavori distinti tra il Bivio per la diramazione Predosabetole e Masone registriamo code verso Genova. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 23:03, attention please.
2: My friends.
0: Because this program is
2: amazing.

0: also
1: but
0: not so
1: also
0: the third
1: suite
2: into 2026 with Stefania Iodice for
1: navigatori satellitari Tom Tom e non
2: Stefania passeggeri
3: e passeggiatrici mancabili.
2: Ci siamo fino alla mezzanotte con voi anche in questo weekend, pronti a cantare.
1: E allora lo facciamo con la nostra sì.

0: Lady Gaga, Bloody Mary, buono, alle 23.11 su RTL 105. Nella suite. Bravo. Mi dicono che forse...
1: No, forse, sicuro. Ne abbiamo diversi.
2: Sì, stavamo parlando di urla, di quanto faccio bene urlare. Allora vi abbiamo chiesto di urlare al 378.
0: Wow.
2: 378. 102.5. E allora abbiamo i vostri urli. Stefania!
1: Sentiamo! Bello. C'è della disperazione,
2: Questo è tipo la corrida potremmo fare. Diamo dei voti agli urli.
1: Vai,
2: questo è un 6 e mezzo. Sentiamo,
0: prossimo.
1: Bello, qui per carino. Me 8 e mezzo.
2: Questo non è male.
1: Quasi,
2: sì.
0: Felliniano. Felliniano.
1: Ah, non so che di cinematografico, quindi. Ah no, Madonna, questa è qui, io mi fermo, mi taccio però.

0: Vivere a colori, Ale Amoroso, alle 23.18 su RTL 102.5 nella suite. Nicolò, a questo punto direi, no?
1: Abbiamo un altro vocale, Stefania,
2: dai,
1: per favore,
2: sì.
1: Sentiamo, vai.
0: E
1: bello,
0: via.
1: Bello, questo è bello.
0: Ma qua, quando andavano a far festa, mi pare ovvio.
1: Ma ne abbiamo anche un altro, Stefania.
2: Ancora un altro. Vediamo.
3: Si va a Berlino, Beppe.
1: Si andava.
3: Si va a Berlino, Beppe.
1: Una volta.
3: Si andava a Berlino una volta, Beppe. Non una si volta. Va più a Berlino.
1: Scusate.
3: Non si va
2: sì.
3: più.
2: Cioè,
1: scusa,
2: avevamo...
1: Scusami, te, quando dice Beppe, dice al nostro Beppe.
0: A Beppe,
2: Beppe.
0: Di
2: Dio. Sì. Oh, secondo me,
1: Beppe,
2: sì,
1: si è rotto il vocale, Beppe, è giusto, Beppe.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: La
1: sì, se vacanze non però sono... tropicali, a quanto pare.
2: Anche romane. Sono quelle...
1: Ma tropicali, se vogliamo tropicali, recuperare. Tropicali. Deciso io.
2: Fare guardare ai tropici.
0: Tropici, quindi.
1: Perché questo studio dice che fare vacanze tropicali ci permette di, quindi a contatto con la natura, di migliorare la qualità del sonno, migliorare la qualità della vita, allontanare maggiormente lo stress e quindi sono fortemente consigliate.
0: Oh, e quindi andate ai tropici.
2: Cioè, da un'ansa, ansa, se fai io dice due punti, mi piace. Tropico, ecco.
1: Tropico
2: qua.
1: Petrella, eccoci qui, altra dichiarazione.
0: Lo sapevamo, novità.
2: Novità.

0: David All The Way alle 23.34 su RTL 102.5 nella suite. Quindi si diceva, Stefi, una vita in vacanza, sì, una vita ai tropici, se avete voglia e soprattutto se potete permettervelo.
1: Esatto, assolutamente, però ne vale la pena, perché è stato condotto questo studio su 1200 uomini di mezza età con problemi cardiovascolari e hanno rilevato, insomma, dei miglioramenti anche della condizione fisica, quindi non roba di poco conto, ecco.
2: Non ho capito.
0: No, allora, amore, sincero, tu non stavi ascoltando Stefania in questo momento.
2: No, no.
0: Cioè, diciamo la verità, no?
1: Raga, andare in vacanza fa bene, a maggior ragione se scegliamo mete tropicali.
0: Hai visto?
1: Va bene.
0: Certo.
1: Era molto semplice.
2: Pronto, presidente? Ha detto la signorina Stefania che vola. Devo andare in vacanza.
1: Andiamo tutti insieme.

bon, bon. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Lolli, Depresso Fortunato, alle 23.41 su RTL 102.5 nella suite. In un'ultima, una recente apparizione, Lolli ha anche detto: guardate che sto preparando nuova musica. C'è una notizia incredibile questa che vi stiamo dando.
1: Sì, è quasi, no, è quasi
2: inaspettata.
1: Eh sì, perché sai, quando fai questo mestiere è veramente difficile immaginare che uno per fare il cantante e per proseguire la carriera faccia delle canzoni nuove, dei brani
2: sì.
1: nuovi.
2: Poi sì. in vista del tour negli stadi nel 2027,
0: in effetti,
2: attesissimo,
0: in
2: la
0: effetti.
2: Sua prima volta, no?
0: In effetti, in effetti. Vai tu a pensare che avrebbe fatto canzoni nuove.
1: Scemo
0: no?
1: io che non ci avevo pensato, anzi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile,

0: È Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: ditta. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Jason Derulo alle 23.52 su RTL 102.5 nella suite. Stefi, abbiamo una cosa al volo Jason per Palmieri. Chiudere?
1: Dell'unico.
2: Ma in realtà no, in realtà
1: bene,
2: no.
1: Grazie Stefania.
0: Grazie Stefania, chiudiamo allora, il collegamento.
1: Stato, grazie, veramente.
0: O come direbbe qualcuno, giù il microfono.
1: Giù Roma.
0: Che citazione, ragazzi.
1: Citiamo. Citiamo la fonte, questo è Giuseppe Cruciani. Ci sta.
2: Lo salutiamo,
1: sì,
2: ovviamente.
1: Sì, tra l'altro protagonista, uno dei protagonisti.
0: Rost in Peace
1: della seconda stagione di RIP Rost in Peace insieme a Fedez, Simona Ventura, Alessandro Borghese e Asia Argento sono i rostati, mentre i comici sono
2: più o meno gli stessi l'anno scorso, più o meno.
1: No, non è vero,
0: sono cambiati tutti. Bravi Stefi.

0: c'è. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Stefi, a te.
3: A te.
4: Andiamo nel 1965. Questo è uno dei brani più iconici dei The Beatles. Racconta la fine di una relazione. Anche il titolo è un po' una metafora, perché racconta metaforicamente questa ragazza che prende un biglietto e se ne va, lasciando il ragazzo solo e sconsolato. Ticket to Ride.
2: Ticket, Stefi.

0: Beatles, Ticket to Ride alle 23.59 in chiusura di queste tre ore insieme della suite.
1: Mamma mia.
0: Su RTL 102.5.
2: Cioè, se, il signor Gadaland, cioè Sergio Gadaland, che ti sta guardando malissimo.
0: No, non so cosa ha fatto.
2: Cosa fa?
0: A un certo punto si è aggiustato le cuffie per capire se stava sentendo
1: quello tecnico.
0: Che stava sentendo era reale oppure no.
3: Non ho capito bene il titolo della canzone dei Beatles.
2: Non è importante, Sergio.
0: Allora, non iniziamo a fare
2: dire, le canzoni dei Beatles non hanno bisogno di presentazioni.
0: Bravo.
2: Grazie.
1: È vero.
2: Di Dio e Stefania Mungi, regia. Grazie, ragazzi. Grazie soprattutto a lei, Stefania Iorice. Grazie, Stefi.
1: Grazie a voi. Poi Simo e Nick, ci ritroviamo lunedì sera a partire dalle 21.
2: Buon weekend, Palmieri si è già tolto le cuffie. Buon weekend!
1: Ciao!
2: Anche a Travesio, siamo in provincia di Pordenone, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5 giornale.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Esordio con una sconfitta per l'Italia in Nations League. Il Belgio ha vinto 2-0 all'Olimpico. Andrea Salvati.
5: L'Italia del Mancini bis perde l'esordio stagionale in Nations League all'Olimpico per mano del Belgio, che si impone per 2-0. La squadra di Van Bommel è parsa subito più brillante da un punto di vista sia tecnico sia fisico. Passa avanti al 20° con Götze, autore di una grande partita insieme a De Bruyne. Nella ripresa, nonostante un buon approccio degli azzurri, il Belgio raddoppia con Luke Bacchio e gestisce il doppio vantaggio. Per gli azzurri nei 90 minuti un palo per Pio Esposito e un paio di occasioni sempre sui piedi dell'interista nella ripresa, sfruttate però male. Ora l'Italia è attesa lunedì dalla Turchia, ma sarà necessario un cambio di atteggiamento per provare a vincere e cancellare i fischi dell'Olimpico della finale.
3: L'Eni ha deciso di fissare un limite massimo al prezzo dei carburanti, ma solo per un mese. Maria Paola Raiola.
6: Una buona notizia per gli automobilisti alle prese con i continui rincari al distributore. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso infatti di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha fissato un limite massimo, il cosiddetto price cap, al prezzo dei carburanti commercializzati dalla società, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, sottolinea Eni, di circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Lodevole atto di attenzione all'Italia. Ringrazia Palazzo Chigi. Soddisfatte le associazioni dei consumatori che hanno monetizzato il risparmio derivato dall'operazione. Grazie al price cap, un pieno di gasolio costerà 10,4 euro in meno, mentre per la benzina un pieno costerà 11,2 euro in meno. La durata dell'operazione è fissata per ora in un mese, ma potrebbe essere estesa fino alla fine dell'anno.
3: Quattro militari italiani della NATO sono rimasti feriti nel corso di un incidente avvenuto durante un addestramento in Lettonia. Uno dei quattro presenta condizioni più serie. Nessuno dei soldati risulta al momento in pericolo di vita. Il ministro della difesa Crosetto è vicino ai militari feriti e augura loro una pronta guarigione. Formula 1, George Russell partirà dalla pole position nel Gran Premio dell'Azerbaigian che si disputa oggi. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton. A Muro invece nella Q1 Kimi Antonelli, leader della classifica, partirà dalla 16ª posizione in griglia. È tutto anche per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
4: Via Radio.
7: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 12 Genova-Sestri-Levante, dove per un incidente tra due auto c'è un chilometro di coda tra Genova Nervi e Rapallo verso Sestri-Levante. Mentre sulla 26 dei trafori per un cantiere di lavori tra Ovada e Masone registriamo un chilometro di coda verso il capoluogo ligure. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: I Rotambly Belly, quelli del fine settimana, Rotambly Weekend. Questa settimana c'è una novità, solo per questa settimana non avremo il piacere di avere con noi Vanessa Gray, che salutiamo, magari sta ascoltando, ma la ritroveremo puntuale anche nel weekend prossimo, oltre che naturalmente durante la settimana. Io sono Andrea De Sauto, quindi solo soletto questa notte, dateci dentro a più non posso per tutti gli amici che stanno lavorando, per quelli che stanno viaggiando, quelli che hanno invece semplicemente il piacere di ascoltare la radio e di trascorrere tre ore insieme come noi. I numeri sono sempre quelli: 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Da qualche minuto è il 26 di settembre, ma c'è ancora un clima decisamente estivo. Io di questo sono assolutamente contento. Grazie a Stefano Mungi, Beppe Di Dio, possiamo cominciare. Il primo disco è Ultimo, cioè il nuovo di Ultimo.

0: tornerò lunedì. Ma non è mai lunedì.
1: Ma come non è mai lunedì? Beh, prima c'è il weekend, però godiamocelo. Tananai, Tango, RTL 105, in Ottamboli Belli, mezzanotte 11, andiamo a Treviso o nel Trevigiano, dove c'è Graziella al telefono con noi. Ciao Graziella.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Buonasera a tutti.
1: Ciao, dove ti trovi di preciso? C'è Treviso città?
2: No, io abitavo a Treviso città, ma siccome sono rimasta da sola,
1: okay,
2: ho venduto casa, sono andata ad abitare a Mirano, che è nella mia casa dove sono nata, una vecchia casa di campagna.
1: Ok.
2: E allora tutti i venerdì, perché tutte le mie amicizie sono a Treviso, tutti i venerdì parto alle 5:30, 6 del pomeriggio, a Treviso, ceno a Treviso, poi gioco a buraco al circolo anziani. E dopo mezzanotte, questa sera abbiamo finito presto, e sì, dopo mezzanotte così vengo a casa e vado a Treviso.
1: Ma che bella cosa questa, cioè nel senso trovarsi insieme, giocare a carte, sembra una cosa antitetica rispetto al periodo che stiamo vivendo, però io ho notato che anche moltissimi giovani, nonostante ci sia tutta questa tecnologia, invece apprezzano il giocare a carte fra amici, è una cosa bella questa.
2: Ma sai, noi siamo tutti anziani, però perché io ho 80 anni compiuti, per cui insomma,
1: cavoli,
2: cioè un poco anziano, un poco avanti con l'età, però ho visto che adesso ci sono tantissimi giovani che vengono proprio,
1: sì,
2: quindi... e ci trovano bene con noi, e noi ma poi sai, ci cena un po',
1: sì,
2: un po' di pezzo,
1: a Treviso qualche bicerin, no?
2: Certo,
1: qualche prosecchino,
2: qualche ombretta, dai,
1: giusto, qualche ombretta. Ah, quindi anche a Treviso si dice ombretta, va bene, va bene.
2: Devo no, sempre... perché io sarei veneziana di nascita.
1: Ah, ecco, capito? Infatti, perché io tutte le volte, ogni tanto uso, ma penso un po' a tutta Italia, quando parliamo di Veneto, no? Si conosce un po' di più il veneziano, no? Quindi ciò, ombretta, però non in tutti i posti, tipo se vai a Verona per esempio dice ombretta, non si usa, si dice più un bicer de vin, credo,
2: ah, sì,
1: poi
2: sì,
1: magari
2: però
1: mi sbaglio.
2: Tu sai cosa vuol dire ombretta?
1: Un'ombra, cioè non lo so, un'ombra... No, in
2: Matteo,
1: realtà cioè... precisamente da dove nasce no, non lo so, spiegacelo.
2: Ecco, allora te lo dico io. Allora, una volta a Venezia, nelle Calli, quando erano stanchi, dicevano dai, andiamo all'ombra a bere un bicchiere di vino, un gotto di vino, ci dicevano. E questa è diventata l'ombretta.
1: Ma dai!
2: Io,
1: sai
2: certo,
1: che non caso. Ci pensavo fosse... Cioè, io pensavo tipo un'ombra, nel senso, dammi un goccio, quando si dice, no, dammi un goccio di vino. Non è che ti dà un goccio, no? Un'ombra...
2: Si diceva un gotto di vino.
1: Un gotto di vino.
2: Un gotto di vino. Però questo gotto di vino preso dai vecchi, dagli anziani, una
1: sì,
2: volta è diventato, ma proprio vecchi, vecchi, tanto tempo fa,
1: sì,
2: chiamavano, quando erano stanchi, dicevano dai, andiamo all'ombra, no?
1: Andiamo all'ombra.
2: Detto, all'ombra, all'ombretta di vino.
1: È giusto, lì si stava più al fresco e si godeva ancora meglio
2: certo,
1: del vinello. Bene, grazie Graziella, ti vogliamo bene, grazie per
2: voi,
1: aver condiviso questi momenti di vita insieme a noi.
2: Va bene, mi ringrazio, tanto mi fate un po' di compagnia, sono quasi arrivata a casa.
1: Dai, bene, allora buon viaggio, buon rientro, e adesso ti facciamo ballare con il nuovo di Yugel.

0: Me, Drive Me Crazy, Rude Boy, Rihanna su RTL 105, mezzanotte 20, questi nottambuli su RTL 105, l'unica radio che non vi molla mai, H24 365 giorni l'anno, siamo sempre in diretta per voi. Prima abbiamo parlato con Graziella che ci ha spiegato come nasceva il termine Ombra de Vin a Venezia. Qualcuno dice non è corretto, Ombra de Vin nasce da Venezia, piazza San Marco, gli ambulanti vendevano il vino seguendo l'ombra del campanile per stare al fresco. Ok, siamo lì in zona, però lei ha detto più o meno una cosa molto simile, c'entra con l'ombra e lo stare al fresco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: www.fileni.it.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 13, Gran Premio in Azerbaijan. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.

0: Shivers, Ed Sheeran, mezzanotte 29, RTL 105, la notte in ottambuli, Andrea De Sabato al microfono. Andiamo da Eleonora che si trova a Massa. Ciao Eleonora.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Sappiamo che non sei da sola, giusto?
1: No, siamo in una cena tra amici.
0: Ecco, io ne ho già parlato qualche tempo fa, magari era proprio con te, non lo so, non mi ricordo, ma
1: sì, ero io.
0: Eri tu che io dicevo, in generale io all'epoca, fino a tipo 20 anni fa, ero abituato a dire Massa Carrara. Invece no, c'è una bella differenza tra Massa e Carrara, cioè voi ci tenete a distinguere, no? Le due cose.
1: Allora, sì, noi non siamo proprio di né di Massa né di Carrara, siamo di un paesino in Lunigiana che si chiama Pontremoli, siamo un po' più distante,
0: allora,
1: 30 chilometri.
0: Allora Pontremoli è famosa, dai, Pontremoli.
1: Beh, per noi sì.
0: No, però dico, non è una città, diciamo, Pontremoli che non si è mai sentita, in Italia Pontremoli, insomma, è piuttosto famosa, no? Nel senso, poi magari non, io non ci sono mai stato, però Pontremoli l'ho vista un sacco di volte nei cartelli autostradali, l'ho sentita durante le notizie sul traffico o anche, non so, notizie di cronaca. Pontremoli esiste, si sa, si conosce.
1: Sì, sì, no, poi
0: non è un paesino piccolo.
1: Abbiamo una bella cultura culinaria, soprattutto.
0: Esatto. Che stai facendo di bello, Eleonora? Con chi sei?
1: Allora, stiamo facendo una cena tra amici, abbiamo cucinato, adesso stiamo mangiando, poi stiamo finendo la serata e abbiamo fatto un po' di piatti tipici della zona, soprattutto la torta d'erbi, che per noi è piatto tipico fondamentale di Pontremoli,
0: cittadina. Spiegaci un po', come si chiama?
1: Torta d'erbi si chiama, noi facciamo vari tipi di torte salate,
0: okay.
1: E la più famosa è questa torta d'erbi, che è fatta con erbe di campo stagionali, più ricotta, cipolle,
0: okay.
1: Altri ingredienti.
0: Quindi torta d'erbe.
1: Torta
0: d'erbi. E tu la sai fare? Cioè sei...
1: Ho imparato un po' da mia madre, che è grande cuoca almigianese.
0: Che meraviglia. Quindi è una torta salata, diciamo.
1: Sì, è una torta salata fatta con sfoglia tirata a mano, con tipologie di farina diverse,
0: sì.
1: E poi ripieno appunto con erbi e altri ingredienti come
0: mamma
1: ricotta.
0: Mamma mia, prima abbiamo parlato dell'ombra di vin, adesso la torta d'erbi. Mamma mia, c'ho fame e sete, no? Va bene. Senti, Eleonora, hai ancora qualche secondo? Vuoi salutare qualche amico o amica?
1: Allora, saluto i miei amici che sono qua con me, saluto Sofia, Alessia, Camilla e Davide.
0: Ok, continuate a divertirvi e rimanete con RTL 102.5. Ciao ragazzi!
1: Ciao,
0: ciao, grazie!
1: Ciao.
0: Novità!

0: Soul Sister e Train. RTL 1025 in ottamboli 02 25 15 15 oppure voci al 378 378 1025.
1: Uè grande Andrea, buongiorno.

0: grazie della stupenda compagnia, anche se sei solo, sempre number one. Grande RTL, un abbraccio, un saluto da Ivano.
1: Ciao Ivano.

0: erano gli U2 con You're the Best Thing About Me su RTL 102.5 in ottambuli con Andrea De Sabato. Il prossimo weekend tornerà anche Vanessa, sia venerdì che domenica. Nel frattempo saluto quelli che stanno lavorando, che sono tantissimi, per esempio i collaboratori dell'Ecotech di Perugia e poi e tutti gli amici panettieri, tra i quali Gianni, Luca, Michele e Andrea, che ci hanno scritto dal panificio Fratelli Rosignoli Torrita di Siena. Nel frattempo torniamo di nuovo sull'argomento che aveva lanciato in qualche modo Graziella, che ci aveva Gabriella, non mi ricordo se Gabriella o Graziella, vabbè, comunque l'amica trevigiana che adesso vive a Milano, insomma, però ci ha raccontato che l'ombra dei vin nasceva, proprio il termine, dal fatto che gli anziani si mettevano un tempo a bere all'ombra per rinfrescarsi. Qualcuno ci ha spiegato invece che nasce tutto da coloro che vendevano il vino in piazza San Marco e seguivano l'ombra del campanile per mantenere il vino al fresco, e quindi diciamo che per tutte e due le cose. C'è un altro contributo.
1: Ciao Andrea, sono Massimiliano da Verona. La storia dell'ombretta è data semplicemente dall'ombra, praticamente, dopo esatto. Che sia l'episodio, l'aneddoto, quello di Piazza San Marco, va bene, ma è nato dal fatto che gli uomini, dopo una giornata di lavoro, facevano ancora caldo, si mettevano all'ombra a bere un bicchiere di vino.
0: Ecco, e allora diciamo che l'ombra c'entra, ecco, quindi si chiama ombretta de vin, perché l'ombretta, cioè, viene dall'ombra. Bene, perfetto. Quindi abbiamo imparato una cosa nuova. Adesso ci vorrebbero un po' di cicchetti, ombretta de vin e cicchetti, siamo a posto. Siamo

0: Non sono pronto, non sono pronto, il mio corpicino non è pronto. Andiamo da Patrizia, che si trova a Messina. Ciao Patrizia.
1: Ciao Andrea. Ciao. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a quest'ora.
1: Quando certo, è notte? Per me,
0: quando
1: per
0: è notte
1: buongiorno.
0: Per te, scusa? Quando è notte per te?
1: Ma mai, perché io non dormo mai di notte, quindi, per cui non, per me è sempre giorno.
0: Quindi non esiste la notte, per te è proprio un tapirulandi.
1: No. Va bene. Assolutamente no.
0: E, ma scusa, come fai? Come fai?
1: Come
0: fai a non dormire mai?
1: Perché io ho seri problemi di salute, per cui i dolori non mi fanno dormire.
0: Mi dispiace.
1: Mi dispiace. Con la schiena, quindi vado avanti, tranquillo. E allora non dormo, non riesco a dormire.
0: Ma non riesci poi magari il pomeriggio o dormire
1: pomeriggio,
0: un po' a rate?
1: Pomeriggio solo un'ora, non più di un'ora.
0: Qualche pisolino ogni tanto per recuperare.
1: Sì, perché capita, però a volte mi vengono i colpi di sonno, che è anche seduta.
0: Certo.
1: Mi arriva il colpo di sonno. E vabbè, sopravvivo.
0: Patrizia, noi speriamo che insomma tu riesca a risolvere questo problema.
1: No, dispiace. Purtroppo non lo risolverò, però andrò avanti lo stesso. Ti volevo dire, parlavate dei cicchetti veneziani, no?
0: Sì.
1: Dico chapeau ai cicchetti veneziani, ma la granita, caffè con panna e una brioche, dove la mettiamo?
0: Ma mi vuoi
1: ma ne vogliamo parlare?
0: Mi vuoi far male? Cioè, tu me, cioè io
1: ma tu a Lipari hai fatto sboccia con le granite, dai.
0: Sì, però devo dire la verità, buone, perché poi
1: ma Messina è più buona.
0: Sì, io anche il messinese non mi dispiace, tutte buonissime, cioè la più scarsa, la più scarsa è buonissima, ok? Ci siamo. Però le granite lo so che ti ferirò, ma le granite che ho
1: Catania.
0: Assaggiato, no, a parte Catania, sì, molto buone, ma a Cireale. Io le granite di Acireale,
1: sì?
0: Wow!
1: Sono nella mia
0: al numero uno. Vai ad Acireale, che peraltro è una cittadina molto molto carina. E vai a visitarla e mangiati una granita.
1: A Palermo non sanno fare le granite, cioè non hanno idea di cosa sia la granita a Palermo.
0: Ma, allora, per i miei gusti preferisco il versante insomma orientale, quindi Catania, Messina, eccetera.
1: Però ti devo
0: dire la verità, sui cannoli io per il mio gusto, parlo sempre del mio gusto personale, non voglio creare una diatriba. Il palermitano come cannoli, mamma mia,
1: buoni.
0: Ragazzi.
1: Ma anche qui, sai, perché tutto stazza per lavorare la ricotta,
0: certo,
1: per i cannoli. Però lo so che sono buoni a Palermo, li ho mangiati.
0: Sì, ma devo dire che poi alla fine, ripeto, anche il più scarso, la più scarsa delle granite è mega galattica, quindi che ne parliamo a fa. Ciao Patrizia, ti mandiamo un grande abbraccio e ti invitiamo a ballare con noi questo rock and roll. Ok, vai.

0: Johnny B. Goode.
1: Ah, Chuck Berry, Johnny B. Goode con il rock and roll. Chiudiamo la nostra prima ora insieme. Anche a Malgrate, in provincia di Lecco, è la una.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Tre persone sono state fermate in serata dalla polizia a Torino per il caso del ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. L'ipotesi di reato mossa a carico di un uomo è di omicidio e soppressione di cadavere. Per due donne invece è favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Eni ha deciso di fissare un limite massimo al prezzo dei carburanti. Il gasolio sarà venduto a 2,19 euro. Mentre la benzina a 1,99 euro. Lo sconto sarà applicato dal 28 settembre per 30 giorni, ma è prorogabile fino a fine anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Lodevole atto di attenzione all'Italia, ha sottolineato il governo. Moody's prevede un deficit per il nostro paese al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025, lo afferma l'agenzia di rating in una nota, sottolineando di attendersi una stabilizzazione del debito al 138% nel 2026 e nel 2027 per poi iniziare gradualmente a ridursi. Esordio con una sconfitta per l'Italia di Mancini nella Nations League. All'Olimpico il Belgio ha battuto gli azzurri 2-0, fischi ai giocatori al termine dell'incontro. Il tennis, Jannik Sinner, salta anche il torneo di Pechino, lo ha annunciato sui social, lo stesso numero uno al mondo, con un post in cui sostiene di non essere ancora in grado di competere. L'azzurro è fermo da metà luglio. È tutto per questa edizione, ora le notizie sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Marotta e Fano verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
3: Al momento non ci sono altri aggiornamenti. Ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
1: I Nottamboli! La 1 e 3 minuti, ben ritrovati. Andrea De Sabato, sono da solo questa sera, non c'è Vanessa Gray. In realtà non sono da solo perché c'è Mr. Leo Giammauro, che tra poco arriva. Adesso aspetta che si sistema, sta allacciando le scarpette come si usa nel calcio, no? Sai, si allacciano le scarpettine, tutto a posto. C'è il tipo col tabellone che sta facendo uscire il numero 1 Stefano Mungi, al suo posto il numero 1 Leo Di Mauro, che entrerà però fra poco perché l'arbitro stasera è Pignolo.

0: These days. Rudimental su RTL 105, la 1:10. Intanto salutiamo Amedeo che è sul suo super camion nel Regno Unito e ci segue, che si chiedeva dove fosse Armando, dove fossero Vanessa e tutti gli altri. Armando ritorna lunedì, come sempre il weekend lui non c'è, e Vanessa di solito c'è il venerdì e la domenica insieme a me, ma in questo weekend non è dei nostri, ma tornerà il prossimo weekend. Intanto Leo,
1: Eccomi,
0: l'hai seguita la partita della nazionale di calcio?
1: Allora Andrea, intanto ciao a tutti, buona nottata. L'ho seguita a sprazzi, ad essere sincero, perché nella prima fase mi sono un po' abbioccato, poi mi sono ripreso un attimo e sono rimasto scioccato alla fine. Questo
0: anch'io. Beh, l'ho seguita a spruzzo, è bellissima. Vabbè, allora non possiamo pretendere troppo, cioè Mancini è appena arrivato. Io però continuo a chiedermi perché non continuare con Baldini. A me Baldini nel suo piccolo, le due partite che ha fatto, insomma, mi aveva dato delle soddisfazioni, però insomma,
1: anche
0: vabbè.
1: Se comunque Mancini a me non dispiace,
0: tra l'altro ha detto alla fine della partita, ha detto comunque a noi non fa piacere perdere, e quello già è una L'unico che ci ha dato soddisfazioni però è stato Lukaku, che veramente
1: non ha fatto niente,
0: quindi l'unico che dicevamo questo qua ce lo punteniamo, ecco, l'unico. Gli altri invece fortissimi, tra cui De Bruyne, che tu sarai da napoletano molto contento perché ha dimostrato di essere veramente in forma. Ha giocato bene,
1: si è ripreso, sì.
0: Anche fisicamente l'ho visto bene, quindi notizia per i napoletani.
1: Spiegami un attimo, Lukaku, quindi è entrato alla fine del secondo tempo più o meno?
0: Sì, verso gli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti, mi sembra.
1: E quindi neanche la doccia ha fatto, cioè nel senso, sai all'oratorio quando magari giocavi poco, no, beh, la doccia non l'ha fatto.
0: Infatti non credo che abbia fatto la doccia. Comunque, vabbè, però siamo un po' cattivi. Io c'ho il dente avvelenato perché sai che io... Insomma, Lukaku non posso amarlo molto, da interista non lo posso amare molto.
1: No, a me invece al Napoli ha fatto impazzire.
2: Scherziamo.
0: Dedichiamola a Lukaku. Questa è qualcosa per te, firmata da Ligabue su RTL 102.5.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body, un pezzone questo qua scritto e così prodotto dai Neptunes, ovvero Pharrell Williams, Chad Hugo. Pensare che questa canzone era stata proposta a Michael Jackson per l'ultimo album Invincible, ma Michael Jackson la rifiutò. Gran peccato, perché secondo me Michael Jackson l'avrebbe portata al successo anche lui. Insomma, comunque buon per Justin Timberlake. Allora, andiamo a Roma, a Gabitale, dove c'è Sofia, che è una dottoressa. Dottoressa Sofia, buonasera, buonanotte.
1: Buonasera, buonasera.
0: Senti, che si dice? Spero e mi auguro che sia una notte tranquilla, che non ci sia
1: molto...
0: Per
1: adesso una notte tranquilla.
0: Oh, perfetto. Sei, lavori proprio cioè Roma Capitale, sì?
1: Roma Capitale, sì, secondo municipio.
0: Ok. Senti, ma tu fai sempre i turni di notte?
1: Praticamente sì, quasi sempre.
0: In quanti siete a lavorare nella guardia medica? Dove ti trovi?
1: Ma in guardia medica siamo uno a turno.
0: Ah, ok. Quindi in questo momento sei, sì, da sola?
1: Esatto.
0: Ok. E non so che non vuoi parlare di lavoro, vuoi parlare di qualcos'altro? Dove hai trascorso le vacanze? Ecco, cambiamo.
1: No,
0: discorso.
1: Le vacanze le ho trascorse qua a Roma, ma in realtà io chiamo perché ho sentito prima nelle compaesane che hanno chiamato e quindi ho detto no, devo chiamare pure io.
0: Hanno chiamato dei
1: chiamato.
0: Bene. E cosa vuoi aggiungere nella notte di
1: RTL? Io volevo aggiungere in questa notte gli auguri al nostro compaesano Zucchero, che ha fatto gli anni.
0: Ah, Zucchero, certo, auguri a Zucchero. Bene. Senti, ma adesso fino a che ora ne hai di lavoro?
1: Fino a domani mattina alle 8.
0: Oh, caspita, è iniziato?
1: Ho iniziato, vabbè, ieri sera alle 8, 12 ore.
0: Ma veramente così? Cioè, è lunghissimo, è tantissimo, no?
1: Sì. Se mi va bene, ma sono 12 ore, sennò 24.
0: Porca miseria. Oh, ma veramente siete veramente degli eroi, eh? Quando lo si dice, ma è veramente così. Cioè, veramente, complimenti e grazie, Sofia, per quello che fate.
1: Ma è, insomma, nostro dovere.
0: Ok. Beh, lo so che il tuo dovere è il tuo lavoro, però non è da tutti. Io non so se sarei in grado di lavorare 24 ore... Cioè, insomma, è pesante, quindi è una missione.
1: Però passano veloce.
0: Passano veloce perché comunque per te è una missione, immagino. E di questo
1: certo.
0: Ancora ti ringraziamo. Grazie, Sofia! Allora ti
1: grazie
0: auguriamo una serata tranquilla. Mettiti a fare i solitari ascoltando RTL 102.5. Va bene?
1: Certo. Grazie.
0: Ciao, grazie. 02 25 15 15 oppure 378 378 1025. Continueremo a parlare di calcio tra poco. Lo ricordi Giovanni Lapadula?
2: Lapadula, sì.
0: Lapadula. Ci sono delle novità che riguardano Lapadula, ne parleremo magari tra poco, se vi va.
2: E quindi ci lasci così sulle spine?
0: Sì, lo lascio sulle spine. Ah. Vabbè. State con noi, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Let's go.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: notte dei desideri, giovanotti su RTL 102.5. La notte di RTL si chiama Nottambuli fino alle 3 con Andrea De Sabato e Leo Di Mauro, che mi dà una mano perché stasera non c'è Vanessa Gray. Nel frattempo io direi di far sentire Andrea Andrea Sergio il Pignolo, è sempre pronto, lui è lì come una faina, capito, appostato. Ogni volta che uno dice una cosa, spesso lui capisce male, però e lui subito wow, azzanna. Sergio è l'azzannatore. Sergio, allora adesso stiamo preparando una cosa, perché Sergio in pratica mi ha accusato di aver detto una castroneria, perché prima parlavamo con Sofia, che è una dottoressa che lavora in un posto a Roma, una guardia medica a Roma, è da sola e ne ha per circa 12 ore, dalle 8 alle 8. Però poi a un certo punto sentiamo Sergio che dice una cosa, sentiamolo. Aspetta, fa niente, non ti preoccupare Leo, lo traduco io. Sergio dice: uè, cucù, guarda che hai detto 24 ore, dalle 8 alle 8 non sono 24 ore. Allora, però io chiedo l'aiuto del VAR, perché qua secondo me è punizione dal limite se non rigore.
1: Sì, effettivamente. Non sono riuscito a recuperare al momento il messaggio di Sergio, però, okay, però abbiamo la prova.
0: La prova. Senti qua, Sergio.
2: Fino a domani mattina alle 8.
0: Caspita, è iniziato?
2: Ho iniziato, vabbè, ieri sera alle 8, ecco, 12
0: sono
2: 12 ore.
0: Ma okay. Veramente così? Cioè, è lunghissimo, è tantissimo, no?
2: Sì. Se mi va bene, ma sono 12 ore, sennò 24.
0: Hai capito, sì. Sergio? Ha detto: se va bene sono 12 ore, sennò 24. Oh, capisci? Sergio, ti vogliamo bene, stiamo scherzando.
1: Sergio, ci devi allora un chilo di pane a
0: testa, esatto.
1: Minimo,
0: facciamo un chilo e mezzo, va.
1: E quattro brioche. E una pizzetta non ce la mettiamo?
0: La pizzettina con su una ciuchina, da voi una ciuchina.
1: Ah, sì, dai.
0: Va bene. Poi se ti capita magari un risotto al pesce persico, io
1: sai
0: non
1: cos'è?
0: Lo disdegno.
1: E poi con l'acciuga mi viene sete, non esatto. Ci metti da bere un po'. Non so,
0: esatto.
1: Fai tu,
0: certo, con l'acciughina poi ti viene da bere. E sì. Naturalmente, comunque Sergio, sentiti libero, noi non siamo con
1: come dicevo mio amico, una

0: Follow Through, Gavin De Gro, lui è sardo di origine. Gavino! Si chiama Gavin. No, sto scherzando. Allora, intanto c'è Pizzi da Cuneo che dice: pignolo per pignolo esistono birre non gasate, la più famosa è la Guinness, spillate a carbo azoto e non a CO2. Ha fatto il barista per 50 anni e quindi insomma, e non lo sapevo. Io per esempio ho scoperto una cosa andando a Vittorio Veneto, quindi le zone Treviso, la Val d'Obbiadene, che esiste il prosecco fermo. Io pensavo fosse sempre un po' gassato,
1: sì, sì, sì,
0: gassato.
1: Sì, ma... E quindi, un prosecco gassato. Come si dice, allora, birra liscia o gassata?
0: Gassata, esatto, liscia o gassata. Allora, sentiamo Sergio, va, sentiamolo.
2: Comunque, a mia discolpa, questa settimana, il giorno che ho lavorato meno, ecco, è stato martedì che ho fatto 12 ore, quindi non sono stanco. Sono stanchissimo, stancherrimo.
0: E allora sei stanco, poi te la devi prendere con noi. Non lo so io.
1: E poi comunque sta glissando, eh. Adesso non è una scusa per glissare. Ormai comunque la spedizione devi farla.
0: Scusa, vorrei una birra glissata.
3: Ciao ragazzi di Rete L, un saluto da Reggio Emilia, ciao, dal vostro Bruce Wayne. E vi saluta la mia cucciola
4: Monica
3: e i due cuccioli.
4: Ciao.
0: Ciao.
3: Molto felici ragazzi, ma un bacione, mettete musica un po' carica così si sveglia.
0: Va bene, allora vuoi musica carica? Ecco, ne arriva una perfetta, è l'ultima di Madonna, Dance Satoria.

0: Allora lui, che è italiano ma naturalizzato peruviano, è tornato in Perù. Adesso da qualche tempo sta giocando con una squadra, l'Universitario Deportes, che se non sbaglio è allenato da Hector Cooper. Te lo ricordi Hector Cooper? Quello che allenava l'Inter mille anni fa. Vabbè, insomma, sta segnando valanghe di gol, è stato convocato in nazionale peruviana. Capito? Invece, bravo, capito, la Padula magari ci serviva in questa nazionale, no?
1: Bravo la Padula. Quindi non ce l'abbiamo. Vabbè, non ce l'abbiamo.
0: Purtroppo niente. Ce l'ha il Perù, però. Vabbè, sentiamo un messaggio, una voce, va.
2: Ehi là, PTC, ciao Leo, ciao Andreone. Comunque, ragazzi, io ho fatto 3 giorni a casa con l'influenza, adesso sto rientrando. Comunque la migliore birra è quella analcolica al limone, fredda, è la fine del mondo. Un abbraccio da Lucio Moreno, ciao.
0: Analcolica al limone.
1: Io ho capito che Lucio è un esperto, un esperto di birra.
0: Certo.
3: Ciao a tutti, buonasera a tutti ragazzi, io sono Fabri il Panetta. Riguardo all'orario di lavoro, io, siccome c'ho un servizio di catering per la Fashion Week di domani, faccio il panettiere, ho iniziato alle 5:30 di pomeriggio e se tutto va bene finisco domani a mezzogiorno. Ma che dai, ne dite di questo? Sono già esaurito.
0: Ma allora, Armando Piccolillo avrebbe detto, li vuoi guadagnare tutti tu i soldi?
1: Invece noi siamo noi, non siamo Armando, e ti facciamo un applauso.
0: Esatto, un applauso, davvero siete i nostri eroi. Bravi a tutti i panettieri, ai camionisti, ai ferrotrambieri, ai bersaglieri, ai carabinieri. Elisa,

Penelope, Serena Brancale, Colors, Merck and Cremont, un disco che ti rimane in testa, proprio sei trapano, il tormentone, quello che deve essere, deve, cioè, deve fare, a cosa serve un tormentone? Ad entrarti nel cervello e non uscire più per tutta l'estate, così è stato, però ci piace ancora, quindi lo ascoltiamo volentieri. Questa RTL 102.5 con Andrea De Sabato, La Notte in Ottambuli, c'è anche Carl Simon.